0: Di Louis Spohr avete ascoltato Variazioni in si bemolle maggiore su un tema dall'opera Aruna di Eulen Königin per clarinetto e orchestra. Thea King, clarinetto. English Chamber Orchestra, diretta da James Judd.
1: Domenico Dragonetti, 1763-1846. Andante e rondò per contrabbasso e orchestra d'archi. Andante in si minore, rondò in re maggiore, vivace. Ludwig Streicher, contrabbasso. Orchestra da Camera di Monaco, diretta da Hans Stadelmeier.

0: Di Domenico Dragonetti avete ascoltato Andante e Rondò per contrabbasso e orchestra d'archi. Ludwig Streicher contrabbasso, orchestra da camera di Monaco diretta da Hans Stadelmeier.
1: Giuseppe Martucci, notturno in sol bemolle maggiore opera 70 numero 1. Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti.

Di Giuseppe Martucci avete ascoltato Notturno in Sol bemolle maggiore, opera 70, numero 1. Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Riccardo Muti.

Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werkverzeichnis 1049, allegro, andante, presto, ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.

0: di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 4 in sol maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1049, Ensemble Zefiro, Alfredo Bernardini, direttore.
1: Ottorino Respighi, Gli uccelli, suite per piccola orchestra su temi di autori del XVI e XVII secolo. Preludio, da Bernardo Pasquini. La colomba, da Jacques Gallot. La gallina, da Jean-Philippe Rameau. L'usignolo, da Anonimo del secolo XVII. Il cucù, da Bernardo Pasquini. London Symphony Orchestra, diretta da István Kertész.

0: Di Ottorino Respighi avete ascoltato Gli uccelli, suite per piccola orchestra su temi di autori del XVI e XVII secolo. London Symphony Orchestra diretta da István Kertész.
1: Max Reger, concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Allegro moderato, largo con gran espressione, allegretto con spirito. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra, diretta da Eugène Ormandy.

0: Di Max Reger avete ascoltato Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra, opera 114. Pianista Rudolf Serkin. Philadelphia Orchestra diretta da Eugène Ormandy.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sogno di una notte di mezz'estate, opera 21 e 61. Ouverture, intermezzo, notturno, lead con coro, marcia nuziale, scherzo, melodramma e finale. Edwina Eustace e Florence Kirk, soprani. Coro Women's Glee Club of the University of Pennsylvania. Philadelphia Orchestra. Robert S. Gasol, direttore. Registrazione dell'11 e 12 gennaio 1942. Academy of Music, Philadelphia.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato Sogno di una notte di mezza estate, opera 21 e 61. Edwina Eustace e Florence Kirk, soprani. Coro Women's Glee Club of the University of Pennsylvania. Philadelphia Orchestra. Robert S. Gasol, direttore. Registrazione dell'11 e 12 gennaio 1942. Academy of Music, Philadelphia. Arnold Schoenberg. Quartetto numero 1 per archi in re minore, opera 7. Kopfsatz, Nicht zu rasch. Scherzo mit Trio, kräftig. Adagio Message, Rondò finale, Message Haita. Tetzlaff Quartet. Christian Tetzlaff ed Elisabeth Kufferat, violini. Hanna Weimeister, viola. Tania Tetzlaff, violoncello.

di Arnold Schoenberg abbiamo ascoltato quartetto numero 1 per archi in re minore, opera 7. Tetzlaff Quartet, Christian Tetzlaff ed Elisabeth Kufferat, violini. Hanna Weimeister, viola. Tania Tetzlaff, violoncello.

0: Rai Radio 3 Class.
1: Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater, sequenza in fa minore per soprano, contralto, archi e basso continuo. Gemma Bertagnolli, soprano. Sara Mingardo, contralto. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.

0: Avete ascoltato di Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater, sequenza in fa minore per soprano, contralto, archi e basso continuo. Gemma Bertagnolli, soprano. Sara Mingardo, contralto. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata per pianoforte numero 9 in la minore, Köchel 310. Allegro maestoso, andante cantabile con espressione, presto. Pianista Ondras Schiff.

La mitologia del Messico è una mitologia aperta e il Messico, quello di ieri e quello di oggi, custodisce a sua volta delle forze aperte. Non c'è bisogno di spingersi molto lontano in un paesaggio del Messico per sentire tutto ciò che esce da lui. È il solo luogo della terra che ci offre una vita occulta e la offre alla superficie della vita. Le 6:01:38 di lunedì 20 luglio 2026, siete di nuovo all'ascolto, bentornate e bentornati della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia a darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi ci sono Federico Izzaccaro in regia alle scelte musicali, Paola Brai che cura la messa in onda la console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E questa notte la Spagna si è laureata campione del mondo di calcio battendo l'Argentina. Noi di cose ispano-americane parleremo per l'appunto oggi, e a invocare la forza di una mitologia aperta con le parole da cui abbiamo preso inizio era nel lontano 1936 l'attore, poeta e scrittore Antonin Artaud, uno dei rari spiriti profetici del Novecento, che aveva scelto il Messico come patria di una scienza, di una nuova scienza immaginaria che in Europa non poteva più avere corso. Proprio negli stessi anni in cui Artaud scriveva a Città del Messico il suo testo su Il teatro e gli dèi, poi confluito in un libro intitolato Messaggi rivoluzionari, il Messico post-rivoluzionario diventava la scena di un laboratorio politico e culturale del tutto originale, che chiamava a raccolta gli artisti per riscrivere sui muri degli edifici pubblici la propria storia collettiva, la storia collettiva del paese. Di questa rinascita culturale attraverso l'arte pubblica testimonia la grande mostra di cui parleremo, che si sta svolgendo ai Musei Capitolini di Villa Caffarelli a Roma, Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, che attorno a una delle figure in cui si incontrano felicemente l'avanguardia europea e il modernismo messicano fa ruotare oltre 140 opere di artisti e di artiste che rispondono a nomi famosi o famosissimi come quelli di Frida Kahlo, José Mente Orozco, Rufino Tamayo, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Maria Schierda ed altri meno noti, ma che esprimono ugualmente la straordinaria vitalità creativa di un momento unico nella storia del XX secolo, quello in cui l'arte e gli artisti incontrano il popolo, la sua condizione, i suoi corpi, i suoi volti, ma anche i suoi simboli e le sue credenze più antiche, le sue mitologie, come direbbe Artaud, soffocate dalla prevalenza coloniale dell'identità ispano-americana. Ne parleremo, ma per cominciare, dal momento che la rinascita culturale messicana non è fatta soltanto di pittura ma anche di musica, Federico Izzaccaro ha scelto di affiancare alla figura di Diego Rivera un musicista che anche lui ha sfruttato al meglio l'incontro tra le melodie folcloriche del suo paese e la musica, in questo caso una musica tardo romantica europea. Manuel Ponce, Arrulladora, Berceuse, da Estampas Nocturnas per orchestra, Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste, con Bradley Krejcik, violino solista.

Arrulladora, Bersesda e Stampas Nocturnas per orchestra di Manuel Pons, l'abbiamo ascoltato dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Enrique Batiste con Bradley Krešek, violino solista. I quattro brani che costituiscono le Stampas Nocturnas, scrive Federico Vizzaccaro nella sua nota, vennero composti nel 1927. Pons è considerato il capostipite del nazionalismo musicale messicano, si ispira alle melodie folcloriche del suo paese e male combina con un linguaggio musicale che si sviluppa sul modello della musica tardo romantica europea. E noi prendiamo inizio da un involontario omaggio alla Spagna, da una città sopraelevata raffigurata in piani scomposti che si intersecano in un ritmo armonioso fatto di archi, di ponti, di scalinate, di torri, il tutto tirato in un'ocra luminoso e tenue, quasi bianco, mentre le onde geometriche di un fiume verde e azzurro la attraversano. E in un'altra veduta o in un'altra visione dello stesso pittore della stessa città, il cubismo si attenua, la città diventa più riconoscibile, digrada dalle alture su cui spiccano il campanile della cattedrale a sinistra e una fortezza a destra, e scende come un presepe morbido, ordinato, fino a bagnarsi, a specchiarsi nelle acque di un blu smaltato e brillante che diventa al centro, nel punto più profondo violetto dello stesso fiume, il Tago, che circonda e protegge Toledo come un grande fossato. In primo piano, sulla riva opposta, dalla terra spunta un cespuglio di rose sgargiate, sensuali, straordinarie, la sicurezza di sé che un giovane Diego Rivera si a specchiarsi nelle acque di un blu smaltato e brillante che diventa al centro, nel punto più profondo violetto dello stesso fiume, il Tago, che circonda e protegge Toledo come un grande fossato. In primo piano, sulla riva opposta, dalla terra spunta un cespuglio di rose sgargianti, sensuali, straordinarie, la sicurezza di sé che un giovane Diego Rivera, il pittore messicano che è al centro della grande mostra che si sta svolgendo nella sede di Villa Caffarelli

interpretandole tutte con un piglio personale, con una cifra già inconfondibile, che è data dalla linea decisa del disegno, linea decisa e continua, e dalla vivezza dei colori. Sta cercando una sintesi stilistica da consegnare alla nascente arte messicana, lucido e post-impressionista, mentre riprende le onde che si infrangono contro le rocce scoscese di una baia nel paese basco, puntinista nelle terre bruciate della Catalogna, francamente cubista a Parigi, ma con qualche empito decorativo che ricorda un po' le tappezzerie di Matisse, in una bellissima natura morta con bottiglia del 1914. E Rivera si appresta ad andare a prendere il suo posto al centro della triade formata con i grandi muralisti degli anni 30 del secolo scorso, José Clemente Orozco e David Alfaro Siqueiros, la triade che definisce il Rinascimento pittorico messicano come un'arte nazionale e identitaria, strettamente legata alla rivoluzione e alla sua pedagogia culturale. Insomma, è il bulimico e geniale Rivera, sembra che voglia assorbire prima di allora e metabolizzare tutte le influenze europee che in quel momento costituiscono, sono la modernità, ivi comprese le più antiche e monumentali che ha studiato in Italia. Il risultato è quel realismo nitido e cromaticamente equilibratissimo con cui riporta i suoi campesinos nel teatro dell'arte, che nel frattempo è stato sgombrato dalla folla di santi e di eroi che ne occupava le scene, un epos sociale squisitamente messicano, del quale, come ben dimostra questa esposizione, questa bellissima mostra, Rivera è il più importante ma non l'unico rappresentante. Diciamo che difficilmente una mostra dedicata alla pittura del Novecento ha celebrato con tanta drammatica intensità un incontro tra arte e popolo che non si limita alla mera traduzione pittorica della commissione politica con cui un ministro degli anni 30 messicano, José Vasconcelos, mise a disposizione degli artisti del suo paese muri e pareti degli edifici pubblici affinché vi incidesse le figure della nuova canzone di gesta della Repubblica post-rivoluzionaria, e nemmeno si esaurisce nella retorica di un realismo sociale o socialista che dir si voglia, come quello che nella contemporanea Unione Sovietica si esprime all'epoca in realtà con una normalizzazione ideologica delle arti sui muri e fuori dai muri, sulle tele, negli acquarelli, nelle grafiche e nelle fotografie. In mostra ce ne sono alcune realizzate da Manuel Alvarez Bravo, uno dei grandi di fotografi del Novecento. Va in scena la riscrittura di una storia contraddittoria che unisce o cerca di riunificare le due grandi componenti dell'identità messicana, quella della conquista ispano-americana e quella delle culture native preispaniche conquistate, ed è una storia più agraria che industriale, dove il campesino, povero tra i poveri, è il più delle volte un indio o un meticcio che pittori come Alfredo Ramos Martinez o Manuel Rodriguez Lozano dipingono scalzo, prostrato e con le grandi mani che gli nascondono il volto, proprio come appare in un altro quadro, è il Niño Campesino, cioè il bimbo contadino dipinto da Rivera nel 1937, seduto su una pietra, il cappello floscio calato sulla fronte, la faccia tra le mani, piegato su se stesso da una fatica spossante. Il Messico non è semplicemente un eccezionale laboratorio politico che negli anni 30 diventa peraltro anche terra d'asilo per gli intellettuali e gli artisti europei scacciati dal fascismo o, come Trotsky, perseguitati dallo stalinismo. È un paesaggio umano sconfinato dove i corpi e i volti hanno spesso la stessa qualità della terra, quasi vi fossero scolpiti, come in un ritratto di donna di Roberto Montenegro, che è un volto sbalzato in linee sinuose e taglienti, incorniciato da uno scialle nero, le labbra rosse piegate in una smorfia di disgusto atavica, irriducibile. Oppure nelle tre Indias en Día de Mercado, donne indigene nel giorno di mercato, che Francisco Díaz de León dipinge accostate una all'altra, con le mani raccolte in grembo davanti a un cesto di frutta, composte, velate, i volti legnosi e lontani, persi in una rassegnazione imperturbabile. Eppure ci sorprendiamo a pensare di averle già viste, appartengono a quell'immenso e trasversale mondo contadino che Pierpaolo Pasolini opponeva alla ristrettezza della storia e di cui ancora negli anni 50 Ernesto De Martino andava cercando le vestigia nelle terre del rimorso del nostro sud.

Ocho por Radio di Silvestre Revueltas, l'abbiamo ascoltato da Los Angeles Philharmonic, diretti da Esa Pekka Salonen. E Silvestre Revueltas, scrive Federico Di Zaccaro nella sua nota, frequentò lo stesso ambiente artistico e politico di Diego Rivera e Frida Kahlo nella Città del Messico degli anni 30. I due condividevano ideali progressisti e l'interesse per un'arte profondamente radicata nella cultura popolare messicana. Rivera apprezzava il linguaggio musicale moderno e anticonvenzionale di Revueltas, considerandolo affine alla propria ricerca artistica. Questo brano, composto nel 1933, il brano che abbiamo ascoltato, è una brillante pagina di musica da camera per otto strumentisti, scritta da Revueltas per un ensemble destinato alle trasmissioni radiofoniche, da cui il titolo 8 per radio. E Natura morta con pappagallo e bandiera è uno dei titoli dei quadri di Frida Kahlo esposti alla mostra Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, che si sta svolgendo a Villa Caffarelli e Musei Capitolini a Roma. È un'esposizione di frutta esotica, per lo più tagliata a metà, con quel gusto crudo se non crudele per il sezionamento o l'eviscerazione dei corpi vegetali che conosciamo in altre nature morte, in realtà fin troppo vive, di quest'artista più unica che rara, che quasi in ogni tela ha raccontato il proprio corpo ferito. Una bandierina messicana trafigge la scorza di quello che ci sembra essere un avocado. Quest'olio su masonite si trova nella sezione della mostra Identità Nazionale, ma potrebbe tranquillamente far parte, al pari di Una natura morta di Maria Ischier, pittrice molto cara ad Antonio Nartò, che anche ne scrisse una presentazione di quei percorsi alternativi della pittura messicana che vanno oltre il realismo sociale, sconfinando in un'arte visionaria e fantastica che non ha atteso il surrealismo di André Breton, che proprio in Messico firmò negli anni 30 con Rivera e con Trotsky il manifesto per un'arte rivoluzionaria e indipendente, contrapposta all'ufficialità di quella di marca sovietica. Non ha aspettato il surrealismo il Messico per esplorare territori consustanziali non solo alla propria tradizione visiva, soprattutto a quella precolombiana, così versata nel deforme e nel grottesco, ma al suo stesso territorio, come ben dimostrano le allucinate vedute di montagne e di crateri vulcanici dipinte da Geraldino Murillo, pittore che noto come il dottor Atl, ma in generale sulla quasi totalità degli artisti messicani presenti alla mostra spira prima o poi un vento di visionaria surrealtà su Rufino Tamayo, uno dei più grandi, quanto su Roberto Montenegro o sullo stesso Rivera, o sulle simbologie allegoriche di un altro grande muralista, José Clemente Orozco, che in un quadro del 1948 rappresenta il Messico come un giaguaro che affronta un serpente che nel frattempo lo sta avvolgendo nelle proprie spire, un'allegoria visibilmente ispirata agli animali totemici che nella mitologia azteca rappresentavano le due forze opposte e complementari che reggono il cosmo. Ciò che desta più stupore negli echi surrealisti della pittura messicana del Novecento è che l'artista europeo più citato e richiamato sia l'italiano, o italo-greco come talvolta viene definito, Giorgio De Chirico, al punto che una sezione della mostra è esplicitamente intitolata Pittura metafisica. Ma non c'è troppo da stupirsene, perché il Messico, proprio come pensava Antonio Nartò, da cui oggi abbiamo preso inizio, era un paese naturalmente metafisico.

Amara di Felipe Villanueva, notturno per pianoforte, l'abbiamo ascoltato da Ciprián Cazzaris al pianoforte. Villanueva, compositore e pianista messicano di grande talento, morì prematuramente nel 1893 a soli 31 anni e il suo stile si ispira, scrive Federico Vizzaccaro, alla musica di Liszt, e fu il musicista più conosciuto nel periodo del cosiddetto porfiriato, cioè del regime di Porfirio Diaz. E la mostra di cui abbiamo parlato, Diego Rivera, la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo, che è in corso ai Musei Capitolini a Villa Caffarelli e lo sarà fino al 13 dicembre di quest'anno, è curata da Miguel Fernández Félix e Alberto González Torres. È una peraltro delle mostre più grandi che da decenni si svolge in Italia sull'arte messicana, soprattutto degli anni 30, e tra le altre cose espone una fotografia storica in cui si vede una fotografia di Manuel Álvarez Bravo, in cui si vedono André Breton, Diego Rivera, Trotsky, Jacqueline Lambé e Johanna O'Gorman insieme in un bosco. Hanno appena firmato il cosiddetto manifesto per un'arte rivoluzionaria indipendente, e da lì a poco Trotsky sarà raggiunto da un sicario di Stalin, Ramón Mercader, proprio in Messico, e ucciso.

Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra di Carlos Chávez, l'abbiamo ascoltato dalla Royal Philharmonic Orchestra diretta da Enrique Batisse. E Chávez e Rivera furono amici, entrambi protagonisti appunto del rinnovamento culturale del Messico post-rivoluzionario. Il compositore si affermò come una delle personalità musicali di maggior rilievo dell'America Latina, la sua produzione caratterizzata da un linguaggio moderno, scrive Federico Vizzaccaro, nel quale appaiono spesso elementi ritmici e melodici ricavati dalla musica popolare india e spagnola. Comprende opere, balletti, sinfonie, concerti e altri lavori caratteristici che di rado vengono però eseguiti in Europa. Il titolo del brano si riferisce al nome di un quartiere popolare di Città del Messico. Le 6:37 minuti e 38 secondi, la linea passa al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Mondo e la nostra suite messicana si chiude con Caetano Veloso e Lila Downs, Burn It Blue. La fiamma che arde in blu in questo caso è quella di Frida Kahlo, in una canzone tratta dalla colonna sonora del film del 2002 dedicato alla grande pittrice messicana, che viene interpretata sullo schermo alle fattezze di Selma Hayek, mentre Alfred Molina appunto ha il ruolo di Diego Rivera, la regia è di Jolie Taymor. Caetano Veloso canta in inglese, Lila Downs invece in spagnolo. E prima di salutarvi vi ricordo ancora il titolo della mostra di cui abbiamo parlato, che caldamente consiglio, una bellissima mostra, si chiama Diego Rivera e la costruzione dell'arte moderna in Messico nel XX secolo. Per chi è a Roma è il caso di fare quattro passi, raggiungere per così dire il Campidoglio malgrado il caldo, perché si sta svolgendo a Villa Caffarelli ai Musei Capitolini.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: Rai GR3.
2: Al microfono Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. La Spagna in corona il suo sogno mondiale. Nella finale di New York batte 1-0 i campioni uscenti dell'Argentina e conquista il titolo iridato, l'inviato.
3: La Spagna vince il suo secondo mondiale, 16 anni dopo il Sudafrica, nel 2010, e sono stati due protagonisti di quel successo, Andrea Iniesta e Sergio Ramos, a passare materialmente e idealmente la Coppa ai protagonisti di oggi. 1-0 e Argentina giù dal gradino più alto del podio. Ci sono voluti tempi supplementari per confermare la costante supremazia spagnola con un'Argentina inesistente in attacco. Ha deciso Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare su sponda di Nico Williams. I primi tiri argentini solo nell'assalto finale. Argentina tra l'altro in 10 per il doppio giallo a Enzo Fernandez alla fine dei tempi regolamentari. Al termine le lacrime di Lionel Messi, forse l'ultimo mondiale. Donald Trump, fischiato al suo ingresso in campo, ha consegnato la coppa al capitano Rodri e per un po' è rimasto nel gruppo prima di essere invitato a lasciare dalla presidente della FIFA Gianni Infantino il palcoscenico ai giocatori della Spagna, i nuovi campioni del mondo. New Jersey, collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisanti. GR3.
4: Nuovi attacchi statunitensi sull'Iran. Teheran in risposta ha preso di mira basi militari statunitensi in Kuwait. Sirene d'allarme anche in Bahrain ed Emirati Arabi Uniti. Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, ha affermato Donald Trump.
2: Migliaia di israeliani tra coloni e attivisti della destra nazionalista hanno marciato verso il confine con la striscia di Gaza per chiedere al governo il ripristino degli insediamenti nell'enclave palestinese. La marcia ha violato 4 posti di blocco. Gaza è nostra, ci saranno insediamenti in tutta la striscia, così il ministro della sicurezza Ben Gvir.
4: Oltre 400 droni ucraini contro Mosca, in gran parte intercettati secondo fonti russe, 6 feriti. Secondo Kiev, colpiti un deposito di carburante e un magazzino commerciale. In Ucraina, 2 morti nei bombardamenti russi a Zaporizhia nelle ultime ore. La marina ucraina riferisce inoltre di raid russi su una nave mercantile turca nel Mar Nero, 5 morti, 5 dispersi, 8 feriti.
2: Oggi a Londra l'insediamento del nuovo premier laburista Barnum, re Carlo, conferirà l'incarico dopo il discorso d'addio del premier uscente Starmer, la corrispondente.
5: Tra poche ore Keir Starmer farà il suo ultimo discorso davanti al numero 10 di Downing Street e poi lascerà la storica residenza del premier inglese al suo successore. Andy Burnham, dal Grande Nord, è stato nominato a stragrande maggioranza leader dei laburisti e dunque premier del Regno Unito. L'incarico verrà conferito dal sovrano re Carlo III a Buckingham Palace. Comincia così l'era Burnham al governo, una svolta per il partito laburista dopo il crollo di consensi nelle ultime amministrative e l'avanzata dell'estrema destra di Farage. L'ex sindaco di Manchester ha già pronti i nomi per il suo esecutivo, occhi puntati su chi sarà il cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave per finanza e bilancio dello Stato. Un programma ambizioso quello di Burnham, ridare speranza e ritrovare la fiducia degli elettori attraverso una serie di misure che in parte ha già annunciato: investimenti pubblici, sussidi, nazionalizzazione di servizi come acqua e trasporti. Da Londra, Nicoletta Manzione, GR3.
4: A Bologna adesso in un video gli ultimi istanti di vita di un uomo bloccato a terra dalla polizia mentre era in forte stato di agitazione.
6: La chiamata alla polizia di alcuni cittadini del quartiere Pilastro di Bologna, l'intervento degli agenti accompagnati da operatori sanitari per calmare un uomo in forte stato di agitazione. Una volta sul posto i poliziotti provano a bloccare Abderrahim Fakir, 43enne di origine marocchina, anche con lo spray al peperoncino. Lui però reagisce, continua a dimenarsi, danneggia anche la volante. Quel che avviene dopo è immortalato da un video girato da un residente. 2 agenti sono a cavalcioni sopra l'uomo che faccia a terra, lo stanno ammanettando. Un terzo, forse un abitante del quartiere, li tiene ferme le caviglie. Gli operatori sanitari sono a pochi passi, non intervengono. Fakir urla aiuto, basta. Qualche secondo dopo il 43enne muore. La procura ha aperto un'inchiesta. La questura di Bologna ha fatto sapere di aver consegnato ai PM le bodycam. Anche l'azienda sanitaria ha avviato un'indagine interna. Nei prossimi giorni l'autopsia chiarirà le cause della morte. Nel frattempo una buona parte del quartiere è scesa per le strade al grido di giustizia. Giustizia che chiede anche la sorella di Fakir.
7: Noi vogliamo verità per Fakir, verità.
6: Giuseppe Lisi, GR3.
2: Le vacanze estive sono sempre più care. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, in 10 anni sono raddoppiati i prezzi dei traghetti e triplicati quelli dei biglietti aerei. Rincari più contenuti per i biglietti dei treni, più 27%, e per i pedaggi, più 10%. Cambiano le abitudini degli italiani, che scelgono vacanze più brevi e mete più vicine.
4: Debutto travolgente per l'Odissea di Nolan, botteghino globale da quasi 260 milioni di dollari per il film ispirato al poema omerico con Matt Damon, Anne Hathaway, Charlie Stern, Zendaya.
7: Aiutami a tornare a casa.
8: Sei un uomo che deve governare il suo
4: Gli incassi
8: destino.
4: Già coprono le alte spese di produzione, 250 milioni di dollari per il film più costoso della carriera di Nolan, e i biglietti venduti per 7 milioni 500 mila nei primi 3 giorni di apertura.
7: Nessuno può impedirmi di...
2: Prossimo giornale radio alle 8.45, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Qual è la tua missione?
10: La laurea in giurisprudenza.
11: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
12: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
13: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
12: Accedi
11: al tuo prossimo livello
10: con il Fondo Studio.
14: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Cari amici vicini e lontani.
16: Con Renzo Arbore.
15: È un peccato se ve la perdete.
16: Cari amici vicini e lontani, da domenica 21:10, Rai Storia.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira in mobilità. Partiamo dall'Autosole Firenze-Roma, dove un veicolo in fiamme continua a causare disagi. Si registrano 4 km di coda tra Monte San Savino e Valdarno in direzione di Firenze. Spostiamoci in Lombardia, dove il traffico è intenso su diversi tratti della 4, code tra Dalmine e Cavenago verso Milano, e rallentamenti anche tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Sempre in A4 Torino-Milano si segnalano code a tratti in prossimità del nodo di Pero e dell'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Torino. Disagi anche sulla tangenziale ovest di Milano, con code a tratti tra Viale Certosa e lo svincolo Baggio Cusago in direzione dell'Autosole. Infine, nella capitale al momento 1 chilometro di coda sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Tremonda, che ci ascolta su Rai Play Sound, da Laura Silvia Battaglia. Oggi è lunedì 20 luglio 2026. Per questa edizione trasmettiamo dagli studi di Catania, con l'assistenza tecnica di Emanuele Gianporcaro da Catania, di Paola Brai da Roma, in regia Manuel De Lucia, in redazione Giulia De Luca, e la curatela del programma di Anna Maria Giordano. Come di consueto vi offriamo una panoramica dei principali media digitali internazionali nell'edizione dell'Alba di oggi in diverse lingue, ed è inevitabile chiaramente registrare la vittoria della nazionale spagnola oggi ai mondiali di calcio negli Stati Uniti, con tutte le implicazioni politiche che comunque lo sport e la Spagna ha vinto sull'Argentina per 1-0 e viene celebrata sia dai media spagnoli, da quelli internazionali, come la squadra più forte del mondo. Vediamo insieme una carrellata di titoli e di contenuti. Iniziamo dalla BBC, che schiera tutta la sezione sportiva con il capo redattore sportivo Phil McNulty, che corrisponde direttamente dal New Jersey Stadium di New York, che titola: la Spagna ha battuto l'Argentina e ha vinto la Coppa del Mondo per la seconda volta. Uno stile abbastanza piano, diciamo così, per questo titolo della BBC. E poi all'interno troviamo un po' le note appunto il caporedattore Phil McNulty, che commenta questa partita. Dice: la Spagna ha meritatamente vinto una finale di Coppa del Mondo estremamente deludente grazie al gol di Ferran Torres nei tempi supplementari, che ha finalmente spezzato la resistenza dell'Argentina rimasta in 10 uomini. Ci racconta che Torres è stato l'eroe della Spagna, naturalmente, e poi commenta: la partita non è stata all'altezza delle aspettative, si è trasformata in una vera e propria guerra di logoramento. Eppure, al di fuori del campo, questa è stata la Coppa del Mondo in cui sfarzo e superstar hanno dato spettacolo. Poi, insomma, racconta il passaggio della cosiddetta degenerazione, di quella che definisce degenerazione nel recupero, quando Fernandez, già ammonito, ha ricevuto il secondo cartellino giallo, e poi ha detto che il portiere argentino Martinez è stato l'eroe della partita, perché ha impedito alla Spagna di segnare comunque il gol della vittoria negli ultimi secondi del tempo regolamentare, con una splendida parata su una punizione di Lamine Yamal. E poi, insomma, diciamo che fa delle analisi su tutta la tenuta della squadra spagnola dall'inizio di questo mondiale fino alla fine, in un paragrafo che si intitola "Analisi della Spagna da un inizio lento alla gloria". E poi fa un'analisi anche della tenuta della squadra rivale in questa finale, analisi dell'Argentina. Si interroga appunto la BBC se questo non sia il triste addio di Messi, il 39enne che ha giocato, dice la BBC, gran parte della partita a passo d'uomo. Ci sono poi le pagelle inevitabili della finale dei mondiali. Sempre BBC dice: chi ha fatto la differenza per la Spagna? Il giornalista sportivo di BBC Sport Neil Johnston valuta la prestazione di tutti i giocatori al New Jersey Stadium, e per la Spagna, rispetto alla formazione titolare, dà un 8 soltanto a Pau Cubarsi, mentre fornisce un 8 anche per la sostituzione di Ferran Torres, che dice appunto ha sigillato il premio più ambito per il suo paese. Ma il giocatore più bravo di tutti, secondo BBC, è Nico Williams, per il quale il commento è: che impatto Williams ha dovuto pazientare in questo torneo, ma la Spagna è sembrata pericolosa ogni volta che aveva la palla tra i piedi e ha giocato un ruolo fondamentale nel gol. Voto 9. Sempre BBC si concentra poi sulla diciamo, il turbinio di star intorno a questo mondiale. C'è un articolo a parte, poi trovate anche un video che racconta l'entusiasmo, naturalmente, dei supporters di entrambe le squadre. Il titolo qui è: Shakira, Madonna, Justin Bieber e i BTS si esibiscono nello spettacolo di metà partita dei mondiali. È sostanzialmente un riassunto di chi, quando e come e anche in che modalità è intervenuto, e anche una diciamo esaltazione, potremmo dire, dell'importanza del jet set all'interno di questo mondiale. Viene citata anche la cantante italiana Laura Pausini, che si è esibita insieme a Robbie Williams cantando una hit che si intitola Wow. E poi diciamo, andando invece ai giornali di entrambi
entrambi i paesi coinvolti in questa finale vediamo anche alcune differenze, certo, diciamo una minore equidistanza. Vediamo, El País dedica tutto il giornale ovviamente a questo mondiale, almeno la pagina principale, la pagina di apertura dell'edizione digitale di oggi, titolo assolutamente storico: la Spagna vive nell'eternità, con un pezzo di David Alvarez che dice che la Roja vince il suo secondo mondiale con il gol di Fernan Torres e fa un, diciamo così, una riflessione collegata al riferimento al Sudafrica. Dice: è impossibile non ricordare il Sudafrica, i tempi supplementari, l'abisso, la gloria, è impossibile non rivederlo in questo momento nel gol di Fernan Torres. È una parte di pezzo che viene diciamo scritta a caldo nel momento in cui la Spagna ha vinto i mondiali. Ma la cosa più interessante che trovate oggi su El País è proprio questo editoriale, che è un editoriale politico, si intitola La vittoria della Spagna, la vittoria del mondo. E cosa dice? Dice: il secondo titolo mondiale è un trionfo per una squadra esemplare, un momento di emozione collettiva che durerà nel tempo, non era un sogno. La Spagna è di nuovo campione del mondo dopo aver sconfitto un'Argentina agguerrita in una finale drammatica ed eroica nel New Jersey, superando la più grande leggenda della storia del calcio, e cioè Lionel Messi. E poi diciamo va avanti su alcune cose tecniche e andiamo invece agli aspetti un po' più politici. Dice: ma il calcio non è mai solo calcio. E la vittoria di questa squadra 16 anni dopo quella del Sudafrica ha creato un momento di emozione collettiva che contraddice la malinconia che domina il discorso pubblico e che non dovrebbe necessariamente svanire con la fine dei festeggiamenti. Non è difficile scorgere in questa squadra, nelle sue diverse origini e regioni, nel suo stile di gioco, un riflesso di ciò che è questo paese, cioè la Spagna, e di ciò che la Spagna può diventare nel XXI secolo. Poi va più avanti e dice: lo stadio non deve essere, come credeva Orwell, un campo di battaglia per il nazionalismo, quella folle abitudine moderna di identificarsi con entità di potere più grandi e di vedere tutto in termini di prestigio competitivo. In un mondo permeato dalla retorica dell'odio e della divisione può anche accadere il contrario: uno dei pochi linguaggi veramente universali, uno spazio in cui nazioni immense e minuscole, potenze storiche, nuove leve aspirano alla stessa cosa, come ci hanno ricordato le speranze di Capo Verde e della Norvegia. E poi c'è anche un riferimento adesso a Donald Trump. Dice: alla fine né Donald Trump, che ha macchiato la competizione intervenendo per annullare un cartellino rosso mostrato a un giocatore del suo paese, né il suo adulatore Gianni Infantino, presidente della FIFA, sono riusciti a superare il calcio. I gol, le vittorie, le sconfitte, tutto ciò che unisce le persone ai quattro angoli del pianeta sono state emozionate per questa finale ripetibile tra Spagna e Argentina. E poi infine dice l'ultimo passaggio di questo editoriale: nessuna singola squadra nazionale può risolvere le divisioni della società, ma offre uno specchio in cui un paese può riconoscersi almeno per un momento, un'immagine che merita di essere conservata a lungo anche dopo la sua conclusione. Ovviamente, certamente molto celebrativo. Vediamo invece la stampa argentina. Vi leggo il Buenos Aires Times, che diciamo innanzitutto racconta l'affezione dei supporters argentini alla propria squadra. Il titolo è: gli argentini scendono in strada per acclamare la nazionale nonostante la sconfitta in finale ai mondiali. Ed è comunque anche un pezzo, diciamo così, emozionale, ovviamente con una serie di interviste a tutte le persone che si rammaricano per la sconfitta della squadra argentina, ma che comunque dicono: grazie mille, l'Argentina ha lottato fino alla fine. Ci sono interviste in un caffè del quartiere di Caballito, a sud del centro della capitale, e l'orgoglio ancora per la vittoria estremamente lodevole contro l'Inghilterra, che appunto era stata la semifinale che precede appunto la finale di ieri sera. E c'è inevitabile anche un pezzo dedicato a Messi, che comunque è stato salutato dai supporters dell'Argentina con un grazie Leo. Il titolo è: Messi non ha potuto realizzare il sogno di un addio al mondiale, l'Argentina delude nella finale. Un'analisi sulla
la carriera del capitano, il suo sogno di sollevare nuovamente il trofeo, una cosa che dice il Buenos Aires Times è un sogno che si è rivelato troppo bello per essere vero, e poi diciamo che insomma, si parla di questa comunque finale, in ogni caso gloriosa, per una carriera storica che ne fa un grandissimo campione. E c'è poi un riferimento in un altro pezzo a quello che Messi avrebbe detto la vigilia della finale, ha detto: l'Argentina ha già scritto la storia, una storia che nessuno può cancellare. E poi anche qui vi leggo un pezzo politico che si intitola "Dietro i mondiali i fratelli Milei ristrutturano il loro governo". In sostanza il Buenos Aires Times ci parla del fatto che i mondiali hanno offerto, dice, all'amministrazione Milei, ricordiamo appunto Milei che è anche molto vicino a Donald Trump, una pausa tanto necessaria dopo 3 mesi sotto assedio. Javier e Karina Milei stanno imparando facendo, ma così facendo stanno lentamente ma inesorabilmente assumendo la forma che inizialmente avevano promesso di combattere. In sostanza, in questo pezzo si parla diciamo degli interessi politici, insomma, di Milei e anche della sua famiglia, soprattutto sulla storica rivendicazione di sovranità dell'Argentina sull'arcipelago dell'Atlantico meridionale, Las Malvinas son Argentinas. Questo è anche un riferimento politico che è stato presente in alcuni striscioni in questo mondiale. E qui in sostanza il giornale argentino fa un ragionamento sulle posizioni politiche di Milei, sul fatto che i mondiali hanno offerto a questa amministrazione anche un'occasione per riportare questo tema al centro, e anche ci racconta una serie di questioni che riguardano le autorità delle telecomunicazioni all'interno del quadro politico e anche istituzionale argentino. È un pezzo che vale la pena di leggere per sapere di più che cosa sta succedendo in Argentina sotto appunto la guida di Milei. Sempre sul piano politico vi segnalo qualcosa che è molto diverso apparentemente, ma è interessante. Al Jazeera ci racconta come in Palestina, soprattutto Gaza, tifa per la Spagna. E questo è un pezzo che è uscito, diciamo, nella giornata di ieri, e ci dice che Gaza tifava per la Spagna in un contesto in cui naturalmente la posizione di chi tifa per la Spagna è legata al fatto che abbia difeso la Palestina. Ci sono tante interviste, sono diverse interviste a persone che praticano il calcio anche ad un livello assolutamente professionale, e un ex calciatore in particolare, Adnan Alafifi, che gestisce lo stadio palestinese a Gaza City, è stato intervistato, e qui diciamo si esprimono un po' non solo le posizioni politiche di chi si trova in Palestina rispetto alla Spagna, ma anche lo stato dell'opera rispetto agli sportivi che vivono ancora oggi nella striscia. Quindi anche un pezzo, diciamo così, sociale, insomma, di analisi sociale oltre che di interesse sportivo. Cambiando pagina e attraverso questa notizia, creando un ponte con la guerra che accade in Medio Oriente, il New York Times apre con un titolo diciamo di interesse certamente. Dice: terzo statunitense in servizio ucciso mentre la guerra si espande. Di cosa si parla? Si parla del fatto che un soldato statunitense è stato ucciso e un altro ferito in seguito a un attacco iraniano in Iraq, dopo un attacco a una base giordana che ha causato la morte di altri 2 soldati americani e la scomparsa di un altro. Le notizie vengono date dal Comando Centrale degli Stati Uniti, il CENTCOM, che ha raccontato di una detonazione controllata di ordigni inesplosi. Diciamo che questa guerra si allarga perché Teheran appunto ha deciso di rispondere agli attacchi statunitensi nella regione a sud dell'Iran e nello stretto di Hormuz, attaccando i suoi alleati e soprattutto attaccando le posizioni statunitensi nei paesi alleati, Giordania, soprattutto Bahrain e Kuwait. Quindi in questo pezzo il New York Times ci dà, attraverso la voce del CENTCOM statunitense, un riferimento geografico a tutto quello che sta
avvenendo è ancora alla posizione del Consiglio di cooperazione del Golfo, appunto dei paesi del Golfo, questa alleanza che comprende i paesi del Golfo e che si sente in questo momento sotto attacco iraniano. Viene citato poi una dichiarazione della guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, il figlio del deceduto Khamenei, che ha detto che le ripetute violazioni dell'accordo da parte degli Stati Uniti hanno messo a nudo una verità fondamentale. La firma del presidente americano è assolutamente priva di valore e di credibilità, leggo appunto testualmente. E Al Jazeera riprende questo tema, lo riprende dal lato iraniano, nel senso che ci dà più dettagli su quello che accade sul terreno iraniano tramite riferimento ai media iraniani. Dice: i media iraniani riportano esplosioni in città dell'estremo nord e dell'estremo sud, tra cui Tabriz e Shabahar. Il titolo è: gli Stati Uniti bombardano l'Iran per la nona notte consecutiva mentre le tensioni nello stretto di Hormuz si intensificano. E ci sono dei passaggi di cui non si trova traccia di solito negli altri pezzi di agenzia, cioè si dice che l'emittente statale iraniana, l'IRIB, ha riferito di aver udito diverse esplosioni nelle città portuali di Mashhad e di Imam Khomeini nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, segnalate esplosioni nelle città di Sheikh Yask, nella provincia di Hormozgan, sulla costa meridionale dell'Iran e anche nella provincia di Bushehr. E poi, come dicevamo prima, anche a Tabriz viene sentito Tohid Asadi, che è appunto il corrispondente di Al Jazeera in collegamento da Teheran, che ha affermato che gli ultimi attacchi statunitensi hanno nuovamente preso di mira la costa meridionale del paese. Poi anche qui si fa riferimento alle dichiarazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche contro i paesi che danno sponda e spazio agli Stati Uniti, cioè Kuwait e Bahrain. E poi si riporta anche il numero di militari statunitensi uccisi dall'inizio della guerra, che sale a 17, mentre oltre 420 sono rimasti feriti. Vediamo cosa dice invece altra stampa, sempre dell'area. E a proposito del fatto che le ultime vittime statunitensi sono tra Giordania e Iraq, Al-Mada, giornale iracheno, commenta ancora la visita del premier iracheno al-Zaidi a Washington. Il titolo è: Trump conferisce al-Zaidi il titolo di eroe, leader del quadro, intesi appunto dei quattro paesi, diciamo, che stanno facendo questa alleanza: la Turchia, il Pakistan, l'Arabia Saudita lo invidiano. E ancora la Giordania, che no, commenta ancora la visita del premier iracheno al-Zaidi a Washington. Il titolo è: Trump conferisce al-Zaidi il titolo di eroe, leader del quadro, intesi appunto dei quattro paesi, diciamo, che stanno facendo questa alleanza: la Turchia, il Pakistan, l'Arabia Saudita lo invidiano. E ancora la Giordania, c'è un pezzo di Al-Quds Al-Arabi, che è un giornale del Qatar, che però ha la sua sede a Lo

0: di destabilizzarla, e poi ancora il quotidiano Al-Arab titola: le battute d'arresto dell'Iran e dei suoi alleati riaprono il dossier dell'Islam politico, che appunto è in continuità con quanto vi dicevo prima, quanto ci diceva prima appunto il giornale Al-Quds sulla Giordania. Cosa accade invece in Israele? Perché anche questo è particolarmente importante. Vi leggo Times of Israel: i ministri si uniscono con gli attivisti dei coloni in una marcia attraverso la zona militare chiusa verso il confine con Gaza. Lo avete sentito prima anche dal giornale radio. Le forze di sicurezza fanno ben poco, dice Times of Israel, per impedire a migliaia di manifestanti di forzare i checkpoint dell'esercito israeliano mentre protestano per la ricostruzione degli insediamenti nella striscia. Nessun arresto segnalato. In sostanza, i soliti ministri come Ben-Gvir e Smotrich si sono presentati insieme ai coloni, questi gruppi che stanno valutando e chiedono di poter installare degli insediamenti all'interno della striscia di Gaza, lì dove in questo momento c'è il controllo dell'esercito israeliano. E sempre in continuità con questi temi, vi segnalo l'intervista del New York Times ripresa dal The Guardian al sindaco di New York Mamdani, che dice: è un criminale di guerra. Mamdani sta valutando la possibilità di arrestare Netanyahu in caso di visita a New York. È un tema abbastanza spinoso, soprattutto ovviamente all'interno della politica statunitense. Andando all'altra guerra ancora, sempre in corso, vi segnalo il giornale tedesco Deutsche Welle, ci racconta il più grande attacco missilistico russo dall'inizio della guerra. Scuote Kiev, sono divampati molti incendi nella capitale ucraina. Ci sono dei riferimenti ovviamente alle dichiarazioni di Zelensky e al lancio di un numero di missili balistici, circa una quarantina sul paese. Infine vi segnalo il tema dei manifestanti del Partito del Popolo, cosiddetto degli scarafaggi, che si preparano a marciare verso il Parlamento in India, una protesta va avanti da diversi mesi e che diversi media, tra cui la BBC, tengono assolutamente d'occhio. Si chiude così la nostra rassegna stampa di oggi e vi lascio all'ascolto di Prima Pagina.
1: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti, promette, illude, inganna.
2: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
3: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
2: Diario di bordo. Ascolta i tre episodi su RaiPlay Sound.

0: Ore 7:15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Quando sei uscita?
1: Ieri.
0: Che pensi di fare?
1: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
0: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
1: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
9: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza. Specializzato in economia, finanza, mercato unico e diritti europei, Roberto Sommella dirige il quotidiano di informazione economico-finanziaria Milano Finanza. Ha firmato libri, saggi, articoli ed interviste sullo stato dei debiti sovrani e sulla politica economica europea. Fondatore e presidente dell'associazione culturale no profit La Nuova Europa per la diffusione dei valori solidali dell'Unione Europea, ha ideato con la moglie Raffaella Rizzo la Scuola d'Europa ed il Ventotene Europa Festival, rivolti ai liceali ed universitari affinché facciano esperienza diretta di cittadinanza europea. È membro del Comitato Tecnico per lo Studio dell'Intelligenza Artificiale.
10: Buongiorno, benvenuti a Prima Pagina. Fare soldi per fare soldi per fare soldi. Se esistono altre prospettive, chiedo scusa, non le ho viste. Di abitanti 57.000, di operai 25.000, di milionari a battaglioni affiancati, di librerie neanche una. Non volevo crederci, poi mi hanno spiegato che ce n'era una in Via del Popolo. Se capitava un cliente forestiero, il libraio lo sogguardava con diffidente stupore. Chiusa per fallimento, da più di un anno. E Giorgio Bocca, Miracolo all'italiana. Un libro di un po' di tempo fa che racconta dell'Italia. Esistono i miracoli ancora in Italia? Oggi i giornali sono tutti improntati a due temi di cronaca, cronaca sportiva. La finale dei mondiali di calcio vinta dalla Spagna sull'Argentina, i mondiali quelli maestosi americani organizzati da Infantino, il capo della FIFA, e Donald Trump negli Stati Uniti, Messico e Canada, con finale nel New Jersey a New York, e il caso del cittadino rimasto ucciso dopo un fermo di polizia a Bologna nel quartiere Pilastro. Il Mattino, mondiale giù il sipario, la finale tra Argentina e Spagna si decide oltre i tempi regolamentari, lo show delle star accende lo stadio, una buffata di storie d'eroe, Piero Mei il racconto, ma nel centro pagina del Mattino, quotidiano di Napoli fondato nel 1892 e diretto da Vincenzo Di Vincenzo, aiuto, basta, muore mentre lo ammanettano. Bologna, l'uomo bloccato a terra dalla polizia, le urla, poi l'epilogo davanti agli occhi dei sanitari 118. C'è un video, shock a Eboli, ucciso e dato alle fiamme, giornalista sportivo, sempre sul Mattino. Luigi Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato, due ipotesi, movente personale o economico. Il Messaggero, il giornale invece di Roma, apre sulla vittoria della Spagna, il mondiale esagerato è della Spagna, Argentina KO, Torres che è il primo goleador spagnolo che ha battuto gli argentini, Torres decide i supplementari e Trump in campo premia i campioni europei, storia eroe per 40 giorni anche sul Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna. Altro caso sicurezza, la polizia è intervenuta i cittadini e scontro politico, caso Roggero, il gioielliere si scusa con il colle. E poi ancora cronaca, c'è molta cronaca sui giornali estivi di questi giorni. Esalazione di cloro in piscina, grave un bambino di 5 anni, 9 intessicati a Mentana vicino Roma, struttura sequestrata. Si ripetono innumerevoli i casi di tragedie in piscina, una cosa che effettivamente non abbiamo mai sperimentato qui nel nostro paese. E poi riappare anche la questione, il dramma della guerra, nuova ondata di attacchi in Medio Oriente, colpita una centrale nucleare, vendetta USA per i soldati uccisi, giallo Khamenei non è in Iran. E poi anche caso Ranucci, oggi la decisione, gli arrestati sperano nel riesame. Sigfrido Ranucci, il leader di Report, la trasmissione della RAI. Sempre su Messaggero, il Festival delle Previsioni Economiche, Marco Fortis, economista, analizza quello che potrà essere il futuro del nostro paese dal punto di vista economico. E poi c'è un intervento di Paolo Pombeni, 7 premier in 10 anni, l'instabilità parla inglese, ne approfondiremo questo tema. Questa Inghilterra che sembra l'Italia di qualche anno fa. Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. Domani si schiera subito e dà una, oltre alla notizia del 42enne Abdel Kaim Fakir ucciso, morto ieri appunto durante un fermo di polizia, da anche, diciamo, una lettura. A Bologna un uomo perde la vita mentre viene ammanettato dalla polizia, l'hanno ammazzato, il Viminale dava in escandescente, agenti chiamati dai cittadini, si attendono autopsia e bodica. Effettivamente è presto per parlare di uccisione, ma certo sarà un caso che, vedrete, mobiliterà i quotidiani e anche l'opinione pubblica con tutta la politica. Paese legale contro paese reale, la strategia della destra. C'è anche un commento sul Domani, Lorenzo Castellani. E poi Golfo senza pace, il nuovo disordine del Medio Oriente, perché appunto ci sono stati nuovi raid americani sull'Iran, che sembrava esserci stata una tregua, quantomeno una riapertura del Golfo di Hormuz, e invece tutto questo oggi, lunedì 20 luglio, è evaporato. Il Sole 24 Ore, edizione del lunedì. Depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi di euro, ma l'inflazione ha già bruciato l'11%. Dal 2022 importi stabili ma erosi dal caro vita. Ecco chi ha perso liquidità da Milano ad Asti. È una analisi approfondita della situazione della ricchezza privata in Italia, che poi andremo a vedere in profondo, ma è molto interessante. E poi spazio alla cultura sul Sole 24 Ore, sempre dalle prime pagine, che come sapete segnano l'incipit di questa rassegna stampa. Le biblioteche vanno oltre i libri e conquistano i lettori under 24. Il Pertini di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, una bella foto con una bella libreria. Secondo l'ultima indagine dell'Istat, leggo dal Sole 24 Ore, i giovani tra gli 11 e i 24 anni registrano la percentuale più alta di utenti assidui delle biblioteche, il 30,9%, più del doppio della media. Lasciatemi fare un commento. Questa è una bella notizia, Questa è una bella notizia che poi dopo approfondiremo. Viva le biblioteche. La Verità, il PM che indagò Salvini, i reati dei migranti, colpa del disagio, patronaggio, il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso 18, giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia dell'imparzialità. Anche il sommario del sottotitolo su due righe, senza leggi vedremo altri casi, Roggero, altro tema che impazza sui giornali, è il commento, l'editoriale di Maurizio Belpietro, fondatore e direttore della Verità in pancia, anche la Verità, come tutti i giornali del mondo, ha la vittoria ai mondiali dopo questa lunghissima partita infarcita di spettacolo, più calcio, già un po' si dibatte tra commentatori. La Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Roja, cioè la rossa, adesso è campione di tutto. Memorabile la foto del Premier Sanchez che dà la mano a Donald Trump in tribuna dietro un spesso, ben spesso, vetro di protezione che da tempo accompagna il presidente americano ad ogni sua uscita pubblica. Libero, la sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme, intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere, immigrato muore durante il controllo, AVS e compagni si schierano subito contro la polizia, Alessandro Sallussi, il direttore di Libero, e ricordiamoci dei tre bimbi del Bosco, ricorda per l'appunto che c'è anche una situazione di attesa, perché oggi scade, scrive Sallusti, l'ennesimo adempimento giuridico nella vicenda dei tre bambini del Bosco sottratti ai genitori. Vi ricorderete questa storia, ce lo siamo dimenticati anche noi giornalisti, è la dura e cinica legge dell'informazione. Spagna, regina del mondo, Messi lascia senza miracolo. E poi c'è un dibattito già sull'Ulisse di Christopher Nolan, il film americano appena uscito con Matt Damon protagonista. L'Ulisse di Nolan sembra uno di destra. Noterete sui giornali di oggi un dibattito se Ulisse sia di destra o di sinistra, e anche se Paolo Borsellino lo fosse, il magistrato, amico, collega di Giuseppe Falcone, di Giovanni Falcone, scusate, ucciso come Falcone dalla mafia, il cui anniversario ricorreva ieri. E infatti, sempre sul Libero, Borsellino sarebbe di Fratelli d'Italia, La Russa manda Conte in tilt. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato. Questo titolo dà anche un'interpretazione, vedete, nella sintesi giornalistica. A volte la stampa fa un passo in più e fornisce informazioni per deliberare il vostro pensiero. La Repubblica, appunto, morire nelle mani dello Stato, titolo d'apertura. A Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzato. Sinistra e sicurezza, la lezione del G8. Era anche l'anniversario dei fatti drammatici del G8 del 2001 a Genova, non punibile qualsiasi reazione. La Lega riscrive la legittima difesa, siamo al caso di Mario Roggero, il gioielliere che è da qualche giorno nel carcere di Bollate per una condanna definitiva per omicidio e illegittima difesa nei confronti di tre ladri che erano entrati nella sua gioielleria per rapinarlo. Spagna, campione davanti a Trump, foto notizia anche questa emblematica, i giocatori spagnoli che esultano, e di fianco, al lato, a margine, quasi fuori dal bianco della prima pagina del giornale, Donald Trump e Infantino che sorridono e diciamo complici di questo successo, almeno dal punto di vista dei numeri. Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Beh, in questo deserto sportivo in cui l'Italia non c'è, c'è un campione poco più che 19enne che stravince quasi tutte le gare di Formula 1. Questo campione è italiano, si chiama Kimi Antonelli, ha battuto addirittura un record di Nuvolari, il mito vivente a quattro ruote. La stampa apre con anch'essa la notizia del fermo trasformatosi in tragedia, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne ammanettato dai poliziotti, urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pascale e Lepore, sia fatta piena luce, che sono appunto sindaco e governatore, Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi, sempre in questo blocco di cronaca drammatica, il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato appunto nei pressi di Eboli in provincia di Salerno, allarme di cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Il Tempo, Tempo di Roma, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra, compagni impazziti scoprono che gli italiani stanno con il rapinato e non con i rapinatori. Intanto Salvini torna a visitare Roggero e parla anche Meloni, proposta leghista per rendere non punibile come legittima difesa qualsiasi reazione. Corriere della Sera, muore in manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna, il video shock, aiuto basta, lepore, fare luce, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa, foto notizie, il mondiale alla Spagna, il pianto di Messi, spagnoli che esultano, foto di Leo Messi, il campione, il fuoriclasse. Argentino in lacrime. E poi il Foglio che analizza le elezioni mondiali, il Giornale della Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione, e Italia Oggi, pagelle Isa, cambio di passo, Milano finanza i segreti di John Elkann. Questi sono i titoli e adesso andiamo agli approfondimenti.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
10: Bene, c'è molto da approfondire, scusate, bevo un attimo perché siamo partiti col turbo. Allora, direi di cominciare con la vicenda di Bologna e cominciamo dalla cronaca che fa di questi fatti il Corriere della Sera. Corriere della Sera schiera tre giornalisti, tre suoi cronisti, Rinaldo Frignani, Alessandro Fulloni e Alessio Ribaudo, proprio per raccontare quanto accaduto alle pagine 8 e 9, ma ovviamente la notizia di apertura. Bene, questi sono i fatti. La tragedia di Abderrahim Fakir si consuma in circa 39 minuti. Bologna, ieri. Quartiere pilastro, il Viminale garantisce massima trasparenza, il 118 inchiesta interna, questo è il titolo del reportage di Rinaldo Frignani. Un lungo lasso di tempo impresso nella memoria della bodycam che uno dei due poliziotti indossava ieri mattina durante l'intervento al pilastro di Bologna. La bodycam è una telecamera appesa al corpo dei poliziotti. Abbiamo imparato a vederla negli Stati Uniti e adesso è utilizzata anche nel nostro paese. La prova di quanto accaduto, la questura l'ha già messa a disposizione della magistratura che indaga sulla morte del 42enne immobilizzato da due agenti e da un civile, uno dei residenti che aveva richiesto il loro intervento al 112. Siamo in radio, non si può vedere, ma voi avrete visto il video, ma tutti i giornali sono corredati di queste immagini, appunto di due poliziotti, due agenti di polizia con un civile a torso nudo e due o tre operatori del servizio sanitario del 118 che immobilizzano questa persona che è a terra con una maglia rossa. È tutto molto lento, tutto molto immobile. Tutto molto da indagare. Massima trasparenza, nessun comportamento che possa ricordare anche minimamente i fatti del G8 di Genova, assicurano le forze dell'ordine. La linea del Viminale è chiara, non c'è nulla da nascondere, ma a sinistra c'è la cronaca. E Alessandro Fulloni, sempre sul Corriere della Sera, ci racconta. Colpisce la lentezza dei movimenti. In quel video di 5 minuti e 20 secondi che inquadra un uomo steso a terra, prono, la cui vita scivola via istante dopo istante. Sono lenti i gesti dei due agenti che cercano di immobilizzarlo dopo che ai centralini d'emergenza era arrivata la segnalazione di una persona che stava dando in escandescenza. Sono lenti, anzi lentissimi, i movimenti del personale dell'ambulanza che assiste alla scena. Sono quasi a rallentatori i passi di alcuni testimoni che camminano avanti e indietro lungo il cortile del Civico 9 di via Italo Svevo, cuore del Pilastro, quartiere popolare di Bologna. Vi ricordate del Pilastro? Fu diciamo teatro delle prime gesta tragiche della banda dell'Uno Bianca. Ecco, forse qualcuno si ricorderà, gli evocherà questi fatti. Dal verde che costeggia l'incrocio con via Manzini, platani e aiuole ben curate, arriva il prolungato frinire delle cicale, un rumore che sarà la colonna sonora di questa giornata terribile e drammatica, scrive ancora Alessandro Fullone. Ecco i fatti. in parte ricostruiti da quel filmato che inquadra la morte di Abderrahim Fakir, 42enne di origini marocchine, titolare di una piccola impresa di facchinaggio e pulizia. Mezzogiorno è passato da un quarto d'ora circa, la periferia del capoluogo dell'Emilia-Romagna è un forno a oltre 35 gradi. Non è chiaro perché Abderrahim fosse lì al Pilasso, dove aveva vissuto da giovane. Probabilmente era venuto a trovare degli amici, come faceva spesso. Fatto sta che era alticcio per stessa ammissione di qualche connazionale rimasto lì in strada fino a sera inoltrata, attendendo che terminasse una manifestazione con circa 300 persone che ha intonato cori contro la polizia. Le telefonate che arrivano al 112 segnalano che l'uomo sta dando in escandescenza e danneggiando un'auto. Grida, tante, arriva la volante e a chiamare il 118 sono gli agenti che provano a calmare l'uomo, che però si sarebbe scagliato contro di loro. A quel punto i poliziotti, uno alla bodycam, avrebbero prima usato lo spray urticante e poi bloccato a terra il marocchino tenendogli i polsi dietro la schiena con le ginocchia nel tentativo di ammanettarlo. Le urla richiamano i testimoni e chi abita da queste parti assicura che siano molti filmati che hanno registrato l'accaduto. In quello che rimbalza subito di cellulare in cellulare si vedono i poliziotti già sopra Abderrahim, scrive sempre Fulloni sul Corriere della Sera, cavalcioni, cercano di immobilizzarlo, lui grida, si dimena. Nel corso dei primi 120 secondi abbondanti di video lo si vede ansimare, ripete in continuazione la parola aiuto. A un certo punto, verso il minuto 2:30, i suoi movimenti si spengono, resta immobile, è lì che muore. Per qualche istante nessuno se ne accorge, uno a torso nudo prova a dare una mano agli agenti nel tentativo di fascettargli i piedi, i sanitari guardano e ci sarà da chiarire perché. Si avvicinano solo al termine del filmato quando c'è da capire se respiri ancora. Dai palazzi scende gente, giungono altre volanti, la tensione sale, accompagnata dal marito Hamid arriva anche Khadija, sorella della vittima, piange in auto, dal finestrino verso sera racconta che mio fratello, quello più grande, mi ha chiamato per dirmi che Abderrahim è morto. Poi sbotta, rabbiosa, chiedo giustizia, voglio vendetta, prosegue riferendosi agli agenti. Se uno è agitato tu lo devi calmare, non ammazzarlo sotto il sole. Torna a piangere, indaga la squadra mobile. La procura, che deve ancora chiarire come procedere, ha disposto l'autopsia e acquisirà tutti i video. Il sindaco e Ilaria Cucchi chiedono subito chiarezza, interventi del centro-sinistra, molto forti, anche essi chiedono chiarezza e ci sarà da analizzare bene che cosa è successo. La stampa anch'essa occupa di questo fatto che, ripeto, vedrete, ci accompagnerà durante i giorni. Nessuno, scrive Flavia Amabile in prima pagina sulla stampa, nessuno sembra essersi accorto che Abderrahim Fakir, facchino di 42 anni di nazionalità marocchina, stava morendo. Eppure lui ha chiesto aiuto più volte, mentre i poliziotti e un giovane senza maglietta gli stavano sopra, tenendolo a terra e cercando di ammanettarlo. A mezzogiorno al quartiere Pilastro, ultimo presidio di edilizia popolare alla periferia est di Bologna, zona multietnica, socialmente attiva, la volante della squadra mobile interviene su diverse chiamate anonime del vicinato. Qualcuno sta dando in escandescenze in strada, schiamazza. Il golfo sull'oro di un'altra guerra. Approfondiremo anche questo tema che avevamo abbandonato perché pensavamo che fosse finita questa guerra, che fosse stato riaperto il golfo di Hormuz, e invece è un po' aperto a singhiozzo, ma soprattutto gli Stati Uniti che stanno continuando a bombardare il paese asiatico, e leggeremo degli approfondimenti. Due fotonotizie sulla stampa: Furia Rossa è appunto uno dei due goleador spagnoli che hanno siglato la vittoria sull'Argentina, e Capolavoro Chimi, come vi dicevo, l'italiano, il giovanissimo italiano che ha vinto di nuovo a Spa la sua gara di Formula 1. E a corredo di questa tragedia, perché quando muore una vita e quando finisce una vita è sempre una tragedia, c'è tutto il dibattito sul gioielliere che Mario Roggero, che è in carcere a Bollate per la sentenza definitiva sui fatti che l'hanno visto protagonista, tragicamente protagonista, per l'uccisione di due ladri su tre che avevano fatto irruzione nella sua gioielleria per di rubarlo. È il momento del pellegrinaggio, il momento verso il carcere, il momento del dibattito che sta alzando molto forte il centrodestra, la maggioranza, il governo sul tema della legittima difesa. Si ritiene che sia troppo leggera la, diciamo, le tutele per chi si difende dall'aggressione di malviventi, e si sta già pensando a un disegno di legge. E ad esempio Niccolò Carratelli racconta però di questo pellegrinaggio di Matteo Salvini, il leader della Lega, a Bollate, sempre sulla Stampa. Il pellegrinaggio al carcere milanese di Bollate non conosce pause. Matteo Salvini è tornato ieri per il secondo giorno consecutivo a far visita a Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori, rincorrendoli mentre fuggivano dopo una rapina nel suo negozio. Altro filmato, altri video che credo voi che ascoltate questa rubrica abbiate visto e che vi avrà anche suscitato delle impressioni e delle valutazioni personali. Dunque, il 72enne commerciante di Grinzan Cavour è il nuovo paladino della destra. Se lo litigano letteralmente, tanto che ieri ha ricevuto anche la visita del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Sia lui che Salvini all'uscita sono tornati a spingere per la richiesta di grazia, con la Lega che ha già raccolto in pochi giorni 120.000 firme sotto l'apposita petizione. Un uomo onesto che non ha mai commesso un reato e non si merita 14 anni di reclusione. Le parole del vice premier leghista: lavoriamo affinché trascorra in carcere il minor tempo possibile, aggiungendo una considerazione opinabile: quello che è successo a Roggero potrebbe succedere a chiunque domani mattina. Bignami non è da meno che è il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. Lo Stato, dice Bignami, deve stare dalla parte delle persone per bene, non dei criminali, dice. La cosa più importante è fare in modo che non debba trascorrere 14 anni della sua vita in carcere, significherebbe di fatto un ergastolo. Poi c'è ovviamente Roberto Vannacci, che a carcere di Bollate ancora non si è presentato e stavolta rischia di essere superato a destra dei leghisti. Questo dramma si poteva e si doveva evitare con il coraggio politico, dice il leader di Futuro Nazionale. Si riferisce agli emendamenti che i suoi parlamentari avevano presentato all'ultimo decreto sicurezza. Modificano gli articoli 52 e 53 del codice penale, rendendo la difesa sempre legittima e davanti a un'aggressione. È un articolo del codice civile per far sì che i criminali e i loro familiari non vengano risarciti, spiega l'ex generale della Stampa. Insomma, il leader, l'ex generale Vannacci, propone difesa, legittima difesa a oltranza, comunque e comunque giustificata, e poi un declassamento degli obblighi di civili, codice penale e codice civile, per il risarcimento delle vittime. Frattura a destra sulla legittima difesa, i dubbi di Meloni per la mossa di Salvini. Sul Corriere della Sera, perché poi questo centrodestra, il centrodestra non è proprio granitico sulla vicenda del gioielliere. C'è un'intervista a Antonio Tajani, ministro degli esteri, vice premier, che dice a Paola Di Caro: lui ha sbagliato, ora però il perdono, che è da leggere, o quantomeno adesso scusate, ve ne enuncio un po' di passaggi, perché si sigla, delinea una certa distanza di Forza Italia rispetto agli altri due partiti, come accade ormai da mesi su quasi qualsiasi argomento. Per noi ha sbagliato, ma ora è giusto perdonarlo. La legge non va cambiata, seguiamo le nostre idee. Fa chiarezza Antonio Tajani sul caso Roggero. Noi di Forza Italia scusate, crediamo sia giusto e opportuno un perdono sociale per quest'uomo, che passi attraverso la grazia, certo, che resta prerogativa del capo dello Stato, il quale deciderà liberamente e nei tempi necessari il da farsi. Ma non è nelle corde del suo partito cambiare le leggi, andare a visitarlo in carcere o candidarlo, come chiede la Lega. Quindi Tajani segna un po' di differenza. Saprete, evidentemente vi ricorderete, perché cronaca di pochi giorni fa, la richiesta immediata nel momento in cui entrava in carcere il gioielliere, di grazia avanzata dal ministro della giustizia Carlo Nordio, avanzata dallo stesso condannato e poi chiarita con un comunicato diciamo su cui c'è poco da aggiungere, della stessa Presidenza della Repubblica, che ha ribadito che il potere di grazia è nelle mani esclusive competenze del Presidente della Repubblica, qualcosa che ci evoca anche il caso Minetti. Allora, e ci sono delle domande che credo che vi starete chiedendo tutti quanti. Il gioielliere avrà i domiciliari e quali sono i precedenti? Si chiede il Corriere della Sera. Può pesare l'opinione pubblica? Allora, Virginia Piccolillo dà un po' di domande e risposte. Questo è il ruolo dei giornali, spiegare e farvi creare un'opinione vostra. Allora, Mario Ruggero potrà andare a casa? Risposta: gli arresti domiciliari sono previsti per i condannati di età superiore ai 70 anni, ma ne viene escluso chi ha commesso reati gravi come il suo, duplice omicidio e il ferimento del terzo rapinatore. Ruggero potrebbe averli se versasse in gravi condizioni di salute o nel caso in cui il Presidente della Repubblica gli concedesse una grazia parziale tale da lasciare un residuo di pena non superiore a 4 anni. In tal caso potrebbe avere l'affidamento in prova e lasciare il carcere, ma la grazia parziale dovrebbe cancellare 10 anni e 11 mesi di pena, ancora tutti da scontare. Quindi il cammino è effettivamente complesso. Allora, cambiamo pagina e approfondiamo un attimo il tema della politica, perché la politica, che già si divide su tantissimi elementi, si sta interrogando anche sui candidati premier, perché nel frattempo la politica va avanti, si occupa di legge elettorale, sta in Parlamento prevedendo di cambiarla, questo alla maggioranza, e quando si comincia a cambiare la legge elettorale le urne stanno per aprirsi, e dunque questo fatto indubbiamente, inevitabilmente, condiziona ogni argomento, ogni evento drammatico o ludico che sia. E dunque il Messaggero, mi lo sono appuntato e ve lo vado a leggere perché mi ha colpito il titolo, ci racconta questa pazza idea, la pazza idea dei Dem, che sono i democratici, un nome provvisorio come candidato premier. E questa è davvero un unicum, un inedito per l'Italia, perché appunto nella legge elettorale si sta prevedendo di indicare nella propria scheda, nel proprio logo di partito, il candidato premier. Abbiamo avuto già tanti esempi nel passato e nel presente di questi casi: Berlusconi presidente, Meloni, Salvini. Il centrosinistra è una coalizione composita e quindi deve decidere che nome mettere. Allora ci racconta questo retroscena Valentina Pigliautile. Tutti quelli che ne parlano non nascondono che si tratta di una pazza idea. In buona sostanza, che nome mettere al centrosinistra? Di là ci sono Meloni, Salvini, vedremo Tajani, Berlusconi, perché poi effettivamente il tema che nome metterà Forza Italia è importante. Eppure basta da sé a rendere tangibili i timori connessi alla norma dello stabilicum, appunto la legge elettorale che si sta discutendo in Parlamento ed è stata approvata alla Camera dei Deputati, che prevede l'indicazione del candidato premier sul programma di coalizione. Il primo riguarda il Colle, al quale così verrebbe di fatto tolta la prerogativa costituzionale di nominare il Presidente del Consiglio. Il secondo, il rischio di frammentazione che produrrebbero le primarie nel centrosinistra, strumento prediletto per sciogliere il nodo della premiership del campo progressista. Eppure, soggetto a una serie di incognite, anche il tipo di organizzativo, tutte da affrontare al tavolo fra gli alleati di coalizioni, farle online o al gazebo, metterle a pagamento o renderle gratuite. Il diavolo si sa nei dettagli. Da qui la trovata, scrive Pigliautile, pronunciata quasi tra il serio e il faceto, che tra qualche giorno va circolando in più di qualche capanello Dem. Perché non indicare sul programma un nome provvisorio che sia di garanzia per la coalizione e lasciare che l'indicazione del premier avvenga solo a urne chiuse? Sarebbe uno stratagemma, aggiungo io, per garantire e rispettare la Costituzione. Indicare un candidato che poi probabilmente potrebbe non essere quello definitivo, il nome che si fa nelle segrete stanze al Quirinale nei giorni di consultazione, quindi candidato momentaneo, speriamo che non sia almeno a sua insaputa. Lo sport e politica, sempre più sport e politica in Italia, in Europa sappiamo che ormai lo sport si accompagna, il calcio anche alla finanza. Sappiamo bene noi di Milano Finanza che ci occupiamo di calcio, a parte perché siamo degli appassionati, ma perché ormai ci sono dei numeri tali che sembrano delle società finanziarie, le squadre di calcio. Gabriele Romagnoli, Emanuele Audisio su Repubblica, due firme importanti, storiche direi, del giornale di Largo Fochetti, però analizzano sia il fenomeno calcistico che il fenomeno, diciamo, sociale, di colore. Emanuela Audigio scrive, a proposito della finale vinta dalla Spagna: non è un mondiale MAGA, Trump si rassegni, make Argentina great again non vale più, e this is not America, cita appunto il, lo slogan di Trump, è un this is not America, è una canzone di parecchi anni fa di David Bowie, è anche un film. Rossa di Spagna e blu di Argentina, USA scansati, butta via i tuoi palloni ovali, oggi New York non è tua. Sì, perché si è giocato in campo con un, delle tribune, l'avrete visto, sconfinate, che sono sede della, del football americano. Eccola qua, Emanuela Diso, scorre poi a pagina 8 il suo commento. Non è il luogo della, appunto, della palla ovale, ma è l'unico gioco che da 96 anni non digerisci. Si riferisce al football, quello inventato dagli inglesi, quello del pallone, della pelota, della bola, del ballon, dove solo uno può toccarla con le mani mentre gli altri la accarezzano coi piedi. Ma tu che ne capisci di questi fili d'erba sfiorati dagli dèi scesi in terra? Da altre parti sarebbero benedetti come ostie, mentre qui le zolle sono in vendita dai 450 ai 3.000 dollari a seconda delle dimensioni, per un totale di 11,2 milioni di dollari destinati a finire nelle casse della FIFA. Ma Mikey Sherrill, governatrice dello Stato, New Jersey, dove si è giocata la finale dei mondiali di calcio, ha fatto sapere che loro hanno dovuto spendere 13 milioni di fondi pubblici per garantire che il tappeto erboso del campo fosse all'altezza degli standard richiesti, e quindi il ricavato nel caso spetterebbe ai contribuenti. Money, money, money, come cantava Liza Minnelli. E c'è da dire una cosa tecnica, che il campo in erba di un stadio di football americano deve dare delle garanzie, ma diverse dal calcio, perché il football americano si gioca con le mani, la palla ovale si passa con le mani, quindi non c'è un contatto a terra. Il calcio è tutta un'altra cosa. Non dico che debba essere un campo come quello di golf con la pallina, ma insomma il pallone deve scorrere. È una transumanza umana quella in strada verso lo stadio, i ricchi in elicottero, il resto del mondo in cammino come può, have a nice day, come no, ma imparate a mettere i servizi pubblici gratis quando ci sono i grandi eventi, e non a svuotare le tasche di chi ha già pagato un salitatissimo biglietto. È un'attesa di 5 ore, racconta ancora Emanuela Audisio in questo reportage vecchio stampo su Repubblica, sotto il sole, perché l'America del Super Bowl è una cosa, ma quella del mondiale di calcio è uno strapazzo senza organizzazione, anche perché deve arrivare Donald Trump, e quindi massima allerta. Entra in campo l'Argentina, il portiere Emiliano Dibu Martinez, che ha 17 anni, partì per l'Inghilterra perché aveva visto il padre piangere perché non riusciva a pagare le bollette, resta in piedi a occhi chiusi, immobile per 5 minuti, ma sta male? Chiede sconvolto il collega americano. No, amico, grazie, basta aver letto qualcosa di Pierpaolo Pasolini per sapere che considerava il calcio l'ultima rappresentazione sacra del nostro tempo, mentre voi l'imbottite di hot dog e ketchup. Lamine Yamal, il campione spagnolo a nome di tutta la gioventù tamarra del mondo, arriva con triplice catena al collo, oro argento, ha appena fatto 19 anni, però la fascetta che ha in testa porta il numero 304, codice postale di Rocafonde, il quartiere povero di Matarò, città in cui è cresciuto. Tutto il resto è noia, commenta Maurizio Grosetti. Noi ce lo siamo visto in televisione, non siamo manco andati ai mondiali. Noi italiani, nel mondiale che tende all'infinito, la finale più lunga di tutti i tempi ha ospitato nell'ordine uno show inaugurale di un'ora. Primo tempo, 45 minuti più 4 di recupero, intervallone con spettacolo d'arte varia, 27 minuti e 20. Secondo tempo, 45 minuti più 8 minuti e 20 di recupero, tempi supplementari, 30 minuti più 8 minuti di recupero, e avevamo quasi dimenticato i due hydration break, ormai ribattezzati prosthetic break. Siccome è stata oggettivamente una delle finali più noiose della storia, scrive Maurizio Grosetti, sempre su Repubblica, è una delle finali più noiose della storia, epilogo spagnolo a parte, il circo Barnum, Infantino e Trump aveva immaginato alternative perché il pubblico non si annoiasse, ed ecco allora cantanti, illusionisti, attori, nani, ballerine, contorsionisti, imitatori, incantatori. That's entertainment, per loro è tutto entertainment, e queste sono le regole da sempre dello show business. Dunque andiamo avanti e andiamo a leggere una parte importante di questo nostro mondo, che è la parte relativa a Donald Trump, di cui i giornali italiani sono effettivamente molto spesso pieni e di cui si parla molto spesso, ma c'è un tema, cioè le sue ricchezze, che viene affrontato in modo diciamo analitico da Angelo De Mattia sul Messaggero, perché dovete sapere che sostanzialmente, avendo messo a pagamento su X le informazioni, cioè il suo social network, sostanzialmente Donald Trump fornisce informazioni in anticipo sui suoi discorsi e permette alle persone di guadagnare. In termine tecnico è insider trading, cioè acquistare e fare delle operazioni finanziarie avendo prima delle, diciamo, dritte, come si dice qua in Italia, comunque delle informazioni rilevanti, riservate, che vi permettono di saperne di più di tutto il resto del mondo. E questo però lo fa, lo fa a pagamento. Angelo De Mattia stigmatizza sul Messaggero questo modo di fare. Il Fatto Quotidiano: Roggero in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni, si schiera e chiarisce, appunto, il Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio. E effettivamente c'è da ricordare questo, che la legge è stata esattamente quella approvata dal centrodestra. Eliana Milella utilizza l'arte della memoria, pagina 3 del Fatto. È il 26 aprile 2019, Matteo Salvini veste i panni di ministro dell'interno del governo giallo-verde, quello di Conte 1, ve lo ricordate? Eccolo da Catania commentare a caldo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla sua legittima difesa, la legge che il capo dello Stato ha firmato pochi minuti prima, aspettando però ben 20 giorni prima di farlo. Aveva dei dubbi, come scriverà in una missiva indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, ma Salvini è entusiasta lo stesso. Lo avevamo promesso, la legittima difesa è legge, entri in casa mia, posso difendermi, e non è il Far West. Ancora, a me interessa che i rapinatori abbiano paura quando fanno il loro mestiere, ascolto con estremo interesse i rilievi del capo dello Stato, ma la legittima difesa è legge, i rapinatori da oggi sanno che se entrano in una casa un italiano può difendersi senza rischiare di passare anni davanti a un tribunale in Italia. Attenzione, Salvini parla sempre di casa. Era il 2019 quando veniva approvata questa legge. Iran. Torniamo un attimo in Iran. Cosa succede in Iran? Viene bombardato, però l'Iran si è rafforzato. Nessuna regime change, nessun cambiamento di regime, un regime indubbiamente ferreo, una dittatura, nessuna rivolta a parte quelle iniziali sostanzialmente oppresse nel sangue con decine di migliaia di vittime. Però Guido Olimpio sul Corriere della Sera fa un'analisi che è da segnalare. L'Iran ha fatto il salto, colpisce più obiettivi, aiuti da russi e cinesi, la guerra globale, piste, elicotteri, radar, centri di comando, rete di avvistamenti, soldati e forse anche degli aerei. Sono questi alcuni dei target colpiti dall'Iran alla ripresa del conflitto con gli USA e i suoi alleati del Golfo. I Pasdaran, secondo dati raccolti dai media americani e da alcuni esperti, hanno adeguato le loro tecniche fin dal primo round bellico. Era scontato che accadesse, hanno studiato il nemico, testato sul campo e in mare i loro equipaggiamenti, hanno apportato le modifiche necessarie, i correttivi introdotti della conoscenza degli ingegneri iraniani, ma anche, sembra, grazie all'aiuto della Russia e della Cina, scrive Guido Olimpo sul Corriere della Sera. E indubbiamente questo fa pensare. Ora, Libero, scusate, ma dobbiamo anche ricordare un altro fatto drammatico e luttuoso che è accaduto ieri, l'uccisione di un giornalista bruciato addirittura nei pressi di Eboli, nel Salernitano. Libero ne dà notizia e racconta, pagina 15, sentite lo sfoglio, che cosa è successo. Non ci dimentichiamo anche questi casi che a volte capitano nei giorni in cui ci sono degli eventi molto più grandi e che rimangono a margine della storia. Trucidato e poi bruciato, un giallo l'omicidio del cronista sportivo. I resti di Luca Esposito, 53 anni, trovati in un campo nel Salernitano. Opinionista scomodo e mai banale. Al momento non emergono aspetti che colleghino il delitto alla sua attività giornalistica. Scrive Simona Paletto sul Libero. L'hanno trovato quando ormai il fuoco aveva quasi finito il suo lavoro, disteso tra le strepaglie di un terreno agricolo in località Bivio Cioffi, alla periferia di Eboli. Il corpo era irriconoscibile. Le fiamme avevano cancellato il volto, ma non la traccia di una morte violenta. Poco distante un bossolo. Sul cadavere, quello che gli investigatori ritengono il foro di un proiettile per la procura di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Non ci sono dubbi. Sulla pista, prima l'omicidio, poi il tentativo di cancellarne ogni traccia incendiando il corpo. La vittima è Luigi Esposito, conosciuto da tutti come Luca, 53 anni, giornalista pubblicista e volto noto dell'informazione sportiva campana. Ebbene, anche questo è un fatto davvero drammatico di questi giornali di oggi, pieni di drammi di vario genere, di varia entità. Concludiamo, mi fanno segno gli amici della regia, sono dall'altra parte del vetro, di stringere, perché tra poco è il vostro momento, preparatevi con le domande. Concludiamo con questi conti correnti che però bancari sono fermi a 1163 miliardi, fermi, qualcuno direbbe sono tanti, sono pochi, insomma 1163 miliardi è metà del PIL italiano, e il Sole 24 Ore in questa mappa interattiva ci racconta di come siano scesi in consistenza media di 3.007 a Milano, siano aumentate 2.400 di 2 milioni di entità di consistenza a Roma, e siano aumentati anche a Napoli di 1.471.000 euro. Dunque un'Italia a doppia faccia, sembrerebbe che ci sono più soldi, sembrerebbe così, almeno dagli ultimi rilievi, in banca nel Mezzogiorno e nel Centro Italia che nel Nord. Bene. Abbiamo finito la lettura dei titoli, dei giornali, dei commenti della stampa quotidiana italiana lunedì 20 luglio 2026. Tra poco ascoltiamo le vostre domande, le vostre riflessioni. Siamo qui, attendiamo.
9: Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
7: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Sofia? Perché si chiamano onde radio?
13: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
12: Sofia, cosa sono i bitcoin?
13: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
12: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
13: Per te, ora, da guardare su RaiPlay e da ascoltare su RaiPlay Sound.
12: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.

0: per intervenire e porre domande a Roberto Sommella, direttore del quotidiano Milano Finanza, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS o WhatsApp al numero 335 56 34296.
1: Pronto, chi parla? Pronto?
2: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Maurizio da Trento. Buongiorno, buona settimana.
1: Buongiorno Maurizio da Trento.
2: Ecco, io telefono a proposito dell'uomo ucciso a Bologna. Ieri ho visto il video che è stato pubblicato da Repubblica. Ecco, al di là delle circostanze che possono aver portato all'intervento della polizia, io riferendomi solo a quello che vedo nel video, che ho fatto fatica, ho dovuto farmi forza per arrivare fino in fondo.
1: Fino in fondo.
2: Perché è un video veramente terribile. E devo dire che è la prima volta, io ho 73 anni, è la prima volta che assisto a un omicidio e questo mi ha veramente scosso.
1: La sento commossa.
2: Sì, mi colpisce, oltre la violenza e la gravità, mi ha colpito l'atteggiamento del personale del 118 che durante tutto l'evento e soprattutto dopo che è stata constatata la morte, è rimasto inerte, nessun allarme, nessun tentativo di rianimazione. E anche tutti gli altri poliziotti indifferenti, mi chiedo anche chi fosse quell'uomo a torso nudo che aiutava i poliziotti a mettere le fascette all'uomo che ormai ha le caviglie, che ormai era già morto. Insomma, una brutta immagine di un'Italia che se questa d'Italia della sicurezza che ci vogliono dare Meloni, Piantedosi, Salvini, ecco, è un'Italia che mi fa paura. Questo volevo dire.
1: Grazie Maurizio, ma le immagini ci hanno colpito tutti e il caso vuole, come per il gioielliere Ruggero di Trento, che in questi casi ci si possa formare un'opinione. Bisogna però anche dire che bisogna aspettare, occorre attendere tutte le indagini, che dobbiamo fidarci delle forze di sicurezza e queste cose drammatiche che accadono non devono ledere il rapporto di fiducia che i cittadini devono avere nei confronti di polizia, carabinieri, guardia di finanza che sono lì a difenderci. È chiaro che queste scene evocano altre scene che abbiamo visto in altri luoghi, in altri paesi. Qualche giornale, adesso io non ho fatto in tempo a leggerlo, ricorda che questo cittadino è stato anche, oltre che immobilizzato, perché dava in escandescenza, bisognerebbe anche vedere che cosa stava facendo. Quindi, ma usciranno tantissimi video, preparatevi, perché è in una zona popolare e di affaccio di tutti i palazzi su questa strada. Sia stato usato anche uno spray urticante, qualcuno, se non ricordo male, appunto evoca la possibilità che non sia stata l'operazione di immobilizzazione quanto questo spray magari a ingenerare una reazione allergica, e staremo a vedere. Indubbiamente, come immaginavo, gli italiani sono scossi e vogliono sapere di più di quanto è accaduto. Pronto, buongiorno, chi parla?
3: Pronto, buongiorno, sono Chiara da Padova.
1: Chiara da Padova, buongiorno.
3: Buongiorno, faccio riferimento a un titolo, credo che fosse di Belpietro, relativo al caso appunto del gioielliere Ruggero.
1: Sì.
3: Che divideva gli italiani fra io sto con il rapinato oppure io sto con i rapinatori. Credo che sia proprio sbagliato questo dualismo, nel senso che identifica delle divisioni che sono troppo nette, cioè o bianco o nero, sono fascista, sono comunista, io sto di qua, io sto di là. E la domanda probabilmente in questo caso dovrebbe essere un'altra. Sto con la legge oppure mi sento al di sopra della legge? ho solo io diritti oppure ne hanno anche altri e io non riconosco i diritti degli altri. Cioè un dualismo malato che sposta l'obiettivo corretto, quello che invece dovrebbe essere. Tanti anni fa mi ricordo di aver letto una definizione della Costituzione. La Costituzione è la serie di regole che uno Stato si dà per comportarsi da sobrio quando è alticcio oppure ubriaco. Allora io mi chiedo, noi in Italia, a che punto di grado alcolico siamo a questo adesso? L'ascolto per radio, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, penso che abbia detto tutto lei. Separare i fatti dalle opinioni, aspettare le indagini, le conclusioni, non dividersi, come spesso accade in questo paese, come da anni accade su determinate cose che dovrebbero essere il cardine. Il ruolo della Costituzione, il ruolo del capo dello Stato che rappresenta tutti noi, destra o sinistra che sia, centro. Anche chi non va a votare rappresenta il capo dello Stato. E i giornali fanno il loro mestiere, i giornali si schierano, sono di parte. Lo dico da giornalista. Diamo importanza ai giornali per quanto essi rappresentano, ma non diamogli quell'importanza definitiva di portatori di verità. La verità non ce l'ha nessuno. Quindi analizziamo con la nostra testa. Siamo in un mondo, lo dico da giornalista, diamo importanza ai giornali per quanto essi rappresentano, ma non diamogli quell'importanza definitiva di portatori di verità. La verità non ce l'ha nessuno. Quindi analizziamo con la nostra testa. Siamo in un mondo in cui chiunque può diventare reporter. E queste immagini drammatiche

0: leggere, possiamo approfondire, possiamo vedere con i nostri occhi, possiamo farci un'opinione, ma dividersi usando l'ideologia è sbagliato, perché ci sono delle cose che non possono essere toccate dall'ideologia. Leggo un po' di messaggi. Mi dicono che This is not America, per l'esattezza, è un brano di Pat Metheny, sebbene interpretata da David Bowie, e anche che non è il titolo di un film, ma un brano musicale. E, insomma, sì, più o meno quello che avevo detto. La FIFA ha ritirato il pass per assistere alla finale ad un giornalista della Gazzetta che ultimamente nei suoi articoli aveva criticato la FIFA e la sua gestione politica. È vero, Franco da Pavia? Sì, l'ho letto anch'io sui social questa cosa. Ho letto due pagine della Gazzetta dello Sport. Faccio ammenda, domani lo faremo. Leggeremo anche i giornali sportivi che raccontano l'Italia da sempre, da decenni, e lo fanno molto bene. Ho visto delle grandi... reportage, non critici, però questo lo chiederemo anche al direttore della Gazzetta dello Sport. Sommella, le posso garantire che ieri, nonostante la sacra passione e gli enormi interessi economici che gli ruotano intorno, ci siamo tolti dalle balle un'altra seccatura, il mondiale di calcio, di cui ne ho apprezzato soltanto una cosa: l'ordine e la correttezza del pubblico fuori e dentro gli stadi, dove non mi pare si siano verificati incidenti di nota. In Italia non solo si scannano pure nelle partite di prima categoria. Gino Daluino, lei ha fatto un editoriale che avrei voluto fare io. Io lo dico sinceramente, caro Gino, è proprio così, e lo penso sempre. Penso che la società americana, le cui famiglie hanno una pistola .1 a testa, quindi sono tutti armati, e che è violenta, più violenta della nostra, ha un'oasi di pace, che è lo sport, che sono gli stadi, dove peraltro si svolgono competizioni e match molto fisici. Pensate appunto al football americano, quanto è forte, quanto è violento, quanto è pericoloso, quanto è rischioso. Giocano con dei caschi perché sennò si ammazzerebbero. Eppure sugli stadi, ve lo posso garantire, ci sono stato anch'io, anche durante le Olimpiadi, ormai lontanissime, del 1984 a Los Angeles, eppure, sono oasi di pace, nessun disastro, nessuna violenza, nessun schieramento sconfinato di forze dell'ordine per garantire la sicurezza delle persone, famiglie, giovani, bambini. E questo è stato un grande spettacolo, e questo è un grande insegnamento che noi italiani dobbiamo avere, perché noi ormai alcune partite sono dei match che si potrebbero svolgere al Colosseo, non in uno stadio. Quindi, caro Gino, grazie di aver scritto questa cosa, perché è molto molto molto centrata. Pronto, buongiorno, chi parla?
1: Pronto,
0: la sento, chi parla? Buongiorno.
1: Tocca a me?
0: Sì, tocca a lei, buongiorno. È il suo momento.
1: Sì, grazie, sì. Allora, io sono Salvatore, telefono dalla provincia di Palermo.
0: Salvatore da Palermo,
1: a lei, dottore Sommella, perché so che è molto competente sulla questione. Io, diciamo, la questione generale e la questione meridionale, di cui secondo me poco si parla, e molto invece si dovrebbe parlare.
0: Si scrive da un paio di secoli.
1: Esatto, però con nessun risultato. Mi pare che in commissione sia stata approvata la preintesa tra governo e regioni sull'autonomia differenziata tra quattro regioni del nord. Cioè Calderoli ha proceduto, nonostante la bocciatura della legge quadro da parte della Corte Costituzionale, ha proceduto alla preintesa tra governo e Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto su alcune materie. Appunto, io vorrei conoscere su quali materie, se è vero, e cosa succederà, soprattutto per esempio per la sanità meridionale, che è già disastrosa, se effettivamente queste cose andranno avanti, queste intese tra governo e regioni del nord andranno avanti.
0: È un'intesa preliminare quella che hanno raggiunto in commissione, caro Salvatore. Ma lei è a favore dell'autonomia differenziata? Mi faccia fare questa domanda.
1: Assolutamente no, io sono per uno Stato Unito.

0: sanitario, con soprattutto i servizi, scuola, sanità e infrastrutture devono essere gestite dallo Stato,
1: se no che l'abbiamo
0: me.
1: Unita
0: altrimenti,
1: a fare questa Italia.
0: Altrimenti facciamo il tritato. A questo punto converrebbe al meridione staccarsi, perché lei sicuramente è molto più esperto di me. Io credo che il flusso di soldi non sia dal nord al sud, ma sia dal sud al nord, cioè dai poveri che
1: Guardi,
0: danno soldi ai ricchi.
1: ho appena letto sul Sole 24 Ore questa inchiesta sui conti correnti e in effetti sono aumentati i depositi nel Mezzogiorno. Gli suggerisco di andarsela a vedere, caro Salvatore. Quello che, di cui lei fa, a cui lei fa riferimento è una risoluzione sugli schemi di intesa preliminare per l'autonomia differenziata tra il governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ma sono schemi, sono risoluzioni, la legge non è mai passata. Io direi che sono anche schermaglie che vivono di una suggestione anche qui elettorale. L'Italia è una, è diversa, molto diversa da regione a regione, è la sua forza, perché cambiarla? Pronto, chi parla?
2: Pronto, sono Stefano e chiamo da Roma.
1: Stefano da Roma, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Sommella, è un piacere averla di nuovo ai microfoni
1: Grazie,
2: di
1: è un
2: prima
1: piacere mio
2: pagina.
1: perché esco arricchito da questa esperienza, con contatto diretto
2: Senta,
1: con lettori.
2: io volevo riportare l'attenzione sulla questione della legge elettorale per una domanda molto semplice alla quale però non si riesce a trovare risposta, e cioè: per quale motivo molti personaggi, soprattutto politici, ma anche opinionisti, si affannano letteralmente ad affermare che in Italia una legge a doppio turno non si può fare? La mia sensazione è che ne abbiano paura, perché in questo modo chi è uscito dalla porta perde la possibilità, assicurata dalle leggi correnti, di rientrare in qualche modo dalla finestra a legislatura in corso. Io invece ritengo che con una legge a doppio turno, basata non sulle coalizioni a geometria variabile come usa oggi, ma sui semplici partiti, il primo partito, ripeto, non la prima coalizione, il primo partito e il secondo partito che abbiano cioè ottenuto il maggior numero di voti, si affrontino il ballottaggio e gli italiani decidano da chi vogliono essere governati, togliendo ogni potere di ricatto ai cespuglietti dal 2%, il 3%, senza che faccio nomi, tanto si capisce benissimo a chi alluda. Ecco, perché da noi non si può fare? Perché dobbiamo andare avanti con queste leggi che poi consentono qualsiasi genere di impapocchiamento?
1: Allora,
2: Io ritengo che siano in malafede.
1: lei dice alla francese poi alla fine, no?
2: Esattamente, alla francese.
1: Allora, caro
2: Esattamente alla
1: Stefano,
2: francese.
1: non mi dispiace questa sua proposta, pur non essendo parlamentare né costituzionalista. Io non credo, ma chiedo aiuto da casa, come si dice in gergo e nella realtà in tante trasmissioni, perché attualmente ci sono delle consultazioni elettorali, penso ai comuni, che prevedono il doppio turno, quindi si può fare, poi bisogna vedere se si fa. Forse non hanno capito in Parlamento, ma tutti gli schieramenti, che gli italiani sono appassionati di politica, vogliono dire la loro, vogliono esprimere le loro opinioni, vogliono dare un senso a quella scheda che riempiono, a quel segno che mettono sul loro segno. Cantava Giorgio Gaber, e si stanno sempre più distaccando dal corpo elettorale, e poi ci si lamenta che c'è astensione. Quindi la sua proposta, caro Stefano, la lancio nell'aereo e vediamo che risposte ci saranno. Leggo qualcosa. Diciamo che in Italia alcuni giornali da 30 anni si impegnano a determinare un senso comune acritico e viscerale finalizzato allo schieramento e non all'informazione per la comprensione e la formazione di un'opinione pubblica matura e consapevole. Ci hanno dato in pasto al populismo di destra e alla idolatria del profitto e del più forte. Claudia, non confonda il calcio dei club da quello delle nazionali. In Italia, quando ci sono partite nazionali, non è mai successo nulla a livello di ordine pubblico. Michele da Riccia, sì, ha ragione, è vero, anche se mi ricordo dei fatti, dei brutti fatti a Genova di violenza, partita sospesa, ma anche qui chiedo lumi a chi è più esperto di me, per una partita dell'Italia con una squadra della ex Jugoslavia. Ma vogliamo parlare di quello che saremo, si chiede Floriana, i giornali devono riportare i fatti che aiutano i lettori a farsi un'opinione. Luigi, le opinioni di parte non basate sulla verità sono semplicemente propaganda, il giornalismo è altro. Michele Testa, Paolo da Roma scrive: Salvini e la Meloni stanno difendendo un pluriomicida con precedenti di violenza condannato dopo 3 gradi di giudizio al quale hanno dato il minimo della pena, ci rendiamo conto di chi abbiamo al governo. Giuseppe da Udine, scusate, sono un breve pensiero. Questa volta i 3 rapinatori erano disarmati. Domando, secondo voi la prossima volta un rapinatore ci andrà ancora disarmato? Secondo me ci andrà col mitra. Erano armati, ma l'arma non era tale. Dottor Sommella, ancora tantissimi messaggi, stai scrivendo in tantissimi. Dottor Sommella, lei dice dobbiamo fidarci delle forze di polizia, non è molto semplice nell'anniversario del G8 di Genova e le promozioni degli autori della macelleria e ricordando i casi Cucchi, Aldovrani, il poliziotto Cinturrino, Michele Piccardo da Genova. Io insisto, dobbiamo fidarci. Pronto, chi parla? Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Antonella di Belluno.
1: Buongiorno Antonella, signora Antonella da Belluno.
3: Io ho visto il filmato sui social dell'uomo che è morto a Bologna. Sì. Questa cosa mi ha colpito molto. E mi ha colpito anche il silenzio da parte delle istituzioni. Tanto baccano per l'uomo che ha ucciso i 2 rapinatori, tanto silenzio su questo fatto. Ecco, io mi chiedo dove stiamo andando. Io ho visto quel filmato, veramente mi è
1: sconvolta.
3: Mi ha sconvolto, mi ha sconvolto.
1: Come Maurizio da Trento, infatti, dice la stessa cosa.
3: Esatto, ecco. Quindi io penso che stanno propagando una cultura di violenza dello Stato. Non va bene questa cosa. È terribile.
1: Guardi, signora Antonella,
3: guardi, prego. Potrebbe esserci un nostro figlio che fa una manifestazione studentesca, un nostro nipote. Abbiamo già visto scene di violenza su persone, diciamo, anche inermi, come i nostri studenti, ad esempio, non tanto tempo fa. Ecco, dove stiamo andando? Non si può propagare questa cultura, ma poi non diciamo cosa succede poi se uno dice questa idea in un social, quanti insulti si prendono. Allora, ultimamente c'è la Salis che è, guardi, se lei vede il suo profilo quanta violenza sputano addosso, l'albanese,
1: mi scusi, la sindaca di Genova,
3: ecco. Queste cose qua non vanno bene.
1: Antonella, ecco. Diamoci tutti una calmata, vogliamo dire questo? Ha ragione. Io dico una cosa, anche io ho visto come tutti voi, come tutti gli italiani, le immagini. Io credo che non si sia capito cosa stava avvenendo, perché non posso pensare ovviamente che i nostri poliziotti abbiano fatto scientemente quello che vediamo. A me sembra qualcosa di incredibile. Non sono un giudice, non sono nessuno. Aspettiamo di capire, aspettiamo, cerchiamo di frenare le emozioni che sono inevitabili quando si vedono le cose. Non si vuole l'autonomia differenziata, cominciamo allora come primo provvedimento a rendere la Sicilia a statuto ordinario in modo da renderla uguale alle altre regioni. Gianfranco da Verona, caro Salvatore da Palermo, se sei ancora in linea, c'è già una risposta da Verona. Dicono sì, facciamo l'Italia unita, però non si ha più a ragione a statuto speciale Sicilia. È un pochino di ragione, devo dire, Gianfranco da Verona ce l'ha. A Vannacci ora non resta che arrivare col paracadute sul tetto del carcere di Bollate per riprendersi la scena. Daniele da Fondi, non so se magari gli ha dato anche un'idea, caro Daniele. La vittoria della Spagna sembra essere per la UE soprattutto per l'Italia, uno sguardo sul modello spagnolo assolutamente vincente, purtroppo unico in Europa. Eva, è un due righe che sono già un editoriale anche qui, siete bravissimi, perché in due righe, cosa più unica che rara, analizzate anche temi politici agganciati allo sport, e comunque lui avrà la possibilità di leggere un giornale, vedere la TV, salutare i suoi nipotini, studiare per migliorarsi, vedere il sorgere del sole, bagnarsi il viso di pioggia durante l'ora prevista, respirare. I due uccisi no, Angelo, da Taranto siete tantissimi, tantissimi messaggi, messaggio per Melania. Cara Melania, a cosa servi? Ti suggerisco di parlare a tuo marito per suggerirgli di lasciare solo il 10% dei suoi introiti a favore della ricerca per le malattie rare, che si parlano anche fra di loro. Pronto, buongiorno. Chi parla?
4: Pronto, sono Luca da Vicenza. Vicente?
1: Benissimo Luca, buongiorno. Pronto? Sì, la sento, parli.
4: Buongiorno. Io volevo un attimino, visto che lei è direttore di Milano Finanza, io mi occupo di finanza. Ho visto di recente un'intervista che ha fatto il CEO di Anduril. Anduril, per chi non la conoscesse, è un'azienda che fa droni militari, sì, sistemi avanzatissimi tecnologici, e ha dichiarato praticamente davanti ai cadetti di West Point che lui è praticamente non vuole quotarsi in borsa perché ritiene che la sua azienda sia un'azienda politica, ossia nasce come azienda imprenditoriale per lo scopo di difendere il paese, gli Stati Uniti.
1: Sì.
4: Adesso non sto qua a dilungarmi con gli
1: che
4: ascoltatori.
1: Che ne pensa? Lei è una società americana, non italiana, però fiorente, come
4: americana.
1: Sono fiorenti tutte le società che producono i droni.
4: Esatto, cioè tutta quanta il discorso di tecnologia e tutto quello che ci va dietro. Adesso stiamo assistendo non più allo Stato che statalizza delle aziende private, ma delle aziende private che volutamente nascono come aziende politiche, come avessero fatto un partito politico.
1: Sì.
4: Quello che voglio capire io, tutte queste nuove emergenti aziende tecnologiche molto avanzate, tipo Palantir, che tutti quanti ormai magari sono più avvezzi a questo nome, stanno stravolgendo il sistema mondiale, il sistema che attualmente è vigente. Cioè, stiamo facendo il cambiamento di un'epoca dove non ci sono più gli stati, ma ci sono le multinazionali. Cioè, quello che voglio capire, cioè non fondo più un partito politico, io fondo un'azienda politica.
1: Caro Luca da Vicenza, anche lei ha fatto un intervento che è un editoriale. Oggi siete bravissimi, ma non ci dovete rubare il mestiere, sennò che si rassegna, poi chi la fa? Venite voi, tutti qua, via Asiago, Roma, quartiere Prati, l'azienda politica. Beh, secondo me le big tech sono politica. Le big tech hanno le grandi aziende del tech americano, Facebook, che si chiama Meta, Google, che si chiama Alphabet, cambiano anche nome, no? Perché così uno poi non si ricorda chi sono. Microsoft, Apple, sono indubbiamente delle entità immanenti che non hanno nazionalità, pur collocate nella Silicon Valley, California, Stati Uniti, hanno fatturati più ampli di un PIL di una grande paese come la Germania, sono transnazionali e anche un po' sopra le regole antitrust, democratiche. Quindi lei ha toccato, o anche Palantir, più andiamo avanti verso la dematerializzazione dei rapporti personali, più andiamo avanti verso una mancata partecipazione alla vita. E poi alla fine è anche questa la storia. Dei droni, speriamo che non ci sia mai un partito dei droni. Pronto, buongiorno, chi parla?
5: Buongiorno, dottor Sommella. Sono Alberto, sono un ex tassista, ho 80 anni e le volevo dire...
1: Da dove chiama Alberto?
5: Chiamo dall'Umbria adesso, ma ho lavorato sempre a Roma. Le volevo dire...
1: Quindi un tassista romano, che onore romano, la telefonata del tassista romano.
5: Sì, diciamo romano, va. Ma le volevo chiedere una cosa, perché sento dire da qualche parte dei 6 milioni, 7, poi aumenta in continuazione questo numero, di poveri. mi sa dire qualcosa? Ecco, non voglio prolungarmi troppo perché le rubo troppo tempo.
1: Beh, la salutiamo, salutiamo pure tutti i tassisti che fanno un mestiere, soprattutto a Roma, piuttosto ingrato. Allora, Alberto, sia al fresco spero all'Umbria. 6 milioni di poveri sono statistiche di norma dell'Istat. Lei vuole dire, ma dove sono? Io non li vedo tutti sti poveri. Ma sa, basta andare a fare la spesa, riempirsi un decimo di carrello di 5-6 prodotti e spendere 50 euro e avere uno stipendio di 1200 euro. Non si è poveri, non si naviga nell'oro, si fa sicuramente fatica ad andare avanti. Pronto, buongiorno, chi parla?
6: Buongiorno, parlo io?
1: Prego, siamo qui per questo.
6: Ecco, io sono, cioè nel messaggio che ho mandato, poi mi hanno risposto con un altro messaggio, ha detto ma lei direbbe quello che ha scritto nel messaggio? Io ho detto sì.
1: Prego.
6: Allora io mi presento.
1: Prego.
6: Io sono Giovanni dalla Romagna, più precisamente da Faenza alluvionata. Infatti mi hanno chiesto di dire ma lo direbbe anche la parola alluvionata? Io certo, perché beh,
1: diciamo che sì,
6: in fondo
1: può,
6: quindi...
1: insomma si può dire alluvionata, ancora si può dire, certo, alluvionata, sì, sì. Ma perché siete alluvionati ancora? Perché... So che siete stati alluvionati,
6: no,
1: è stato
6: no,
1: un disastro.
6: Alluvionati no.
1: Illo tempore. Illo tempore.
6: Anche se tutti questi temporali che purtroppo vengono causati dal clima sempre più torrido capito,
1: sì,
6: generano fortissimi temporali, creano danni, tetti scoperchiati, non qui ma nella zona. Adesso niente, io chiamo semplicemente, come ho scritto nel messaggio, per dire che mi piacerebbe sentire, se possibile, ogni giorno, che andrebbe ricordato anche solo con due parole che comunque a Gaza si muore tutti i giorni, capito? Nonostante che purtroppo siamo pieni di notizie tragiche che chiaramente andranno approfondite con tutte le cose particolari che riguardano quelli che erano presenti, tutte le faccende politiche eccetera eccetera, capito? Andrebbero dette due parole sempre ogni giorno su quello,
1: sì,
6: che sta venendo a Gaza.
1: Ha ragione.
6: Per esempio,
1: Giovanni,
6: ieri
1: sui giornali oggi non
6: sentito,
1: c'è, ecco, poi qua si leggono i giornali, però glielo stavo facendo
6: stiamo
1: fare
6: abituando
1: a lei
6: troppo a questa cosa, capito? Quindi ieri ho sentito in un telegiornale, non mi ricordo quale, che comunque c'era stato un attacco, un bombardamento israeliano su Gaza, capito? Dove poi alla fine erano morti 12 o 13 persone, tra i quali 2-3 bambini, oppure 3-4, non ricordo bene, e addirittura adesso, prima insomma, a volte si dice, ma non si dice più ormai, che con il sospetto che c'erano forse dei terroristi, una base terrorista, così, adesso neanche si dice più
1: si
6: quello.
1: Si bypassa
6: insomma, sono
1: direttamente.
6: Morti,
1: come
6: sono,
1: se fosse
6: sono morti,
1: una normalità.
6: È una normalità ormai, capito? Che, cioè, che poi sappiamo benissimo, e ce lo dicono tutti, voi giornalisti, anche dalle immagini che ogni tanto si vedono, capito? Che comunque è un popolo che sta vivendo di stenti, capito? Che muore comunque anche se non sono bombardati, capito? Quindi a me piacerebbe, se possibile, capito? So che ci sono tante notizie che ogni giorno, però... Ce l'abbiamo
1: caro
6: sotto
1: Giovanni,
6: gli occhi,
1: no, caro Giovanni, lei.
6: E questa è una cosa veramente.
1: Diciamo, si fa portatore di un pensiero di tantissimi, e ha ragione. Purtroppo ci si abitua a tutto, ci si abitua alla guerra, anche la guerra in Ucraina è un po' sparita dai radar. E perché se ne aggiungono di continuo. Oggi sui giornali c'è quella del. Ci sono i nuovi attacchi in Iran. Posso ricordare una cosa, perché l'abbiamo fatto anche noi di Milano Finanza, che qualche mese fa l'Ordine dei giornalisti nazionale ha lanciato una campagna, fateci entrare a Gaza, sottoscritta da tutti i quotidiani, tutti gli organi di stampa, perché tra l'altro non c'è la possibilità di andare a Gaza, in questa terra martoriata, per raccontare, e dunque anche questo è un problema che si riflette sui giornali. Caro direttore, mi dice che fino hanno fatto i responsabili anche politici di Genova 2001, promossi o inchiodati alle proprie responsabilità. Allora mi dice su che basi dovrebbe posarsi la fiducia nelle forze dell'ordine? Grazie per una risposta articolata. Davide da Torino, che bello il tassinaro romano, ogni mattina il tribunale di Nino fatto in casa da Radio 3. Arrivano anche critiche, tantissimi messaggi, anche critiche, ma si vive così, pure con le critiche. Buongiorno, il gioielliere, come vanno le vacanze nel resort di Gaza? Papà, cosa hai fatto oggi al lavoro? Il figlio del poliziotto, e papà, il solito, dormi, non ti interessare di cose dire più grandi. Angelo da Taranto, buongiorno. Il voler estendere il concetto di legittima difesa da parte di alcuni membri del governo non è ammettere che la sicurezza data dallo Stato con le forze dell'ordine è carente, Paolo. Allora anche a Trentino, Friuli e Valle d'Aosta, via lo statuto speciale, abbiamo lanciato un dibattito. Ma alla fine sì, è tutto sommato, se vogliamo davvero... l'Italia unita, forse si potrebbe anche pensare, no? Tutti uguali. Pronto, buongiorno, chi parla?
7: Gaetano da Zocca.
1: Gaetano da?
7: Zocca, paese di Vasco Rossi.
1: Ah, infatti l'avevo già sentito questo. Provincia di?
7: Provincia di Modena.
1: Così abbiamo fatto, capito, un po' di ripasso
7: però sono palermitano.
1: E quindi risponde a Salvatore di Palermo, lei la vuole, esatto, l'autonomia differenziata?
7: Sì. Abbiamo, no, da tanto tempo assolutamente no, perché ha fatto solo dei danni, a cominciare a vedere che si fanno gli stipendi molto più alti e altre cose del genere. La Sicilia di positivo ha avuto è stato forse il cantiere di governi diversi, perché è stata prima introdurre delle formule di centro-sinistra e cose del genere. Però
1: è un laboratorio quello che succede in Sicilia, caro signor Gaetano, poi dopo
7: però
1: succede in Italia.
7: Danni. Quello che invece non mi piace, per esempio, avere l'ex presidente della regione Musumeci che si è diventato anche ministro.
1: Vabbè. Però si può fare, diciamo, è lecito, sì. Ecco.
7: No, il problema è dei danni che ha fatto giù, quello lì.
1: Lei com'è che si trova? Lei com'è che si trova a Modena? Non per l'autonomia differenziata.
7: No, mi trovo a Modena perché sono emigrato già dal 1974, perché ho fatto il segretario comunale. Adesso sono in pensione un po'.
1: Le manca la Sicilia, ci torna come tutti i siciliani.
7: Sì, c'ho i miei fratelli, ma c'è sempre un odio amore, soprattutto vedere Palermo.
1: Come tutte le grandi cose. La Sicilia non è una regione, è una nazione, quindi.
7: Sì, quello sì.
1: Ci dica tutto.
7: Vabbè, ho detto questo qui, dico, io sono per...
1: Contrario all'autonomia differenziata, che sembra un tema così esoterico, ma importante. Allora Garibaldi e i Mille, cosa ci sono stati a fare? Cavour e Farini. Il medico di Cavour, cosa ci sono stati a fare? Che cosa farebbe allora lei? Non abbandonerebbe, la toglierebbe l'autonomia,
7: sì, la toglierebbe,
1: speciale alla Sicilia? Sì. Forse anche quello un po' che la rende così staccata, non per
7: sì,
1: il ponte?
7: Sì. Secondo me sì.
1: Perché visto sono che d'accordo. Lei ci ha lavorato nei ganghi amministrativi poi cruciali, sì, per esatto. Il paese, no? Perché poi un conto è presidente del Consiglio, dopo che se non c'è funzionario al comune che ti fa una carta, sì. È finita.
7: Sì.
1: Bene. Gaetano, allora, buona giornata, saluti a Zocca, a tutto il modenese e a tutta la Sicilia. Leggiamo un po' di messaggi, ce ne sono tantissimi. Dunque, tantissimi, addirittura a 10 arrivati ora, quindi abbiamo ancora un paio di minuti. Non serve entrare a Gaza e comunque in Cisgiordania si può, serve, manca il testo, però insomma i giornalisti potrebbero anche raccontare, adesso non voglio inscenare una polemica con chi ci scrive perché manca la firma, però insomma una cosa che abbiamo chiesto si potrebbe analizzare. A vedere, statuto speciale al nord dà risultati diversi rispetto allo stesso statuto al sud. Michele da Perugia, non lo so, andrebbe fatto un'analisi. Buongiorno, non meritiamo questi politici, sono un cattivo esempio per la società e spero che si faccia tutta la galera insieme a questo governo di destra. Salvatore di Paternopoli. Buongiorno, intanto la benzina è tornata a 2 euro, saluti Daniele da Taranto. Mi ricorda una cosa, a parte una canzone di Celentano, Svalutation, che era veramente profetica, andatevi a leggere che cosa cantava in Svalutation Celentano, ma Messaggero, cara Daniela da Taranto, mi dà modo poi proprio un flash, ma c'è una cosa che mi è piaciuta molto sul Messaggero, perché perché i rialzi di greggio e benzina, Hormuz, gli errori sul barile, c'è tutto un'analisi sul caro petrolio e sul caro vacanze. Sul caro vacanze, lei tocca un tema importante. La guerra in Ucraina è una guerra, in Palestina è un genocidio. Niente, quindi niente risposta articolata. Prendo atto, Davide da Torino, che mi chiedeva una risposta articolata sulla autonomia differenziata. Ci torniamo, tanto domani c'è ancora, non mi prenda per scortese. Pronto, chi parla? Buongiorno.
8: Buongiorno, sono Luciano da Roma.
1: Luciano da Roma, lei è l'ultimo a parlare, quindi flash.
8: Allora, sarò rapidissimo. Volevo richiamare l'attenzione sull'articolo, anche se non è particolarmente pertinente rispetto ai fatti del giorno, sull'articolo di Natalie Tocci sull'Economist, la quale dice che per portare una mentalità più favorevole alla guerra nell'opinione pubblica europea bisogna mandare subito truppe europee in Ucraina. E così la guerra la cominciamo, anche se le persone non vogliono.
1: Bene, Luciano, lei lancia, diciamo, un tema enorme. Qui si ferma la rassegna, siete tantissimi, aspettate, tornate domani. Adesso io vi devo ringraziare, grazie a Davide Gabrielli, grazie a Maria Chiara Beranek, grazie a Manuel De Lucia, dopo di me Loredana Lipperini conduce Pagina 3. Noi ci sentiamo, ci vediamo, ci ascoltiamo, ci rispondiamo domani. Ciao.
9: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
2: Stanno arrivando i mini cuccioli.
3: Ciao a tutti.
4: Portatemi chiunque prova ad entrare.
5: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
6: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: La Spagna è campione del mondo, battuti Messi e l'Argentina ai supplementari. Trump, fischiato durante la premiazione, stringe la mano a Sanchez. Festa grande a Madrid, delusione a Buenos Aires.
3: Stati Uniti-Iran, nona notte di bombardamenti americani. La Casa Bianca, raid in onore dei soldati caduti. Escalation nello stretto di Hormuz. Teheran colpisce due petroliere. Sirene d'allarme nei paesi del Golfo.
2: Eboli, l'omicidio del cronista sportivo Luigi Esposito. Il corpo dato alle fiamme dopo l'uccisione a colpi di pistola è giallo sul movente.
3: Arte ed eventi. A Londra c'è la Razzo di Bayeux, un prestito della Francia. Al British Museum l'enorme tela, importante testimonianza della storia medievale britannica.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. E dunque, la Spagna è campione del mondo 2026 ed è la seconda volta nella storia della Roja. Argentina battuta ai supplementari, sfuma il sogno di Messi e compagni. L'inviato.
4: La Spagna vince il mondiale più lungo di sempre, 48 squadre e 40 giorni di partite. Per battere l'Argentina ci sono voluti tempi supplementari per concretizzare una costante pressione. I campioni del mondo uscenti sono stati inesistenti in attacco, pericolosi solo nell'assalto finale. Enzo Fernandez li aveva lasciati in 10 alla fine dei tempi regolamentari per un doppio giallo. Gol decisivo al primo minuto del secondo tempo supplementare di Ferran Torres, entrato nella ripresa con Nico Williams, uomo assist. L'ha vinta dalla panchina il commissario tecnico Luis de la Fuente.
5: Specialmente ho mucho orgullo,
6: davvero tanto orgoglio per questa generazione di calciatori che sono cresciuti con questa idea, fedeli all'idea, rendendola migliore, dandoci un esempio di gruppo, di squadra, di famiglia.
4: Vince la squadra che ha meritato di più due anni dopo il trionfo all'Europeo. Solo un pari all'inizio con Capoverde che aveva fatto scattare l'allarme, poi percorso netto con un solo gol subito contro il Belgio da Unai Simón, votato miglior portiere del mondiale. La Spagna vince il suo secondo titolo iridato 16 anni dopo. Il Sudafrica, New Jersey, collaborazione tecnica Francesco Pionaglieri, Giuseppe Bisantis, GR3.
3: La finale americana, segnata dai fischi per Trump e dalla stretta di mano tra il presidente e il premier spagnolo Sanchez dopo mesi di tensione. La corrispondente.
7: Un coro di fischi accoglie Donald Trump quando entra sul terreno di gioco del New York New Jersey Stadium assieme al presidente della FIFA Gianni Infantino. Dopo aver consegnato la Coppa del Mondo al capitano della Spagna Rodri, Trump non se ne va, resta nell'inquadratura nonostante Infantino lo inviti a farsi da parte. Prima della partita Trump ha stretto la mano al premier spagnolo Pedro Sanchez, che pure negli ultimi mesi aveva violentemente attaccato per la mancata concessione delle basi nella guerra contro l'Iran. In tribuna d'onore anche i reali di Spagna, il premier canadese Carney e la presidente messicana Sheinbaum, a rappresentare gli altri due paesi organizzatori dei mondiali. Moltissime le celebrità presenti, tra star di Hollywood, della musica e dello sport. L'ultimo capitolo dei mondiali è stato un grande spettacolo, a cominciare dalla cerimonia iniziale, e Robbie Williams e Laura Pausini che hanno cantato l'inno ufficiale assieme a Nicole Scherzinger. Poi l'Halftime Show, lo spettacolo dell'intervallo in stile Super Bowl, con una sfilata di star, una delle grandi novità di un mondiale da record. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Tutta la Spagna è in festa, nel pomeriggio la sfilata trionfale della squadra per le strade di Madrid. L'inviata.
8: Ai piedi della statua intitolata Cristoforo Colombo esplode Plaza Colón a Madrid. Spagna campione del mondo di nuovo dopo il trionfo del 2010. Fumogeni colorati, mani al cielo, cori, lacrime e gioia. Quando le furie rosse alzano la coppa, tutta la Spagna l'alza con loro e a quel punto in strada si può davvero dare il via alle danze e alla festa.
9: Para mí es volver a tener 10 años, porque la primera...
8: La volta scorsa avevo 10 anni ed era per me un ricordo ormai lontanissimo. Poterlo rivivere ora è qualcosa di inspiegabile, non ho parole. Strade e viali sono fiumi colorati di rosso e giallo. Dopo due lunghissimi tempi supplementari vissuti a pugni stretti e a stomaco chiuso, ora si griglia e si mangia anche, tra uno sfottò e l'altro, per Messi e l'Argentina. Ora si va a celebrare tutto questo, anche se domattina lavoro, ma non sarà un problema. Noi spagnoli siamo forti e ora si festeggia. Laura Tangherlini, Madrid, GR3.
3: La stampa argentina celebra la selezione nonostante la sconfitta. Il presidente Milei, assente a New York per scaramanzia, ha commentato: avete dato il massimo fino alla fine. L'Argentina è sempre in cima. L'amarezza è degenerata in rabbia a Buenos Aires. Sono scoppiati tafferugli tra i tifosi e le forze dell'ordine, con lanci di bottiglie e pietre. In risposta, lacrimogeni e cariche delle squadre antisommossa. 12 arresti.
2: Abbiamo sentito di Donald Trump che era a New York per la finale dei mondiali, subito dopo il rientro a Washington. Qui ha informato i giornalisti dei nuovi pesanti bombardamenti notturni sull'Iran, attacchi incrociati che coinvolgono gli altri paesi del Golfo. Il Pentagono comunica la morte di un soldato statunitense in Iraq, ucciso da quella che viene definita l'esplosione controllata di un drone d'attacco iraniano.
10: Abbiamo colpito duramente l'Iran per onorare i soldati caduti, afferma Donald Trump. Si riferisce ai due militari statunitensi uccisi, un terzo è ancora disperso, nei raid iraniani in Giordania nei giorni scorsi. Trump insiste: abbiamo quasi completamente distrutto l'Iran militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz, sostiene Teheran, non controlla nulla ma i Pasdaran comunicano di aver attaccato, colpito, bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e ammoniscono: lo stretto non sarà sicuro finché le azioni statunitensi continueranno. Gli attacchi massicci delle forze di Washington hanno bersagliato centri di comando militari, postazioni di difesa aerea per il lancio di droni, secondo la lista degli obiettivi comunicata dal Pentagono. Ieri Teheran aveva affermato che anche una centrale nucleare in costruzione era stata centrata. Dagli ordigni di Washington, la rappresaglia iraniana ha preso di mira ancora una volta le basi militari statunitensi in Kuwait. Le sirene antiaeree sono entrate in azione in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcuni siti di tracciamento del traffico aereo, il Pentagono avrebbe trasferito dalle basi europee in Medio Oriente 51 cacciabombardieri, ma gli Stati Uniti, garantisce il segretario di Stato statunitense Rubio, restano aperti a una soluzione diplomatica. Enzo Arcieri, GR3.
3: Intanto a Gaza la marcia dei coloni israeliani: la striscia è nostra, formeremo nuovi insediamenti, dichiara il ministro della sicurezza Ben-Gvir, l'inviata.
11: Torniamo a Gaza dopo 21 anni, recitano gli striscioni, riferimento al ritiro delle colonie da Gaza realizzato non senza traumi nel 2005 dall'allora premier Ariel Sharon. Gli organizzatori descrivono la presenza di 28 tra ministri e parlamentari del governo. Smotrich è all'avvio della marcia, in serata arriva il ministro Ben-Gvir. Nonostante i posti di blocco dell'esercito, un centinaio alla fine raggiunge il reticolato tra le dune di Zikim e Gaza. Prendono la scena le migliaia di partecipanti perché sul posto occupato dai coloni nell'attuale Israele si gioca un capitolo della campagna delle elezioni di ottobre. Chiedo a Daniela Weiss, leader sotto sanzioni internazionali della marcia, e se tra tre mesi il governo cambierà? Non cambierà, risponde, e questo che stiamo facendo qui a Gaza lo rafforzerà. Intanto dalla Cisgiordania la notizia che due palestinesi sono stati uccisi dopo un raid di soldati e coloni a Deir Jarir, vicino a Ramallah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: Oltre 400 droni ucraini contro Mosca, in gran parte intercettati, secondo fonti russe 6 i feriti. Secondo Kiev, colpiti un deposito di carburante e un magazzino commerciale. In Ucraina 2 morti nei bombardamenti russi a Zaporizhia nelle ultime ore. La marina ucraina riferisce anche di raid russi su una nave mercantile turca nel Mar Nero, con 5 morti, 5 dispersi e 8 feriti.
3: A Londra è il giorno di Andy Barnham, il 56enne ex sindaco di Manchester, designato plebiscitariamente venerdì alla testa del partito laburista in crisi di consensi in un paese che chiede stabilità. Si appresta a rimpiazzare formalmente a Downing Street il 63enne Starmer, dimissionario da giugno in veste di primo ministro di Sua Maestà.
2: Indagini a Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, un marocchino di 43 anni, titolare di un'impresa di facchinaggio, durante un fermo di polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare: aiuto, basta, basta, mentre viene ammanettato dagli agenti dietro la schiena, faccia in giù sull'asfalto. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta i poliziotti tenendo le caviglie. Sul posto anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta, la questura ha consegnato le riprese delle bodycam dei poliziotti, l'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, dice la sorella della vittima.
3: Quest'ultimo fatto di cronaca è il caso del gioielliere Roggero, finito in carcere per aver ucciso 2 rapinatori, animano il confronto fra i partiti.
12: La Lega con Matteo Salvini insiste su una norma ad hoc per estendere la legittima difesa e rendere non punibile qualsiasi reazione. Stessa linea da Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia.
13: Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno.
12: Più cauta Forza Italia con Antonio Tajani, intervistato alla Corriere della Sera, che dice la legge non va cambiata ma è giusto perdonarlo. La destra fa sciacallaggio, attacca il 5 Stelle Giuseppe Conte, che poi rincara ampliare i limiti della legittima difesa. Vorrebbe dire l'inizio del Far West di istituzioni sacrificate in nome della propaganda, parla il PD. Arturo Scotto.
14: Con l'inflazione si mangia i salari, in 48 ore 7 morti sul lavoro, ma la priorità del governo è la grazia per Roggero.
12: Il caso di Bologna fa ripartire lo scontro politico sul tema sicurezza, in difesa del lavoro degli agenti, Lega e Fratelli d'Italia che dicono attendiamo l'esito delle verifiche. Il Dem Francesco Boccia dalle colonne di Repubblica chiede chiarezza immediata. Ilaria Cucchi, AVS sollecita spiegazione al Ministero dell'Interno. Alessandro Allegra, GR3.
2: Giallo sull'omicidio di Luigi Esposito, il giornalista sportivo trovato morto all'alba di ieri nella campagna di Eboli. A tutto campo le indagini della Procura di Salerno.
15: Freddato a colpi d'arma da fuoco, poi cosparso di liquido infiammabile e carbonizzato. Il corpo di Luigi Esposito è stato ritrovato tra le sterpaglie in fiamme nei pressi di Eboli, accanto alcuni bossoli. Irriconoscibile, senza documenti, solo dopo aver individuato la sua auto nelle vicinanze, gli investigatori sono risaliti alla sua identità. Era un volto noto delle TV locali, Luigi Esposito, 53 anni, grande passione per il calcio, da tutti conosciuto come Luca.
16: Io dico sempre quello che penso, per me la
15: c'è sgomento tra i colleghi. Pierluigi Melillo è il direttore di 8 Channel.
17: Era un opinionista per noi, faceva discutere, a volte scomodo, ma non può essere assolutamente legato al mondo del calcio per le modalità di esecuzione di questo omicidio, che sembra di stile camorristico.
15: Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell'uomo, ascoltando amici e colleghi che raccontano del suo lavoro all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma l'ARPAC, in una nota precisa, non aveva rapporti di lavoro con noi. Ancora Lillo.
17: Questo ci lascia sorpresi perché Luca si è sempre presentato come dipendente dell'ARPA.
15: Valeria Volatile, GR3.
18: A Londra cresce l'attesa per la mostra evento al British Museum dedicata alla razza di Beaulieu in prestito dalla Francia. Già chiuse le prenotazioni fino a ottobre. La corrispondente.
19: È una delle meraviglie dell'arte medievale, ma non solo. È un eccezionale documento storico ed ora esempio di amicizia tra Regno Unito e Francia. L'arazzo di Bayeux è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings nel 1066. Con fili di lana colorati sulla tela di lino grezzo sono ricamate decine di scene e centinaia di figure. Cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Un'opera d'arte protetta dall'UNESCO e che ora dalla cittadina di Beaulieu, nel nord della Francia, è arrivata a Londra e sarà esposta al British Museum. Un viaggio segreto tra eccezionali misure di trasporto e imballaggio. Fino a settembre due equip di specialisti franco-inglesi lavoreranno per l'allestimento dell'esposizione. Una mostra evento che già registra il tutto esaurito per settimane. Da Londra, Nicoletta Manzione, GR3.
18: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, in regia Francesco Paradisi, Alessandro Pazienza.
2: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Meteo Radio.
21: Tempo previsto sull'Italia lunedì 20 luglio. Oggi permarrà una spiccata instabilità sulle regioni del nord-est, in particolare a nord del Po e sull'arco alpino, dove l'evoluzione cumuliforme pomeridiana delle nubi innescherà nuovi rovesci e temporali. Scenario del tutto opposto al centro-sud e sulle isole maggiori. Qui l'intensa ondata di calore continuerà a dominare incontrastata. In questi settori la giornata risulterà soleggiata e afosa con cieli sereni. Le temperature massime toccheranno punte diffuse di 39-41 gradi al sud peninsulare, con picchi fino a 42-43 gradi nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Al centro i valori oscilleranno tra i 35 e i 38 gradi sul versante tirrenico, mentre le coste adriatiche beneficeranno di un clima più gradevole. Al nord, infine, la colonnina di Mercurio supererà solo localmente i 30 gradi Celsius. Venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Pagina 3.
5: Sono le 8:59 minuti, 42 secondi. Benvenute e benvenuti a Pagina 3 da Loredana Lipperini. Pagina 3, come sapete, racconta la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. In questo lunedì 20 luglio, molti inserti culturali che sono usciti ieri, ma trovate in edicola per tutta la settimana. Complice un po' l'estate, complice il successo notevolissimo del film di Christopher Nolan su Odissea, beh, insomma, parlano di viaggi e di avventura. Naturalmente c'è molto altro di cui parlare in questo 20 luglio e lo faremo, ma con l'avventura partiamo. La lettura, supplemento culturale del Corriere della Sera, dedica molti articoli a questo tema. Quello che leggeremo fra poco di Fabio Genovesi in apertura, e poi c'è Cristina Taglietti che parla dei viaggi di Conrad, c'è un articolo di Emanuele Trevi su una serie di scritti di Borges, professor Borges, lezione di letteratura inglese, pubblicato da Adelphi a cura di Martin Arias e Martin Hadis nella traduzione di Ride Carmignani, e poi ancora Adriano Favole sulla differenza fra turismo frenetico e viaggio vero e proprio. Come comincia appunto questa esplorazione nel tema dell'avventura? Comincia con appunto il citato Fabio Genovesi. Dov'è finita l'avventura? È il titolo dell'articolo che apre la lettura del Corriere della Sera, e parte con una confessione. Scrivo con la penna, dice Fabio Genovesi, ma non è tanto questo il punto è il dubbio che lo scrittore mette a disposizione di lettori e lettrici sulla tecnologia. Il dubbio è questo: la tecnologia ha cambiato i mezzi con cui scriviamo, ne ha cambiati i modi, i tempi e pure i luoghi. Cosa succede ai contenuti? Questo mondo tecnocratico concede ancora spazio e tempo all'avventura nei nostri racconti e nelle nostre vite, si chiede Fabio Genovesi, e fa tre esempi illustri. Prendiamo tre capolavori della letteratura, nelle cui pagine sta infusa l'essenza dell'avventura umana: Odissea, I Promessi Sposi, Moby Dick. Li separano millenni, eppure sono uniti dal fatto che oggi le loro vicende non starebbero più in piedi. Un paio di messaggi su WhatsApp, un navigatore satellitare, un ecoscandaglio di quelli buoni, e le loro mille peripezie si risolverebbero in tre pagine. Non è un caso che nei romanzi, nei film, nelle serie di questi ultimi anni, perché possa accadere qualcosa di avventuroso, deve mancare la rete telefonica, spaccarsi il cellulare o morire la batteria. Perché possa spuntare l'avventura, dobbiamo sopprimere la tecnologia, che ci offre tante nuove possibilità, ma ne cancella molte altre dai libri, dagli schermi, della vita intera. E in effetti è uno l'ultimo libro fin qui di Don DeLillo, Il Silenzio, partiva proprio dall'azzeramento improvviso e totale di ogni forma di tecnologia. Prosegue Fabio Genovesi: l'avventura, piccola o grande, sta nel non prevedere, nel non conoscere in anticipo e forse nemmeno dopo, affrontando l'oceano misterioso in cui si specchia la nostra naturale, profonda, benedetta ignoranza. E il racconto è la barchetta traballante con cui proviamo a muoverci su tutto quello che non sappiamo e non sapremo mai. Spesso, prosegue, mi incanto davanti alle immense praterie disponibili ai narratori di un tempo, quando gran parte del mondo era ignota e quindi tutta da raccontare. C'è una scena chiave nel finale delle Etiopiche, sublime romanzo del IV secolo d.C., dove suscita grande scompiglio l'apparizione di un dono portato al re d'Etiopia dal popolo degli Auxomiti. Un animale mai visto, il cui arrivo propizia una pagina mirabolante che tenta di descriverlo. Di statura era alto come un cammello, ma aveva la pelle screziata di macchie spavillanti come un leopardo. Il collo era sottile e si allungava, a partire dalla massa di quel corpo enorme, come quello di un cigno. Aveva occhi come imbellettati, che volgeva intorno con un'aria grave. La folla incredula gli dà lì per lì il nome di Cameleopardo. Oggi, nella stessa situazione, dovremmo scrivere: a un certo punto arriva una giraffa e buonanotte. Però l'articolo di Fabio Genovesi non è un articolo nostalgico, si concentra molto sul racconto. A un certo punto tira in ballo la sua esperienza, sapete che commenta il Giro d'Italia e il Tour de France, Fabio Genovesi da scrittore, e fa questo esempio: il ciclismo è capace di numerose magie. E tra le più stupefacenti c'è che sa annullare il tempo. Quel che è successo in bicicletta un secolo fa ancora scalda e fa dibattere tifosi di ogni età. Sul celeberrimo scambio della borraccia tra Coppi e Bartali al Tour de France del 1952, quando lungo la torrida salita del Galibier i due rivali si passarono l'ultima acqua rimasta in un gesto di enorme sportività, ancora escono libri e si organizzano convegni per capire chi passò la borraccia a chi. E tutto si regge su una sola fotografia, un singolo scatto fortunato su cui si favoleggia da tre quarti di secolo. Oggi invece, con le tappe trasmesse integralmente alla televisione, ogni fase della corsa catturata da un intreccio inesorabile di telecamere da terra, dal cuore del gruppo, dagli elicotteri in cielo e da droni che aleggiano sui campioni, narrare le imprese ciclistiche è diventata l'impresa più dura. Come raccontare qualcosa a chi sta già vedendo tutto? E ricorda Fabio Genovesi quello che definisce il dono inatteso e indimenticabile di 13 anni fa alla tappa del Giro che saliva fino a Bardonecchia, quando, scrive, nel pomeriggio rigido e piovoso si alzò un nebbione inesorabile che non permise di alzarsi agli aerei di ripresa né alle telecamere sulle moto di mostrare la corsa. In quel giorno di tregenda si tornò, insomma, per volere del cielo all'età della radio, e il racconto dell'ultima salita diventò un crescendo trionfale di emozione epica, un ripido campo di battaglia dove si schiantavano fulmini di furore agonistico, mentre i due corridori all'attacco, come eroi omerici, si sfidavano scalando i tornanti fino all'ultima pedalata. Poi nel finale entrarono in funzione le telecamere fisse dell'arrivo, rivelando sullo schermo due ragazzi in bicicletta che salivano d'accordo, spartendosi il vantaggio in classifica e la vittoria di giornata. Eppure, quel pomeriggio, per un momento, come per una falla nel sistema, dalla nebbia che copriva tutto è apparso qualcosa di antico e prodigioso, una possibilità di racconto. Allora, è un po' questo il punto che tocca a Genovesi, il venir meno del senso del racconto per l'avventura, quello che lui chiama tuffarsi alla ricerca di spiragli, di buchi che sempre esisteranno nella fitta rete delle informazioni e dei resoconti, lasciando che il nostro spirito narratore ci si insinui per poi spandersi di là dentro come sotto la pelle, il veleno dei terribili serpenti raccontati da Emilio Salgari, che fece innamorare dell'Oriente milioni di ragazzi senza essersi mai spinto oltre la Valpolicella e il Piemonte. E il problema è che i narratori contemporanei, e qui siamo un po' davvero a un cuore di un tema che è stato affrontato ma forse non è stato discusso abbastanza, alla fine delle storie, perché, scrive Genovesi, nella narrazione contemporanea si è rinunciata a ogni storia, a ogni afflato narrativo, e come unico orizzonte l'autore pone se stesso, mortificando le pagine nell'angustia senza luce e senza respiro del proprio io. Assistiamo così alla tematizzazione sfinente di ciò che l'autore vive, sente, pensa, in un trionfo di ego e vanità che sono il diserbante di ogni narrazione, rendendo questi romanzi uguali ai selfie e ai video che ci facciamo senza posa. Mille tentativi di eternare attimi che in sé non hanno niente di eterno. A questo punto, e va verso la conclusione, tanto vale procedere alla macellazione definitiva di ogni creatività, ricorrendo a questa famosa, dannata intelligenza artificiale. Non è solo di avventura, come avete potuto constatare e ascoltare, cioè di che parla Fabio Genovesi in questo articolo che apre questo numero della lettura del Corriere della Sera. È il porre lo sguardo fuori da sé nelle narrazioni e, come andremo a sentire in questo 20 luglio 2026, 25 anni dopo Genova 2001, beh, insomma, anche nel racconto di quello che ci circonda. Corriere della Sera, la lettura, l'articolo che abbiamo letto fin qui, Dove è finito l'avventura, di Fabio Genovesi, che apre una serie di interventi sull'avventura stessa.

0: ci vorrebbe Camurri qui, perché il brano di oggi è di The Waiting Room, dell'interpretazione di Ketil Bjørnstad dall'album Floating di 2005. Sono è un pianista norvegese, quindi sul jazz norvegese probabilmente avrebbe molto da dire, probabilmente potrebbe parlarne con Pietro del Soldà, che è qui in studio, buon pomeriggio, e ci racconterà probabilmente invece molto altro.
1: Sì, Loredana, buongiorno, lasciando Edoardo le sue passioni musicali. Noi ci spostiamo a Bologna perché molte telefonate e messaggi su quel video shock 5 minuti di quest'uomo di 42 anni, Abderrahim Fakir, di origini marocchine, che è morto a Bologna, lo sappiamo. Circostanze che sono chiaramente tutte da chiarire, si sa pochissimo, pochissimo, però c'è quel video, se non ci fosse non ne staremmo parlando, reso possibile dalle bodycam dei poliziotti che sono state subito rese pubbliche dalla questura di Bologna. E andandoci coi piedi di piombo, facendoci raccontare i dettagli, cerchiamo di capire come sta oggi quella città ferita. Ci sarà anche una manifestazione indetta dal sindaco Lepore questa sera, e cerchiamo di ricostruire, però più in generale, guardando anche ad altri casi della nostra storia, Aldrovandi, Magherini, il rapporto tra Stato e violenza, tra potere e forza. Siamo dentro il giorno in cui si ricorda, abbiamo fatto anche una puntata di Tutta la città ne parla giovedì, il G8 di Genova, proprio nelle stesse ore in cui ricadeva il 25esimo della morte di Carlo Giuliani è accaduto questo fatto. Il paese è accanito e diviso in due sulla vicenda, l'altra, quella della forza esercitata da un privato che ha ucciso due rapinatori, gioielliere Roggero. E la violenza, come dire, è un trait d'union, la forza e anche la morte purtroppo di qualcuno, come dire, sta sempre al fondo del dibattito pubblico anche in queste ore in Italia. C'è da ragionarci su. Dalle 10 in diretta, grazie Loredana.
0: Grazie Pietro del Soldà, ascoltate Tutta la città ne parla. E
1: per proprio in due sulla vicenda, l'altra, quella della forza esercitata da un privato che ha ucciso due rapinatori, gioielliere Roggero. E la violenza, come dire, è un trait d'union, la forza e anche la morte purtroppo di qualcuno, come dire, sta sempre al fondo del dibattito pubblico anche in queste ore in Italia. C'è da ragionarci su. Dalle 10 in diretta, grazie Loredana.
0: Grazie Pietro del Soldà, ascoltate Tutta la città ne parla. E

Domenico Procacci lo definisce il padre della Fandango, il produttore che ha voluto e realizzato insieme al regista Daniele Vicari Diaz, scrive Giancarlo Foschini, il film che più di ogni altro ha contribuito a costruire il racconto di quella notte. Oggi molti ragazzi, per capire cosa sia stato il G8 di Genova, partono proprio da quel film. Chiede Foschini a Procacci: perché non giraste a Genova? Perché avevamo la sensazione che sarebbe stato molto complicato. Venivamo da Gomorra. Lì ci eravamo sempre detti che se avessimo avuto problemi ci saremmo rivolti alle forze della polizia. Con Diaz sarebbe stato più difficile, diciamo. Alla fine ricostruimmo tutto a Bucarest. A Genova lavorammo soltanto pochi giorni e capimmo di aver fatto la scelta giusta. I camion della produzione venivano fermati, svuotati e controllati con estrema attenzione. Non ci furono minacce. Ma non sarebbe stato facile lavorare così. Chiede ancora Foschini: che cosa vi spaventava di più? Raccontare la violenza senza tradire la realtà. Con Daniele ci chiedevamo continuamente fin dove spingerci, soprattutto sulle torture di Bolzaneto. Alla fine nel film c'è meno di quello che è realmente accaduto. Eppure, durante le proiezioni, molte persone uscivano dalla sala o si sentivano male. Si tornerà ovviamente in questa settimana di ricordi, memorie, dubbi, interrogativi dal 20 luglio del 2001. Ci torneremo anche noi fra poco. Ricordo per ora non solo che l'intervista di Giuliano Foschini è su Repubblica, il titolo è Procacci, una ferita aperta, pochi passi avanti dopo la Diaz, ma che Diaz è un film che andrebbe visto e rivisto.

Mille occhi su Genova 2001, Indie Media fu rivoluzione. Questo è il titolo dell'articolo, un bell'articolo di Emanuela Del Frate su Il Domani di questa mattina, che va a analizzare una cosa, come alcuni punti drammatici della storia italiana siano anche stati il momento in cui i nuovi media andavano a rivelarsi in tutta la loro forza. Il 12 maggio 1977, con l'uccisione di Giorgiana Masi, furono le radio private, radio libere, come si chiamavano allora, a dimostrare come si poteva fare un altro tipo di informazione. E nel caso di Genova 2001 è stato proprio il network globale di informazione indipendente, appunto i media attivisti di Indie Media, gli hacker e Radio Gap sono riusciti a cambiare la narrazione del G8. Leggo: la cosa buffa è che il giro di persone che faceva riferimento agli Eclab e Indie Media a Genova non ci voleva andare. Poi arrivò un manipolo di radio indipendenti, Onda Rossa, Blackout, C-Roma, Onda d'Urto, Fugico, Città 3, Radio K Centrale, l'agenzia Amisnet, unite in un network chiamato Radio Gap. Stava per Global Audio Project, ma richiamava la storia dei gap nella resistenza. Avevano convinto il Genoa Social Forum a farsi concedere uno spazio dalle istituzioni per riunire i media indipendenti durante le giornate del G8 del 2001. Ma non avevano le competenze tecniche per metterlo in piedi. E poi arrivò Carta, nata da una costola del Manifesto, con una proposta: perché non stiamo tutti insieme nello stesso luogo, quelli che chiamate mainstream e gli indipendenti? Ogni storia, scrive Emanuela Del Frate, ha una sliding door. Quella della narrazione del G8 di Genova, la sua la trova in una riunione del centro sociale Forte Prenestino di Roma, dove l'allora piccolo nucleo di Indie Media Italia si trovò a decidere come e se gestire queste due richieste. Senza quello che è avvenuto nel Media Center, senza quello che ne è uscito, transitato all'interno, Genova non sarebbe stata quello che è stata. Parla Blicero.

Millennium Bug, una storia corale di Indymedia Italia, uscito per Alegre. Che cosa c'era nel 2001? Ci ricorda Emanuela Del Frate, perché la nostra memoria è selettiva. C'erano i cellulari, ma non esistevano i social e gli smartphone. Solo gli informatici sapevano aggiornare i siti in una comunicazione tutta verticale. Ma internet si muoveva veloce. Macchine fotografiche, digitali e telecamere iniziavano ad avere prezzi accessibili e nelle piazze comparvero i media attivisti. La sfida si giocava anche nel campo dell'informazione. In questo contesto Indymedia fu rivoluzione. Nata nel 99 a Seattle durante le proteste contro il WTO, solo un anno dopo era già diffusa nel mondo e collezionava milioni di accessi giornalieri. La struttura era sempre la stessa: a sinistra i link ai nodi globali, al centro le feature tematiche curate dagli attivisti, in cui finivano solo informazioni verificate. A destra il newswire, regno dell'open publishing. Non era solo il modo in cui funzionava il software scritto dagli hacker, era, come dice Simone Pieranni, anche una dichiarazione politica. Tutti possono creare informazione. E fu importante, ricorda appunto Emanuela Del Frate nell'articolo sul Domani, perché riuscì a chiarire quello che stava accadendo davvero a Genova, anzi quello che sarebbe accaduto. Ci ricorda per esempio quello che scrisse proprio il Corriere della Sera il 20 maggio del 2001, secondo il quale i manifestanti sarebbero arrivati con trappole anti-uomo, aerei telecomandati e palloncini con sangue infetto. In realtà erano notizie che erano state pilotate. Peraltro, in questo bell'articolo, Emanuela Del Frate ricorda che grazie ai videomaker che filmarono davvero quello che avvenne nelle piazze e poi a coloro che riuscirono a dar conto di quello che stava succedendo alla Bolzaneto e prima ancora alla Diaz, si riuscì a cambiare la narrazione dei media tradizionali. Chi scrive, è sempre Emanuela Del Frate che parla, chiamò le agenzie di stampa, non volevano credere che fosse in corso un massacro. La polizia aveva già inviato un comunicato, Molotov erano state lanciate contro una violante. In una volante, quella in corso, era solo un'azione di risposta. Sappiamo che non è andata così. Mille occhi su Genova 2001, Indymedia fu rivoluzione, Emanuela Del Frate per il Domani.

anche dall'arte, ovviamente, naturalmente, può venire memoria non soltanto dai media, così come raccontato a proposito di Genova 2001. Andiamo indietro nel tempo, anzi ci va Andrea Cortellessa su Alias de Il Manifesto, in un articolo che ha come titolo La cronologia senza lancette ed è dedicato a Fabio Mauri. Fabio Mauri, a cui è dedicata una mostra che è visibile fino al 29 agosto, si chiama Esperimento del Tempo, è nella Galleria Veneziana di Michela Rizzo, ma poi arriverà al Maxi della sua L'Aquila. E poi si tratta dell'uscita del catalogo Ragionato presso Allemandi, un volume importante curato da Caroline Christoph Barkarkiev e molti molti testi, dove si parla del senso del tempo. Ha scritto Mauri, così riporta Cortellessa, nessun segno particolare di cultura è fuori da un testo generale storico e nessun testo generale storico e interpretazione di mondo è fuori dall'enigma più generale dell'universo. E qui ricorda un performance che fosse stato dimenticato. E scrive Cortellessa: se inquina il passato è perché riaffiora al di sotto della coscienza, nella molestia dell'incubo, dell'equazione a ripetere. È psichica la cronologia di Mauri, e psicodrammi a tutti gli effetti, sono azioni complesse come oscuramento. Viene proiettato il film Salmo Rosso sul corpo del suo autore Miklos Jancho. Il mese dopo a Bologna, vittima del format, sarà Pierpaolo Pasolini. Viene ricostruito con manichini di cera il Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. Infine, ai reduci viene offerto un caffè di guerra di orzo e cicoria alle pareti. Ritratti dei più oscuri potenti di quel tempo, invece, da Augusto Pinochet a Franco Freda ed Eugenio Cefis. È interessante il sommario di questo articolo, come si può storicizzare un'opera in cui il passato, il fascismo, inquina inesorabilmente il presente. La cronologia senza lancette è il titolo dell'articolo di Andrea Cortellessa su Fabio Mauri, che si apre così, che è interessantissimo questa frase che riporta. Ma che ore sono realmente? Si chiedeva Alberto Boatto nell'aprile del 1975, presentando appunto Oscuramento di Fabio Mauri. Vent'anni dopo, due sue opere si intitoleranno Senza tempo e Controtempo, un orologio a pendolo senza quadrante che rintocca a intervalli imprevedibili e un orologio timbra cartelline degli anni 40 dalle lancette che ruotano in senso antiorario. Eh sì, l'arte può farci interrogare, e anche molto bene, sul senso del tempo e dunque sull'oggi.

0: per chi ce l'ha chiesto e anche per chi non ce l'ha chiesto al 335-5634-296. Abbiamo ascoltato The Waiting Room nell'interpretazione del pianista norvegese Ketil Bjørnstad, da Floating del 2005, al contrabbasso Palle Danielsson, Marilyn Mazur alla batteria. Ci sarebbero molte cose da dire, anche molte risposte da dare agli sms che sono arrivati, per cui Max che ci invita a parlare delle argomentazioni no global che prevedono esattamente tutto ciò che è accaduto da allora fino ad oggi. Beh, non si può, ahimè, in una rassegna stampa che citare alcuni esempi di quello che si scrive oggi, ma abbiamo una settimana a disposizione e per chiudere questo primo giorno di questa settimana proviamo ad alzare lo sguardo al cielo. Il Sole 24 Ore di ieri, domenica 19 luglio, c'è Piero Boitani che anticipa un intervento che terrà a Verona, è in corso da oggi fino al 26, infatti il 12° World Shakespeare Congress, dove parteciperanno diversi studiosi, e Boitani terrà una delle tre relazioni plenarie, di cui anticipa appunto qualche stralcio sul Sole, con Shakespeare a vedere le stelle. Comincia così. Tra il 1787 e il 2025 sono state scoperte e battezzate 26 lune di Urano, primo pianeta moderno dopo i 6 già noti agli antichi. E le lune hanno ricevuto nomi presi da Shakespeare e in piccola parte da Pope: Titania, Oberon, Ariel, Uriel, Perdita, Miranda, Sycorax, Caliban, Ferdinand, Prospero, Setebos, Trinculo, Belinda, Cupid, Max, Puck, Margaret, Ophelia, Juliet, Desdemona, Cressida, Portia, Rosalind. Perché parlare di Shakespeare stellare, come lo definisce Boitani? Beh, questa espressione, scrive, si palesa ogni qualvolta Shakespeare impiega immagini astrali. Per esempio, quando si riferisce alle convinzioni astrologiche dei suoi contemporanei, condividendole o rifiutandole. Non è solo però questo. Scrive Boitani, una stella brucia proprio all'inizio dell'Amleto, nel momento preciso in cui sugli spalti del castello di Elsinore appare il fantasma che con le sue rivelazioni mette in moto tutto il plot della tragedia. Di recente ne è stata suggerita l'identificazione con la nuova stella, la supernova che Tycho Brahe, l'astronomo danese quanto Amleto, vide splendere all'improvviso come Venere. Shakespeare non spiega in alcun modo cosa tale astro significhi. Fa solo dire a Bernardo, una delle guardie, quella stella lì, a ovest del polo, era salita a illuminare la parte del cielo dove ora arde. Bernardo non fa in tempo a finire la frase che il fantasma appare. Forse la sola funzione dell'astro è quella di essere segnale muto di ciò che sta per accadere, quasi un nuntius sidereus della nuova astronomia, del primo personaggio moderno e di un tipo affatto nuovo di dramma. Esso è un mistero. Come per sua stessa proclamazione, Amleto, il personaggio, da ultimo inafferrabile e insondabile, protagonista di un'opera che qualcuno ha definito tanto enigmatica da somigliare a quelle equazioni irrazionali che non si possono mai scioglierle. Con Shakespeare a vedere le stelle e Piero Boitano sul Sole 24 Ore, in realtà alcuni di quegli enigmi raccontati dagli artisti di secoli fa possono forse, almeno lo speriamo, sciogliere qualche enigma o qualche dubbio di oggi. Ma ne riparleremo, perché si chiude qui questa puntata di Pagina 3, fra un po' Onda Verde e poi Primo Movimento con Renata Scongiamiglio, e subito i saluti dalla tecnica Paola Brai, poi c'è Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti e Maria Chiara Beranek che è alla cura e oggi anche alla regia del programma. Ricordate che potete riascoltare questa puntata di Pagina 3 su Rai Play Sound. Abbiate un felice pomeriggio di luglio da Loredana Lipperini. A domani.
1: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti, promette, illude, inganna.
2: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
3: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
2: Diario di bordo. Ascolta i tre episodi su Rai Play Sound.
4: Onda Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno e buon inizio di settimana da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 3 secondi. Benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulla viabilità. È lunedì 20 luglio, ci attende una giornata da caldo afoso, in atto temporali, ma in questo momento abbiamo anche degli straripamenti indicati sulla Bologna-Padova tra Altedo e Ferrara Sud e ci sono anche delle code. Code che ritroviamo sempre sulla 13 Bologna-Padova per una dispersione di carico tra Ferrara Nord e Altedo verso Bologna. Critica la situazione sulla 9, Lenate Chiasso, perché ci sono code tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate e in direzione del territorio elvetico abbiamo delle code per un incidente tra Como Monte Olimpino e Como Nord, un incidente che vede coinvolte 4 auto sulla corsia di sorpasso. È una giornata da traffico intenso, molto trafficata l'autosole con code e tra Piacenza e Terra di Canossa Campegine. Questo tratto si percorre in un'ora e anche il tratto toscano dell'autosole tra Arezzo e Firenze Sud e anche in A14 per coloro che si stanno dirigendo verso la Riviera Romagnola troviamo delle code tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona appunto e questo tratto si percorre in un'ora e 20 minuti. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata, buon inizio di settimana e guidate con prudenza. Arrivederci.
4: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Buongiorno da Renata Scognamiglio, ben trovati all'ascolto di Primo Movimento. Come vi salutano Paola Brai in console, Gianluca Diana in regia e Giorgia Franceschi alla cura del programma. Cerchiamo un po' di rinfrescarvi questa mattinata con le nostre novità discografiche, a cominciare da una bellissima incisione della Carmen di Georges Bizet che esce per l'etichetta Chateau de Versailles, una registrazione effettuata dal vivo durante una serie di rappresentazioni in forma scenica tenutasi nel bellissimo contesto dell'Opéra Royal della Reggia di Versailles nel gennaio 2025. In forma scenica, quindi anche in questa registrazione sentirete anche i rumori legati ai movimenti scenici oppure gli oggetti appunto di scena. Carmen, è inutile dirlo, è forse l'opera francese più rappresentata al mondo e una delle opere in generale più rappresentate al mondo, però questa scelta di titolo è in realtà un po' insolita rispetto al repertorio, così dire, di lezione di Chateau de Versailles, delle produzioni Chateau de Versailles, che in genere sono più orientate sul repertorio 6-700esco francese, ma non soltanto. Ricordo per esempio un Polifemo di Porpora molto bello. In linea invece con le abitudini di queste etichette, l'approccio filologico con cui questa incisione è stata realizzata, in generale questa produzione, sia per quanto riguarda gli aspetti musicali sia quelli scenici, perché questo allestimento è una ricostruzione storica della prima viennese del 1875, 23 ottobre in particolare, che seguiva la prima parigina all'Opéra Comique. Quindi prima viennese vuol dire che la versione proposta è quella con i recitativi musicali composti da Ernest Guiraud. Sul podio dei complessi dell'Opéra Royal, coro e orchestra con strumenti storici, c'è uno specialista della prassi esecutiva filologica, ovvero Hervé Niquet, anche lui specialista soprattutto del repertorio 6-700esco, ma non nuovo a incursioni mirate nel repertorio dell'Ottocento. Il cast vocale è complessivamente molto buono, con alcune punte proprio di eccellenza, a cominciare dalla Carmen di Adèle Charvet, con questa voce forse non potentissima ma molto ricca di armonici, una presenza scenica forte, una grande consapevolezza drammatica nel veicolare il testo. Ottimi anche il Don José di Julien Bert e la Michaela di Florie Valiquette, molto credibili anche al netto di un po' di pesantezza nel fraseggio, l'Escamillo di Alexandre Duhamel. Ma noi cominciamo probabilmente con il numero più noto davvero della Carmen di Georges Bizet, ovvero la celeberrima Abanera, L'amour est un oiseau rebelle. Adèle Charvet è la nostra Carmen con l'orchestra dell'Opéra Royal diretta da Hervé Niquet.

Carmen è Adèle Charvet, mezzo soprano in questa bandera L'amour est un oiseau rebelle, l'orchestra e il coro dell'Opéra Royal con la direzione di Hervé Niquet. Era un ascolto da una nuova incisione del famosissimo titolo di Georges Bizet che esce per Château de Versailles. Scriveteci al 335-5634-296 che cosa pensate di questa interpretazione, visto che i termini di paragone sono evidentemente tanti, una maniera evidentemente ammiccante e seducente quanto necessario, però senza calcare troppo la mano né in termini di linea vocale. Per esempio Charvet non fa troppi portamenti né nello strumentale, ma in generale, non tanto qui che non si nota tanto, ma in altri momenti, leggerezza e agilità sono due caratteri precipui dell'approccio di Niquet, la cui Carmen, diciamo, scorre abbastanza veloce e rapida come un pungente vascello corsaro più che una armada spagnola. In un certo senso lo dice lui stesso, ha voluto cercare un po' di sfrondare ad alcune tradizioni che a suo avviso appesantiscono un po' il suono, diciamo, lo spettro sonoro di questo titolo. Ancora un ascolto, si tratta del duetto dall'atto terzo fra Escamillo e Don José. Escamillo è Alexandra Duhamel, Don José Julien Bert, l'orchestra dell'Opéra Royal diretta da Hervé Niquet.

E questo era il duetto, poi degenerato in duello evidentemente, fra Escamillo e Don José. Alexandre Duhamel, Escamillo, Don José e Julien Bert, l'orchestra dell'Opéra Royal diretta da Hervé Niquet, in questa nuova registrazione dal vivo della Carmen di Georges Bizet, un cofanetto in 3 CD e un DVD di Château de Versailles, quindi potete vedere anche questa ricostruzione filologica della prima viennese del 23 ottobre 1875, che si ricollega a un progetto della Fondazione Palazzetto Bruzzane relativo alla ricreazione filologica degli allestimenti ottocenteschi dell'opera francese. Infatti questa ricostruzione era già stata presentata a Rouen nel 2023 con la direzione di Ben Glasberg, e quindi può essere anche interessante comparare le due letture di un Glasberg e di un Niquet, che evidentemente hanno degli approcci diversi a questa partitura. Ora però voltiamo pagina con un nuovo progetto Stradivarius che vede come protagonista assoluta la viola di Luca Sansò, che non ha bisogno di presentazioni. Ricordiamo solo che è un mentore importante, Bruno Giuranna, la fiorente attività concertistica che esercita nell'ambito soprattutto della musica del Novecento con il Parco della Musica Contemporanea Ensemble. E quello che ci propone in questa nuova incisione è un percorso che va da Johann Sebastian Bach a Lucia Ronchetti, passando per Gheorghi Ligeti. In particolare di Bach vengono proposte due trascrizioni. La prima riguarda la partita per flauto solo e la minore Bachwerke Verzeichnis 1013, con un passaggio dalla minore al sol minore dovuta all'adattamento per viola sola, composizione del 1722 degli anni di Köthen. Forse ancora più interessante è la trascrizione del 1950 che Zoltán Kodály realizzò dalla fantasia cromatica e fuga Bachwerke Verzeichnis 903, perché qui c'è il passaggio dal clavicembalo per l'appunto alla viola sola, un brano di una difficoltà estrema, come di una difficoltà estrema anche il Requiem per viola sola di Lucia Ronchetti del 1982, perdonate, lavoro davvero giovanile, scritto quando appunto Lucia Ronchetti aveva soltanto 19 anni, coefficiente di difficoltà notevole, commisurato del resto alla drammaticità della intenzione poetica di questa pagina. Al 91-94 risale invece la sonata per viola di Gheorghi Ligeti, composta per una grandissima violista, ovvero Tabea Zimmermann. Da questa sonata per viola sola di Ligeti ascoltiamo la Ciaccona cromatica nell'interpretazione alla viola di Luca Sansò.

Gheorghe Ligeti, la ciaccona cromatica che conclude la sua sonata per viola sola che abbiamo proposto nell'interpretazione di Luca Sansò, questa sonata che sintetizza influenze molto disparate, come spesso è il caso di in compositore come Ligeti, dalla musica barocca che informa anche la struttura alla tradizione popolare rumena, ma davvero un ricco programma questo di Luca Sansò, dedicato appunto alla viola sola, un'uscita dell'etichetta Stradivarius. Poco fa parlavamo di Bach, della sua sonata, della sua partita per flauto solo, e al flauto passiamo per l'ultima proposta che esce per Brilliant Classics, un disco in cui Daniele Ruggeri al flauto e Luigi Caselli al pianoforte registrano per la prima volta in assoluto le quattro sonate per flauto e pianoforte di Johann Christian Friedrich Schneider. C'è in realtà una connessione bachiana, anche se Schneider è un compositore della generazione di Carl Maria von Weber, perché dopo aver ricevuto una prima istruzione dal padre, aver pubblicato la sua opera 1 nel 1804, che erano delle sonate per pianoforte, Schneider andò a studiare a Lipsia, dove divenne l'organista titolare della Thomas Kirche, proprio la chiesa dove Bach era stato cantor fra il 1722 e il 1750. Schneider fu anche un ottimo pianista. Sappiamo che nel 1801 eseguì con grande successo il quinto concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven con l'orchestra del Gewandhaus, ma se volete approfondire la biografia di questo autore, in realtà oggi quasi sconosciuto nonostante il grande renommé che ebbe alla sua epoca, vi rimando alla nota firmata dallo stesso Daniele Ruggeri. E queste quattro sonate per pianoforte sono state composte in un arco di 18 anni, dal 1808 al 1826 e 27. Sono interessanti proprio perché consentono di seguire le evoluzioni, no, della sonata per pianoforte e flauto, da un lavoro, come nel caso del lavoro che sentiremo, la grande sonata brillante in re maggiore opera 19, che è concepita per pianoforte con accompagnamento di flauto obbligato, all'ultima sonata per l'appunto, che l'opera 61 in fa maggiore del 26-27, che invece è un lavoro virtuosistico per il flauto. Noi appunto dalla grande sonata brillante in re maggiore opera 19 di Johann Christian Friedrich Schneider ascoltiamo lo scherzo trio e scherzo da capo dal flauto di Daniele Ruggeri con il pianoforte di Luigi Caselli.

0: Il flauto di Daniele Ruggeri con il pianoforte di Luigi Caselli che veramente valorizzano questo repertorio, in particolare lo scherzo, trio e scherzo da capo dalla grande sonata brillante in re maggiore opera 19 di Johann Christian Friedrich Schneider e davvero con una brillantezza e suono cristallino e sensibilità di fraseggio da parte di Ruggeri che appunto trova un ottimo parte in Luigi Caselli, queste quattro sonate per flauto incise in prima assoluta escono per Brilliant Classics e con questo ascolto noi concludiamo la puntata di oggi di Primo Movimento. Grazie per i vostri messaggi relativi soprattutto alla Carmen del Chateau di Versailles. Alcuni ascoltatori la trovano un po' liberty in questa lettura di Hervé Niquet. Grazie a Gianluca Diana in regia e a Paola Brai in console, la cura di Primo Movimento e come sempre di Giorgia Franceschi. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento alle 12 per il concerto del mattino e adesso tutta la città ne parla con Pietro Del Soldà.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10. Tutta la città ne parla.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sono Maurizio da Trento. Ecco, io telefono a proposito dell'uomo ucciso a Bologna. Ieri ho visto il video che è stato pubblicato da Repubblica. Al di là delle circostanze che possono aver portato all'intervento della polizia, io riferendomi solo a quello che vedo nel video, che ho fatto fatica, ho dovuto farmi forza per arrivare fino in fondo.
2: Fino in fondo.
1: Perché è un video veramente terribile, e devo dire che è la prima volta, io ho 73 anni, è la prima volta che assisto a un omicidio. Oltre alla violenza e la gravità, mi ha colpito l'atteggiamento del personale del 118, è rimasto inerte, nessun allarme, nessun tentativo di rianimazione, e anche tutti gli altri poliziotti indifferenti. Insomma, una brutta immagine di un'Italia che mi fa paura.
3: Buongiorno, sono Antonella di Belluno. Io ho visto il filmato sui social dell'uomo che è morto a Bologna. Questa cosa mi ha colpito molto, e mi ha colpito anche il silenzio da parte delle istituzioni. Tanto baccano per l'uomo che ha ucciso i due rapinatori, tanto silenzio su questo fatto. Io mi chiedo dove stiamo andando. Io ho visto quel filmato, veramente mi ha sconvolto. Quindi io penso che stanno propagando una cultura di violenza dello Stato. Non va bene questa cosa. È terribile. Potrebbe esserci un nostro figlio che fa una manifestazione studentesca, un nostro nipote. Ecco, dove stiamo andando?
4: Due minuti 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, questi erano solo due dei messaggi, dei tanti messaggi arrivati stamani sul fatto di ieri, che è diventato, come dire, coscienza collettiva. Era un torrido mezzogiorno ieri nel quartiere del Pilastro a Bologna. Un video di 5 minuti che hanno visto tutti o quasi tutti ritrae un uomo a terra che grida aiuto, due poliziotti e un terzo uomo, un cittadino bolognese a torso nudo, che lo tengono stretto, lui grida aiuto fino a che a un certo punto non parla più e lentamente muore. E che cosa è successo? Bisogna usare la massima cautela intorno a questa vicenda, su cui è appena iniziata ovviamente un'indagine giudiziaria. Facile l'associazione con altri episodi di persone morte nelle mani delle forze dell'ordine nel nostro paese. I nomi di Magherini e Aldrovandi ritornano alla memoria, o più vicine nel tempo la morte di George Floyd, gli eventi di Minneapolis, le persone uccise dall'ICE. Ma non bisogna neppure cadere nell'errore, nella tentazione di fare troppo semplici associazioni. Dovremo capire, e non è certo questa trasmissione lo spazio per arrivare ad una verità di alcun tipo. Tuttavia è il caso di parlarne in giorni in cui l'opinione pubblica italiana è da un lato scossa ancora e divisa, anche polarizzata dalla violenza esercitata questa volta da un uomo, un civile, un cittadino, gioielliere Mario Roggero, che è entrato in carcere per il duplice omicidio di cui tutti sanno, ci abbiamo dedicato anche noi una puntata venerdì scorso, e poi fatalmente questa vicenda accade proprio nel 25esimo anniversario della morte di Carlo Giuliani a Genova. Anche del G8 e di quella violenza abbiamo a lungo parlato giovedì scorso, Tutta la città ne parla. E allora, abbiamo già due ospiti collegati. C'è Francesco Zuppilori, giornalista del Resto del Carlino, che è stato il primo cronista ad arrivare ieri al Pilastro, questo quartiere popolare di Bologna dove poco dopo mezzogiorno si è consumata questa tragedia. Intanto lo saluto. Zuppilori, buongiorno e benvenuto. Piroli forse non c'è, cerchiamolo subito. Ma il primo ospite a cui do la parola questa mattina, lo ringrazio della disponibilità in ore così delicate per la sua città, è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Sindaco, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, tra poco con Zuppiroli cercheremo di capire i pochi fatti a disposizione. Tuttavia, lei ha già parlato, è indetta per questa sera, l'ha indetta lei, una manifestazione alle 19 che coinvolga la cittadinanza per dire che cosa e condividere cosa.
5: È un presidio che Bologna vuole mettere a disposizione del paese, perché noi crediamo nello Stato di diritto. Pensiamo di essere rimasti forse tra i pochi insieme al presidente Mattarella a farlo. Credere nello Stato di diritto significa che tutti in questo momento si devono mettere a disposizione, a partire dalle istituzioni, di una comunità che è sotto shock, è stata molto colpita. Abbiamo espresso la nostra vicinanza alla famiglia, lo faremo ancora questa sera, e serve chiarire cosa è successo. Servono prima la verità e poi chiaramente anche la giustizia, ma le ferite nella storia della nostra città ci hanno insegnato che occorre che lo Stato stia dalla parte dei cittadini. Io ho sentito anche il questore, so che stanno mettendo a disposizione le immagini, quindi molto ancora non è stato visto e deve essere visto. Quindi io credo che oggi la mia città si debba ritrovare per stare vicino ai familiari, per ricordare una persona che è morta e nessuno mai merita di morire, e poi per chiedere che si faccia piena luce su quanto è accaduto.
4: Sindaco, viviamo, come dicevo nell'introduzione di questa puntata di Tutta la città ne parla, giorni, un periodo direi difficile anche per quanto riguarda il rapporto tra la forza e il potere, la violenza tra i cittadini o tra istituzioni e cittadini, e l'idea stessa di comunità, no? Il riferimento ovvio va a quell'argomento che divide e coinvolge chiunque, basta dare uno sguardo ai social network, è quello del duplice omicidio e dell'ingresso in carcere del gioielliere Roggero, che non c'entra niente chiaramente con una storia come quella di ieri, tragica. Tuttavia ci induce a riflettere, a ragionare in maniera il più possibile responsabile sull'uso della forza nelle nostre strade, perché di forza ne è sicuramente stata usata. Ora non possiamo assolutamente addentrarci ora nelle circostanze del decesso di quest'uomo che si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 42 anni, di origini marocchine, era un imprenditore in difficoltà. Sicuramente quello che sappiamo, ora ce lo confermerà Zuppiloli, in stato di agitazione grave quando sono state chiamate le forze dell'ordine e poi 118. Però insomma c'è un tema che è quello della violenza, che alimenta la paura, e spesso anche quando la paura cresce la voglia di sicurezza, di tirar su barriere, muri, frontiere.
5: Guardi, l'appello che io faccio è anche alla politica, che si assuma le proprie responsabilità, che vuol dire non usare questa ennesima vicenda per quel dibattito che abbiamo visto anche nelle ultime settimane su Roggero, dove alla fine si diventa delle squadre e si costringono i cittadini a schierarsi da una parte e dall'altra. E dall'altro però la politica non può neanche ignorare cosa è successo, perché sento un grande silenzio a livello nazionale su quanto è accaduto a Bologna. E allora mi chiedo non solo che cosa è successo, e questo lo diranno le autorità competenti, ma anche se la polizia debba essere lasciata sola a lavorare nei quartieri difficili delle nostre città. Spesso ce lo siamo domandati come sindaci: basta solo la polizia? Possiamo chiedere alla polizia di risolvere i problemi? O forse è la politica che deve farlo, no? La politica non può pensare che si risolva tutto con l'uso della forza, anche perché le forze dell'ordine vanno formate, vanno sostenute, e noi non possiamo permetterci che questi fatti accadano, perché la politica ha sottovalutato le ferite che il nostro paese ha. Credo che ci sia tanto da riflettere, non lo si può fare certamente cominciando a fare campagna elettorale.
4: Sindaco Leppoli, capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, che è un esponente molto autorevole della maggioranza di governo, leggo dal Corriere della Sera, ha detto attendiamo l'esito delle doverose verifiche in corso, ma da quanto è dato comprendere l'intervento delle forze dell'ordine richiesto dei cittadini e a cui dei cittadini hanno contribuito, già su questo verbo contribuito forse si apre una domanda, risulta condotto con professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta. Lei sa se ci sono elementi per affermare una cosa del genere?
5: Evidentemente li avrà Galeazzo Bignami. Noi cittadini, io per primo come sindaco, ho davanti ai miei occhi quelle immagini, però credo che non siamo noi la politica a dover giudicare, perché il nostro compito è quello di fare buone leggi, di fare buoni provvedimenti perché questi fatti non accadano. Il compito invece della magistratura e delle autorità competenti è spiegare che cosa è successo, fare gli approfondimenti, e questo significa uno stato di diritto. Quindi io non voglio partecipare in questo momento a dare la sentenza, perché è il gioco della politica italiana. Invece noi abbiamo un'altra responsabilità. Se la polizia va in un quartiere e fa un intervento di quel tipo, la politica ha già fallito in partenza. Questo dobbiamo metterlo noi come istituzioni, istituzioni nazionali, locali. Dobbiamo partire da questo punto di vista, che se i cittadini scendono in una piazza con rabbia come ieri sera, la politica deve saper ascoltare anche la rabbia. Questo è molto importante.
4: Ce ne sarà di rabbia questa sera nella manifestazione da lei indetta alle 19. Blakey, che cosa si aspetta? E immagina verranno solo cittadini di una parte, perché il tema, il pericolo, come ha lei stesso detto, è che anche su questa storia, come su altre recentemente, poi ci si divida in fazioni, no? Per la polizia o tutto a favore di un'altra parte?
5: La piazza di Bologna sarà sempre una piazza democratica. Bologna è una città che ha subito di tutto. Io ho due medaglie d'oro nel mio ufficio, una per la resistenza e l'altra per i fatti del 2 agosto. Poi da poco abbiamo ricordato Ustica e poi stiamo attraversando le riaperture delle indagini della Uno Bianca. Bologna avrebbe tanti motivi per dubitare dello Stato, invece è una città che è sempre stata dalla parte dello Stato e delle sue istituzioni, perché ce l'hanno chiesto i familiari delle vittime delle stragi. Per me questa è una grande lezione di vita e anche una grande lezione di senso delle istituzioni, e le piazze di Bologna sono sempre state quello. Poi, come in tutte le città, ci sono aree e fazioni che dicono la loro, ma Bologna è questa cosa.
4: Sindaco Matteo Lepore, sindaco di Bologna, grazie per la disponibilità. Davvero,
5: grazie a voi.
4: Immaginiamo delicate, buon lavoro. Ora c'è Francesco Zuppiloli, ripeto, è il primo cronista che si è recato in via Italo Svevo. Torniamo indietro di meno di 24 ore poi, perché era mezzogiorno passato. Allora, che cosa sappiamo di certo?
2: Allora sì, buongiorno a tutti. Quello che sappiamo ovviamente è una dinamica che deve essere certificata, deve essere vagliata, deve essere indagata dalle autorità competenti, dall'autorità giudiziaria, la squadra mobile, chi sta appunto lavorando al collezionamento di tutti gli elementi utili. Fatta questa doverosa premessa, sostanzialmente i fatti ci dicono che ieri intorno a mezzogiorno e un quarto, anche secondo quello che hanno riferito i condomini del civico 6 di via Italo Svevo, nel cuore del pilastro, una persona è stata segnalata appunto dai residenti di questi palazzi alle forze dell'ordine, segnalata perché chiedeva aiuto, gridava nell'area garage di questa zona e praticamente era in uno stato di forte agitazione. E detto questo, la polizia è intervenuta appunto con una volante, due agenti, ha immediatamente anche allertato il 118, sanitari che sono intervenuti e che compaiono anche nel video, di cui insomma ormai la città ha preso visione anche grazie al resto del Carlino. E una volta giunta la polizia, qui la dinamica è praticamente era in uno stato di forte agitazione. E detto questo, la polizia è intervenuta appunto con una volante, due agenti, ha immediatamente anche allertato il 118, sanitari che sono intervenuti e che compaiono anche nel video, di cui insomma ormai la città ha preso visione anche grazie al resto del Carlino. E una volta giunta la polizia, qui la

0: venuti alla magistratura per appunto avere modo di analizzare tutto quello che queste bodycam hanno ripreso. Quello che possiamo dire con certezza è che c'è stato un momento di discussione, di confronto acceso, a cui è seguita appunto una colluttazione che ha portato poi a istanti per cui invece il campo delle ipotesi si sgombra un po', perché appunto è a disposizione questo video girato da dei residenti che sono accorsi attirati dalle urla di Abderrahim Fakir. Questo uomo, piccolo imprenditore di 42 anni, insomma, è stato ripreso durante questo intervento in cui la polizia di Stato, due agenti della polizia, lo stavano immobilizzando a terra. Sono stati attimi concitati, attimi anche difficili da raccontare per insomma, il momento, le urla, le grida, ma quello che si può sentire sempre dal video, insomma, quest'uomo gridava basta, gridava aiuto, e vengono riprese insomma gli istanti in cui questa persona infine perde la vita per cause che sono ora anch'esse ovviamente al centro delle indagini della procura, indagini che hanno già disposto l'autopsia, che sarà fondamentale chiaramente per chiarire quelle che saranno le cause della morte. Da quello che è stato riferito da familiari e amici del 42enne, lui pare soffrisse di asma e avesse problemi di cuore, ma andrà valutato questo in rapporto anche con l'intervento come può e se ha influito. Questa come una ricostruzione generale di quanto è accaduto ieri fino al decesso dell'uomo. Ecco.
1: Lui era un imprenditore, in una situazione difficile. Mm-hmm. Leggiamo anche da, per esempio, un commento su Facebook, anche quella è una fonte, no? di un'avvocata bolognese, Barbara Spinelli, che ne racconta un po' il profilo, un uomo anche preoccupato per le ricadute che ci sarebbero state su di lui, la comunità, per il nuovo patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, è una persona consapevole della realtà in cui viveva e che viveva una fase tuttavia di grande difficoltà, almeno per quello che sappiamo dal punto di vista proprio del lavoro, della professione.
0: Mm-hmm. Giusto. Sì, questo uomo aveva un'impresa di facchinaggio, viveva, sappiamo, a Borgo Nuovo, nel comune di Sasso Marconi, col proprio fratello, e aveva questa situazione. Lui era comunque regolare sul territorio e era una persona che era gravata in passato da piccoli precedenti per spaccio, però comunque sia questa persona insomma veniva segnalata, ovviamente in questo caso qui cito i familiari, una precisione, il fratello Mohamed che abbiamo intervistato ieri, come una persona buona, una persona che insomma non aveva mai fatto del male a nessuno, e continuo a citare quello che ci è stato detto. Sappiamo che fosse sposato con una donna che al momento non risulta in Italia, e una donna che è stata avvertita ieri dalla sorella Khadija, non so se l'ho pronunciato bene, per questo mi scuso, e una donna che appunto è stata avvertita e per cui adesso insomma ci saranno magari delle procedure per farla accorrere qui.
1: Quando pensa ci saranno le prime informazioni, un po' di chiarimenti, diciamo, qualcosa che renda, anche per anticipare quella polarizzazione possibile invece del dibattito tra schieramenti contrapposti, che è il rischio più grande di cui parlava anche il sindaco Lepore?
0: Allora, la polarizzazione del dibattito, non entro nel merito, non è competenza mia. Quello che posso dire su l'attesa dei primi chiarimenti, da accertamenti, è secondo me una questione impellente, ma non tanto per l'opinione pubblica quanto per la procura stessa. La procura, la questura, tutte le istituzioni che sono coinvolte e che sono in prima linea, con la massima volontà per fare piena luce su quello che è successo. Diciamo che possiamo dire in queste ore, possiamo dire in questi giorni, la tempistica si fa fatica a definirla. Quello che a ieri risultava era che comunque i due agenti che sono intervenuti e sono al momento in servizio, non sono ancora stati presi eventuali provvedimenti, non si sa nemmeno se lo saranno, è ad appannaggio delle autorità anche questo, ma quel che insomma è probabile, come anche atto dovuto a garanzia degli stessi per compiere tutti gli accertamenti possibili, la nomina dei consulenti, insomma tutto quello che appartiene alla trafila giudiziaria, è probabile che appunto questi due agenti verranno iscritti nel registro degli indagati. vedremo l'autorità giudiziaria per che tipo di reato deciderà eventualmente di...

0: di procedere. Sempre parlando di indagini, come abbiamo riportato, è in corso anche un'indagine interna da parte dell'AUSL, perché c'è anche una questione legata all'intervento del 118, per cui sempre per le immagini che ci sono state fornite e messe a disposizione, ovvero sia il video che abbiamo diffuso, che hanno diffuso anche i colleghi, che si può trovare insomma sul nostro sito, e questi operatori sono intervenuti quando diciamo, l'uomo era a terra privo di sensi. Ovviamente, ripeto, non sappiamo se prima c'era stato un intervento, un tentativo, una presa in carico, questo ancora non è chiaro, però per quelle immagini che sono state riprese anche l'AUSL, diciamo, che sta compiendo i suoi accertamenti interni per diciamo, verificare tutti i corretti oppure no, questo appunto è sempre quello che devono vagliare le autorità, comportamenti da parte dei soggetti coinvolti e ripresi, appunto.
1: E dicevo in apertura che è troppo presto per fare qualunque tipo di analogia con altre vicende, comprese quelle famigerate dell'ICE, quella specie di milizia anti-immigrazione, è diventata una milizia quasi privata di Donald Trump a Minneapolis. Però Michele da Cerveteri, il primo messaggio che leggo stamattina al 335-56-34-296, lo fa e c'è da capirlo e ci chiede le apparenti preoccupanti analogie tra quanto accaduto ieri a Bologna e la vicenda, in questo caso, di George Floyd a Minneapolis, quindi 6 anni fa, nel 2020, pone tra gli altri un interrogativo sulle prospettive future. Ci ritroveremo anche noi, come a Minneapolis quest'anno, con un ICE all'italiana nelle strade che farà un uso indiscriminato della forza. E poi Fabio, è sbagliato il metodo di ingaggio, le persone agitate non vanno schiacciate, ammanettate a pancia in giù, è un semplice fatto fisiologico, andrebbero ammanettati da seduti, non è la prima volta che dice lui, io leggo questo messaggio, che il 118 non è d'aiuto in queste situazioni. È un messaggio piuttosto tecnico che sottopongo così com'è a un nuovo ospite, ringraziando moltissimo Francesco Zuppiroli, che è Manuel Spadaccini. Buongiorno e benvenuto. Che Spadaccini c'è? Vabbè, cerchiamo di ripristinare il collegamento con lui. È un operatore da anni nel settore della sicurezza, della formazione del personale delle forze dell'ordine, e che su queste cose credo abbia molto molto da dirci. Nel frattempo mi ritrovo a dare, ma questo è il segno dei tempi, il benvenuto e bentornato a Radio 3, a pochi giorni di distanza da un'altra trasmissione in cui era a lungo intervenuto, il portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Nuri. Riccardo, buongiorno e benvenuto. Abbiamo un serio problema di linea perché non c'è nessuno collegato. Allora, pronto?
2: Io vi sento.
1: Ecco,
2: vi
1: Riccardo
2: sento.
1: Nuri, buongiorno e benvenuto. Dicevo, di nuovo da noi dopo una puntata lunga, devo dire appassionata e importante, che abbiamo fatto l'altro giorno insieme, cercando di fare il punto su il dolore degli altri, le stragi nel mondo e la nostra indifferenza. Ora il male, la morte, si rivela molto più vicina a noi, nel cuore di una città relativamente tranquilla come Bologna, a mezzogiorno, in piena luce. Riccardo Nuri, questa vicenda, dicevo, lo ripeto ancora, non mi stancherò mai, tutta da capire, viene inevitabilmente, anche dai messaggi che riceviamo, associata ad altre storie, quella di Federico Aldrovandi, dobbiamo fare un salto indietro di 20 anni, a Ferrara, o più leggermente più vicino a noi, era il 2014 a Firenze, quando perse la vita un altro uomo in grave stato di agitazione, fermato dalla polizia o dai carabinieri, in quel caso che era Magherini. Cioè, ci sono delle analogie? Che cosa leggete voi di Amnesty alla luce della lunga esperienza che avete anche di questa vicenda?
2: Dalle immagini risultano delle analogie che chiamano in causa la manovra di mobilizzazione, che è quella utilizzata nel 2014 nei confronti di Riccardo Magherini, quella utilizzata nel 2015 nei confronti di Andrea Soldi, quella utilizzata nel 2022 nei confronti di Igor Squeo. E quindi questa è una manovra che non può essere effettuata, perché produce una compressione enorme a livello toracico e ha dato esiti mortali. La Corte Europea dei Diritti Umani il 15 gennaio di quest'anno ha condannato l'Italia proprio per quella manovra nei confronti di Magherini, quando alla fine il caso è arrivato all'attenzione dei giudici europei. Quindi è evidente che c'è questo problema, questo sulla base delle immagini che vediamo. Io non ho il prima, non ho il dopo, ma quelle mi bastano per giungere a questo sospetto su questa tecnica cruenta, letale di immobilizzazione.
1: E ora siete anche esperti dell'iter giudiziario, diciamo, che cosa realisticamente ci possiamo attendere? Quando sapremo qualcosa?
2: Ma io immagino in tempi brevi. Tutto dipende naturalmente dall'autopsia, perché se l'autopsia determina che c'è stata una compressione toracica, è evidente che la manovra di immobilizzazione viene chiamata in causa, con causa del decesso. E poi evidentemente deve essere aperta un'indagine, si comprenderà esattamente che cosa è accaduto prima, perché si è ricorsi a quella manovra, qual è stato il ruolo degli operatori sanitari che risultano così un po' inermi, inerti a osservare. C'è una terza persona che non pare appartenere alle forze di polizia, che collabora tenendo Fakir fermo per le gambe. Insomma, è una scena non solo crudele, ma per certi versi purtroppo anche grottesca, che sta facendo il giro del mondo, e questo non induce ad avere ulteriore fretta e necessità di chiarire le cose veramente in tempi brevi.
1: Non per fare, lo ripeto ancora, processi alla radio, tuttavia per capire un po' di più come queste circostanze in generale vanno gestite, abbiamo fatto ricorso, ora credo ci sia collegato con noi, a un esperto di difesa personale che opera da anni nel settore della sicurezza, forma il personale delle forze dell'ordine anche per sapersi comportare al meglio in situazioni come quella di Bologna ieri. Manuel Spadaccini, buongiorno e benvenuto a Radio 3.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, quanto sono preparati i poliziotti, i carabinieri che girano per le nostre strade e che spesso si trovano ad affrontare situazioni ovviamente molto difficili, di persone in grave stato di agitazione, come dicono tutti fosse Fakir poco prima d'essere atterrato e quindi potenzialmente anche pericolose per sé e per gli altri?
3: Beh, gli operatori delle nostre forze dell'ordine sono preparati a intervenire su persone che sono in quel momento squilibrate, no? Quindi hanno perso un equilibrio, quindi hanno una difficoltà nella gestione della rabbia, dell'adrenalina, della paura, delle emozioni, e si vedono confrontare con il cittadino che chiede una sicurezza, perché questo intervento è stato chiamato perché il soggetto ha iniziato a creare disordine in città, a danneggiare delle proprietà private come delle auto, e giustamente le forze dell'ordine devono intervenire. L'obiettivo è quello di farlo senza causare delle dinamiche difficili poi per il soggetto, ma è chiaro che la bacchetta magica non esiste. Se io devo fermare una persona, in qualche modo, con la tecnologia che abbiamo oggi, qualcosa devo fare. Quindi cosa si fa? Lo si porta a terra per avere un supporto stabile e lo si cerca di contenere per applicazione dei dispositivi di coercizione, delle manette. Questo non è facile perché lo si deve fare senza percuotere, quindi non lo si può colpire, giustamente. Bisogna salvaguardare il più possibile la sua salute. E si va a lavorare su una persona che in quel momento non è una condizione normale, ha un'alterazione, ha uno stato alterato del battito cardiaco, della respirazione, era segnalato già da chi ha chiesto l'intervento a forze d'ordine come una persona esagitata in quel momento. Quindi è tutt'altro che semplice. I nostri operatori effettuano migliaia di interventi all'anno di questo tipo, migliaia. E di conseguenza hanno anche l'esperienza per riuscire a lavorare nel migliore dei modi. Poi è chiaro che sulla casistica numerica di un anno, perché in Italia tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, eccetera, vengono effettuati migliaia di arresti ogni anno, è chiaro che qualcosa può andare storto, ma non dovuto a una manovra, non dovuto a qualcosa che è stato fatto in maniera errata, ma alla condizione alterata che statisticamente può capitare in migliaia di soggetti che vengono fermati ogni anno.
1: Spadaccini, può rispondere anche a un messaggio di Daniela da Verona che dice: mi interrogo sul ruolo dei medici, degli infermieri, dell'ambulanza che stanno lì, no? Fermi come dei pali, effettivamente fa impressione. Ma è possibile che la presenza del personale sanitario, si chiede Daniela, non sia più che sufficiente per scongiurare operazioni di questa gravità? Vanno messe in discussione queste posizioni ancillari dei sanitari nei confronti delle forze dell'ordine? Non hanno come mandato la salvaguardia sempre la vita a tutti i costi? Come risponde lei, da esperto di queste cose, a Daniela?
3: Ma stiamo lavorando su due cose diverse. Cioè, l'operatore di polizia ha il compito di bloccare la persona e renderla non pericolosa per la comunità pubblica, quindi ha a disposizione le manette, a disposizione della formazione per poter bloccare e anche ha l'autorità per poterlo fare. L'operatore invece sanitario non ha l'autorità per fermare una persona, non è incaricato di proteggere altre persone, i cittadini per strada, è incaricato di intervenire quando sussiste un problema di salute sanitario. Sono due cose diverse, quindi prima intervengono gli operatori, noi non possiamo chiedere alle forze sanitarie, agli operatori sanitari di fare il lavoro del poliziotto, sono due cose diverse. Quello che io ho visto nella manovra, no, che si parlava prima con l'interlocutore che ha cortesemente interpellato poco fa, la manovra che è stata fatta non è una manovra come quella che è stata fatta per esempio George Floyd o in altre condizioni dove le ginocchia caricano sul corpo della persona a terra. Se voi guardate bene le immagini, l'operatore è a cavalcioni, quindi è in monta, no? Quindi è appoggiato con le ginocchia a terra ed è a cavalcioni sopra il soggetto. Questa è una tecnica che va a mettere più a repentaglio la salute dell'operatore stesso rispetto alla tecnica con le ginocchia che caricano sul corpo, dove l'operatore è posizionato sul lato del soggetto e appoggia le ginocchia caricandone il peso. In quella manovra che noi abbiamo visto a Bologna, l'operatore rischia di essere disarcionato perché appoggia le ginocchia a terra, quindi il peso lo scarica a terra e non sul soggetto sottostante, al quale appoggia l'interno coscia, distribuendo in maniera ampia la parte residua di peso corporeo. Quindi la manovra che è stata fatta cautelativa e tutelativa nei confronti del soggetto a terra. L'altro operatore era posizionato sul lato con un ginocchio a terra, quindi scaricava il proprio peso a terra, e poi c'è stato il privato cittadino che interveniva nel bloccare i piedi. Ma quello mi spiace che venga descritta come grottesca la scena o una posizione letale, non è così, perché una persona in quella posizione non è compromessa, come è successo invece nel caso Floyd, dove Derek Chauvin è stato poi giustamente condannato al poliziotto perché si è accanito caricandone il peso su entrambe le ginocchia sul tronco, impedendone la respirazione insieme al suo collega per 9 minuti e 19 secondi. Quello è accanimento.
1: Manuel Spadaccini, allora le faccio rispondere, visto che l'aggettivo grottesco per descrivere quella scena e anche la presenza di quell'apparenza privato cittadino che collaborava con i due poliziotti l'ha usata Riccardo Nuri, e lo faccio replicare, non per creare una divisione o una polemica tra di voi, ma perché stiamo solo cercando di capire un poco, anche se però aggiungo Riccardo Nuri un messaggio molto semplice di Loretta che dice: certo, bisognerà chiarire, sarà sicuramente così, io so soltanto, e così come lei milioni di persone, di aver visto un uomo schiacciato a terra da dei poliziotti, un uomo che implorava aiuto, dei sanitari che erano lì vicino, e nessuno si è preoccupato di vedere se stesse bene, e poco dopo è morto. Intollerabile. Nuri, su quanto ha appena ascoltato,
2: intanto,
1: dall'esperto di sicurezza,
2: intanto l'aggettivo,
1: sì, prego.
2: L'aggettivo grottesco era essenzialmente riferito alla presenza di quel soggetto seminudo che collaborava, non si sa a che titolo, non si sa chiamato da chi a questa manovra di mobilizzazione. Vedremo che cosa emergerà. Il filmato indica chiaramente quali sono le posizioni di tutte le persone coinvolte. Io chiedo solo di fare attenzione, rivedendolo, anche al peso che può fare un braccio sul collo, perché quella è una compressione importante. Dopodiché vedremo le indagini che cosa ci diranno. L'importante è che siano effettuate presto e bene, senza fare sconti a nessuno. Ci sono molti precedenti che inquietano. Io ne ho citati tre, ma è stato citato anche Aldo Rovandi, siamo a quattro. Altri sono stati citati. Insomma, se la Corte Europea dei Diritti Umani ha dichiarato illegale quel tipo di manovra, ora possiamo discutere dove stiano le ginocchia, ma io ripeto, anche il braccio ha la sua importanza, e perché quel braccio ha un peso che porta con sé. Se la Corte Europea dei Diritti Umani ha condannato l'Italia per questo, forse dovrebbero essere emesse delle direttive molto molto chiare, alla luce anche dei precedenti Magherini eccetera, che quel tipo di manovra è illegale.
1: A parlare Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International per l'Italia, rimanga con noi qui a Radio 3 se può ancora. Io vorrei fare un'ultima domanda e poi lasciamo quella zona di Bologna, però mantenendo l'attenzione viva. Poi stasera ci sarà quella manifestazione indetta dal sindaco Matteo Lepore, che è intervenuto qui da noi e Tutta la Città ne Parla poco fa, con un'ultima domanda al cronista, ricordo il primo giornalista che è arrivato in via Ettore Lo Svevo ieri poco dopo mezzogiorno, del resto del carino Francesco Zuppilori, cioè tra le testimonianze che ha raccolto, che idea si è fatto dell'immediato, poco prima che arrivassero le forze dell'ordine, le persone che lei ha sentito cosa hanno raccontato di preciso? Perché c'è ancora chi chiede, vabbè, ma era pericoloso Fakir in quel momento?
0: Allora, non sta a me dirlo se fosse pericoloso o meno. In quel momento le persone con cui ho parlato hanno riferito di una situazione di agitazione da parte di questa persona. Una persona che è discesa nell'area garage dalla rampa gridando aiuto e agitando le braccia. Una persona che una volta giunta di sotto avrebbe, a quello che alcuni riferiscono, sempre gridato solo aiuto, quindi senza spiegare il proprio malessere in una maniera precisa, ma avrebbe cominciato insomma a dimenarsi, a scontrarsi contro le porte dei garage e insomma ad avere un comportamento insomma che richiedeva un intervento di aiuto, cioè comunque sia una persona che era in uno stato psicofisico alterato. Questo è ciò che riferiscono i condomini, le persone che hanno udito queste urla in via Svevo ieri e che hanno appunto segnalato una persona che chiedeva aiuto e che era in forte stato di agitazione. Cosa abbia indotto tale stato di agitazione chiaramente è un altro degli aspetti che verranno debitamente approfonditi nel corso dell'autopsia, degli accertamenti.
1: Come si chiede di continuo dai messaggi che arrivano, un chiarimento sul ruolo, le mancanze da parte degli operatori sanitari, c'è chi dice ma state scherzando sul ruolo dei sanitari che non devono interferire, il sanitario, questo è Giuseppe a scrivere, deve almeno consigliare come salvaguardare la salute dell'arrestato, urlava, chiedeva aiuto, è agghiacciante, vabbè insomma questo è il punto. Ancora Daniela, sempre da Bologna, ovviamente ci sono molti messaggi che arrivano dalla città colpita, a parte la tecnica utilizzata, ci ha spiegato Spadaccini, la diversità rispetto alla morte di George Floyd a Minneapolis, a cavalcioni oppure le ginocchia di lato. I poliziotti non avrebbero dovuto lasciare agli operatori del 118, che per la verità mi sembravano impietriti, scrive ancora Daniela, la possibilità di assistere una persona che si lamentava in quel modo e chiedeva aiuto. Simona Forti, buongiorno e benvenuta a Radio 3.
4: Buongiorno.
1: Filosofa politica, tra le più ascoltate, lette, insomma, autorevoli del nostro paese, vi chiederete che c'entra la filosofia, c'entra moltissimo, soprattutto la filosofia politica, noi il lavoro lo facciamo così, cercando di raccontare per quel che è possibile i fatti, ma andandoci anche dentro, capendo cosa raccontano della nostra realtà, del nostro rapporto in questo caso con il potere e con la forza. Sono giorni delicati, forti, sono i giorni del 25esimo anniversario del G8 di Genova, proprio ieri ricorreva il 25esimo della morte di Carlo Giuliani, ma episodi violenti ce ne sono stati tanti e si è molto discusso sul rapporto tra forza e potere anche in questi anni. E, come dire, sembrava che il monopolio della forza da parte dello Stato fosse tranquillamente diventato qualcosa di accettabile, cioè si usa per difenderci, e invece no, e non neppure tutti sono d'accordo, ma legittimano l'uso della forza, perfino l'uccisione di due rapinatori, in quel caso da parte di un privato cittadino, il gioielliere Roggero, e ci scopriamo a pensarla in modo molto diverso anche nella piccola comunità che è l'Italia.
4: Sì, io credo che voglio dire, sia un po' un panorama agghiacciante a livello macro e a livello micro. Il monopolio della forza in uno stato di diritto moderno si dà insieme appunto al diritto. E qui come dire, il diritto o quello che chiamavamo la civiltà del diritto, nel senso proprio basilare, cioè quando in una relazione tra due soggetti, tra un soggetto e il suo nemico, tra me e il mio nemico, si interpone un terzo, una norma, una misura, ecco, e questa misura che mi sembra che stia scomparendo dappertutto, sia appunto quando la misura scompare da parte delle forze dello Stato, perché adesso i fatti sono ovviamente stanno per essere verificati. Io non so cosa è successo bene ieri a Bologna. Certo, quello che si vede è un po' agghiacciante, si vede un eccesso, si vede comunque un corpo a faccia in giù, si sente la richiesta di aiuto e il basta del soggetto che è stato messo a faccia in giù, e questo vale a prescindere dall'intenzione e da tutte le responsabilità. Quindi, come dire, un venir meno della misura si vede già a livello micro, si è visto negli Stati Uniti, si vede dappertutto, si vede in Russia, si vede ovunque. Cioè, la prima cosa che viene in mente dalle guerre a Roggero è che quella che una volta si chiamava civiltà del diritto stia venendo meno. E cosa intendiamo per civiltà del diritto? Intendiamo una cosa davvero molto elementare, cioè che ci siano delle regole che si interpongono tra noi e le nostre pulsioni nelle relazioni umane. E questa è una sorta di, come dire, di demonopolizzazione della forza. Che viene restituita, non so, alla vendetta privata, all'abolizione esplicita di una proporzione. Quindi se diritto è contenimento, noi veramente stiamo assistendo a uno spettacolo in cui il contenimento non tiene più, la mediazione non tiene più, il discernimento e la misura non tengono più. E che cosa abbiamo se tutto ciò non tiene, nemmeno a livello simbolico e culturale? Abbiamo eccesso, impulsività, immediatezza.
1: Senta Simona Forti, questo rende più fragile la democrazia, perché uno potrebbe dire, vabbè, ma questo uso della forza accettato, in alcuni casi perfino osannato, pensiamo a come la vicenda Roggero è ripresa in rete, è l'opinione della maggioranza, e la democrazia questo prevede.
4: No, ma certo, sono le contraddizioni della democrazia da sempre, poi non apriamo questa parentesi ora. Però un certo tipo di democrazia, che era una democrazia in uno stato di diritto, sembra svuotata dall'interno, perché culturalmente la forza diventa una sorta di prova del valore del sé, no?
1: Forza del valore del sé. È chiarissimo il punto di Simona Forti, la linea è caduta, ma su questo punto ultimo vorrei concludere questa prima parte di Tutta la città ne parla, che in realtà continua fino alle 11 con Riccardo Nuri, per chiedere anche a lui, insomma, da portavoce, portabandiera di una realtà che vede nei diritti la piattaforma, la base stessa del concetto di democrazia, se qualcosa si sta erodendo, se davvero, oppure esageriamo nel catastrofismo, perché comunque oggi c'è meno violenza, in Italia molti meno omicidi che 20, 30, 40 anni fa, tanto per dire un numero. Nuri.
2: Dobbiamo distinguere tra la violenza comune e la violenza delle istituzioni. La prima può essere in calo, la seconda, se la analizziamo a livello micro o anche a livello macro, come suggeriva la professoressa, desta preoccupazione, come se il concetto di diritti umani fosse stato superato dal concetto del diritto del più forte. Questo lo vediamo a livello macro nei conflitti, negli attacchi contro i civili, lo vediamo anche nell'uso della forza eccessiva, illegale, che spesso rimane impunita anche nelle nostre città e nei nostri stati qui in Europa.
1: Riccardo Nuri, grazie. Speriamo di non averla di nuovo così presto con noi, perché quando la invitiamo vuol dire che c'è qualcosa di...
2: È un brutto segno.
1: No, vabbè, ma ovviamente è una battuta. Anzi, grazie per la disponibilità e come sempre la saggezza e la chiarezza anche con cui lei ci racconta le pagine più buie del nostro presente. Grazie anche alla professoressa Simona Forti, filosofa della politica. Devo dire che quello che colpisce molti ascoltatori è, per esempio, Luisa, dice proprio i tuoi stato di diritto, quello che davvero rende ancora tutto più agghiacciante di quel video, di quella scena, è la partecipazione di un normale cittadino, un uomo di buona volontà, dice. E vabbè, ne scopriremo di più, ne sapremo di più anche dei dettagli. Quel video mostra, ma in realtà non spiega, c'è molto, molto ancora da capire. Tutta la città ne parla, continua in musica con I Ministri, un brano del 2009 tratto dall'omonimo album Tempi Bui, è una potente continuazione e rilettura in chiave rock di una poesia di Bertolt Brecht, a coloro che verranno, che si interroga su cosa significhi vivere, cantare e cercare il bene e il giusto nei periodi più oscuri e più angosciati. I Ministri, Tempi Bui.

0: E apriamo anche questa mattina la nostra piazza, buongiorno anche da Rosa Polacco. Abbiamo nominato nomi che sono diventati purtroppo simboli come Federico Aldrovandi e Riccardo Magherini. Su Repubblica.it oggi potete leggere un'intervista di Michele Bocci ad Andrea Magherini, fratello di Riccardo. Che dolore l'uomo morto a Bologna come mio fratello. 12 anni fa il nostro Riccardo durante un arresto aveva 4 carabinieri sopra, chiedeva aiuto. La scena è molto simile e fa molto male vederla. Prosegue Andrea ricordando quello che diceva prima anche Riccardo Nuri, cioè che la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso Magherini disse che l'Italia aveva sbagliato per una questione di formazione. Gli operatori devono essere preparati ad affrontare situazioni del genere senza nuocere alle persone. Se sei lì per un fermo in due e non riesci a immobilizzare un cittadino senza metterlo a rischio, c'è qualcosa che non va, dice Andrea. Dice anche che ancora dopo 12 anni nessuno ha chiesto scusa.
1: A me quello che fa più impressione, più che i fatti che, di cui si accerteranno cause e responsabilità, sono i commenti di chi si dice felice, contento della morte di una persona soltanto perché magari non era italiana o era di un'altra razza. Ecco, di fronte a questi subumani crudeli, a questa subumanità crudele, dobbiamo reagire. Tolleranza zero. Non dobbiamo dare più spazio a questi commenti. Dobbiamo segnalare, dobbiamo ribellarci a queste subumanità, inumanità imperante. Marco, Roma.
0: Grazie a Marco. Per ricostruire la vicenda ci aiuta come sempre, se volete, il post Cosa sappiamo dell'uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia. Sappiamo anche come la pensano i nostri ascoltatori. Leggiamo qualche commento dal nostro profilo Facebook La Città di Radio 3, dove, lo sapete, ogni giorno vi chiediamo di commentare la nostra puntata. C'è Milvia, che è ascoltatrice bolognese tra l'altro, che scrive: non so cosa mi faccia più orrore, l'uccisione di Fakir da parte di due agenti della polizia, la complicità di un comune cittadino, così dicono le cronache, che tenta di legargli i piedi, l'assoluta passività dei sanitari che assistono alla scena, o i commenti terribili che ho letto sotto i post che hanno pubblicato il video. E forse sono proprio questi a terrorizzarmi. Sì, provo terrore a leggere certi commenti, numerosissimi, perché penso come potrà essere il futuro dei miei nipoti e di tutti i loro coetanei, quale deriva verso il baratro li attende. Del Restiamo Umani di Vittorio Arrigoni non resta quasi più nulla.
2: Buongiorno, da cittadina bolognese sono veramente inorridita per quello che è successo, e oggi ci sarà la manifestazione in Piazza Maggiore alle 19, quindi facciamo appello a tutti i cittadini bolognesi, non solo, che saranno presenti a Bologna, di poter partecipare. Penso sia necessario mobilitarsi e affrontare invece le urgenze che ci sono, tra cui anche il disagio psichico. Il disagio psichico è una delle grandi urgenze del nostro tempo, della nostra società, soprattutto in grave crisi socio-economica, e va affrontato nelle maniere adeguate e dovute, cosa che invece è una delle grandi dimenticanze di questo paese. Sabrina, Bologna.
0: Grazie anche a Sabrina, grazie a tutti quelli che stanno continuando a commentare sul nostro profilo Facebook. Ascoltiamo una breve clip che introduce l'ultima parte di questa puntata.
3: Tutta la città ne parla.
4: Lì per lui la notte era magica. Dormiva in mansarda, dormiva con la finestra aperta, cioè insomma non il vetro ma lo scuro aperto, perché lui guardava il cielo quando dormiva. Era a questo, era adesso sparo random, era molto piccolo. Abitavamo ancora nella casa prima di questa e mi ricordo che stavo scolando la pasta. Lui non arrivava all'altezza del lavandino. Avevo paura di scottarlo mentre scolavo la pasta e quella volta mi ha detto: ma dove va? Dove va la gente quando si muore? Avrà avuto 4 anni così. Ci è mancato un pelo che lo scottassi. Sono rimasta di stucco. Non sapevo come rispondere. Soltanto dopo sono successe delle cose che potevano fargli avere questi pensieri. Solo dopo è mancata mia madre, 4-5 anni dopo. Lui non aveva nessuna esperienza di morte, neanche qualche animale, niente. E un bambino così che ti viene fuori, chissà cosa aveva sentito, chissà. Insomma, gli è venuta sta roba qui. Comunque Federico non faceva che sorprendere di continuo. E quella è stata veramente una domanda difficile. Non so cosa ho risposto, perché sinceramente anche adesso non so rispondere. Dove si va? Dove va la gente quando muore?
5: Eccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Questa era la voce, l'avete riconosciuta, di Ascanio Celestini, in un estratto dal suo viaggio attraverso le storie drammatiche di quattro giovani. Uno l'abbiamo più volte nominato, Federico Aldrovandi, poi Davide Bifolco, Giuseppe Uva e Giulio Reggeni, giovani morti in diversi modi nelle mani delle forze dell'ordine. Un racconto oltre la cronaca che restituisce l'immagine più vera e umana di quei quattro ragazzi, per interrogarci sul senso profondo della giustizia, sulla violenza a volte cieca e anche sul valore della memoria, ricordare quelle pagine, quei momenti terribili. È un audio estratto da un podcast che si intitola Rumore di fondo, mi cercarono l'anima a forza di botte, del 2021, da Ascanio Celestini, che è disponibile su Rai Play Sound. Ci siamo arrivati in questa puntata che è partita, lo ricordo, con le parole del sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha invitato anche la cittadinanza oggi alle 19 a riunirsi, non per esprimere rabbia ma frustrazione, dolore condiviso e solidarietà nei confronti delle persone vicine a quell'uomo morto meno di 24 ore fa in via Italo Svevo, in uno dei quartieri popolari più noti, il Pilastro di Bologna. Il suo nome era Abderrahim Fakir. Abbiamo cercato di capire il più possibile quello che è successo. Tutti hanno visto quei 5 minuti di video. Ci saranno le immagini delle bodycam dei poliziotti che sono state già fornite alla magistratura per le indagini. È inutile continuare a fare un processo qui, però la durezza dei messaggi che arrivano, la sfiducia, le domande inquietanti sul comportamento di quel sembra privato cittadino che ha collaborato con la polizia a trattenere l'uomo, i sanitari inermi che nulla fanno neppure quando questo esalava l'ultimo respiro, suscitano inquietudine e domande forti. Sono arrivati davvero tanti messaggi stamattina. Tra i messaggi anche associazioni continue alle immagini terribili che sono arrivate soprattutto nello scorso gennaio da Minneapolis, il comportamento dell'ICE, quel Immigration Enforcement, quella specie di milizia diventata privata e incontrollata nelle mani della Casa Bianca, del presidente Trump, che incarna perfettamente una deriva, diciamo così, poco democratica degli Stati Uniti in questa fase storica. C'è stato un altro morto, peraltro, in una sparitoria nello stato del Maine l'altro giorno, un immigrato messicano. Come a dire, la storia non si è quietata neppure lì. Parliamo proprio di ICE e di Stati Uniti per capire come sta andando, talvolta quel che accade oltreoceano preannuncia vicende europee, con un grande esperto di Stati Uniti e di politica americana come il professor Mattia Diletti. Buongiorno e benvenuto Diletti, bentornato.
6: Buongiorno, grazie dell'invito.
5: Allora, rispetto all'inverno scorso, ai momenti terribili, anche noi dedichiamo molte puntate di Tutta la città ne parla ai fatti di Minneapolis, non c'è più quel signore Greg Bovino che dall'aspetto sembrava un gerarca nazista, anche se poi negava nelle interviste, ma insomma ci andava vicino. E tuttavia, appunto, c'è stato un nuovo morto e l'azione in realtà forse ha abbassato i toni, ma l'azione dell'ICE è sempre quella.
6: Sì, è stato cambiato completamente la sceneggiatura, diciamo, dell'intervento dell'ICE sul terreno, nel senso che il caso di Minneapolis fu un vero e proprio assedio, una città che veniva punita anche perché era una città che seguiva delle direttive proprie in termini di immigrazione diverse da quelle volute dall'amministrazione. Ricordiamoci che l'America è un paese federale, quindi ci sono tante differenze. E fu scelto di attaccare una città con l'idea anche di dare un messaggio al resto del paese, seguendo uno stile che era incarnato dal punto di vista anche televisivo da Bovino. È stato un fallimento, in quel contesto l'amministrazione ha perso, e però è continuato il sistema ICE ha continuato a crescere con una modalità meno appariscente. Ricordiamoci che continua ad arrestare 2000 persone al giorno, continuano a crescere i numeri di queste carceri temporanee dove vengono tenute anche per mesi le persone, dove vengono anche lì segnalati numerosissimi abusi sulle persone che sono all'interno di queste strutture. ICE è una struttura federale che ha ricevuto dei finanziamenti che non si erano mai visti prima nella storia degli Stati Uniti per una polizia federale di questo tipo, e scopriamo che continua ad agire con violenza, anche con impunità e al di fuori della legge, attraverso questi meccanismi, queste due morti che ci sono state ultimamente sono avvenute perché sono persone che non sono state individuate come possibili fuggitivi su un furgone, gli è stato sparato dentro all'abitacolo. In entrambi i casi si è scoperto che erano state sbagliate, l'obiettivo era sbagliato, non erano le persone che l'ICE stava cercando, e in più tutto questo sta alimentando di nuovo la polemica e l'attenzione rispetto alle modalità di addestramento di questa polizia. Scusate, ricordiamoci che è una polizia che ha aumentato i propri effettivi di migliaia di persone, mi pare 8.000, e l'addestramento è un addestramento molto blando. Che
5: di pochi giorni, no? Ricordo inchieste, sì, soprattutto nell'inverno scorso, in cui si scopriva che queste persone dotate di grande potere, quasi senza limiti nell'uso della forza nelle città americane, erano stati tirati a bordo in pochi giorni.
6: Esattamente, il procuratore della contea di Houston, che sta indagando sulla morte di Araujo, che è una delle due persone uccise in questi ultimi giorni, dice che il comportamento e l'attività dell'ICE non assomiglia in nessun modo alle tattiche adottate dalle forze dell'ordine che di polizia o FBI che di solito agiscono negli Stati Uniti. Questa è una forza di polizia negli Stati Uniti preoccupante dal punto di vista politico, dal punto di vista istituzionale, insomma, perché è una polizia che è a metà strada tra una forza quasi personale dell'amministrazione e la polizia ordinaria. Non si capisce bene cosa sia, ha delle caratteristiche da forza paramilitare che la rendono inquietante. Il fatto che non fosse sotto i riflettori non ha in realtà diminuito l'intensità del suo lavoro, l'ha solo reso, come dire, meno appariscente, però ricordiamoci che ICE è legata proprio ad una promessa politica dell'amministrazione, che è quella di perseguire gli immigrati, e lo sta facendo con un'enormità di azioni illegali che sono adesso sotto scrutinio dei giudici americani, così come sono sotto scrutinio dei giudici americani anche le proteste contro ICE, perché moltissime persone in questo momento vengono perseguite per quello che è successo a Minneapolis, ma che succede in altre parti degli Stati Uniti, e molto spesso, va detto, le persone sotto processo per aver monitorato l'azione di ICE vengono rilasciate, non hanno commesso reati, quindi c'è anche un'arbitrarietà nel fermarle, nel perseguirle, perché questo è uno dei pilastri dell'amministrazione Trump. C'è una figura in particolare dell'amministrazione, che è quella di Stephen Miller, che promette di ridare all'America la sua identità tradizionale, perché poi di questo parliamo. Cioè, tutto questo serve a rassicurare quei cittadini che hanno votato Trump perché l'America sia somigli il più possibile a quello che loro ricordavano quando erano giovani.
5: Il famoso,
6: no?
5: Great Again. Il famoso Great,
6: esatto,
5: Again. Grazie Mattia Di Letti, su tutto questo evidentemente torneremo. È la storia dell'America, ma è la storia di tutti noi, in realtà, del mondo di oggi. Insegna scienza politica La Sapienza di Roma, Radio Tremondo, tutta la cittadina finisce qui. C'è Radio Tremondo, c'era Davide Gabriele da parte tecnica, c'era Sara Sanzi oggi con noi in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino. Vi do un appuntamento domattina alle 10:00.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Giulia De Luca e bentornate e bentornati agli approfondimenti di Radio 3 Mondo, un programma, vi ricordo, a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Simone D'Arrigo alla console, Marco Pompi in regia e Costanza Spocci in redazione. Oggi cominceremo dalle ultime notizie sul campo in Ucraina, con il massiccio attacco missilistico lanciato nella notte dalla Russia su Kiev e Kharkiv, e poi passeremo alla situazione del reclutamento dei soldati in entrambi i paesi, con una tappa a Bruxelles. Perché a Bruxelles? Perché da poco l'Unione Europea ha approvato la proroga fino al 4 marzo del 2028 dello status di protezione temporanea concesso agli ucraini in fuga dalla guerra. Concesso a tutti con un'eccezione, un'esclusione, ovvero gli ucraini in età da combattimento non sono ricompresi nel sistema di protezione dei rifugiati. I reclutatori, da un lato, secondo alcune anche inchieste, aggrediscono e vengono aggrediti, e nel frattempo, dall'altro lato, tutte le richieste d'asilo presentate dai disertori russi vengono respinte, per esempio, dalle autorità tedesche. Poi concluderemo il nostro giro analizzando invece il cosiddetto modello Albania, grazie a un'inchiesta transnazionale sul mercato migratorio privatizzato in Europa, che ha coinvolto vari paesi, 6 per la precisione: sono Italia, Albania, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito e Grecia. Noi andremo in Albania, nel centro di permanenza per il rimpatrio di Jader, e analizzeremo la sua scatola nera, ovvero il registro degli eventi critici della struttura che racconta le condizioni di vita all'interno del centro. Vi ricordiamo che potete mandare, anzi mandateci i vostri commenti, le vostre domande e le vostre opinioni via SMS o WhatsApp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e X, dove ci chiamiamo Radio Tremondo.
1: Russia launched one of the Ukraine war's biggest ballistic missile attacks overnight, according to Kyiv officials. Ukraine's acting minister of foreign affairs said Russia launched around 4 dozen missiles on a ballistic trajectory, calling it the largest number of ballistic missiles since the start of the war. Ukraine's Air Force said it was a massive combined operation targeting the capital.
0: Stiamo ascoltando un notiziario della CNN, l'emittente statunitense. La Russia ha lanciato nella notte uno dei più grandi attacchi con missili balistici dall'inizio della guerra in Ucraina, dice la collega, la giornalista che conduce, secondo quanto riferito dalle autorità di Kiev. Il ministro degli esteri ucraino ad interim ha dichiarato che la Russia ha lanciato circa una quarantina di missili con traiettoria balistica, definendolo il più alto numero di missili balistici impiegati dall'inizio del conflitto. Noi, per parlare di questo attacco e dell'analisi che abbiamo anticipato in apertura, abbiamo chiamato due nostre voci e due nostri esperti. Da un lato il collega Davide De Luca, giornalista con base residente basato a Kiev, che collabora con Domani. Buongiorno Davide, bentornato a Radio Tremondo.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: E dall'altro abbiamo chiamato Eleonora Tafur Ambrosetti, ricercatrice presso il Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI. Buongiorno Eleonora Tafur Ambrosetti.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Comincerei quindi con Davide De Luca e questo attacco che è stato lanciato. Nel frattempo, Davide, anche la Russia invece conduce questa serie di attacchi missilistici e denuncia anche di aver subito attacchi. Davide, qual è la situazione?
2: Sì, la situazione è quella di una fase di escalation reciproca, in cui su entrambi i lati del fronte gli attacchi aerei non sono mai stati così massicci e così importanti. Poi ovviamente la Russia ha un vantaggio industriale e militare, quindi i suoi attacchi sono sempre più devastanti, ma anche l'Ucraina sta compiendo attacchi record in Russia. Quest'ultimo attacco di cui abbiamo accennato qui a Kiev è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, è stato particolarmente intenso e particolarmente spaventoso. Per circa un'ora, tra le 2 e le 3 di mattina, le esplosioni si sono succedute in maniera continua qui a Kiev, esplosioni fortissime, i palazzi nel centro tremavano per gli impatti delle onde d'urto, ma fortunatamente il numero di feriti e di morti è stato molto limitato a Kiev. Ovviamente anche un solo decesso di civili è chiaramente troppo, è già un crimine, però fortunatamente l'attacco più grande dall'inizio della guerra causato causato solo un morto qui a Kiev e un poco più di una decina di feriti. Però nelle stesse ore noi naturalmente diamo sempre con particolare rilevanza le notizie degli attacchi a Kiev, perché la capitale, qui hanno sede le ambasciate, i giornalisti stranieri, la maggior parte di loro, le grandi industrie militari. Però nel frattempo la Russia bombarda anche altre località nel resto dell'Ucraina, a volte causando molte più vittime. Nella stessa notte in cui Kiev ha subito questo attacco record, 5 persone sono morte, più di 20 sono rimaste ferite tra Kharkiv e Zaporizhia, anche se questi episodi a volte attirano meno attenzione di quello che succede nella capitale ucraina.
0: Nel frattempo, Davide, l'Ucraina ha dichiarato di aver colpito 3 petroliere russe nel Mar Nero, ce lo puoi confermare?
2: Sì, in particolare l'Ucraina negli ultimi 10 giorni, 2 settimane, ha iniziato una nuova campagna di attacchi focalizzata sul Mar d'Azov, in particolare, che è lo specchio d'acqua che separa la Crimea dalla terraferma Russia nella parte nord-orientale del Mar Nero. In questo specchio d'acqua viaggiano moltissime imbarcazioni russe, spesso imbarcazioni molto piccole, stiamo parlando di uno specchio d'acqua molto molto ridotto, e gli ucraini da 10 giorni hanno cominciato sistematicamente ad attaccare questo traffico mercantile. Lo scopo è rendere per i russi difficile, se non addirittura impossibile, rifornire la penisola di Crimea occupata, rifornirla non solo di materiale militare, ma rifornirla anche di carburante, dei beni necessari a sostenere la vita civile. Lo scopo di Kiev dichiarato è quello di rendere, di fatto, di cercare di rendere, se questo sarà possibile, praticamente indifendibile, quasi inabitabile la penisola di Crimea, così da infliggere un grosso colpo politico a Putin, per cui la Crimea rappresenta il gioiello della corona che ha ottenuto con le sue operazioni in Ucraina.
0: Ecco, Davide, in tutto questo però c'è un nuovo pacchetto di sanzioni che è previsto contro la Russia, ci spostiamo un attimo dal campo di battaglia, e che rischia di saltare perché alcuni stati membri hanno fatto delle richieste di deroghe preoccupati per l'impatto sulle proprie aziende. Quindi Grecia, Francia, Italia, Germania, Austria e Portogallo lo avrebbero bloccato o indebolito in qualche modo. Il presidente Zelensky non sembra reagire benissimo a tutto questo.
2: Sì, è un problema questo che continua, si ripresenta praticamente a ogni nuovo pacchetto di sanzioni. Il problema, lo abbiamo detto tante volte, lo sappiamo, è che comunque diversi stati europei continuano a commerciare con la Russia, perché le forniture energetiche della Russia, soprattutto in questo momento, continuano a essere molto importanti. Si sono ridotte tantissimo rispetto a prima del 2022, dopo tutti i round di sanzioni che sono avvenute, ma non si sono ancora ridotte a zero, e molto spesso gli ucraini fanno notare che se sommiamo tutto ciò che l'Europa compra ancora dalla Russia nonostante le sanzioni, questo totale non è poi tanto diverso dagli aiuti che riceve l'Ucraina ogni anno dagli europei. Questo però forse, più che una condanna di quanto commercio ancora fa la Russia, forse ci dice quanto poco in realtà l'Unione Europea sta aiutando l'Ucraina in termini del suo PIL. Di fatto l'Europa sta dando all'Ucraina, in aiuti militari, aiuti economici, più o meno quanto un paio di paesi di medio-piccole dimensioni spendono ogni anno per importare energia, carburanti dalla Russia. Quindi insomma non una grandissima cifra rispetto ai bilanci nazionali.
0: Grazie Davide De Luca, resta ancora con noi, però vorrei passare un attimo a Eleonora Tafur Ambrosetti, perché proprio riguardo, diciamo, il campo militare abbiamo il regolamento appena approvato, che però, secondo quanto anche titolava qualche giorno fa per esempio il quotidiano spagnolo Il Paese, l'Unione Europea ha escluso gli ucraini in età da combattimento dal sistema di protezione dei rifugiati. Allora, che cos'è questo regolamento, Eleonora Tafur Ambrosetti, e questa previsione?
3: Questo è un regolamento che diciamo è stato varato subito all'inizio dell'invasione su larga scala nel 2022, in seguito alla quale moltissimi cittadini ucraini sono scappati appunto dal paese verso l'Europa, anche uomini in età militare, 23, quindi dai 23 ai 60 anni. Quindi È chiaro che questo esodo è problematico per un paese, l'Ucraina, che soffre di una mancanza cronica di uomini al fronte. Quindi c'è stata da subito, direi, una pressione sull'Unione Europea, su alcuni paesi, soprattutto quelli che accolgono più rifugiati ucraini, quindi la Polonia, la Germania, per arginare questo esodo, quindi per non offrire questa protezione ai rifugiati di sesso maschile in età da combattimento. Quindi ci sono state anche in passato delle limitazioni proprio ai viaggi di questa categoria. Adesso i rifugiati che arrivano nei paesi europei di sesso maschile devono dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi militari. Chiaramente i rifugiati che già beneficiavano della protezione, del sistema di protezione europeo, non sono coinvolti in questa nuova misura. Però questa è una misura che chiaramente ci dice anche molto sulle difficoltà che l'Ucraina sta incontrando nel turnover dei militari al fronte, e chiaramente questa è una difficoltà che poi viene anche sfruttata molto dalla propaganda russa, ma che è un problema molto reale e che non può che riflettersi sul campo di battaglia.
0: Questo che diceva Eleonora Tafuro Ambrosetti è proprio quello che tra l'altro afferma un professore nell'ambito dei reclutamenti. Accennavamo all'inizio il problema dei reclutamenti anche in Ucraina, poi passeremo anche a quello russo. Un professore che ha scelto di parlare perché era stato esentato dalla leva, Kirilo Ogdanski, che invece è stato aggredito, picchiato e ha trascorso le settimane in ospedale, e temeva di parlare proprio per le questioni di propaganda a cui accennava poco fa la nostra ospite. Volevo un momento tornare su Davide Maria De Luca per chiedergli appunto per questo argomento del reclutamento. I reclutatori sono stati, da aprile almeno, ci sono vari casi di reclutatori che sono stati proprio accoltellati o aggrediti dai manifestanti, e dall'altro anche questo fenomeno che viene chiamato, tradotto dall'inglese, busificazione, busification, ovvero delle pattuglie mobili che reclutano forzatamente le persone per strada. Davide Maria De Luca.
2: Sì, la questione del reclutamento e della mobilitazione in Ucraina è uno dei grandi punti dolenti di come il governo di Kiev ha gestito, affrontato la questione di mobilitare le risorse per la difesa del paese. È una questione dolorosa, divisiva, di cui si discute continuamente anche nel paese. Il termine bussificazione, ormai, se non ricordo male, era stato proclamato da un'autorità ucraina parola dell'anno addirittura già nel 2024, se non ricordo male. Quindi sì, è una questione presentissima di cui si parla di continuo. È praticamente impossibile in grandi città come Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Odessa, non imbattersi in persone che stanno oggettivamente cercando di nascondersi dalle pattuglie di mobilitazione, persone che vivono chiuse in casa, che cercano di uscire il meno possibile. Il problema centrale dietro questa questione è che il governo di Kiev non ha mai sottoscritto in grandi città come Kiev, Kharkiv, Zaporizhia, Odessa, non imbattersi in persone che stanno oggettivamente cercando di nascondersi dalle pattuglie di mobilitazione, persone che vivono chiuse in casa, che cercano di uscire il meno possibile. Il problema centrale dietro questa questione è che il governo di Kiev non ha mai sottoscritto un contratto sociale chiaro con la popolazione ucraina riguardo alla questione della mobilitazione.

0: Il reclutamento si contano sulle dita di una mano, ne ha parlato veramente pochissimo. È sempre stata una questione che ha cercato di lasciare ai suoi ministri della difesa, al Parlamento, proprio perché è conscio che si tratta di una questione politicamente molto delicata. E quindi abbiamo questa situazione sclerotica un po' nel paese, per cui da un lato c'è una mobilitazione che spesso procede in maniera molto brutale, molto violenta, con reclutamenti per strada che avvengono con la violenza, a volte a cui la popolazione risponde a sua volta con la violenza opponendosi. Tra l'altro, operazioni di reclutamento, queste compiute dagli stessi militari reclutatori, che sono legalmente molto dubbie. In realtà è la polizia che dovrebbe occuparsi di arrestare coloro che si sono sottratti alla mobilitazione. Quindi, da un lato abbiamo questo modo di mobilitare estremamente brutale, poco condiviso, poco legittimo dalla popolazione, che incontra una risposta a volte anche violenta da parte della popolazione. Dall'altro, però, abbiamo uno Stato che continua ad allargare le possibilità di evitare il servizio militare. Soltanto nel 2026, in questi primi 6 mesi del 2026, il numero di esenzioni alla mobilitazione per varie ragioni, familiari, lavorative, perché per esempio si lavora in un'impresa ritenuta essenziale, sono aumentate di 300.000 unità. Quindi, come dire, ci sono
1: Due
0: due
1: pesi,
0: fenomeni contemporanei: da un lato la
1: certo.
0: violenza per portare i reclutatori, dall'altro invece lo Stato che aumenta il numero di coloro che possono evitare il servizio militare.
1: Grazie Davide e Maria De Luca, giornalista ambasciato a Kiev che collabora con Domani. Io tornerei su Elena Tafuro Ambrosetti perché parliamo anche dei soldati e dei desertori dell'esercito russo, dove è per esempio uno dei paesi principali dove arrivano, lo diceva lei prima, era anche la Germania, e in questo momento la Germania sta respingendo le richieste di asilo presentate da questi ragazzi, Eleonora Tafuro Ambrosetti.
2: Sì, diciamo che già prima le chance per i disertori russi di ottenere un visto umanitario erano molto basse. Adesso, secondo i media tedeschi, queste chance sono addirittura zero, nulle. Si parla appunto sul Deutsche Welle di circa 120 persone che sono state diciamo riportate in Russia nel 2025, l'anno scorso, chiaramente disertori che poi affrontano delle pene molto, molto severe in Russia per aver disertato. Quindi questa è una scelta che appare abbastanza discutibile perché se da un lato insomma, risulta anche comprensibile che i soldati ucraini o le persone che diciamo, sono in età di combattimento vengano esortate dal punto di vista europeo a difendere il proprio Stato, qui stiamo parlando di persone che lasciano invece l'esercito aggressore, quindi dal punto di vista europeo dovrebbe esserci un po' un incentivo a diciamo, offrire protezione a questi disertori. In questo caso però ci sono anche delle legittime preoccupazioni di sicurezza. Molti di questi stati, soprattutto gli stati più interessati appunto dalle migrazioni di Russia, hanno paura che si possano nascondere tra questi disertori delle spie, per esempio. Però, insomma, queste preoccupazioni, seppur legittime, a mio parere non giustificano una scelta che appare sbagliata da molti punti di vista.
1: Eleonora Tafuro Ambrosetti, un ultimo argomento sempre riguardo ai soldati di cui si è parlato brevemente, c'è tutta la questione dei soldati stranieri, anche noi in Russia, anche noi ne abbiamo parlato molto qui a Radio Tremondo. Prima c'è un dibattito, da un lato chi dice che vengano costretti e dall'altro chi invece afferma, compresi anche appunto gli stessi soldati, che vanno a combattere perché ben pagati. Ci può un attimo brevemente riassumere il tema?
2: Sì, esatto, io credo che questi fenomeni possano anche coesistere, nel senso che ci sono state testimonianze di soldati, per esempio, o di persone che dall'Africa subsahariana che dichiaravano di non sapere di essere mandati al fronte, quindi di essere stati attirati da una promessa di un lavoro ben retribuito in Russia senza avere appunto il dettaglio delle mansioni che avrebbero dovuto svolgere. ma ci sono sempre più testimonianze. C'è stato un reportage di Politico di persone straniere che invece erano perfettamente coscienti del lavoro che avrebbero svolto, probabilmente non del tutto coscienti del tasso di mortalità e dei rischi.

0: attacchi legati proprio al combattimento, ma sapevano che avrebbero combattuto. E questo è perché la Russia è in grado per ora di offrire degli incentivi economici che sono diciamo molto appetibili, non solo per i soldati stranieri che vengono reclutati, soprattutto in Africa subsahariana, in America Latina, ma anche per esempio cittadini dell'Asia centrale, ai quali spesso vengono offerte anche altri diritti come la cittadinanza russa, oppure gli stessi cittadini russi che vivono nelle regioni russe più economicamente depresse. Questo insomma è stata una tendenza che abbiamo visto durante tutta la guerra. Vengono reclutate proprio le persone che vivono nelle zone più povere del paese, e questo perché comunque l'incentivo economico supera di gran lunga il salario medio in Russia.
1: Grazie a Eleonora Tafur Ambrosetti, ricercatrice presso il Centro Russia, Caucaso e Asia Centrale dell'ISPI, per essere stata con noi oggi a Radio Tremondo.
0: Grazie a voi.
1: E come dicevamo in apertura, andiamo in Albania.
2: Pas mbërritjes në portin e Shëngjinit, emigrantët që udhtonin drejt Shqipërisë u mbajtën për rreth 18 orë përpara se të transferoheshin drejt qendrave të akomodimit në Gjadër. Gjatë kontrollit, autoritetet identifikuan 4 të mitur dhe një të rritur vulnerabël, i cili pas intervistimit u konsiderua viktim trafikimi. Këta persona, dy nga Gambia, një nga Bangladesh.
1: Stiamo ascoltando il notiziario dei BC News Albania che parla: dopo l'arrivo al posto di Shëngjin, i migranti trasferiti in Albania sono stati trattenuti per circa 8 ore prima di essere trasferiti verso il centro di accoglienza di Gjadër. Durante i controlli le autorità hanno identificato 4 minori e una persona adulta vulnerabile che dopo il colloquio è stata riconosciuta come vittima di tratta. Questo era appunto un notiziario di qualche tempo fa, ma a Gjadër andiamo adesso con Luca Rondi, redattore per il mensile Altra Economia, autore dell'inchiesta Gli Albania Files e autore del libro Inchiesta Frontiera Albania, uscito per Altra Economia il 3 luglio. Buongiorno Luca, benvenuto qui a Radio Tremondo.
3: Buongiorno Giulia, grazie mille per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Luca, voi avete fatto con l'inchiesta che è uscita anche su Altra Economia, era parte sia di un lavoro più grande, come dicevamo, un'inchiesta transnazionale sul mercato migratorio privatizzato in Europa, e vi siete concentrati su in Italia. Cominciamo a dare alcuni dati: da quanto è stato questo appalto, 4 milioni di euro per il centro di detenzione in Albania, e quali sono i documenti che avete potuto consultare?
3: Sì, l'appalto per la gestione quinquennale del centro in Albania è di 133 milioni di euro, quindi parliamo del bando più importante relativo all'immigrazione mai esistito nella storia italiana, che è stato aggiudicato appunto nel maggio 24, quindi dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, alla cooperativa sociale Mediospes, cooperativa che è un colosso insomma dell'accoglienza, ma non solo dell'accoglienza, perché fa parte di questo gruppo che si chiama La Cascina, già coinvolto in passato in Mafia Capitale, che gestisce appunto dai centri d'accoglienza per migranti, attraverso la società Vivenda fornisce i pasti a scuole, ospedali, università, e tramite La Cascina Costruzioni è anche attiva nel settore delle costruzioni. Quindi possiamo dire una società che conta quasi 13.000 dipendenti e che oggi è la protagonista nella gestione di questo centro in Albania di Gjadër. Che cosa ha promesso, diciamo, alla prefettura di Roma per vincere questa gara? Noi siamo riusciti a ottenere l'offerta presentata da Mediospes, e la vita descritta da Mediospes nei centri in Albania sembra un po' la vita di un resort. Ci sono le pay TV, c'è il cinema una volta alla settimana, ci sono i clown per i bambini, i laboratori sportivi, i laboratori di approfondimento, diciamo così, della condizione delle persone. C'è un laboratorio sportivo che si chiama Sport for Peace, che insegna alle persone a vivere la regola d'oro: fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Quindi un linguaggio anche, diciamo così, che già in sede di appalto stonava rispetto alla realtà dei centri di detenzione, che sappiamo essere ben distanti in qualche modo da questa narrazione idilliaca della vita delle persone chiuse nei centri. Infatti poi
1: Eccolo
3: diciamo
1: che
3: la realtà
1: andiamo,
3: dei
1: esatto.
3: fatti.
1: Andiamo alla realtà dei fatti. Voi avete documentato nei primi 48 giorni di funzionamento 54 episodi di proteste, atti di autolesionismo, tentativi di suicidio e risse. Ci puoi raccontare dei casi che avete seguito per il vostro lavoro, per la vostra inchiesta?
3: Sì, noi documentiamo questo numero attraverso un documento che si chiama Registro degli Eventi Critici, dove gli operatori di Medihospes annotano appunto gli atti di autolesionismo, i tentativi di suicidio, le risse, le proteste. Per darvi un'idea, il secondo giorno di apertura del CPR di Jader c'erano 40 persone dentro. Nel giro di meno di 24 ore ci sono 8 annotazioni in questo registro. Quindi c'è chi compie atto di autolesionismo per pretendere un aumento della terapia di psicofarmaci, chi sceglie di recidersi la carotide con un pezzo di vetro nuovamente per avere più psicofarmaci, chi toglie la grata della recinzione perimetrale del CPR per pretendere un aumento della terapia, insomma, la lettura al di là del dato numerico 54 in 48 giorni vuol dire un ritmo sostenuto. Noi appunto nell'inchiesta di Albania Files e poi nel libro riportiamo la descrizione di questi eventi, una descrizione che secondo noi è fondamentale perché restituisce la realtà insomma quotidiana di sofferenze e di tensione che si vive in questi CPR. Appunto, immaginate cosa vuol dire se in meno di 40 persone in 24 ore per ben 8 volte qualcuno si taglia, soprattutto per avere più psicofarmaci. Perché le persone vogliono più psicofarmaci? Perché evidentemente vivere dentro quel luogo è insostenibile, insomma, ci vuole l'aiuto del farmaco per riuscire a sostenere e a sopportare, ecco, giornate che in realtà sono uno uguale all'altro. Altra, passate chiuse in luoghi in cui non si sa bene quando si uscirà,
1: Ecco,
3: in
1: cosa
3: cui
1: si
3: si è
1: vede?
3: dentro.
1: Dacci una fotografia. Che cosa si vede quando si arriva al centro e dentro il centro?
3: Io purtroppo nel centro non sono entrato perché non mi è stato permesso, però l'abbiamo visto dall'alto questo centro. Dovete immaginarvi una struttura che sorge in un luogo bellissimo e che dall'alto assomiglia un po' a tre gironi, potremmo chiamarli, dell'inferno. Un po' c'è un primo grossa struttura che è ampiamente inutilizzata oggi e che serviva per far stare lì le persone che erano in attesa di vedere o meno riconosciuto il loro permesso di soggiorno. C'è un secondo girone, chiamiamolo così, che è il CPR, quello attualmente attivo, dove stanno le persone senza un documento che dovrebbero essere rimpatriate nel loro paese di origine. E poi c'è una terza, diciamo, parte che è il carcere, carcere che è rimasto vuoto per 2 anni e mezzo, impiegando tra l'altro diversi agenti della polizia penitenziaria che non guardano nessuno perché non c'è nessuno dentro. E ovviamente dall'alto quello che impressiona è la quantità di ferro innanzitutto, ma soprattutto di sbarre, cioè è veramente sembra una prigione di massima sicurezza. Le persone che sono passate da Jader, la fotografia che restituiscono è quella lì. Io non ho commesso nessun reato, o magari l'ho commesso, ma sono già stato in carcere, ma nonostante questo sono stato portato in una prigione di massima sicurezza. A livello visivo è davvero impattante anche in termini di impatto sul paesaggio, diciamo così, di Jader, che è questa piccola cittadina nell'entroterra albanese.
1: Ecco, Luca Rondi, e appunto in tutto questo non ci sono stati nemmeno controlli che quello che era stato previsto nel bando sia poi stato effettivamente eseguito.
3: C'è stata una visita ispettiva da parte della Prefettura di Roma, ma la particolarità è che appunto la cooperativa Mediospes non ha siglato il contratto, quelle promesse di cui vi dicevo all'inizio diventano parte integrante del contratto, quindi se non metti in atto quelle attività dovresti essere passibile di multa. Poi insomma è ovvio, mi sembra evidente a chiunque abbia visto una foto di Jader che immaginarsi dei laboratori, degli sport, il cinema una volta alla settimana, settimana, cioè qualcosa di materialmente non fattibile all'interno di quei centri. Il punto però è che se tu l'hai scritto nell'offerta che hai presentato e ti sei vinta l'appalto per quei motivi lì, allora poi devi mettere in atto queste attività. Se non lo fai, dovresti essere teoricamente multata. La prefettura insomma, ha visitato una volta Jader per controllare che insomma si rispettasse il capitolato d'appalto. Vi dicevo che però c'è una particolarità, perché visto che l'Albania funziona in una zona grigia del diritto, in una zona insomma sembra un po' terra di nessuno, Mediospes un mese fa non aveva ancora siglato il contratto. Cioè, cosa vuol dire? Solitamente entro 60 giorni dalla vittoria dell'appalto si firma un contratto, che è quello che regola i rapporti tra insomma l'amministrazione e l'ente privato, e invece nel caso dell'Albania ha più di 2 anni dalla vittoria dell'appalto non è ancora stato siglato un contratto. Qual è la ragione? Forse vi stupirà un po', è sempre stata l'urgenza. Cioè, in qualsiasi documento ufficiale si dice: siccome è urgente aprire i centri in Albania, andiamo in deroga un po' a qualsiasi regola normale.
1: Grazie.
3: Ed è anche stato il motivo.
1: Grazie Luca Rondi, grazie redattore per Altra Economia, ha scritto l'inchiesta Albanian Files e il libro inchiesta Frontiera Albania. Ora il microfono passa a Radio 3 Scienza. Da Giulia De Luca un saluto e un augurio di buona giornata. All'ascolto di Radio 3.

L'Agenzia Spaziale Statunitense non è l'unica a voler tornare a mettere piede sulla Luna. L'altro gigante spaziale in questo momento è la Cina, che sullo spazio e le tecnologie aerospaziali ha puntato il suo piano quinquennale con l'obiettivo dichiarato di portare astronauti sulla Luna entro il 2030. Chi arriverà per primo?

0: Buongiorno, buongiorno da Luca Tancredi Barone, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Lo dicevamo poc'anzi, la Cina ha appena approvato il suo 15° piano quinquennale che per la prima volta inserisce l'aerospazio tra le industrie strategiche emergenti insieme ai semiconduttori e alla intelligenza artificiale. Nello stesso periodo Pechino ha annunciato l'unificazione dei programmi di esplorazione lunare e umana robotica per appunto portare i suoi primi taikonauti sul nostro satellite. Poche settimane fa a Radio 3 Scienza abbiamo parlato di Luca Parmitano e dell'equipaggio della prossima missione Artemis della NASA, e la NASA appunto è ottimista, torneranno prestissimo, secondo loro tra 3 o 4 anni al lunare. Ma la Cina è da anni che prepara il cammino, la sua lunga marcia verso le stelle. Chi arriverà per primo? È davvero importante vincere questa corsa? Scriveteci per WhatsApp e per SMS al 335-56-34-296. Ma prima dobbiamo parlare dell'epidemia di Ebola che sta colpendo molto duramente la Repubblica Democratica del Congo. Secondo lo European Center for Prevention and Disease Control, il 16 luglio 2026, cioè la settimana scorsa, la Repubblica Democratica del Congo ha riportato 2.124 casi confermati e 828 decessi, con 725 pazienti ricoverati in isolamento. Il trend è spaventoso, in aumento rispetto a inizio luglio, quando i casi erano poco più della metà. Buongiorno Chiara Montaldo.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Chiara Montaldo, lei è infettivologa e responsabile medico di Medici Senza Frontiere Italia. Il 17 maggio l'OMS ha dichiarato l'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, la 17ª epidemia di Ebola in questo paese, nella Repubblica Democratica del Congo. E la situazione, lo dicevamo, è sempre più preoccupante, MSF è sempre lì sul campo. Come mai la situazione sembra così fuori controllo?
1: Sì, la situazione dell'epidemia di Ebola è davvero preoccupante in questo momento nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo. E i fattori di preoccupazione sono diversi. Innanzitutto i numeri enormi, siamo appunto sono stati ulteriormente aggiornati i numeri, siamo a più di 2.300 casi confermati, più di 900 morti. Quindi quella regione è duramente colpita, numeri altissimi. Per farvi solo un esempio, la seconda epidemia più grande di Ebola, che era sempre stata in quella regione lì, è stata di circa 3.000 casi, ma in 2 anni. Qua già siamo a più di 2.000 in 2 mesi, quindi veramente la velocità è impressionante. E quello che ci fa paura è il contesto in cui si svolge questa epidemia, un contesto di conflitto cronico.
0: È una zona complicata, ecco, non a caso.
1: Una zona estremamente complicata.
0: Si è verificato lì l'epidemia, ecco, anche storicamente.
1: Sì.
0: No?
1: Sì, esatto, l'ultima grossa appunto è stata nel 2018-19, sempre in quell'area. In quel caso era più colpito il Nord Kivu, oggi l'Ituri, ma l'area è sempre del nord-est del paese, dove appunto il conflitto attuale, con la presenza di tante bande armate, è ulteriormente peggiorato rispetto al 2019, rende davvero la gestione difficile.
0: Banalmente, lei era lì nel 2018, giusto?
1: Sì, sia 18 che 19, e ho potuto toccare con mano le difficoltà che questo tipo di contesto ci pone, no? Perché la popolazione ha paura non solo di Ebola, non tanto di Ebola quanto del conflitto. È una popolazione che è costretta a muoversi, a spostarsi, a cambiare casa più volte, quindi c'è una grossa mobilità di persone, ed è una zona dove il sistema sanitario è già estremamente fragile. Ci sono tante altre epidemie oltre quella di Ebola, e quindi ecco, tutto questo fa sì che sia davvero difficile la gestione.
0: E poi c'è un altro elemento, che il virus non è quello solito.
1: Esatto, il virus che sta causando l'attuale epidemia è una specie diversa da quella che conoscevamo meglio. Quella che conoscevamo meglio che ha causato l'epidemia 2018-19 era la specie Zaire. Questa specie invece si chiama Bundibugyo e la conosciamo molto meno, ma soprattutto abbiamo sviluppato molto meno armi in termini di vaccini, terapie e anche di diagnostica. E quindi ecco quello che già l'evoluzione che avevamo fatto nelle precedenti epidemie riguardavano soprattutto Zaire e ora ci troviamo un po' disarmati. E a questo si aggiungono anche i grossi tagli finanziari e di risorse delle Nazioni Unite che hanno ulteriormente peggiorato la situazione. Noi come Medici Senza Frontiere ci troviamo veramente in solitudine. Noi supportiamo il Ministero della Salute del Congo, ma mentre eravamo abituati ad avere a che fare con altri attori con tante risorse, oggi davvero siamo molto pochi come attori presenti e le risorse sono molto diminuite rispetto alle ultime epidemie. Quindi, da un lato abbiamo problemi enormi, un contesto complicato, numeri enormi, e dall'altro le risorse sono ridotte rispetto al passato.
0: Un altro elemento che leggevo su vari portali, per esempio Vatican News, spiegavano che a parte queste difficoltà del conflitto, della povertà e della situazione comunque di emergenza, c'è anche un problema culturale molto forte, per cui molti degli operatori come voi non vengono accettati dalla popolazione le indicazioni dell'OMS su come diciamo, seppellire le persone che muoiono per questo virus non sono accettate volentieri, è così?
1: Sì, c'è una forte resistenza della comunità che avevamo già visto anche appunto nel 2019 e che continua ad esserci. Una resistenza che chiaramente ha tante cause e una di queste è il conflitto. Le persone sono abituate ad avere paura, dicevo, di altre situazioni. L'epidemia di Ebola non è la priorità per loro e c'è una grossa confusione, una grossa, come dire, resistenza a credere nell'esistenza stessa del virus e dell'epidemia e del venire a farsi curare, a farsi diagnosticare. Soprattutto, come giustamente citava, le sepolture, quindi la gestione dei cadaveri, è sempre un tema molto delicato, chiaramente, e nelle epidemie di Ebola è fondamentale perché il cadavere purtroppo è ancora in grado di infettare, il virus continua a sopravvivere nel cadavere per diverse ore. E quindi la gestione corretta dei cadaveri è un aspetto fondamentale per limitare la diffusione, ma purtroppo a causa di questa forte resistenza, tante volte i cadaveri vengono gestiti nelle comunità stesse, quindi con una propagazione del contagio.
0: Grazie Chiara Montaldo, ricordiamo responsabile medico di Medici Senza Frontiere Italia. Buona fortuna per il lavoro importante che Medici Senza Frontiere fa in questi luoghi. E come dicevamo in testa, il tema oggi però è la Cina nello spazio. Chi arriverà per primo? Per chi tifate? Scriveteci per WhatsApp o SMS al 335 56 34 296.

0: La corsa alle stelle del secolo XXI ha caratteristiche molto diverse da quelle degli anni 60 e soprattutto uno dei suoi protagonisti è un altro, non è più l'Unione Sovietica ma la Cina. Un paese in cui, un po' come accadeva anche per l'URSS, non è sempre facile capire esattamente che cosa sta accadendo. Ecco, per accompagnarci a capire meglio in che punto si trova la Cina abbiamo con noi oggi Andrea Santangelo. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie dell'invito e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Andrea Santangelo è astrofisico, sì. Direttore del Dipartimento di Astrofisica delle Alte Energie dello Spazio dell'Università di Tubinga, ma soprattutto da più di 10 anni collabora con istituzioni scientifiche e università cinesi. Ecco, allora innanzitutto le volevo chiedere un quadro un po' generale. La Cina non è appena arrivata alla corsa spaziale, anche se ne abbiamo iniziato a parlare da poco. Sono diversi decenni che punta molto su questo settore e lo considera strategico. Ecco, il piano quinquennale approvato quest'anno è solo l'ultimo passo di questa, possiamo dire così, lunga marcia verso lo spazio.
1: Sì, certamente. Se noi andiamo alla storia, il primo satellite cinese è stato lanciato nel 1970, però non molto è successo ed in realtà è con le riforme economiche degli anni 90 e quindi poi quello che ne è venuto dopo, in cui è iniziata la pianificazione di lungo periodo. Però la Cina è diventato da quel momento un partner, cioè un soggetto estremamente importante dello spazio, delle attività spaziali. Ora, qui magari le vedremo dopo le recenti conquiste. Basta un dato: la Cina l'anno scorso, nel 25, ha lanciato 93 razzi, mettendo in orbita 311 satelliti. Ora, la domanda è sul quindicesimo piano quinquennale. E il quindicesimo piano quinquennale ovviamente si inquadra, cioè le attività spaziali si inquadrano nella strategia più generale. E la strategia più generale del piano quinquennale dell'ultimo è un salto di qualità tecnologica della Cina in diversi campi, artificial intelligence, fusione nucleare e ovviamente spazio. E la seconda però, che è un po' un mantra degli anni recenti, è conquistare l'indipendenza tecnologica e di processo nelle tecnologie chiave. Va però considerato un aspetto che non va interpretato questo piano quinquennale semplicemente legato in maniera ideologica al passato, all'affermazione di un modello e di un altro, ma non è solo legato al prestigio nazionale. Il progetto che esiste è un progetto chiave, e cioè quella di costruire l'infrastruttura spaziale, diciamo, della prossima metà di questo secolo. Ora, se vogliamo andare ai punti chiave, i punti chiave sono: uno, ridurre il costo di accesso tramite lanciatori riutilizzabili, seguendo la strada del Falcon 9 di SpaceX. 2, costruire le grandi costellazioni di satelliti che sono integrate al GPS cinese, il sistema Baidu, e poi ovviamente realizzare, e questa è una cosa abbastanza nuova e particolare della Cina, un'infrastruttura digitale spaziale che permetta l'elaborazione di dati in orbita, ed infine rafforzare il settore privato, rafforzare l'esplorazione della Luna, di Marte e dello spazio profondo. Ecco, questi sono i punti chiave del piano oggi.
0: Lei ha messo sul piatto della bilancia tutti un po' gli aspetti che volevo un po' toccare con lei. Innanzitutto vorrei centrarmi sulla questione Luna, che è quella da cui siamo un po' partiti. C'è stata questa unificazione di vari programmi in un unico Lunar Exploration Program, c'è il razzo lunga marcia 10, la capsula Mengzhou, che sono in fase di test, hanno già anche un lander lunare che si chiama Lanyue, e la stazione spaziale cinese, la Tiangong è operativa, funziona bene, hanno avuto anche diversi lanci di taikonauti. Ecco, tutti questi elementi ci fanno pensare che effettivamente la Cina è molto avanti in questo settore, che forse la strategia che loro vogliono utilizzare per arrivare alla Luna è un po' diversa da quella degli Stati Uniti. Loro forse la stazione spaziale per loro avrà un ruolo importante. Gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare da parte appunto l'idea di costruire una stazione orbitante intorno alla Luna. Non so qual è appunto il piano più verosimile per la Cina.
1: Lei ha evidenziato tutti i vari aspetti, diciamo, di questa corsa allo spazio esterno. La stazione spaziale è strano pensare che dopo tanti anni non ci sarà una stazione spaziale americana, diciamo occidentale, ma c'erano pure i russi, e ci sarà una stazione spaziale cinese con un programma ben preciso. E comunque è vero che il vero panorama, il vero punto è il programma lunare, il Chinese Lunar Exploration Program. Il nome è molto bello, è Chang'e, che è la dea della luna, diciamo, nella tradizione cinese. Dobbiamo però capire che oggi la gara non è effettuare un allunaggio umano entro il 2030, esiste già la capsula, esiste il lander, la Nuée, che lei ha già citato. L'obiettivo è diverso, l'obiettivo è quello di creare una stazione lunare internazionale sulla superficie della Luna. Cioè l'obiettivo, la vera, non dico neanche gara, l'obiettivo è costruire la presenza permanente sulla Luna. È lì che si valuterà l'esito della corsa. Mi lasci dire, forse non dovrei farlo perché gli stretti in questo periodo storico sono complicati, ma in realtà la Luna viene interpretata, io la interpreterei come il canale di Suez che va costruito per poi iniziare invece l'evoluzione verso Marte, verso le parti più profonde del sistema solare. Ci sono due filosofie che si stanno confrontando. Da una parte Artemis, che è un grande progetto internazionale, in gran parte occidentale, ma non solo. Dall'altra parte invece c'è il programma cinese, che è con la Russia, con i paesi del BRICS. E la filosofia tra i due programmi è abbastanza diversa. La Cina segue una filosofia che è quella di un programma centralizzato, ovviamente, ben guidato dallo Stato, diciamo così, e che crea però lo Stato un ecosistema insieme a università, istituti di ricerca, industrie. Il settore privato sta crescendo enormemente in Cina per arrivare ad un obiettivo che è un obiettivo che serve all'economia del futuro, all'economia spaziale. E questo ovviamente è un processo molto diverso rispetto a quello che nei paesi occidentali. Una piccola chiarificazione, un piccolo aneddoto. Quando il presidente Xi ha parlato adesso recentemente al congresso mondiale sulla I, o quando si era rivolto agli astronauti, ai primi tachionauti per essere precisi, cinesi, no? Che erano sulla stazione spaziale. E ricordiamoci che quando il presidente Xi parla, è lo Stato che parla, è il partito che parla, è il chairman del comitato militare che sta parlando, cioè è la Cina nel suo sistema più noto e più profondo, diciamo così. E quindi si capisce che c'è l'impegno del paese in tutte le sue istituzioni, al di là di ogni valutazione ideologica, ovviamente, o politica.
0: Le vorrei proporre un contributo. La settimana scorsa sul sito Guerre di Rete, fondato da Carola Frediani, di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 3 Scienza poco tempo fa, lo scrittore e analista esperto di logistica Cesare Alemanni ha scritto un articolo davvero molto interessante proprio su questa questione che lei anche citava della logistica in qualche modo necessaria per l'esplorazione dello spazio. E l'articolo si chiama L'industria della colonizzazione lunare, che smitifica un po' alcuni degli elementi narrativi rispetto a questa corsa alla Luna, e facendo anche un interessante parallelismo con il processo di colonizzazione terrestre stavolta nel 1600 e nel 1700. Ecco, gli abbiamo chiesto come vede lui la strategia di esplorazione spaziale cinese, questa sorta di via della seta spaziale.
2: Io credo che l'effetto che in qualche modo questa forma di esplorazione statale può ricordare per certi versi anche episodi del passato, mi vengono in mente riguardo alla storia cinese, le grandi spedizioni dell'ammiraglio Zhenghe nel 400 e gli effetti che questo avrà probabilmente di rimbalzo sulla space economy sono sicuramente per un verso una ulteriore potenziamento delle quelle che sono le dinamiche finanziarie alla base del fenomeno, per un altro un ampliamento della competizione rispetto a quello che poi sono tutto quello che è il potenziale economico che dallo spazio deriva, che però è un potenziale molto in potenza, perché dal punto di vista operativo, logistico, oggi pensare di costruire miniere nello spazio o importare risorse dallo spazio è estremamente complesso, quasi ancora fantascientifico. Però la Cina in qualche modo sarà sicuramente un attore importante nel futuro, probabilmente l'attore più importante a fianco agli Stati Uniti, e gli effetti che questa competizione avrà, credo dal punto di vista americano, sarà quello di amplificare in qualche modo la competizione interna e in qualche modo anche la deregulation dell'industria spaziale americana. In un certo senso si ripeterà quello che vediamo oggi succedere nell'ambito delle tecnologie relative all'intelligenza artificiale, in cui la, tra virgolette, minaccia della competizione cinese viene utilizzata come uno spauracchio e come un modo anche per sollecitare la competizione interna e deregolamentarla spesso sempre di più. Quando si leggono i testi, diciamo, di strategia americana sulla AI, la Cina e la competizione cinese viene spesso utilizzata per giustificare il fatto che bisogna accelerare sulla AI perché altrimenti i cinesi arrivano prima e poi costruiscono la AI autoritaria prima degli Stati Uniti. Ecco, quindi in qualche modo credo che dinamiche simili, diciamo, di retorica politica potrebbero verificarsi anche negli Stati Uniti, anche nel caso dello spazio.
0: Era la voce di Cesare Alemanni, scrittore e analista, autore della newsletter Macro, e a settembre uscirà per Einaudi un suo libro dal titolo Dalle pietre alle stelle, storia logistica dell'umanità. Intanto arrivano messaggi al 335-56-34-296, alcuni dicono non importa chi arriva per primo, importante è allunare, io tifo Cina, quantomeno perché Trump e Musk sono davvero intollerabili. Tifo per l'Europa perché ci sono donne al potere, tifo per l'umanità, dice un altro ascoltatore, e infine un'altra ascoltatrice, Alma, dice tifo per la scienza, non dovrebbero esserci barriere nazionali, ma tant'è. Ecco, vorrei chiedere appunto al nostro ospite di oggi se,
1: per chi tifa.
0: Sì, per chi tifa e non solo per chi tifa, ma se è d'accordo che appunto Andrea Sant'Angelo che la Cina è un po' lo spauracchio che darà la scusa per la deregulation spaziale dell'Occidente.
1: Ma guardi, noi guardiamo sempre le cose in relazione ad una visione, cosa faranno gli Stati Uniti, cosa faremo noi occidentali. Io credo che il problema qui sia diverso. Il problema sia, attenzione, la Cina sta costruendo un'economia, sta costruendo un'infrastruttura che è ampia, diffusa, che serve alla ricerca, che serve alla sicurezza, che serve al settore privato e all'economia. Io sono d'accordo che la conquista della Luna, che può fare, no, la conquista, le ripeto, lì il problema è costruire una base permanente. Non stiamo andando lì perché dobbiamo creare miniere, tirare via l'elio 3, eccetera, eccetera. Ci stiamo andando per costruire grandi porti oceanici per l'esplorazione del futuro. Ma non è questo il problema. Il problema vero è che la space economy, l'economia, si sta sviluppando per quanto riguarda osservazione della Terra, navigazioni, servizi di dati, cloud computing orbitale. Cioè è su questo che si costruisce il futuro spaziale. E questo non è banale, perché questa economia vale già in Cina 300 miliardi in euro, e negli Stati Uniti 250, e questa differenza vi dice già come si stanno posizionando i competitors. In Europa saremmo a 60-70, considerando l'Unione Europea con UK. Vado alla seconda parte della sua domanda. Sì, probabilmente ci sarà la deregulation, probabilmente si faranno delle scelte, secondo me, che non proteggeranno i consumatori, che non proteggeranno in genere, ma questo è un sistema che abbiamo visto e che conosciamo e che tra l'altro nella attuale situazione geopolitica è veramente difficile da prevedere. Io mi è piaciuta molto quella frase, io tifo per l'umanità, è esattamente questo il punto, cioè il punto è tifare per una esplorazione che io non chiamo mai, neanche nelle mie lezioni chiamo mai, mai nei miei discorsi colonizzazione, ma per una esplorazione che alla fine possa e debba portare il benessere non solo a una parte del mondo, non solo a una parte di una parte del mondo. E in questo senso è vero, dobbiamo in qualche modo cercare di integrare lo sviluppo cinese con le nostre prospettive geopolitiche. Quando dico nostre, ovviamente mi riferisco che è quello che oggi mi interessa di più all'Europa. L'Europa, che è il nostro orizzonte, che si trova in una situazione difficile, riuscirà a costruire quell'autonomia tecnologica? Deve continuare ad andare a seguire certe strade o deve cambiare, cercare di diventare un competitor terzo, una forza terza? Questo credo che sia più interessante, e questo non solo nello spazio ma in tante altre sfere.
0: Intanto,
1: questa qui è, diciamo, rispetto a questa, alla sua domanda.
0: Certo, intanto abbiamo un'ascoltatrice, Alessandra, che protesta perché dice che l'espressione "per chi ti fate" non le è piaciuta. Naturalmente è un'espressione scherzosa, perché anche noi, come anche Andrea Sant'Angelo, tifiamo per l'umanità in questo senso, no?
1: Esatto.
0: Perché è un obiettivo, come lei appunto spiegava, un obiettivo a lungo termine, ed è un obiettivo, diciamo, che in realtà dovrebbe unire gli interessi di sia dell'Occidente sia dell'Oriente, insomma, in questo senso, no?
1: Sì, cioè, adesso abbiamo visto che il pianeta è così tanto integrato, e lo spazio sarà ancora più integrato, che, come dire, seguire questa logica della competizione, della categorizzazione ideologica, non ha senso. Poi perché si tifa? In realtà, più che tifare, che nasce da pulsioni momentanee, bisogna condurre un'analisi dei dati, della situazione, delle prospettive e così via. Quindi in un certo senso sono d'accordo che tifare non è il verbo giusto. Però la Cina sta arrivando e sta facendo un salto di qualità enorme, questa è la realtà. E noi europei come ci posizioneremo in questa corsa, diciamo così, non chiamiamola neanche corsa, in questo sviluppo dell'economia spaziale, in questo sviluppo delle attività militari e così via.
0: Ma in questa, diciamo, visione strategica in cui appunto la Cina si sta preparando in maniera così, così attenta, anche così ben strutturata, ecco, lei crede che la Cina in questo momento sia più equipaggiata per affrontare appunto questa sfida rispetto agli Stati Uniti? Perché appunto nella narrativa che fa la NASA a volte appunto sembra perdersi più sull'aspetto appunto del tifo o di chi vincerà la corsa, e invece la Cina sembra più preparata a un lungo termine, diciamo così, in un minuto, se riesce.
1: Sì, in un minuto la Cina, la metto in maniera banale, la Cina ha i soldi e ha la prospettiva programmatica. Il piano quindicennale, tutti i piani cinesi non lavorano per i prossimi 3 anni, 4 anni, 5 anni, lavorano per una prospettiva di 50 anni. La Cina, non discutiamo degli aspetti politici, ha la certezza dell'attuazione del programma, e lo fa sotto la guida dello Stato e del governo e così via. E quindi credo di poter, e non credo che oggi il piano spaziale, anche in altri campi, i piani per la AI, siano legati a quello che faranno gli Stati Uniti.
0: e il futuro appunto ci aiuterà a capire meglio che cosa accadrà. Grazie Andrea Sant'Angelo, direttore del Dipartimento di Astrofisica delle Alte Energie dell'Università di Tubinga. Grazie anche a Marco Pompi in regia, Simone D'Arrigo, Francesca Boniconti, Ilaria Stoppa, Marco Motta, da Luca Tancredi Barone. Una buona giornata.

RAI Radio 3. E buongiorno da Renata Scognamiglio, bentrovate e bentrovati all'ascolto di Radio 3, in particolare del concerto del mattino a cura di Giovanna Natalini. Con me vi salutano Davide Gabrielli in console e Gianluca Adriana in regia. Un bellissimo concerto quello che vi proponiamo oggi, registrato il 18 aprile 2026, cioè il 18 aprile scorso, alla Filarmonica di Colonia con l'Orchestra Sinfonica della VDR di Colonia, per l'appunto diretta da Dima Sloboneniuk. Il cuore del programma è il concerto per violino e orchestra numero 1 e la minore opera 77 di Dmitri Shostakovich, veramente un caleidoscopio di espressività, ora dolente, ora allucinata, e davvero una pagina caratterizzata da una ricerca anche formale molto interessante, molto profonda, ma l'impaginato si apre con la grande ricchezza timbrica e anche immaginifica di un poema, di una fantasia sinfonica, più precisamente come La figlia di Pochiola, opera 49 di Jean Sibelius. Appunto, dicevamo, l'Orchestra Sinfonica del VDR di Colonia con Dima Sloboneniuk, il violino di Agustin Hadelich. 335 56 34 296, inviateci i vostri messaggi anche per dirci se qualche volta vi è capitato di ascoltare o il direttore, appunto, o il solista di oggi. Forse con Hadelich è successo più spesso di Sloboneniuk, però ogni tanto, se non mi sbaglio, viene in Italia. Partiamo, ricordiamo, ecco, che Dima Sloboneniuk è fresco di nomina come direttore principale dell'orchestra dell'opera e balletto nazionale finlandese, direttore russo naturalizzato finlandese, e appunto cominciamo il programma con La figlia di Pochiola di Sibelius. 1905-1906 il periodo di composizione, attinge evidentemente dalla ricchezza del poema nazionale, epico nazionale finlandese, il Kalevala, che per Sibelius è fonte di tantissime leggende, appunto trasfigurate attraverso la musica, da Kullervo a Tapiola, la leggenda di appunto della figlia di Pochiola racconta di un vecchio eroe, Väinämöinen, che è una sorta di figura a metà fra il bardo, il mago e lo sciamano, che attraversa il nord a bordo di una slitta e si imbatte in una meravigliosa fanciulla che vicino a un arcobaleno sta affilando dell'oro. Le chiede di sposarlo, ma questa fanciulla gli domanda di portare a termine una serie di prove, di cui l'ultima davvero impossibile, ovvero forgiare una barca col legno del suo fuso. Väinämöinen ci prova, ma si ferisce con l'asce e abbandona l'impresa. E Sibelius contrappone, anche dal punto di vista sonoro, l'oscurità appunto plumbea, ma anche alcuni elementi quasi incantatori legati alla figura appunto di questo vecchio sciamano, e la luce, questa sorta di veramente trascolorare dell'arcobaleno timbrico della visione della figlia di Pochiola. E poi c'è l'elemento evidentemente motorio della slitta. 12 minuti e 58 l'ascolto durerà questo ascolto dalla figlia di Pochiola, fantasia sinfonica, opera 49 di Jean Sibelius, con l'Orchestra Sinfonica della VDR di Colonia, diretta da Dima Sloboneniuk.

Beh, il morendo finale prescritto da Jean Sibelius alla fine di questa fantasia sinfonica opera 49, la figlia di Pohjola, è stato veramente reso con precisione quasi chirurgica da Dimas Lobodeniuk sul podio dell'Orchestra Sinfonica della VDR di Colonia in questo concerto registrato il 18 aprile scorso proprio alla Filarmonica di Colonia. Questo era, per così dire, l'antipasto del concerto, ma il piatto principale, perdonate la metafora culinaria, ma alle 12 e 18 spero che mi perdonerete, è, dicevamo, il concerto per violino e orchestra numero 1 e la minore, opera 77 o opera 99 secondo alcune revisioni appunto dei numeri d'opera del catalogo di Dmitri Shostakovich. Solista, dicevamo, è Augustin Hadelich, violinista fra i più importanti, più espressivi, anche più precisi tecnicamente della generazione a cui appartiene, la generazione degli anni 80, e qui mostrerà la sua le tante frecce nel suo arco, nella sua faretra più precisamente, per questo concerto che fu scritto fra il 1947 e il 48 per un grande virtuoso del Novecento, ovvero David Oistrakh, che era amico personale, oltre

che collaboratore di lunga data di Dmitri Shostakovich. Quattro sono i movimenti: notturno, moderato, scherzo, allegro, passacaglia, andante, che si conclude con una cadenza che attacca subito nel quarto movimento, burlesque, allegro con brio, presto. Quindi una struttura in quattro movimenti, ma che in realtà non si rifà tanto alla tradizione del concerto solistico, proprio a causa di questa passacaglia, quindi di questa forma di origine barocca in terza posizione, che tra l'altro ha un altro diciamo, se vogliamo, addentellato con un'altra importante passacaglia della produzione di Shostakovich, quella della Macbeth nel distretto di Mchensk, e poi il notturno iniziale, che quindi non è l'allegro di sonata tradizionale. Anzi, il fatto che si apra questa pagina con una pagina così con un movimento così plumbeo, dall'atmosfera oscura raccolta, in cui il violino entra senza quasi enfasi, con una linea ampia e meditativa, non era esattamente compatibili con le aspettative che soprattutto a metà degli anni 40 l'estetica del realismo socialista poteva promuovere. Ascoltiamo quindi il concerto per violino e orchestra numero 1 e la minore, opera 77 di Dmitri Shostakovich, dal violino di Augustin Adelich con l'Orchestra Sinfonica della Veder di Colonia, diretta da Dima Slobodeniuk.

0: E come avete sentito, la Filarmonica di Colonia, il pubblico della Filarmonica di Colonia risponde con una ovazione meritatissima a questa interpretazione di Augustin Hadlich, violino, con l'Orchestra Sinfonica della Veder di Colonia, diretta da Dima Slobodeniuk, interpretazione del concerto per violino e orchestra numero 1 e la minore opera 77 di Dmitri Shostakovich, una delle grandi pagine del concertismo del Novecento. Davvero encomiabile il modo in cui Hadlich ha ottenuto una pulizia veramente adamantina degli acuti, anche nella cadenza, ma non solo, in diversi momenti, incluso anche questa burlesca finale di questo concerto, che è veramente difficilissimo, con doppie, triple, quadruple corde. Avete sentito anche queste scale velocissime affidate appunto al solista, ma ha dimostrato anche una grandissima capacità narrativa, per esempio nel notturno iniziale. Così si conclude questo concerto del 18 aprile 2026 alla Filarmonica di Colonia. Vi ricordo questa sera alle 20 la diretta del Castello del Principe Barbablù di Béla Bartók dal Festival di Aix-en-Provence per Radio 3 Suite, e dopo di noi Nicola Piovani, per festeggiare i suoi 80 anni riascoltiamo il ciclo di grande successo La canzone è pericolosa, 15 puntate di e con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. A domani.
1: Sofia, perché si chiamano onde radio?
2: Sofia, è vero che Edgar Allan Poe aveva paura del buio?
1: Sofia, cosa sono i bitcoin?
2: Sofia, in che modo le balene comunicano tra loro?
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
2: Per te, ora, da guardare su Rai Play e da ascoltare su Rai Play Sound.
1: Sofia, la libera enciclopedia di Radio 3.
3: Suona Luna.
4: La canzone è pericolosa, con Nicola Piovani e Valentina Losurdo. Regia e cura di Federico Vizzaccaro con Filippo Travaglio.
5: Questa puntata è andata in onda il 27 agosto 2018.
6: Buongiorno agli amici di Radio 3, buongiorno da Valentina Losurdo. Inizia oggi una nuova straordinaria avventura in musica e parole. Il racconto dell'alchimia del verso cantato, la canzone, genere nobile e complesso più di quanto si possa immaginare. E il protagonista di questa panoramica, non so bene come definirla, panoramica forse riduttivo, ma lo vedremo, è quasi, direi insospettabilmente, Nicola Piovani, che conosciamo come grande firma musicale per il cinema, il teatro, per tante altre cose, ma forse meno come autore e appassionato estimatore di canzoni. Buongiorno Nicola.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, soprattutto appassionato di canzoni, perché come autore ne ho scritte poche e quasi sempre per delle occasioni, perché c'era una commedia teatrale dove serviva una canzone, perché in un film si voleva mettere una canzone, o perché mi chiamavano a scrivere una commedia musicale, due o tre l'ho fatta, Concia Bonita a Parigi, I Sette Re di Roma, e allora lì bisognava cimentarsi proprio col genere canzone.
6: Hai cominciato alla grande con Fabrizio De André nel 71, due album con De André, 71 e 73, insomma, per cui di esperienze a stretto contatto con questo genere che tu, il titolo è chiaro della trasmissione, definisci pericolosa. Perché la canzone è pericolosa?
7: Vabbè, è un'estensione di un concetto che più volte ho detto in radio, in televisione, in teatro. Ci ho scritto un libro, è una frase di Federico Fellini che dice la musica è pericolosa, riferito alla pericolosità delle cose belle, alla pericolosità degli incontri con la bellezza, perché l'incontro con la bellezza ti cambia, tu alla fine di quell'incontro non sei più lo stesso. Quando in adolescenza ti innamori di una bellezza o di quella che tu vedi come bellezza, e beh, sei turbato, non è mica una gioia edonistica, consumistica, superficiale. Questo lo fanno le grandi musiche e questa volta lo fanno le canzoni, anzi le canzoni lo fanno in modo più diffuso nella vita di molte più persone. Però uno che può essere folgorato dall'incontro con l'opera 106 di Beethoven o con Don Pasquale di Donizetti, beh, a molte persone capita di venire folgorato da qualche bella canzone, l'incontro con la bellezza di una canzone, o almeno di quella che a chi l'ascoltatore sembra una bellezza.
6: E tu hai detto più volte che scrivere una bella canzone è davvero molto più difficile di quanto possa sembrare, perché è un lavoro di sintesi straordinario che quindi merita rispetto anche da parte delle orecchie più raffinate.
7: Rispetto senz'altro. Scrivere una canzone può essere facilissimo perché la canzone è un genere che, siccome è quella che più di tutti si è prestata allo sfruttamento commerciale con l'avvento del disco, con l'avvento del 45 giri, del singolo, è stata molto sfruttata, ma soprattutto nel senso del mercato. Cioè c'era una canzone di grande successo che veniva da un'invenzione di un autore, qualcosa di inedito, e subito seguivano 2.000-3.000 copie che somigliavano a quell'archetipo per avere successo commerciale. Quindi è una zona dove è difficilissimo distinguere il grano dall'olio. E poi naturalmente è difficile dire quella canzone è brutta, perché io, quando ho detto agli amici che avrei fatto delle puntate sulle canzoni, ho detto metterò quelle molto belle e quelle molto brutte. Alla parola molto brutte c'era qualche aggrottamento di fronte che diceva quali sarebbero quelle brutte, quelle che non piacciono a te, insomma. Sul fatto che la canzone brutta è nata una, non si può dire che una canzone è brutta, perché se ha avuto successo e piace a qualcuno non può essere brutta. Io mi sono chiesto perché la stessa obiezione non me la fanno su quelle belle. Se io dico che La Violetera è un bellissimo, un capolavoro, nessuno mi dice per te è bella, ma magari per un altro. E quindi noi le canzoni brutte non le conosciamo e non le presentiamo. Presenteremo qualche canzone che è curiosa, che ha avuto molto successo e che, più che per la sua, diciamo, bellezza artistica, per la sua curiosità.
6: E quindi La Canzone è Pericolosa significherà percorrere una strada che ci porta nella bottega dell'artigiano, di capire lo strumentario. Non vogliamo fare un almanacco delle migliori canzoni, ma capire il lessico della canzone popolare, il lessico della canzone d'autore da parte di un artigiano, Nicola Piovani, che è estimatore e autore anche di canzoni.
7: Sicuramente sì, anzi prevengo subito quelle numerose persone che mi incontreranno e mi diranno: ma come, non ci hai messo l'Inno all'amor dei Edith Piaf? Ma come, non ci hai messo New York, New York? Quelle, queste puntate tutto possono essere meno che esaustive. Sono, non so come le hai chiamate all'inizio, diciamo una promenade dentro diversi tragitti della canzone.
6: E tu hai scelto una canzone molto speciale per conoscere, per comprendere, per entrare nel lessico della canzone d'autore, proprio per iniziare questo ciclo.
7: Sì, mi piace cominciare con una canzone molto bella, fra le più belle canzoni italiane che siano mai state scritte. È pochissimo conosciuta. La canzone è Quella cosa in Lombardia, testo di Franco Fortini e musica del grandissimo musicista italiano Fiorenzo Carpi. È una canzone del 1960. Io, quando ho cominciato a interessarmi un po' più concretamente della storia della canzone, cercavo nelle enciclopedie, anche quando erano solo cartacee, questa canzone, Quella cosa in Lombardia, e leggevo sempre di Iannacci, di Enzo Iannacci.
6: Che l'ha interpretata?
7: Tipico, sì, l'ha interpretata, ma è tipico errore di confondere l'autore con l'interprete, no? Azzurro di Celentano. Questo magari dalle enciclopedie uno si aspetterebbe un po' più di attenzione. E siccome continuavano ad attribuirla a Iannacci, un giorno ho visto un librone uscito fresco fresco sulla canzone, che era un'enciclopedia che conteneva qualche decina di migliaia di canzoni. Allora dico, vediamo se questa ultima enciclopedia ha fatto giustizia a Fortini e Carpi, se c'è scritto di chi è Quella cosa in Lombardia. E la sorpresa è questa, che questa canzone non c'era, perché siccome non ha avuto successo commerciale, non l'hanno messa, hanno messo canzoni di tutti i tipi di successo, ma questa non c'era. Noi gli così non gli rendiamo giustizia, perché non ha bisogno di nessuna giustizia, è un capolavoro, e capolavoro resta per chi sa ascoltarla.
6: E poi Nicola, perdonami, vorrei sottolineare questi veramente nomi, i due autori, Franco Fortini, poeta stupendo, un testo magnifico, e appunto Fiorenzo Carpi, che ti assomiglia, vi assomigliate, o forse gli assomigli, insomma, a un musicista che è stato, ricordiamolo, perché per gli addetti ai lavori è un nome noto, ma non troppo per il grande pubblico, è stato il musicista, tra l'altro, dei film di Luigi Comencini, ha fondato con Streller e Paolo Grassi Il Piccolo di Milano, ha fatto le musiche per Edoardo, per Dario Fo.
7: Ha fondato la musica di scena per il teatro di prosa italiana, lui, chiunque fa riferimento a lui. Io non sono l'unico allievo, diciamo allievo da distanza, che si è, se non ci fosse stato lui, molti di noi che abbiamo lavorato per il teatro di prosa non ci saremmo. Per me è sempre stato uno dei miti, dei musicisti che ammiravo, e poi negli ultimi anni ci siamo anche conosciuti, ci siamo frequentati, questo aumenta la commozione. Ma questa canzone, in cui la musica si sposa perfettamente con il testo, soprattutto con il cambio fra il tempo della strofa e il tempo del ritornello. La strofa è un valserino alla francese, e invece il ritornello prende una sorta di swing, quasi un colpo di scena, piccolo colpo di scena linguistico. Ma ha un testo che, se noi leggiamo la data, 1960, guarda, il testo dice così, te ne leggo un pezzo. Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, tante rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via con i vetri appannati, di bugie e di fiati lungo i fossati della periferia. Beh, sono dei versi magnifici che raccontano questo amore, spiegato bene nella seconda strofa. Vanno a coppia i nostri simili quest'oggi per le scale, nell'odore di penosi alberghi a ore. Anche ciò si chiama amore. Certo è amore quella fretta tutta fibbie, lacci e brividi, nella nebbia gelata sull'erbetta, un occhio alla lambretta, l'orecchio a quei rintocchi che suonano dal borgo la novena, e una radio lontana dà alle nostre due vite i risultati delle ultime partite. E poi il ritornello...
6: fortissimo, il ritornello invece potenti, diretto, potente.
7: Potente. Dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore? Non ho detto andiamo a passeggiare e nemmeno a scambiarci qualche bacio. Dico proprio quella cosa che sai e che a te piace, credo, quanto a me.
6: E veramente un testo così non va soltanto cantato, ma va vissuto e recitato.
7: Sì.
6: E tu hai voluto per questa canzone un'interpretazione stupefacente.
7: Stupefacente la prima interprete, che è Laura Betti, ma poi l'importanza, 1960, che il soggetto di questa canzone sia una donna, perché... che lo dica un uomo, andiamo non a fare poesia, ma amore fisico, prosaico, era più tollerato, ma per l'epoca era una bomba che una donna dicesse quella cosa che a te piace quasi quanto a me, interpretata magnificamente da Laura Betti.

0: Quella cosa in Lombardia è la prima protagonista della canzone È pericolosa, una promenade nella bottega degli artigiani più speciali della forma canzone, dell'alchimia del verso cantato che stiamo raccontando con Nicola Piovani e questa interpretazione straordinaria di Laura Betti per questo gioiello su testo di Franco Fortini, la poesia, possiamo ben dirla, di Franco Fortini e la musica di Fiorenzo Carpi. Incredibile l'unione davvero tra la contaminazione reciproca tra versi e musica e tutto questo legato poi da un'interpretazione della Betti che recita, che canta in modo suadente e vero e autentico al tempo stesso.
1: Meravigliosa, io qualche volta l'ho suonata in questa canzone in pubblico per rendergli omaggio, meravigliosa quella modulazione che c'è sul fa maggiore nel refrain. Beh, questa canzone così importante, così bella, usiamo questo aggettivo, e chi l'ha sentita se ne è reso conto, beh, ci dà l'occasione di tirare un pochetto le orecchie a qualche critico. Perché, siccome i critici giustamente ci tirano le orecchie a noi, una ogni tanto si può tirare le orecchie a qualche critico. Mi riferisco a quelli che quando vai a leggere un pezzo in un'enciclopedia, in un saggio, su una canzone o su un artista pop, artista di canzoni, la prima informazione che ti danno è i milioni di dischi venduti, che non necessariamente coincidono con la bellezza formale di quella canzone. Noi abbiamo ascoltato questa canzone che non ha avuto mai un successo popolare, ripeto, l'hanno addirittura tolta da certe enciclopedie, non si sa, non si conosce. Eppure è un capolavoro. Quindi, in un certo senso, se tu fai, identifichi continuamente il giudizio critico con i milioni di copie vendute, ti stai autocancellando la funzione della critica. Non abbiamo bisogno di leggere la critica, ci facciamo mandare il fatturato della casa discografica e capiamo qual è la più bella.
0: Quindi elementi veramente notevoli, Nicola, che abbiamo potuto apprezzare in questa interpretazione, in questa composizione. Da un punto di vista interpretativo, ad esempio, abbiamo ascoltato le entrate del refrain, del ritornello, in cui la Betti riesce a sfumare in maniera sempre differente questo caro dove si andrà una volta cantato, una volta parlato, una volta sussurrato e poi ecco girando su quella modulazione che tu dicevi e anche questo panneggio con la fisarmonica che tanto anche ti appartiene, che tanto è tipico anche della chanson francese, c'è
1: Francese.
0: un odore di musica mediterranea di altissima scuola.
1: E poi c'è una cosa tipica, è una canzone non discografica, perché le canzoni discografiche, 90 volte su 100, devono essere ballabili. Questa è una canzone che cambia il ritmo, che rallenta, che affretta, che si modifica. E quindi questo spiega anche magari perché è meno venduta, perché una canzone deve avere innanzitutto quella funzione così dondolante di ritmo che prescinde da cosa si sta dicendo.

0: dicendo, prescinde dalla modulazione armonica che ci fa ballare dentro, che uno sente una canzone, lavora e muove le spalle al ritmo.
1: C'è molto.
0: Se non c'è quella monotonia ritmica, la canzone diventa più difficile ad essere commercialmente venduta.
1: E qui c'è invece veramente molto la dimensione del racconto, del vivere la parola, e l'interpretazione, infatti, è data da una grandissima attrice, cantante.
0: Ora, la seconda canzone, attenzione alle date, perché questa canzone ha contenuto erotico, perché parla proprio di la canzone che abbiamo appena sentito, di erotismo consumato di domenica pomeriggio scendendo dalla Lambretta sui prati bagnati, c'è cioè qualche cosa proprio di fisico, di libidinoso. È del 60. La prossima canzone è del 57, praticamente contemporanea. È una canzone che ebbe molto riscontro al Festival di Sanremo del 57. Il testo è di Enzo Bonagura e la musica è del maestro Michele Cozzoli o Cozzoli. Il titolo è Il pericolo numero uno. Ecco, sempre di erotismo si
1: È
0: parla.
1: un po' il tema che hai scelto
0: Sì.
1: per questa prima puntata, e si parla di erotismo, ma da un punto di vista ribaltato. Perché se prima era la donna che in maniera molto esplicita faceva riferimento al desiderio, in questo caso invece è la donna che è vista come pericolo numero uno, donna tentatrice dalla prospettiva di due uomini, un uomo, ma insomma gli interpreti sono due.
0: Sì, diciamo che nella canzone di Carpi Fortini c'è una visione profonda dell'animo umano, progressiva. Qui c'è un divertissement superficiale da barbiere, da caserma di quegli anni lì, cioè c'è tutto il peggio di quegli anni. Noi che oggi cerchiamo di liberarci dai pregiudizi nei rapporti fra i due sessi, beh, quella è proprio una canzone che timbra invece quell'italietta oscura. È una canzone, diciamo subito, non bellissima, non brutta non si dice, ma non bellissima si può dire.
1: Però esemplare di un certo genere di canzone popolare, e quindi entriamo nel vivo del lessico della canzone pop di successo.
0: Precisamente, la musica, che è un pochino banale, di questo maestro Michele Cozzoli. La leggenda, ma non tanto la leggenda, pare proprio una versione molto credibile, ci dice che questo Michele Cozzoli sarebbe l'autore della musica di Mala Femmana, che Totò avrebbe comprato, dandogli il testo da musicare e pagandogli. L'ha comprata, l'avrebbe comprata. È credibile questa versione? Beh, il testimonial è un testimone di un certo peso, che è Aurelio Fierro, un cantante che in quegli anni andava forte e che riferì questo particolare. Cozzoli sarebbe anche l'autore di una canzone magnifica, Mala Femmana, ma lì si potrebbe analizzare tanti perché, e forse magari lo faremo nelle prossime puntate, proprio dov'è la forza dirompente poetica di quella canzone, e forza dirompente che non c'è certo in questo Il pericolo numero uno. La donna che credo che la ascoltiamo nella versione di Claudio Villa e Gino
1: Con
0: Latina.
1: Gino Latilla, sì. Vuoi dare qualche accenno sul testo che ascolteremo? Anche capire come si compone un testo popolare, quali sono le regole musicali dal tuo punto di vista?
0: Beh, qui c'è poco da dire perché, a parte il fatto che il testo è leggibilissimo, è talmente elementare che ascoltandolo si capisce, ma il refrain insiste con questo il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna, chi viene vinta, stando sempre sulla stessa tonalità, senza neanche una
1: Un
0: modulazione.
1: vero tormentone.
0: Sì, una certa piattezza. L'unica cosa che la assolve è che tutto questo è detto con molto sorriso, e quando una canzone porta dentro un sorriso, in qualche modo, in piccola parte smentisce anche le cose bruttissime che sta dicendo.
1: Claudio Villa, Gino Latilla.

0: vie. La donna, la donna.
1: Ci perdonino naturalmente le femministe perché noi abbiamo trasmesso questa canzone senza cambiargli il finale, perché adesso a volte con le migliori intenzioni un'opera del passato che è chiaramente antifemminile, magari la adattiamo per renderla più civile, e invece secondo me quando portano le date è una buona cosa far vedere come eravamo, quindi in tutto anche il suo orrore. In caso di questa canzone parliamo di qualcosa di leggerissimo, quindi...
2: Però Nicola, scusami, forse l'aspetto più agghiacciante è proprio questa leggerezza su un tormentone del genere, perché passa in maniera quasi anche più subliminale, cioè tu ti digerisci questa cosa, te la canticchi tranquillamente, stai esprimendo cioè, concetti orribili, insomma.
1: È quello che ho cercato di dire più volte, quando in questo sacrosanto processo di liberazione progressivo delle condizioni femminili nel mondo, che ha aspetti diversi, adesso non ci addentriamo in cose profonde, però c'è un aspetto legale di diritto di lotta, ma c'è un aspetto culturale intimo. Io che ho delle idee, ritengo di avere delle idee molto progressiste sull'argomento, io sono stato cresciuto in un palazzo popolare del Trionfale dove quando una figlia femmina, la bambina femmina, era particolarmente intelligente, per lodarla diceva, beh, questo è un maschiaccio, è un maschietto. Se avessero detto la stessa cosa al figlio maschio, gli avessero detto questa è una femminuccia, sarebbe stato un insulto. Ecco, queste cose ci abitano dentro, non è che soltanto perché teoricamente aderiamo a un concetto di parità, allora ce ne siamo liberati. Magari la cultura da caserma e da barbiere ci abita dentro e ci dobbiamo lottare contro tutti i giorni.
2: E quindi l'accostamento che hai scelto tra queste due prime canzoni, la stupenda interpretazione di Laura Betti e poi questa superficialità, questa inoffensività apparente interpretata sì, da Gino Latilla e Claudio Villa, Il pericolo numero uno, la donna, ci pone anche proprio il tema di come la musica sia davvero un evidenziatore del peso del testo, e quindi quello della Betti, veramente l'interpretazione della Betti con quella musica di Fiorenzo Carpi ci permetteva davvero di pesare, di soppesare ogni singola parola. Qui invece ce le siamo bevute con un ritornello assolutamente inoffensivo all'apparenza, ma in realtà il testo è appunto
1: molto nocivo, perché poi c'è chiaramente l'innocenza, l'incoscienza da parte di chi canta, non è mica che sanno che stanno dicendo qualcosa di tremendo e di razzista, era la cultura del tempo.
2: E ci pensa a Sanremo, poi pensare di portare a Sanremo senza dare scandali, non mi è giunta notizia di particolari scandali.
1: No, fu un successo enorme, la cantavano per le strade, la cantavano così, e in particolar modo, come ho detto, dal barbiere.
2: Bene, e allora con Nicola Piovani ci addentriamo nelle canzoni, nella bottega degli artigiani del verso cantato, ci addentriamo verso l'ultima canzone, andiamo verso l'ultima canzone di questa prima puntata di La canzone è pericolosa, e andiamo proprio a toccare, anzi apriamo la porta della tua personale bottega.
1: Sì, questa che presentiamo è una canzone intitolata Vai col treno. Io ho scritto la musica e Vincenzo Cerami ha scritto il testo, e nasce dall'idea di fare un raccontino dell'erotismo totalmente libero, l'erotismo non visto né ideologicamente né nemmeno poi tanto poeticamente, è il racconto di per schegge, non intero, non narrativo. È il racconto di un amplesso erotico che avviene fra due amanti in un vagone letto. Quando ai tempi in cui esisteva nel vagon lì la cabina per dormire, essendoci un letto, quel letto non veniva usato solo per dormire, ma anche, come tutti i letti, usato per fare belle cose. E questa canzone, con questo testo di Vincenzo Cerami, cerca di raccontare questi lampi.
2: C'è buio nella galleria, va dritto con la fantasia. Amore, vieni, non c'è domani, noi siamo già nell'aldilà. E poi carezze, baci, spasimi e languori sospirando, di là dal vetro corre e va all'indietro tutto il mondo. E va all'indietro tutto il mondo, che cosa significa?
1: Molto semplicemente che è il punto di vista di uno dei due amanti che è in questo amplesso, che guarda il finestrino, il treno va avanti, ma lui lo sente fermo, vede il mondo che va all'indietro, ma è già una dimensione di, non voglio dire psichedelica, però una dimensione fantastica, onirica, che ha però come incentivante non l'acido lisergico, ma l'eros.
2: E allora, siccome stiamo entrando in questa ultima tappa della nostra promenade, spigolando tra canzoni e canzoni pericolose in particolare, stiamo entrando nella bottega personale di Nicola Piovani. Nicola intanto si è seduto al pianoforte qui nello studio M di Via Asiago per farci sentire proprio, Nicola, la genesi musicale che ti ha ispirato, che ti ha portato poi alla composizione di Vai col treno.
1: Beh, la musica di questa canzone l'avevo scritta tanti, tanti, tanti anni fa. E non era una canzone, era una musica di scena per la Cimice di Majakovskij in una edizione con la compagnia di Carlo Cecchi. C'era questo che appunto avevamo chiamato il tango della Cimice, che aveva un andamento così nella musica genericamente erotico. Quando, adesso non voglio contare quanti anni dopo, però nel 91 Vincenzo Cerami ed io abbiamo progettato e portato in scena uno spettacolo che era intitolato Canti di scena, che era un viaggio teatrale dentro diverse forme di canzone. Nello scrivere una canzone sull'Eros, io ho ritirato fuori questa vecchia musica che è il tango della Cimice.

0: eccetera, eccetera, eccetera. Su questo Vincenzo ha scritto delle parole meravigliose e, tanto perché parli di bottega, il lavoro della costruzione di questi versi era un lavoro molto complesso. Vincenzo in genere scriveva una prima stesura lunghissima. Io prendevo una parte di quei versi e li mettevo dentro la musica, anche correggendo e modificando qualche accento metrico, quindi sostituendo qualche parola. Poi tornava a lui che ricorreggeva di nuovo il testo e poi ce la suonavamo e ce la cantavamo insieme un po' di volte per capire dove si poteva migliorare la cantabilità di questa canzone. Naturalmente in questa, come in quella cosa in Lombardia che abbiamo sentito all'inizio cantata da Laura Betti, è importante che a cantarla sia una voce di donna.
1: E quindi in questo caso si parla di Fiorella Mannoia. Un flash prima di ascoltare la canzone, quindi un flash proprio sull'aspetto erotico che un po' lega i nostri ascolti di oggi. Perché il tango è erotico? Perché hai scelto il tango per accompagnare questa immagine, questa scena?
0: La risposta è banale, perché è ovvio che a chiunque come prima ritmo erotico viene in mente il tango, anche nella fantasia superficiale che abbiamo del tango.
1: Il tango cosa c'è di erotico in quel ritmo?
0: Beh, tanto cioè, noi abbiamo diversi tipi di tango, di ritmo, questo è quello un po' sfalsato. Tutte sincopi che arrivano e che danno molto l'idea dell'eros.
1: Questo incalzare che ascoltiamo subito dunque. Vai col treno, l'interpretazione di questa canzone di Nicola Piovani è di Fiorella Mannoia.

0: risentendo questa canzone vorrei ringraziare Fabrizio Bosso che suona la tromba negli Assoli e il quartetto degli Archi della Scala che ha partecipato magnificamente alla realizzazione di questo disco.
1: E di questo pezzo Vai col treno, la voce di Fiorella Mannoia, assolutamente inconfondibile, la musica si fa treno, la musica di Nicola Piovani si fa anche Eros con la scelta anche di questo tango. Noi proseguiremo il nostro percorso attraverso una serie di altre tappe perché la nostra promenade nella canzone pericolosa è appena iniziata.
0: È lunghissima
1: e ci troveremo domani anche con un tema completamente diverso, più accarezzato, perché è il tema della leggerezza, che inizierà però alla grande con una bellissima canzone dei Beatles, For No One.
0: Sì, capolavoro assoluto di cui parliamo domani.
1: Bene, e allora Nicola Piovani, sei contento di questa tua prima esperienza con la canzone pericolosa?
0: No, io sono contento, spero che qualche ascoltatore sia contento anche lui.
1: E allora è il tempo per salutare e ringraziare tutti i nostri ascoltatori. Valentina Losurdo vi saluta insieme a
0: Nicola Piovani.
1: E noi ci ritroviamo domani con La canzone è pericolosa. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Londra, passaggio di testimone, Starmer saluta, Downing Street, c'è il nuovo premier laburista Burnham, nel programma di governo la difesa europea e il sostegno all'Ucraina.
3: Morto a Bologna durante un fermo di polizia, 6 persone al vaglio dei PM, nel nuovo registro delle annotazioni 2 agenti e 4 operatori sanitari e la procura, fatti più estesi rispetto al video.
2: Calcio a Madrid nel pomeriggio, la festa per la Spagna campione del mondo, un trionfo frutto del lavoro di squadra e del progetto vincente gioco e giovani del CT De La Fuente.
3: Incontro tra generazioni e culture, torna Virtuoso e Belcanto, oltre 40 appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa e un concerto conclusivo, Inno alla Pace.
2: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque, lo abbiamo detto, in Gran Bretagna è il gran giorno, il giorno di Andy Burnham, 7° premier in 10 anni, prima però il discorso di commiato del predecessore Starmer e l'incontro con Re Carlo III, la corrispondente.
4: Tra gli applausi dello staff di Downing Street, Keir Starmer annuncia l'uscita dal governo. Il suo governo è durato poco più di 2 anni. Compie il percorso inverso invece Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che arriverà qui a Downing Street per tenere il suo primo discorso da primo ministro. C'è grandissima curiosità, attenzione per capire che tipo di governo farà Burnham, se sarà un governo più a sinistra di quello di Starmer. Sicuramente si capirà qualche cosa dalla scelta del ministro dell'economia che verrà annunciato insieme agli altri componenti del governo nel primo pomeriggio. L'occhio di tutti è puntato appunto su questo, sul discorso che dovrà anche spiegare cosa succederà per la politica estera. Burnham ha annunciato che manterrà assolutamente la linea di Starmer rispetto alla difesa dell'Ucraina e alla necessità di una difesa europea, e si aspetta anche con curiosità appunto il responso dei mercati finanziari, perché naturalmente Londra da questo punto di vista è una piazza globale. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: Dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa, ha convocato l'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, la corrispondente.
5: Mosca aveva avvertito che avrebbe dato una risposta adeguata a Roma. Il 9 luglio il governo italiano aveva espulso 2 addetti militari russi perché coinvolti in un caso di spionaggio. Oggi il Ministero degli Esteri di Mosca ha convocato l'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana, Giovanni Scopa, per annunciare la decisione presa dalla Russia, che però non è stata ancora resa nota. Le dichiarazioni dei giorni scorsi facevano presagire misure speculari che il nostro governo aveva già definito come un'eventuale ritorsione politica priva di senso. Intanto nella notte ancora fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, 917 droni lanciati dalle forze di Kiev nelle ultime 24 ore in varie parti del territorio russo, 400 solo nella regione di Mosca, dove sono stati colpiti anche alcuni edifici civili, il bilancio è di 10 feriti. I servizi di sicurezza russi hanno aperto un'indagine per terrorismo, colpite anche 2 petroliere russe nel Mar Nero, mentre dal Cremlino il portavoce ribadisce che Mosca rimane aperta al dialogo con l'Europa e che i contatti con Washington proseguono. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran, anche nella notte attacchi con droni e missili. Sul piano diplomatico restano aperti i contatti attraverso i paesi mediatori, confermati sia da Teheran sia da Washington. Gli Stati Uniti sono pronti ad una soluzione diplomatica, dichiara il segretario di Stato Rubio.
3: Dall'evoluzione della situazione nel Golfo dipende l'andamento di petrolio, gas e borse ancora sotto pressione.
6: Dopo un'apertura in moderato calo, le borse europee hanno un po' ripreso quota sulla scia della notizia di un canale diplomatico tra Stati Uniti e Iran. Da Milano a Francoforte, da Parigi a Madrid, i listini sono comunque poco mossi e si muovono intorno alla parità. Più sensibili a quello che succede nello stretto di Hormuz le quotazioni di petrolio e gas. La notizia di un attacco iraniano a 2 petroliere ha fatto salire questa mattina in apertura il prezzo del gas a oltre 60 euro al megawattora. Ora siamo intorno ai 58 euro, comunque ai massimi da marzo. Anche per il greggio, prima impennata e poi assestamento. Il Brent è passato da oltre 90 a circa 88 dollari al barile, il WTI da 84 a 81. Intanto continua a crescere il prezzo dei carburanti. Secondo il Codacons, il gasolio in particolare, è aumentato di circa 21 centesimi al litro in poche settimane. Da oggi comunque si può scaricare gratuitamente la nuova app voluta dal Ministero delle Imprese, Osserva Prezzi Carburanti, con la quale si possono individuare i distributori più vicini per scegliere quello più conveniente. Fabio Comini, GR3.
2: Al lavoro sui dossier di politica interna, Giorgia Meloni, la premier, è a Palazzo Chigi per il bilaterale con il primo ministro del Portogallo, Luis Montenegro. In diretta Carla Magrellino. Buongiorno Carla.
7: Palazzo Chigi, ed ora la Presidente del Consiglio a colloquio col Primo Ministro del Portogallo, Luis Montenegro, previsto un pranzo di lavoro esteso anche alle delegazioni e poi le dichiarazioni congiunte. Tra i due paesi, lo ricordiamo, ci sono collaborazioni intense, rafforzate anche negli ultimi anni, anche a livello commerciale. Più tardi però la Premier riprenderà il lavoro sui dossier interni, la sicurezza in primis, mentre va avanti l'iter della richiesta di grazia per Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni, la pena che Giorgia Meloni ha definito sproporzionata, invitando a considerare quelle che nella procedura di alcune grazie e anche di assoluzioni vengono delineate in dinamiche dettate dalla disperazione delle vittime. Per questo la Premier ha invitato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a chiedere la grazia per il gioielliere di 72 anni, sottolineando però che a concederla è esclusiva prerogativa del Quirinale. E da Palazzo Chigi è tutto, lì nello studio.
2: Grazie Carla Magrellino.
3: Il caso Roggero, il gioielliere in carcere per aver ucciso due rapinatori, su ex interviene Elon Musk. È una follia, scrive il fondatore di Tesla. In questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna.
2: Veniamo adesso al caso del 43enne di origini marocchine morto a Bologna durante un intervento della polizia. Sei le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari della procura. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 agenti. I fatti sono più estesi rispetto al video diffuso in rete, fanno sapere i pubblici ministeri.
8: Saranno le immagini degli ultimi istanti di vita di Fakir a fornire dettagli importanti, e cioè gli oltre 30 minuti di filmato della body cam di uno dei 2 poliziotti intervenuti e il video girato da un residente. Poi saranno i risultati dell'autopsia, una volta eseguita, a chiarire le cause della morte. La famiglia dell'uomo chiede giustizia e lo stesso fa il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che ha invitato i cittadini a riunirsi al pilastro alle 19. Intanto il Viminale assicura massima trasparenza e collaborazione alle indagini. Bologna sarà comunque la prima città in Italia ad applicare la nuova norma dello scudo penale per gli agenti. La procura lo ha fatto con l'iscrizione ad un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Scudo che per agenti e personale sanitario prevede un rinvio fino a 120 giorni dell'iscrizione nel registro degli indagati. Anna Maria Caresta, GR3.
3: I fatti di Bologna e il caso Roggero animano il dibattito politico incentrato su sicurezza e legittima difesa.
9: La Lega è netta, giù le mani dalla polizia. Per Fratelli d'Italia a Bologna un intervento adeguato. Maggioranza compatta anche sulla grazia per Mario Roggero. Il Carroccio chiede una norma per estendere la legittima difesa e non punire qualsiasi reazione. Ma noi moderati e Forza Italia si smarcano. La legge non va cambiata, dice Antonio Tajani, il viceministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto.
10: Nella proposta della Lega, devo dire, di tutto quello che nasce dall'emotività del singolo episodio, corre il rischio di scrivere delle norme cieche, come si suol dire. La fretta fa le norme cieche.
9: Le opposizioni insistono sul caso Roggero, la destra fa sciacallaggio, da Italia Viva Raffaella Paita.
11: La destra ha messo in atto una vergognosa propaganda, non era legittima difesa, ma in ogni caso è stato deciso sulla base di una legge voluta da Salvini, stanno inseguendo Vannacci.
9: Anche il 5 Stelle Conte dice fanno propaganda in carcere ma dimenticano gli italiani, il PD avverte no al modello AIS, i 2 partiti del campo largo con AVS alzano i toni sull'uomo morto a Bologna e chiedono al ministro Piantedosi di riferire in Parlamento. Occorre chiarezza, chiediamo piena luce e giustizia su Fakir. Di fatto inquietante parla Riccardo Maggi, più Europa. Francesco Macaro, GR3.
2: E siamo allo sport. La Spagna è pronta ad abbracciare i suoi campioni del mondo. A Madrid grande festa oggi pomeriggio a Plaza de Cibeles. Un trionfo, quello delle Furie Rosse, frutto del lavoro di squadra e del progetto vincente del CT Luis de la Fuente. Da New York, il nostro inviato.
12: Furono i reali di Spagna a finanziare il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell'America. 534 anni dopo, davanti al re Felipe VI, la Spagna si è presa l'America, almeno dal punto di vista calcistico. Suo è meritato il titolo di campione del mondo, il secondo dopo quello in Sudafrica 16 anni fa. Un percorso partito col freno a mano tirato, quello 0-0 contro il muro di Capoverde retto dal portiere Vosigna. Poi percorso netto, tutte vittorie, un solo gol subito ai quarti contro il Belgio, supplementari solo in finale contro l'Argentina. Artefice invece di tutto questo un uomo schivo non proprio amante dei riflettori. Luis de la Fuente, assunto in federazione dopo un anno e mezzo di disoccupazione, ha scelto un gruppo di ragazzi, li ha fatti crescere, ha vinto a livello giovanile europei under 19 ed europei under 21 e poi da commissario tecnico europei e mondiali nel giro di 2 anni. Un lavoro partito da lontano della Fuente dopo il trionfo di ieri.
13: Ora sì, sto molto emozionato dopo aver lasciato la vista atrás.
14: Ora sì che sono emozionato dopo aver guardato indietro pensando ai ragazzi. Abbiamo parlato molto con i giocatori mister, mi dicevano abbiamo vinto tutto ed è meraviglioso, una generazione di calciatori, lo ripeto ancora e ancora, che sono un esempio per la Spagna.
12: New Jersey, collaborazione tecnica di Mauro Tedesco, Giuseppe Bisantis, GR3.
3: In Toscana l'11ª edizione di Virtuoso e Belcanto Festival, da domani al 2 agosto oltre 40 appuntamenti tra Lucca, Firenze e Pisa per un potente messaggio di pace.
15: Più di 40 appuntamenti nel cuore della Toscana con giovani talenti e maestri di fama mondiale, un repertorio che spazia dal barocco a oggi e che si riassume nel tema di quest'anno, intrecci sonori. Al centro del cartellone di Virtuoso e Belcanto il progetto sinfonico Musica e Pace, che vedrà sul palco i giovani strumentisti del festival assieme ai colleghi delle accademie Barenboim Said di Berlino e Siviglia, che accolgono musicisti provenienti da Israele, Palestina, Africa e Medio Oriente. Il direttore artistico Riccardo Cecchetti.
16: Musica e Pace intende la musica come mezzo per il dialogo. Avremo partecipanti da 41 paesi del mondo. Molti di questi sono paesi in guerra e l'orchestra diventa una metafora di collaborazione insieme a realtà internazionali, fra cui l'Accademia diretta dal maestro Barenboim.
15: Un altro focus dell'11ª edizione è dedicato al tema musica e donna, che si articola in conferenze, concerti, scoperte.
16: Musica e donna vuole dare valore al contributo femminile nella storia della musica, contributo negletto per centinaia di anni.
15: Claudia Faiens, GR3.
2: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Monica Giunchiglia, che ha condotto in studio con Valentina Antonelli, in regia Marco Mascia, Alessandro Pazienza. La linea adesso va a Wiki Radio, prossima edizione del GR3 alle 16:45. A tutti buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
17: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 13:57 minuti 50 secondi. In primo piano la A4, la Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano, e rallentamenti sempre per traffico intenso tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, troviamo traffico intenso con code a tratti tra Masone e la 10 in direzione di Genova-Voltri. Sulla stessa A10 code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova. Sulla 22 del Brennero code per 4 km dovute al traffico intenso tra Carpi e l'Autosole in direzione della 1. In A1 code per traffico intenso tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione di Milano, mentre sulla 14 Adriatica troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera ed Imola in direzione di Ancona e tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sul ramo Casalecchio code per traffico tra la 14 e l'Autosole in direzione della 1. Veniamo a Roma. Sul raccordo anulare troviamo code a tratti per traffico intenso tra Via Laurentina e la Romanina in direzione della Casilina e un incidente in prossimità dell'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione della Casilina. Infine sulla 16 la Napoli-Canosa, rallentamenti per incidente tra Avellino Ovest e Avellino Est verso Canosa, mentre verso Napoli è segnalato un incendio tra Pomigliano d'Arco e l'Autosole. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Ciao. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
21: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
20: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
22: Meteoradio.
23: In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia, le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali, e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
24: Uliveto e Rocchetta, Acqui della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
22: RAI, Radio 3. Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
25: Discorsi.
22: Appuntamento con il destino di Pandit Nehru con Marilia Albertini.

0: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
1: Molti anni fa abbiamo fatto una promessa con il destino, e ora è arrivato il momento in cui riscattare la nostra promessa. Non completamente, forse, ma in modo molto sostanziale. Allo scoccare della mezzanotte, quando il mondo dorme, l'India si sveglierà alla vita e alla libertà.
0: India will awake to life and freedom.
2: Abbiamo sentito le parole iniziali del toccante discorso Appuntamento con il destino che Nehru pronunciò alla vigilia della proclamazione dell'indipendenza dell'India. Era il 15 agosto 1947 e l'India appunto aveva ottenuto l'indipendenza. Un discorso davvero toccante perché Nehru fu sempre capace di esprimere le sue emozioni e di coinvolgere con queste gli uditori. Dunque non soltanto dei programmi o delle indicazioni di tipo politico e organizzativo, ma anche proprio il tentativo di tirare fuori dal cuore quali erano i momenti che il paese stava vivendo, qual era la sua partecipazione e qual era il suo impegno per rendere più comprensibile a tutti questo cammino davvero difficilissimo dell'India indipendente.
0: A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new.
1: Arriva un momento, che capita raramente nella storia, in cui si passa dal vecchio al nuovo, in cui finisce un'epoca e in cui l'anima di una nazione, a lungo repressa, trova voce. È giusto che in questo momento solenne prendiamo la promessa di dedicarci al servizio dell'India e del suo popolo, e alla causa ancora più grande dell'umanità. All'alba della storia, l'India ha iniziato la sua ricerca senza fine e secoli interminabili sono pieni del suo impegno e della grandezza dei suoi successi e dei suoi fallimenti.

0: In quello stesso giorno Nehru era diventato il primo ministro della più grande democrazia del mondo. Aveva 58 anni e avrebbe retto le sorti del suo paese fino alla morte nel 1964. Era noto come Pandit Nehru, titolo che gli veniva dall'appartenere ad una famiglia di Pandit, termine che significa eruditi, afferenti alla casta dei Brahmani, la più alta nell'ordine gerarchico tradizionale indiano. Si era laureato in legge a Cambridge, era tornato in India e si era impegnato nella lotta per l'indipendenza. Il movimento era iniziato nel 1885 con la formazione del Congresso Nazionale Indiano, che poi sarebbe diventato il partito che fino agli anni 90 governò l'India. Il padre di Nehru, Motilal, fu due volte presidente del Congresso. Il Congresso aveva guidato la lotta per l'indipendenza, tuttavia era tutt'altro che unitario ed era diviso in correnti opposte fra loro. I nazionalisti liberali che si appoggiavano e ispiravano al Partito Liberale Inglese e i nazionalisti rivoluzionari che rilevavano come la nazione indiana fosse esistita da tempo immemorabile e dovesse soltanto essere risvegliata per scrollarsi via il dominio straniero. E all'antichità dell'India e alla sua ricerca illuminata da grandi ideali si riferisce per Nehru proprio con le sue parole, le sue prime parole del discorso. We end today a period
1: of ill fortune and India. Oggi si conclude un periodo di disgrazia e l'India scopre di nuovo se stessa. La conquista che celebriamo oggi non è che un passo, un'apertura di opportunità verso i trionfi e le conquiste più grandi che ci attendono. Siamo abbastanza coraggiosi e saggi da cogliere questa opportunità e accettare la sfida del futuro?
0: Il Congresso, agli inizi del Novecento, chiedeva un più alto numero di rappresentanti scelti dall'elettorato indiano all'interno degli organi legislativi dell'India britannica. Dal canto loro, i musulmani, che si erano organizzati in una lega, chiedevano una rappresentanza che li tutelasse dalla supremazia della maggioranza hindu. La riforma costituzionale del 1909 stabilì collegi elettorali separati per hindu e musulmani, contribuendo ad allontanarli ulteriormente gli uni dagli altri. Il succedersi di riforme parziali, quando non addirittura deleterie, e soprattutto la spartizione della provincia del Bengala nel 1905, di cui una parte era stata aggregata alla provincia dell'Assam e l'altra a quella del Bihar e dell'Orissa, avevano intanto scatenato un'ondata di terrorismo che indusse il governo inglese a riunificare il Bengala solo 6 anni dopo. Scoppiò la Prima Guerra Mondiale, che rallentò la lotta per l'indipendenza, e intervenne la questione della protezione del califfato, che avvicinò hindu e musulmani. Il califfo rappresentava e tutelava l'unità politica e spirituale della comunità musulmana ed era a rischio perché l'impero ottomano, che era sede del califfato, stava per essere smembrato alla fine della Prima Guerra Mondiale. Per la sua forte opposizione all'imperialismo britannico, il movimento per la difesa del califfato fu appoggiato dal Congresso. Tuttavia, il movimento entrò in crisi definitiva dopo la perdita dell'appoggio della Turchia, sempre più orientata verso una linea laicista che portò all'abolizione del sultanato e del califfato stesso. Conclusasi la Prima Guerra Mondiale, le aspettative degli indiani, che avevano dato più di 2 milioni di combattenti, vennero nuovamente frustrate. Il massacro di centinaia di persone da parte di truppe inglesi ad Amritsar nel 1918 portò la tensione al culmine. Benché questi e altri avvenimenti pesavano sul cuore degli indiani e su quello di Nehru, il primo ministro invita a lasciarci il passato alle spalle e a rivolgersi al futuro. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges.
1: Questo futuro non è fatto di agio o di riposo, ma di un incessante impegno per poter adempiere agli impegni che abbiamo preso tante volte e a quello che prenderemo oggi. Servire l'India significa servire i milioni di persone che soffrono. Significa porre fine alla povertà e all'ignoranza, alla miseria e alla malattia e alla disuguaglianza di opportunità. L'ambizione dei più grandi uomini della nostra generazione è stata quella di asciugare ogni lacrima da ogni occhio. Forse questo non è possibile, ma finché ci saranno lacrime e sofferenza, il nostro lavoro non sarà finito.
0: Nehru continua il suo discorso accorato, del resto fu un grande maestro nell'esprimere le emozioni e nel coinvolgere le folle, citando gli enormi problemi che l'India dovrà affrontare, le terribili disuguaglianze determinate dalle caste, un sistema ancestrale sancito dalla religione hindu che prevede per ogni uomo la nascita in un determinato livello sociale che gli garantisce o nega diritti e privilegi. Questo livello è conseguenza del karman, ovvero dei frutti delle azioni compiute nelle vite precedenti che determinano la qualità delle rinascite. Altro problema enorme segnalato da Nehru, la povertà, determinata dallo sfruttamento dei proprietari terrieri sui contadini, sfruttamento avvenuto già nei tempi più antichi della storia indiana, ma acuito dall'oppressione coloniale. E poi le malattie che causavano epidemie con milioni di morti e l'ignoranza, piaga di una popolazione quasi totalmente analfabeta.
2: Nell'antica religione indù è molto pronunciato il senso del destino. Le divinità, di cui noi altri occidentali difficilmente penetriamo il mistero, hanno densi e pregnanti significati simbolici e sono guide della vita. Un problema di vita e di destino si propone oggi all'India. A questa regione più vasta dell'intera Europa è stata concessa l'indipendenza. Da oggi ha un suo governo. Pandit Nehru assume la presidenza dei ministri. Si ricorderà che meno di un secolo fa l'India passò sotto la corona britannica. D'ora in poi sarà divisa in due domini autonomi entro il Commonwealth. Gandhi, la sceta quasi ottantenne, si tiene in disparte. La passione religiosa che alimenta odi civili è spesso motivo di cruenti disordini. 40 milioni di musulmani vivono in India e 18 milioni di indù nel Pakistan. Ma il nuovo governo dovrà anche risolvere il problema della fame. La fame dell'Europa può far pietà, quella dell'India fa paura. Milioni di creature vivono di elemosina. Ogni anno la carestia uccide 7 milioni di indiani. I cortei della fame in questo paese sono cortei funebri. Giovani, vecchi, bambini cadono davanti all'atroce imparzialità della fame.
0: Vari sovrani illuminati si erano adoperati nel corso dei secoli per migliorare la condizione del popolo. Quel popolo a cui volevano asciugare le lacrime, come dice Nehru, perché la sofferenza della gente è il dolore del re, affermava già nel III secolo avanti la nostra era il grande imperatore Ashoka nei suoi editti rupestri. Ma perché tutto non resti un sogno, Nehru avverte che è necessario un duro lavoro, un lavoro comunitario che vada oltre quel campanilismo che da sempre è stato una costante della realtà sociale e politica. Fin dagli inizi della storia indiana il paese era articolato in tanti piccoli o grandi regni, parzialmente unificati dall'impero Maurya fra il IV e il II secolo avanti la nostra era e poi da quello Gupta tra il III e il VI della nostra era. Inoltre, nel XIII secolo, la conquista dell'India da parte dei musulmani aveva visto nascere l'impero dei Mogul, allo sgretolarsi del quale nuovamente l'India si era spaccata in numerosi stati e non solo aveva aperto le porte agli stranieri e in seguito al dominio coloniale inglese. Addirittura l'ultimo di questi stati indipendenti, lo stato del Nizam di Hyderabad, fu forzatamente unito all'India nel settembre del 1948.
2: Dalle capitali dell'Europa orientale giunge a Ciampino Pandit Nehru. Veste il costume nazionale, l'Aachen. Lo accoglie e segni nella nuova qualità di primo ministro. Nehru, che porta in Europa il messaggio di pace e di cooperazione dell'India, intende approfondire i rapporti che legano i nostri due paesi di antica civiltà. Li lega, soggiunge e segni, anche la comune aspirazione al mantenimento della pace. All'Istituto per il Medio del Estremo Oriente Tucci offre a Nero due candelabri lavorati da un argentiere romano dell'Ottocento. Il Papa, durante l'udienza, lo accoglie e segni nella nuova qualità di primo ministro. Nero, che porta in Europa il messaggio di pace e di cooperazione dell'India, intende approfondire i rapporti che legano i nostri due paesi di antica civiltà. Li lega, soggiunge e segni, anche la comune aspirazione al mantenimento della pace. All'Istituto per il Medio d'Estremo Oriente Tucci offre a Nero due candelabri lavorati da un argentiere romano dell'Ottocento. Il Papa, durante l'udienza ufficiale in Vaticano, gli ha rammentato i rapporti tra gli intenti di pace e la responsabilità del potere.

0: Nel partire, Nero si dorrà soltanto che il suo soggiorno sia stato troppo breve.
1: Ma il concetto di India come nazione è un'acquisizione recente, indotta dall'elite culturale indiana che aveva studiato in Occidente, come appunto Nero, e aveva trasportato in patria gli ideali di democrazia e libertà. Quello di uguaglianza, che non era però condiviso da tutti, anzi, era invece una delle convinzioni più radicate di Nero, che voleva un'India libera, dove tutti potessero abitarvi con pari opportunità. Per questo bisognava liberarsi da tutte quelle visioni grette e meschine che dimenticavano come alla base della vita vi sia l'interdipendenza, grande precetto sostenuto dal Buddha e ripreso da Gandhi, che esortava il singolo a sacrificarsi per la famiglia per il villaggio per il circondario, fino ad arrivare all'affermazione che l'India doveva sacrificarsi per il mondo.

0: we have to labor and to work and work hard to give reality to our dreams.
1: Perciò dobbiamo lavorare e lavorare, e lavorare duramente, per dare realtà ai nostri sogni. Questi sogni sono per l'India, ma sono anche per il mondo, perché tutte le nazioni e i popoli sono oggi troppo legati tra loro, perché uno solo di loro possa immaginare di vivere separato. Al popolo indiano, di cui siamo rappresentanti, rivolgiamo un appello affinché si unisca a noi con fede e fiducia in questa grande avventura. Non è tempo di critiche meschine e distruttive, né di malanimo o di colpevolizzare gli altri. Dobbiamo costruire la nobile dimora dell'India libera, dove tutti i suoi figli possano abitare.
2: Sono numerosi i richiami di Nehru alla storia passata, anche se non cita i nomi dei sovrani, le situazioni in cui appunto si sono verificati eventi simili e soprattutto contenevano in nuce quegli ideali che lui stesso avrebbe fatto poi diventare la sua agenda.

Il giorno stabilito è arrivato, il giorno stabilito dal destino. E l'India si erge di nuovo, dopo un lungo sonno e una lunga lotta, sveglia, vitale, libera e indipendente. È un momento fatidico per noi in India, per tutta l'Asia e per il mondo. Sorge una nuova stella, la stella della libertà in Oriente. Nasce una nuova speranza, si materializza una visione a lungo coltivata. Che la stella non tramonti mai e che la speranza non venga mai tradita. In questo giorno, il nostro primo pensiero va all'artefice di questa libertà, il padre della nostra nazione, che incarnando l'antico spirito dell'India, ha tenuto alta la fiaccola della libertà e ha illuminato l'oscurità che ci circondava. Spesso siamo stati i suoi indegni seguaci e ci siamo allontanati dal suo messaggio, ma non solo noi, ma anche le generazioni successive ricorderanno questo messaggio e porteranno nel cuore l'impronta di questo grande figlio dell'India, magnifico nella sua fede, nella sua forza, nel suo coraggio e nella sua umiltà. Non permetteremo mai che la fiaccola della libertà venga spenta, per quanto forte sia il vento o tempestosa la tempesta.

E infatti a Gandhi non si riferisce con il nome. Gandhi era apparso sulla scena indiana nel 1915, preceduto dalla fama che aveva acquisito come guida della minoranza indiana in Sudafrica, ove aveva operato in qualità di avvocato dal 1893, applicando il metodo del Satyagraha, ovvero l'aderenza alla verità, Satya, basato sulla disobbedienza civile e sulla lotta non violenza.

0: secondo gli antichissimi principi hindu e buddhisti imperniati sulla ahimsa, l'innocenza. Nehru si riferisce a Gandhi come padre della nazione e ammette di non essere sempre stato d'accordo con le sue direttive, lui che era profondamente laico, ma lo onora come immagine integerrima di un agire che per Gandhi era prima di tutto etico, ma che nei fatti fu potentissimo strumento politico. Gandhi si impegnò non solo nell'opposizione al governo britannico, ma si dedicò anche alla rigenerazione morale dei contadini, che costituivano la maggioranza della popolazione, e degli operai e dei lavoratori delle nascenti industrie, soprattutto quelle tessili. E per la sua attenzione all'uomo e alla sua crescita spirituale, apparve come un guru, o meglio, come un Mahatma, una grande anima, ed è con questo nome in genere che viene conosciuto. Fu questo suo carisma, questo suo essere uomo dello spirito che incantò le folle e indusse le masse a seguirlo. Non tutto il paese fu con lui, però. Anzi, lo criticò e l'avversò. Tanto è vero che ad ucciderlo solo dopo pochi mesi dalla proclamazione dell'indipendenza, il 30 gennaio del 1948, fu un integralista hindu. L'India Nuova, nella visione di Gandhi, avrebbe dovuto essere un esempio per il mondo e Nehru condurrà la sua politica estera proprio secondo queste direttive, non schierandosi con nessuno dei due blocchi della guerra fredda, USA e Unione Sovietica, ma promuovendo un movimento dei paesi non allineati che vedrà la sua nascita nel 1955 con la conferenza di Bandung in Indonesia. Lo anticipa in questo discorso, chiamando l'India indipendente una nuova stella dell'Asia, un'ispirazione per tutte le nazioni che lottano contro i colonialismi e che perseguono un cammino di libertà e trasformazione. Un cammino sotto cieli tempestosi, gravato di responsabilità, che richiedeva qualcosa di non semplice per il popolo indiano e che Nehru sottolinea: la disciplina.
1: Il nostro prossimo pensiero va ai volontari sconosciuti e ai soldati della libertà che senza lode o ricompensa hanno servito l'India fino alla morte. Pensiamo anche ai nostri fratelli e sorelle che sono stati tagliati fuori da noi dai confini politici e che purtroppo non possono condividere al momento la libertà che è arrivata. Sono di noi e rimarranno di noi qualunque cosa accada e noi saremo partecipi della loro buona o cattiva sorte. Il futuro ci chiama. Dove andremo e quale sarà il nostro impegno? Portare libertà e opportunità all'uomo comune, ai contadini e ai lavoratori dell'India, costruire una nazione prospera, democratica e progressista e creare istituzioni sociali, economiche e politiche che assicurino giustizia e pienezza di vita a ogni uomo e donna.
0: A questo punto il pensiero di Nehru va a tutti i combattenti caduti per la ribeltà e soprattutto a tutti quegli indiani vittime di una cruenta operazione a tavolino che aveva tagliato via dall'India una parte del Punjab a nord-ovest e una parte del Bengala a nord-est per creare il Pakistan, lo stato a maggioranza musulmana strenuamente voluto da Muhammad Ali Jinnah, stato di fatto diviso in due perché appunto una parte occidentale e una orientale. Questa seconda parte, dissociandosi dal Pakistan, sarebbe poi diventata il Bangladesh nel 1971. Ali Jinnah si era laureato in giurisprudenza in Inghilterra, come la maggior parte dell'elite indiana, e inizialmente era stato un sostenitore dell'unità indo-musulmana. Ma si era progressivamente reso conto che i musulmani nell'India libera, a prevalenza indu, non sarebbero stati adeguatamente riconosciuti. E quindi era diventato un acceso sostenitore della necessità di uno Stato separato per le regioni a prevalenza musulmana. Dopo la grande vittoria del partito di cui era leader, la Lega Musulmana Panindiana, che nelle elezioni del 1946 aveva conquistato il 90% dei seggi musulmani, lo Stato separato non poté più essere negato. Malgrado i disperati sforzi di Gandhi per evitarlo, il paese fu diviso su maggioranza religiosa. Il Pakistan musulmano venne proclamato il 14 agosto 1947, un giorno prima della proclamazione dell'indipendenza dell'India. Un'India che comunque Nehru volle laica, come ribadisce a più riprese nel suo discorso.

ci aspetta un duro lavoro. Non c'è riposo per nessuno di noi finché non riscatteremo pienamente la nostra promessa, finché non faremo di tutto il popolo indiano ciò che il destino ha voluto che fosse. Siamo cittadini di un grande paese sull'orlo di un'avanzata coraggiosa e dobbiamo essere all'altezza di questo standard elevato. Tutti noi, a qualsiasi religione apparteniamo, siamo ugualmente figli dell'India e con uguali diritti, privilegi e doveri. Non possiamo incoraggiare il comunitarismo o la ristrettezza mentale, perché nessuna nazione può essere grande se il suo popolo è ristretto nei pensieri o nelle azioni. Alle nazioni e ai popoli del mondo inviamo i nostri saluti e ci impegniamo a cooperare con loro per promuovere la pace, la libertà e la democrazia. E all'India, la nostra amata madre patria, l'antica, l'eterna e la sempre nuova, rendiamo il nostro riverente omaggio e ci impegniamo nuovamente al suo servizio.

0: la spartizione ebbe esiti sanguinosissimi. Circa 6 milioni e mezzo di musulmani emigrarono in Pakistan e 4 milioni e 700 mila hindu e sikh, una agguerrita e forte minoranza religiosa che risiedeva in Pakistan, fuggirono in India. Circa 2 milioni di persone trovarono la morte in quella che fu una delle più grandi migrazioni coatte nella storia umana. La scia di odio che il terribile evento lasciò dietro di sé permane purtroppo tuttora. E Nehru, proprio perché consapevole di quanto perniciose fossero le divisioni religiose e locali, nell'ultima parte del suo discorso mette in guardia da una mentalità ristretta, campanilistica, presagendone i pericoli. Contro di questa combatterà una strenua lotta, osteggiato dal conservatorismo imperante, a volte vincitore, più spesso dovendo scendere a patti. Ma la sua visione di un'India laica e al di sopra dei particolarismi resta ancora oggi una pietra miliare nella storia di questo grande paese.
1: Marilia Albanese ha raccontato il discorso Appuntamento con il destino, pronunciato dal primo ministro Pandit Nehru il 15 agosto 1947, nel giorno dell'indipendenza dell'India.
2: Testi letti da Claudio De Pasqualis.
3: Realizzazione di Marzia Coronati.
2: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.

0: una delle sue più belle puntate.
1: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah.
2: E a questo punto la programmazione di Radio 3 prosegue appunto con l'idealista. Buon pomeriggio da tutta la squadra che oggi è così composta: Nicola Catalano in conduzione, Pino Zingarelli in regia, Fabio Melis ai controlli tecnici. Un programma a cura di Monica Nonno e Valerio Corsani con la collaborazione di Luca Marchese. E per completare i titoli di testa vi diamo anche il numero di telefono 335-5634-296. Entriamo subito nel vivo della puntata col titolo che è una magica invenzione, una definizione che prendiamo da una canzone che ascolteremo poi nel corso del programma. È di fatto una macchina dei dischi, facciamo ancora riferimento al testo della canzone in oggetto, vale a dire un jukebox. Quindi abbiamo cinque pezzi che celebrano questo oggetto che ormai è considerato obsoleto, antidiluviano, forse lo è, e sarà per noi anche un modo per riflettere insieme a voi su come sono cambiati i mezzi di diffusione e i supporti della musica nel corso di pochi anni di storia, tutto sommato. Un discorso che ci riguarda da vicino, riguarda da vicino anche la radio. Pensate che nessuno ormai ascolta da un apparecchio radiofonico vero e proprio. Di conseguenza sono mutate anche le modalità di fruizione, alterate le interazioni sociali, fino anche le nostre capacità di ascolto e di percezione risultano differenti. È una questione abbastanza complessa. Noi vogliamo offrirvi degli spunti di riflessione per una visione attenta e critica nei confronti di quello che ci circonda e che con noi è in relazione. Ciò premesso, anche la selezione musicale si propone in qualche modo di sottolineare i cambiamenti stilistici e comportamentali e gli approcci in questi cinque esempi di canzoni a proposito di jukebox. Il termine è di probabile origine creola, deriva verosimilmente dal termine juke joints, una parola che definiva i locali da ballo un po' malfamati frequentati dalla popolazione afroamericana degli Stati del Sud, e di fatto un fonografo a gettone i cui primi prototipi fanno la loro comparsa negli Stati Uniti verso la fine dell'Ottocento. Poi il jukebox avrà un boom, una diffusione straordinaria a cavallo della metà del Novecento, negli anni 40, 50 e 60. Abbiamo un primo esempio di canzone a proposito del jukebox, è del 1955, Let the Jukebox Keep on Playing, è un pezzo di ispirazione country a firma di uno dei grandi nomi del rockabilly e del rock and roll di quegli anni, vale a dire Carl Perkins, proprio quello di Blue Suede Shoes.

E questo era Carl Perkins, Let Jukebox Keep on Playing. Intanto i nostri ascoltatori ci contraddicono e ci sorprendono piacevolmente. Ci scrive Joe al nostro numero di telefono: ascolta da una radio di ottimo livello, non possiamo citare la marca. E anche Rosanna sulla nostra pagina Facebook dice: io sto ascoltando con la mia radio a transistor. Di questo siamo molto lieti. Il pezzo di Carl Perkins aveva un occhio rivolto al passato, mentre sull'altro lato del 45 giri del singolo c'era un pezzo sicuramente più moderno. Era una prassi comune all'epoca, si tendeva a tenere d'occhio entrambe le categorie di consumatori, di fruitori della musica, un pubblico un po' più anziano e quello più giovane, quello che stava arrivando. Insomma, in quel periodo storico era prassi abbastanza comune, e comunque il jukebox tendeva a mettere tutti d'accordo. Lo si evince anche dal prossimo pezzo, che è un pezzo italiano, è quello che ci ha suggerito la denominazione della nostra puntata, a firma di Luciano Berete e Walter Malgoni. Si intitola semplicemente Jukebox. Siamo nel 1958, fu scritto per Fred Buscaglione, che vogliamo anche ricordare, a 66 anni esatti dalla scomparsa. Era il 3 febbraio 1960 quando avvenne il tragico incidente stradale che se lo portò via. È una canzone sentimentale, un po' diversa dalla media del repertorio di Buscaglione, che era tutto whisky, cazzotti e donne fatali, e poi spari e sigarette. Qui, dalla magica invenzione evocata dal grande Fred, viene fuori la musica di Sinatra e Frankie Lane, e sembra passata davvero un'eternità, quando bastava un gettone per toccare con mano la felicità.

Era Fred Buscaglione con i suoi Asternovas, Jukebox è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Tornando alla storia di questo oggetto, è curioso pensare che all'inizio della sua avventura le varie case produttrici cercarono tutte di evitare il termine jukebox, proprio per l'immediata associazione a luoghi di perdizione o quantomeno loschi e sconvenienti, ma poi il termine si affermò probabilmente proprio per la sua qualità pruriginosa. Ed è stato sicuramente lo strumento di intrattenimento pubblico più popolare ed economico per buona parte del XX secolo, e l'industria discografica se ne è giovata fortemente. Infatti gran parte della produzione degli anni ruggenti era destinata proprio a quella funzione, addirittura si potevano ascoltare i pezzi in assoluta anteprima in modo da tastare e testare le reazioni del pubblico, il riscontro riservato insomma alle novità discografiche prima che andassero sul mercato, prima addirittura che fossero stampate. Poi con l'arrivo di strumenti di diffusione più agili, portatili, a cominciare dalle radioline a transistor che appunto i nostri ascoltatori usano ancora, come abbiamo sentito in precedenza, arriva inevitabile il declino del jukebox. Sono mutate anche le modalità relazionali nel frattempo tra le giovani generazioni ed è un po' un circolo vizioso, l'una cosa tira l'altra. In ogni caso il jukebox, da spensierato e o sentimentale che era, diventa ribelle.

E questa era Rebellious Jukebox dal primo album dei Fall, la storica formazione del primo punk, post-punk inglese di Manchester, esattamente. Questo era appunto l'album d'esordio Live at the Witch Trials, uscito nel 1979. A dispetto del titolo, non era registrato dal vivo, ma aveva un impatto molto deciso, molto naturale nella sua realizzazione. Con questo pezzo i Fall attestavano la loro alterità, dicevano in pratica che il loro jukebox personale era ribelle, non soggetto ad omologazione. E intanto ci fa molto piacere questo plebiscito di messaggi da parte di tantissime ascoltatrici e ascoltatori che ci ricordano, che ci vogliono far sapere che loro continuano ad ascoltare la radio attraverso dei veri apparecchi radiofonici, magari più di uno disseminati in tutta la casa, speriamo, immaginiamo tutti quanti sintonizzati su Radio 3. E poi c'è chi scrive: il jukebox mica solo ascolto, si era DJ per un momento, si proponeva, imponeva la scelta ad un locale intero e magari a una persona. E poi c'era Fonzi, sì certo, Fonzi che azionava il jukebox con un cazzotto, se non ricordiamo male, senza utilizzare il classico gettone. Rimaniamo nello stesso periodo storico del Rebellious Jukebox dei Fall, siamo alla fine degli anni 70, con un'altra formazione post-punk gallese, in questo caso di Cardiff esattamente. Si chiamavano Young Marble Giants, era un affare di famiglia composto dai fratelli Stuart, Philip e Andrew Moxham, e poi c'era con loro il cugino Peter Joyce e la cantante Alison Stratton, che non aveva però rapporti di parentela con gli altri. Un ottimo gruppo, ampiamente sottovalutato. Realizzarono gli Young Marble Giants un unico album nel 1980 per l'etichetta Rough Trade, che era uno dei marchi importanti di quegli anni. In verità era uscito l'anno prima su cassetta in una edizione privata. Colossal Youth è il titolo di questo album, contiene il pezzo che ascoltiamo, Wurlitzer Jukebox, è un omaggio ad uno dei marchi più noti ed antichi della magica invenzione di cui ci stiamo occupando. È un classico esempio di Sineddo, che è un po' come una notissima penna biro, laddove il marchio del produttore ormai identifica il nome dell'oggetto stesso. Young Marble Giants.

Wurlitzer Jukebox da Colossal Youth di Young Marble Giants. C'è chi ci ricorda, Marrico, ancora sulla pagina Facebook, che è il vinile di questa formazione, pagato 2 lire tanti anni fa. Grandi, effettivamente un ottimo gruppo che non molti ricordano, ma che effettivamente andrebbe riscoperto. Magari potremmo decidere di fare prima o poi una puntata dell'Idealista a loro dedicata. Stiamo parlando di Jukebox, una magica invenzione, così come era stata definita da Fred Buscaglione nella canzone che appunto dà il titolo alla puntata di oggi, una canzone del 1958 addirittura di Luciano Beretta e Walter Malgoni, che appunto fu scritta per Buscaglione, per quanto abbastanza lontana dal suo repertorio, come abbiamo sottolineato in precedenza. E siamo in chiusura, e rimaniamo esattamente in quello stesso anno, cioè nel 1980, ma con un pezzo che per certi versi guarda al passato e che quindi in qualche modo chiude il cerchio e mette tutti d'accordo. Si tratta di un pezzo che è stato citato anche in precedenza dal nostro ascoltatore Ignazio, che lo definisce il suo pezzo preferito a proposito del jukebox, e si tratta di Jukebox Baby o Babe a seconda delle stampe, anche sugli stessi supporti viene definito con un titolo diverso, da esempio l'etichetta del disco o il retro di copertina, lo diciamo a beneficio dei collezionisti di refusi, ed è di Alan Vega, dei Suicide, dal suo omonimo album d'esordio, primo album solista, che è stato appena ristampato, bisogna dire, insieme al secondo in versione rimasterizzata deluxe dalla Sacred Bone Records. Il pezzo poi uscì su singolo nel 1981, ed è una sorta di rockabilly minimalista che ci riporta agli albori del rock and roll, in qualche modo, quindi siamo negli anni 50 e al periodo del boom del fonografo a gettone, cioè del jukebox, in una sorta di testa coda che è degno di Ritorno al futuro. Quindi da Alan Vega, l'album d'esordio del musicista americano, questa è Jukebox Baby.

0: E questo era il rockabilly minimalista ossessivo di Alan Vega, Jukebox Babe, dall'omonimo album Alan Vega del 1980, a chiudere questa puntata dell'idealista sul jukebox. Tantissimi messaggi, in verità siamo assai sorpresi, soprattutto dal fatto che la totalità delle persone che hanno scritto ascoltano la radio, continuano ad ascoltare la radio da veri apparecchi radiofonici e non dai nuovi device, come si dice. Ed è una cosa davvero molto piacevole, soprattutto per noi che facciamo questo mestiere, un segno di resistenza in qualche modo. E allora siamo ai saluti: Nicola Catalano ai microfoni, Pino Zingarelli in regia, Fabio Melis ai controlli tecnici. Naturalmente grazie a tutti voi per i numerosissimi messaggi, e vi ricordiamo che potete ascoltare questa puntata, così come tutte le altre delle ultime tre settimane all'incirca, su Rai Play Sound. Non ci resta che lasciare la linea ai nostri colleghi di Fahrenheit qui nello studio accanto. L'appuntamento naturalmente è a domani e buon ascolto con Radio 3.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Fahrenheit. I libri e le idee.
3: Un buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit da Tommaso Giartosio, da Giovanna Savignano in regia, Simone Derrigo, Andrea Perrone alla console, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit e in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Spero che stiate vivendo bene queste giornate così calde, di questa estate così calda. Noi parleremo come sempre di tanti temi nel corso di questo pomeriggio. Ci saranno con noi per esempio Enrico De Aglio, Maurizio Braucci, Andrea Molesini. Uno dei temi che lo attraverseranno sarà quello dei libri per ragazzi, come raccontare anche le questioni più scottanti, più difficili del tempo che viviamo ai più giovani, un problema che in diverso modo sia De Aglio che Braucci toccheranno, ma intanto lo affrontiamo subito con Paola Caridi. Buongiorno, benvenuta.
4: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Paola Caridi è autrice ora di La voce di Gaza, pubblicato da Feltrinelli, che è appunto un libro in cui Caridi torna, come ha fatto con diverse altre opere, ma anche con la sua partecipazione al dibattito pubblico, ai media nel nostro paese, torna sul tema di Gaza. La voce di Gaza naturalmente parla proprio di questa piccola fetta di terreno e della tragedia enorme che l'ha colpita. Lo fa attraverso un ragazzo e un albero. Perché un sicomoro, Paola Caridi?
4: Perché i fichi sicomori sono fra i più antichi alberi del mondo e attraversano culture anche plurimillenarie. In Egitto sono serviti per fare sarcofagi, per fare barche, per fare statuette votive e in Etiopia, in Eritrea, sono così grandi da avere sotto di loro centinaia di persone che vengono accolte dall'albero, che è una dimensione pubblica. L'albero di sicomoro è uno degli alberi piazza, è uno degli alberi in comune, è uno degli alberi che non è proprietà di nessuno. E Ilias, il bambino, cerca rifugio lì mentre si sposta dal nord della striscia di Gaza verso il sud durante il genocidio. Si inoltra verso l'est di quella che noi chiamiamo striscia, ma che è un modo così contemporaneo di pensare a un'intera regione che prima del 1948 era cerniera e non era una striscia, non era un cerotto, non era un luogo chiuso, ma era un luogo di passaggio. E verso l'est c'è questa piccola altura. È vera,
3: Anche l'albero c'era davvero.
4: C'era l'albero davvero, c'erano più alberi di sicomoro lì, ma ne era rimasto uno. E poi ho scoperto attraverso la rete, che è veramente una cosa grande, che quell'albero era come me lo immaginavo, cioè un luogo del cuore, un luogo intimo, un luogo per molte persone, per molti ragazzi e ragazze. È il racconto intimo di giochi di infanzia, ma anche i festival, le feste sacre, che per andare al santuario queste processioni devono passare davanti a questi alberi, sacri quanto un santuario.
3: Lei racconta molto del passato di Gaza, anche attraverso sempre questa voce del sicomoro, che ovviamente parla soprattutto del suo rapporto con il piccolo Elias, che ha preso albergo sotto le sue fronde. Parla di un passato glorioso, secolare, millenario, ma anche di tante guerre. Questa è semplicemente l'ultima?
4: Questa è semplicemente l'ultima, che copre però una storia che sì è fatta di cavalli al galoppo, di armate, di scontri proprio su Gaza, perché Gaza era appunto cerniera, quindi ci sono passati tutti, insomma, ci sono passati dagli Egizi fino
3: c'è
4: a
3: Napoleone,
4: oggi.
3: Napoleone, cioè, insomma,
4: ci sono... Certo, ci sono gli ottomani, ci sono gli assiri, i re magi. Beh sì, perché non immaginare i re magi a Gaza? Noi non sappiamo da dove passano i veri re magi.
3: Vengono da Oriente.
4: E vengono da Oriente, perché no? Quello è un pezzo d'Oriente, dietro questa, e dietro Gaza c'è tutto il resto, c'è la penisola arabica, c'è anche, sì, fino alla Persia, ma c'è fino all'India. Perché non pensare a Gaza? Anzi, perché penso a Gaza? Beh, Gaza era il porto dei beni di lusso, e i beni di lusso realmente erano oro, incenso e mirra. È un po', come dire, è una suggestione, ma secondo me è anche credibile come suggestione.
3: Certo, lei dice che, citando una fonte antica, che è la città dei profumi, la città profumata.
4: Certo, Plutarco la chiama la città dei profumi, ma non solo, è la città attraverso la quale passa l'incenso che poi arriva sulle nostre coste. Noi non ci pensiamo mai, pensiamo a Gaza appunto per questi pochi decenni, costretta dentro una lingua di terra, senza pensare invece che per almeno 500 anni è stato il porto fondamentale delle carovane che arrivavano dal sud della penisola arabica, percorrevano tutta la penisola arabica lungo il Mar Rosso e poi arrivavano a Gaza. Gaza era il terminal per commerciale. Non solo, era la scuola di Gaza, era la scuola teologica di Gaza, la più importante del cristianesimo orientale, e il cristianesimo è orientale nel senso che lì è nato, poi noi ci siamo aggregati come europei e occidentali, ma lì è nato. Era altro rispetto alle guerre, cioè non c'erano solo le guerre, c'era il Festival delle Rose, era un festival poetico, cioè c'è tutto questo che noi abbiamo nascosto, che adesso per fortuna si vede nella mostra meravigliosa di Gaza, il futuro ancora antico, alla Fondazione Merza a Torino, in cui appunto il contemporaneo, anche quello che sta succedendo adesso, anche il, come dire, la vandalizzazione eccetera, i beni archeologici distrutti, le persone uccise, è assieme alle anfore, ai capitelli, a una rana scolpita nella pietra di 4.000 anni fa, e noi questa parte l'abbiamo completamente omessa, pur essendo parte della nostra storia. Sansone, l'iconografia di Sansone per esempio, che è dentro la nostra storia pittorica, noi l'abbiamo completamente omessa. Eppure quelle porte significano che quel luogo, cioè le porte di Gaza che Sansone porta sulle spalle, quel luogo era così ricco da avere mura e porte.
3: Ecco, è naturale, Paola Caridi, che lei nel raccontare ciò che accade a Gaza oggi abbia, dei ragazzi, abbia fatto appello a questo insieme di dati storici e anche in parte leggendari o comunque che sollecitano l'immaginazione, però questo rende ancora più acuto il problema di come raccontare comunque l'altra metà, quello che sta accadendo oggi nei nostri anni. Tra l'altro siamo nei giorni in cui si parla molto della ispezione in un liceo di Roma, il Vivona, per un professore, Massimo Sabatini, che insegna latino e greco, che ha scritto una lettera in cui invita i suoi ex studenti, che adesso sono diplomati, a ricordare ciò che sta accadendo in questi anni. Ed è un esempio di quanto sia difficile, pericoloso anche se vogliamo, ma comunque complesso, raccontare ai ragazzi la strage, la morte, la distruzione. Quali scelte ha fatto lei?
4: Allora, questo è un problema che mi sono posta talmente nel profondo che a un certo punto io ho detto alla stessa casa editrice: non ce la faccio, come faccio a raccontare un genocidio da questa parte del Mediterraneo? Non sono lì, non sono una testimone. E come assumersi questa pesantezza, anche questa responsabilità così profonda? Ora, da una parte io penso che sia un errore in Italia che non moltissimi scrittori e scrittrici scrivano per ragazzi. Chi scrive per la fascia adulta raramente scrive per ragazzi, e questo è un errore per ragazzi e ragazze, è un errore. Ne parlavo con David Grossman, il quale non ci poteva credere che in Italia non ci fossero così tanti.
3: Ha scritto bellissimi libri per ragazzi,
4: bellissimi libri per ragazzi, per bambini, teatro per bambini di 3 anni, quindi insomma questa cosa per lui era fuori dal mondo, e lo è anche per me, perché penso che misurarsi con questa responsabilità sia fondamentale. Perché non perché loro saranno il futuro, i ragazzi e le ragazze, io odio questa idea che loro siano il futuro, loro sono il presente, però credo che ci sia una nostra responsabilità nel raccontare. Poi raccontiamo da un'altra prospettiva, da altre generazioni, però questo è fondamentale. Come farlo quando succede quello che succede a Gaza da 3 anni? Beh, allora è lì che ho pensato, in fondo con la storia siamo tutti sullo stesso livello. Cioè con la storia antica e la storia fino ad oggi siamo tutti sullo stesso livello. Io italiana che però ho vissuto lì, i palestinesi, gli israeliani, siamo tutti allo stesso livello, perché quella storia appartiene a tutti. E la storia di Gaza è una storia che appartiene a tutti, perché hanno distrutto Atene, hanno distrutto Palermo, hanno distrutto uno dei luoghi più importanti della nostra storia mediterranea. Allora, quello mi è venuto in soccorso. Dall'altra parte io penso che com'è possibile espungere la realtà dalla crescita. La realtà è quella che i ragazzi e le ragazze su Gaza vedono molto più di noi, perché hanno accesso a internet, a tutto quello che sta arrivando quotidianamente da Gaza, molto più di noi. Loro l'hanno saputo prima, loro sono scesi in piazza prima di noi. Perché pensare di tenerli, come dire, fuori da una possibilità di decodificare quello che sta succedendo? Perché il vero problema non è che loro non vedano la realtà, spesso non la sanno decodificare, e quella storia plurimillenaria di Gaza non la sanno.
3: Viene in mente John Milton, se permette, Paola Caridi, con il suo verso su Sansone, cieco a Gaza, ecco, però cieco, ma perfettamente in grado di capire in che modo occorre agire. Lei ha scelto naturalmente di rappresentare in questo La voce di Gaza, pubblicato da Feltrinelli, anche l'orrore, perché c'è un ragazzo che perde un braccio, per esempio, c'è la separazione soprattutto, però, e questo è in realtà il filo principale della narrazione, la separazione di Ilias da sua madre e da suo padre e da sua sorella, che dura addirittura 1 anno. Questo mi ha impressionato, perché a un certo punto in questo romanzo lei parla dell'importanza dei telefonini, dei cellulari, naturalmente in un contesto di distruzione qual è quello di Gaza. Ma com'è possibile che un bambino sia separato dalla sua famiglia per 1 anno intero?
4: Se vi ricordate, se si ricorda e ci ricordiamo le immagini di quando ci fu la tregua dell'inizio del 2025, 2 mesi e mezzo di tregua, ci furono famiglie che si videro per la prima volta dopo 1 anno e qualche mese, e quella è stata l'immagine che per me è stata fondamentale. In questa fiumana di persone che ripercorreva dal sud verso nord la costa di Gaza, sulla antica via Maris, peraltro, sulla via di Horus, cioè sempre quella, ci sono dei video che mostrano famiglie che piangono perché si rivedono dopo 1 anno, perché non hanno notizie l'uno dell'altro. È quello che realmente è successo, è quello che realmente succede, e noi di questo sappiamo poco, quando invece appunto quella decodifica è necessaria, anche non solo quando si parla del passato, ma anche quando si parla dell'oggi, di questi anni, di questi quasi 3 anni. È quello che realmente è successo. Si sono perse tracce di famiglie, persone che hanno pensato che i propri cari fossero sepolti sotto milioni di tonnellate di macerie, e invece erano vivi, o al contrario. E noi pensiamo a un mondo in cui la comunicazione è immediata, no?
3: Certo.
4: Tuo figlio non ti chiama per 1 ora e tu dici: oddio, cosa gli è successo? Non succedeva alla nostra generazione, eravamo liberi anche di perderci allora, ma non adesso. E invece quello che a Gaza succede.
3: Lei conclude la storia proprio riportando un post, credo autentico, di Maral Zak.
4: Sì.
3: Chi è Maral Zak? E come mai le ha dato questo ruolo così cruciale?
4: Perché perché cercavo notizie dei sicomori che avevo visto a Gaza, ma anche di quelli distrutti. e volevo capire se c'era ancora un sicomoro. C'erano soprattutto verso il nord, verso Betlaia, però io volevo mettere la città di Gaza come protagonista. Allora ho cominciato su internet furiosamente a cercare notizie. A un certo punto ho letto questo posto su Twitter di Mara Al-Zak che non conoscevo e me lo sono letto, e quello che avevo immaginato poi l'ho trovato sul tweet, cioè l'idea che quell'albero fosse un luogo dell'anima. Voglio dire, non è che scopriamo niente di nuovo, ci sono alberi nella nostra storia personale, certo, collettiva, eccetera, che sono luoghi dell'anima, perché non a Gaza. E però era vero quell'albero, però lei ne parlava.
3: È un attivista, artista?
4: No, è un'infermiera. Studia infermieristica, mi ha invitato a Gaza a mangiare.
3: Scrive anche delle poesie, credo.
4: Devo dire, il modo di scrivere, ma quello lo vediamo anche nei libri che sono usciti in questo ultimo tempo, che escono dai testimoni e che stanno per fortuna arrivando in traduzione in Italia. Vediamo che c'è una qualità della scrittura altissima, non solo di poesia ma di prosa, di racconti, e infatti quel tweet è di qualità altissima, racconta veramente del rapporto intimo tra le persone nell'infanzia e questo essere che non parla come noi, è un non umano, ma rappresenta anche quel radicamento di cui io volevo parlare, quel radicamento della popolazione palestinese alla sua terra. È di qualità altissima, racconta veramente del rapporto intimo tra le persone nell'infanzia e questo essere che non parla come noi, è un non umano, ma rappresenta anche quel radicamento di cui io volevo parlare, quel radicamento della popolazione palestinese alla sua terra.

0: che mi ha comunicato anche come dire, come sono andati bene i suoi esami, ma io non la conoscevo. Quando le ho scritto, ho provato a scriverle attraverso santi social, temevo che non mi rispondesse, temevo che fosse morta nel frattempo, invece mi ha risposto, è viva, e quindi già questo è stato veramente respirare profondamente e poi appunto, mi ha raccontato nei nostri messaggi di quel sicomoro, oltre al tweet che aveva scritto, mi ha raccontato dei suoi esami, della sua voglia di continuare a studiare. Se si pensa a come questi ragazzi e ragazze continuano a studiare in un posto dove non c'è nulla, non c'è l'elettricità, non c'è il cibo, non ci sono i medicinali, ci sono delle tende.
1: A questo proposito, in questi giorni si parla anche di un appello di una giovane 19enne di nome Khalil che chiede di venire a studiare in Italia ed è naturalmente bloccato a Gaza. E lo stesso La Voce di Gaza, Paola Caridi, si conclude con il tentativo, in questo caso riuscito ma eccezionale, di lasciare la striscia per le cure mediche a una bambina. Ecco, leggo che l'Italia è messa un po' meglio di altri paesi per quanto riguarda la capacità di accoglienza di persone che riescono a lasciare la striscia di Gaza, ma senza un rapporto coordinato con le istituzioni, anche politiche, in modo così estemporaneo?
0: No, allora intanto bisogna dire grazie alla nostra diplomazia, perché far uscire delle persone da Gaza implica un lavoro diplomatico nascosto, lungo, irto di ostacoli, ma alla fine ci se la fa. Qua bisogna dire però anche grazie alle università italiane, perché sono state le università italiane che hanno chiesto di poter accogliere studentesse e studenti, e ne ho seguiti insomma alcuni casi, studentesse e studenti che volevano venire a studiare. Attenzione, noi non possiamo pensare che un genocidio si interrompe perché svuotiamo la striscia di Gaza.
1: Certo.
0: Cioè la popolazione di Gaza deve rimanere a Gaza in condizioni come le nostre, cioè di una vita dignitosa, non di una sopravvivenza per cui andare al mare significa avere quel minimo di sollievo e magari lavarsi dentro l'acqua del mare, perché non, il rubinetto è un oggetto che non esiste più da 3 anni e l'acqua tanto meno. Però chi vuole, chi siamo noi per dire no se per esempio alcune centinaia di ragazze e ragazzi vogliono venire a proseguire gli studi da noi, visto che sono state distrutte da Israele tutte le università palestinesi a Gaza. Allora, questo è successo, sono circa 150 le ragazze e i ragazzi che sono arrivati in Italia e che continuano i loro studi. Abbiamo un grande poeta, abbiamo Haider al-Ghazali nell'Università di Macerata, che è uno dei più grandi poeti italiani, nato nel 2004. Cioè
1: Giovanissimo,
0: giovanissimo, ed
1: sì.
0: è colui che dà il titolo alla raccolta, all'antologia di poesie uscita
1: Abbiamo
0: da
1: parlato
0: Fazio,
1: anche
0: Il loro
1: qui a
0: grido, La
1: Roma.
0: mia voce, e sono poesie di una densità, di una profondità incredibile. E quindi è importante che loro siano qui, e loro ci hanno già cambiato. Cioè il fatto di essere qui ci ha già messo di fronte a quello che sta succedendo, non solo per le loro testimonianze, ma proprio per il modo di vivere, di decidere come vivere dentro il nostro paese. Si misurano con una democrazia che non conoscono, si misurano con regole che non conoscono, si misurano con il fatto di prendere un treno che non esiste a Gaza, si misurano con il fatto di aver fatto per la prima volta cose che non avevano mai fatto nella loro vita.
1: A proposito dello sguardo di queste persone, ecco, Hamas non è quasi mai citata in questo romanzo. È citata quando si parla di come ci sia stata la fase in cui Hamas è arrivata a vincere le elezioni, a dominare la politica della striscia. Io vorrei chiederle, Paola Caridi, che tipo di sguardo ha la popolazione. Mi ha colpito molto sarà stato 2 o 3 anni fa, dei refusnik israeliani che sono stati intervistati qui a Fahrenheit e che alla domanda di se avessero qualche cosa da rimproverare a Hamas, non si era molto lontani dal 7 ottobre, dissero è corrotta. È stato questo e non altro che hanno scelto di mettere sotto il loro obiettivo. Ecco, la gente comune, se si può usare questa espressione, che sguardo ha su Hamas?
0: Adesso è al minimo storico, peraltro oggi è stato ufficialmente eletto il capo del politico.

0: Drew Khalil Haya, che poi è uno dei protagonisti dei negoziati che durano da anni, perché i negoziati ci sono stati anche prima del 7 ottobre. Hamas ha i minimi storici, ci sono anche delle defezioni all'interno della leadership, persone, c'è un'intervista a Ahmed Youssef, che è stato il vice ministro degli esteri, che io ho incontrato più volte, perché di Hamas non parlo nella voce di Gaza, ma ne ho già parlato abbondantemente nella mia ricerca storica su Hamas. Ahmed Youssef ha lasciato Hamas, è stranissimo anche che lui lo abbia detto, perché adesso siamo in una fase molto opaca del movimento di resistenza islamica, per cui è difficile anche capire che cosa sta succedendo dentro Hamas, ed è più facile comprendere appunto cosa pensa la popolazione di Hamas. Beh, insomma, veramente ai minimi storici dentro Gaza. Sulla Cisgiordania, insomma, è un caso diverso, nel senso che non ha mai governato, ha governato per un anno Cisgiordania, Gaza assieme, ma poi c'è stato il coup di Hamas, appunto, le brigate Zedin al-Qassam su Gaza, e quindi non sappiamo molto neanche di quello che succede dentro la Cisgiordania dal punto di vista dell'idea, della sensibilità di una società che è repressa comunque da tutti quanti, sotto occupazione militare israeliana, con la NP che non è proprio neanche così aperta al dissenso. Insomma, la società civile, sia dentro Gaza sia dentro la Cisgiordania, non se la passa bene. Hamas, secondo me, vive questa è veramente la fase di transizione, lo dico da storica, in cui è difficile comprendere come evolverà e se sarà un movimento fuori dalla società palestinese, quindi all'estero, o almeno parzialmente all'estero, oppure se recupererà quelle antenne che aveva sempre avuto per decenni, che facevano ben comprendere com'era l'umore della popolazione. Adesso non sono convinta che conoscano l'umore della popolazione di Gaza.
1: Io le chiudo con una domanda secca, Paola Caridi. Il sindaco di New York, Mamdani, dice che valuterà la possibilità di arrestare Netanyahu quando viene a New York per l'incontro delle Nazioni Unite. Pensa che lo farà oppure no?
0: Ma secondo me perché no? Cioè, ha un mandato di cattura internazionale. Certe volte noi guardiamo la realtà come se non fosse, come dire, questa cosa, questo fatto. Il fatto è che Netanyahu ha un mandato di cattura internazionale.
1: Vedremo cosa succede allora.
0: E noi siamo i firmatari dello statuto della Corte Penale Internazionale. Non solo, lo statuto è lo statuto di Roma, è stato firmato qua. Abbiamo un dovere persino maggiore degli altri paesi.
1: Grazie a Paola Caridi.
0: Grazie per l'invito.
1: La voce di Gaza è pubblicato da Feltrinelli, ripeto, è un romanzo per ragazzi che tenta di raccontare la realtà della striscia di oggi, e avviamo il percorso musicale mentre vedo che arrivano tanti messaggi molto calorosi per Paola Caridi. Vi dicevo, un percorso musicale con Lucy Rose, Something's Changing del 2017. Iniziamo con Strangest of Ways.

E questo è un filo che attraverserà il pomeriggio di Fahrenheit, quello dell'incontro con luoghi lontani, in particolare del viaggio. Ne parleremo più avanti con Adriano Favole e Valentina Pigmei, e viene in mente perché Lucy Rose, di cui abbiamo appena ascoltato Strangest of Ways, è una cantante 37enne britannica che ha, direi, un centro del suo modo di porsi al mondo proprio nel pensiero sul viaggio. Ha studiato geografia allo University College di Londra, ha promosso il suo secondo disco Work It Out nell'America Latina, intraprendendo un viaggio zaino in spalla fra Ecuador, Perù, Cile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasile e Messico, e organizzando spettacoli gratuiti per farsi conoscere. In questo modo è arrivata anche a questo terzo album del 2017, Something's Changing.

0: Siamo naturalmente nello spazio della caccia al libro e con noi c'è Giancarlo. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie a voi.
0: Allora Giancarlo, qual è il libro che sta assolutamente cercando e che ha bisogno di ritrovare?
1: Il libro che sto assolutamente cercando è Memorial di Alice Oswald. È un libro che è uscito in Inghilterra, nei paesi anglosassoni, nel 2011, ma in Italia è comparso nel 2020, è stato pubblicato da Archinto, ma è praticamente sparito, cioè non ce n'è traccia da nessuna parte, è una cosa incredibile. In qualche modo sembra una sorta di metafora di quello che poi è il testo stesso, che è un testo molto particolare, quindi bisogna scavare per trovarlo.
0: Ecco, ci aiuti a conoscere questo testo, perché effettivamente, soprattutto in questi giorni in cui si parla molto dell'Odissea, un testo come questo, che affronta invece il tema dell'Iliade, ma lo affronta di petto, potremmo dire, sembra sollecitarci. Di che si tratta questo Memorial?
1: Memorial è un libro molto particolare, perché non è un libro eroico, non parla degli eroi, ma parla dei caduti. Sostanzialmente la Oswald, che è una delle più importanti poetesse britanniche, con premi importanti come l'Eliot, il Warwick, il Griffin, una splendida scrittrice, recupera dal testo omerico 200 nomi di guerrieri che muoiono, e comincia uno per uno a evocarli, e li evoca nel momento della morte, accoppiandoli poi a quella cosa caratteristica, a quell'aspetto caratteristico della poesia omerica, che sono le similitudini, no? Cadde come le foglie della quercia che colpite, e così via, no? C'è un continuo intreccio fra gli aspetti naturali e queste morti violente, improvvise e terribili che colpiscono questi eroi, a cominciare dal primo morto, Protesilao, che è proprio il primo che manco mette sostanzialmente piede sulla spiaggia e già muore.
0: Certo, questo è molto forte. Tra l'altro leggo che Memorial è stato candidato al T.S. Eliot Prize, che è un importante premio letterario britannico, ma Oswald ha declinato la candidatura per motivi etici. Ecco, però sì, a lei questo Memorial serve per un progetto particolare, che ha a che fare con i tarocchi?
1: No, ha a che fare con i miei interessi che partono da quello del mondo classico e che si intrecciano, ovviamente interessi che nascono dalla frequenza di un liceo classico in Sicilia ormai tanto tempo fa, e che poi sono stati potenziati dal mio lavoro attuale come analista junghiano, in cui ovviamente le componenti del mito e della classicità hanno un'importanza incredibile. Questo filone si intreccia con un mio interesse verso il mondo della guerra, non visto come esaltazione ovviamente della distruzione, ma come sguardo dalla parte di chi combatte, no? E quindi l'interesse anche ai luoghi dove le persone sono cadute, dove sono ricordate, non so, tutta la serie per esempio di cimiteri della Commonwealth sparsi per l'Italia, che sono punti splendidi, terribili da un lato ma splendidi dall'altro, per onorare la memoria. E questo è una cosa che sto cercando di intrecciare, perché arriva proprio a parlare del discorso del vedere le persone, non solo quando sono vive, ma anche quando non ci sono più, e quindi non dimenticarle.
0: Capisco, Giancarlo. Bene, vediamo se riusciamo a trovare questo Memorial di Alice Oswald, Archinto 2020, quindi abbastanza recente. Aiutateci a recuperarlo. Grazie per essere stato con noi, e abbiamo un altro lancio. Valerio, buon pomeriggio.
2: Sì, buon pomeriggio, buongiorno.
0: Cosa sta cercando Valerio?
2: Allora, io sto cercando di Eric Dorst, Pagani e Cristiani in un'epoca di angoscia, ed è un libro edito da La Nuova Italia anni fa, e poi non è stato più ristampato. È stato ristampato dalla Nuova Italia Scientifica sempre, ma non è stato più, non si trova più. Però sono in biblioteca.
0: Dodds è noto soprattutto per un libro, I Greci e l'Irrazionale, che è un po' un testo di riferimento per, appunto, per questo argomento. Lei come mai si è avvicinato a Dodds, e in particolare a questo Pagani e Cristiani in un'epoca di angoscia?
2: Ma io, perché a me interessa molto l'età tardo antica e l'inizio, il passaggio insomma dall'età tardo antica all'inizio del Medioevo, ecco. Quindi una civiltà che finisce e una civiltà che inizia. E quindi diciamo che era un libro che avevo letto per questo motivo. e adesso, anni fa, e adesso che mi sembra che siamo tornati, come dire, in un'epoca di angoscia, no? La fine di un mondo e l'inizio forse di un nuovo mondo che ancora non vediamo, mi è venuta voglia di rileggere questo libro, di ritrovarlo, però appunto è... non si trova da nessuna parte.
0: Non si trova da nessuna parte, però capisco che una riflessione sulla contemporaneità possa anche accoppiarsi benissimo a una riflessione sull'età tardo antica. Pagani e cristiani in un'epoca di angoscia di Eric Dodds, La nuova Italia 1970. Da questo momento è lanciata la ricerca per Valerio da Milano. Grazie davvero.
2: Grazie mille. Arrivederci.
0: Altri libri che stiamo cercando, e oggi ci concentriamo un po' sui titoli più recenti, perché come sapete spesso scompaiono in brevissimo tempo dagli scaffali delle librerie, non si trovano magari neanche in biblioteca. Per esempio Armenia 2024, Armenia è la casa editrice, l'autore è Ellie Burghieres, Nel dubbio fingiti morto, talvolta la cosa migliore che puoi fare è non fare nulla, un titolo singolare. 2023, un libro di Edoardo Cacciatore, poeta importante, infatti è la raccolta di tutte le poesie pubblicata da Manni, eppure non si riesce a trovarla. Aiutateci a recuperare, di Lucia Palladino, Entrare nel bosco o Come praticare l'anticapitalismo, produzione Nero Edizioni. 2023, di Iole De Sanna, Medardo Rosso o La creazione dello spazio moderno, Mursia 2022, e poi ancora, spingendoci un poco più indietro nel tempo, di Susan Jung, Quando un piatto fa storia, L'ippocampo 2020, e poi Anni molto animati, Carosello Super Gulp Comics. Questo è un volume a cura di Stefano Bulgarelli e Cristina Stefani, pubblicato da Franco Cosimo Panini Editore nel 2020. E cito ancora pochi titoli: I terrestri di Murata Sayaka, EO 2021, Bestiario diplomatico di Valerio Parmigiani, FP Libri 2015, Ritratto nostalgico-tragico ironico dell'inenarrabile microcosmo di un'ambasciata, anzi due. Questo è il sottotitolo di Bestiario diplomatico. Aggiungiamo Sono una vecchia comunista di Dan Lungu, a Isara 2007. Aiutateci dunque a trovare tutto questo. Ah, ecco ancora un titolo recente, molto recente, di Céline addirittura, Louis Ferdinand Céline, Pantomima per un'altra volta, Normans e Inaudi 2020. Come partecipare alla caccia libro? Questi sono tutti i volumi fuori commercio che però servono, sono preziosi per un'ascoltatrice o ascoltatore, quindi sia per lanciare una caccia che per offrire un libro potete utilizzare il numero 0636865666 con una segreteria telefonica a cui lasciare i dati sul libro che cercate o che offrite, e naturalmente un vostro contatto telefonico. Potete fare altrettanto scrivendoci, fare con l'H al centro, fhr@rai.it. potete e dovete, vorrei dire, consultare nella sezione novità della pagina web di Fahrenheit, che è all'interno del sito Rai Play Sound, le liste dei libri che stiamo cercando. Sono delle liste in cui certamente potete trovare qualche cosa che siete in grado di offrire, e anche in quella pagina ci sono spazi cerco e offro per indicare ciò che cercate o offrite per la caccia al libro.

0: Ed eccoci qui a riflettere su un tema che abbiamo annunciato già prima nel corso di questo pomeriggio di Fahrenheit, e cioè la questione del viaggio. Molti di noi stanno facendo le valigie, le hanno già fatte, e i diversi inserti culturali in questo fine settimana si sono posti il problema del viaggio. Siamo viaggiatori o turisti, ci si è chiesti, per esempio. Abbiamo pensato fosse interessante affrontare la questione dell'overtourism, anche della possibilità di un viaggio autentico, con Adriano Favole. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio, grazie a Fahrenheit e a lei per l'invito.
0: Favole insegna antropologia culturale all'Università di Torino ed è visiting professor all'Università della Nuova Caledonia. Voglio citare il suo ultimo libro, La via selvatica, storia di umani e non umani, pubblicato da La Terza nel 2024. E con noi c'è Valentina Pigmei, buongiorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e a tutte, anche io ringrazio per l'invito.
0: Pigmei è giornalista, viaggiatrice, ha viaggiato in lungo e in largo come del resto Favole, e ora ha pubblicato per La Terza un libro intitolato Vero viaggio è il ritorno. Ecco, cominciamo a prendere la questione del viaggio, come dire, dalle sue radici storiche. Io vorrei chiederle, Valentina Pigmei, quel romanticismo del viaggio che ci hanno insegnato Bruce Chatwin, Patrick Lefermure e altri come loro, in fondo ha fatto male al viaggio?
2: Allora, ma direi di no. Io sono una fan e una lettrice di Fermore e di Chatwin, ovviamente. Forse Chatwin è un po' più datato letto oggi. Non credo assolutamente che abbia fatto male al viaggio. Sicuramente questi autori hanno creato un po' una mitologia appunto romantica, come diceva lei. Oggi, secondo me, distinguere, so che molti ascoltatori e ascoltatrici non saranno d'accordo, ma distinguere tra viaggio e turismo, tra viaggiatori e turisti, secondo me non ha più tanto senso. E siamo un po' tutti turisti, siamo tutti viaggiamo tutti, tutti consumiamo un po' il mondo, per citare un famoso saggio di un sociologo francese, Rodolphe Christen, che è stato uno dei primi forse a parlare di turistificazione già più di 10 anni fa, e viaggiare, secondo me, è diventato un po' un paradosso. Cioè, più si vogliamo viaggiare per conoscere, per vedere il mondo, viaggiando però inquiniamo, però se non viaggiamo comunque non riusciamo a distinguere l'essenziale dall'inessenziale, quindi comunque viaggiare è ancora, credo, utile, però è diventato molto problematico.
0: Ecco, sono contento che lei abbia citato, Valentina Pigmei, Turismo di massa e usura del mondo di Rodolphe Christen, tradotto da Gaia Cangioli e pubblicato da Eleutera, perché è uno dei pezzi che assembliamo per questa conversazione. È stato intervistato Christen proprio da Adriano Favole sulla lettura di domenica, di ieri. Ecco, Favole, usura del mondo o semplice spostamento delle mete?
1: Ma io penso che il viaggio e il turismo, sono molto d'accordo con Valentina Pigmei nel dire che è sempre più problematico dire sì al viaggio, no al turismo. Le due attività sono molto confuse. Tutti noi che abbiamo provato a fare dei viaggi di scoperta, di relazione, inevitabilmente abbiamo fatto delle tappe che altri definirebbero di turismo. Secondo me c'è usura del mondo nella misura in cui viaggi e turismo sono diventati una grande industria, ma soprattutto sono stati sfruttati in maniera, si dice oggi, estrattiva, cioè al di là del bisogno, della volontà che hanno molte persone di viaggiare, del piacere che hanno di viaggiare, tutto viene un po' distorto dal fatto che si va incontro a viaggi standardizzati, dove già si sa già tutto quello che si vedrà prima di partire. Per cui viene un po' meno quella bisogno, che forse è molto diffuso, se non universale, di scoprire, di vedere qualcosa al di là del proprio orticello. però il grande rischio appunto è quello invece che tutto ciò diventa una semplice finzione, e questa finzione oltretutto ci costa molto cara da un punto di vista dell'ambiente, dell'ecologia, del consumo del mondo, e poi presenta anche molti rischi per le popolazioni che lo accolgono, così possiamo fare degli esempi tratti sia dal nostro paese, dove di overtourism stiamo parlando molto, ma tratti anche da popolazioni di altre parti di mondo che, se da un lato si avvantaggiano di un turismo attento, di un turismo che anche racconta le loro storie, dall'altro vengono spesso travolte dall'industria del turismo, che poi un giorno c'è, il giorno dopo tra l'altro non c'è più, lasciando disastri in giro per il mondo.
0: Anche a causa delle crisi globali che stiamo vivendo in questi anni, favole climatiche, belliche, via dicendo?
1: Certamente anche quello. Guardi, io appunto, lei citava il fatto che negli anni scorsi sono stato, ho insegnato all'Università della Nuova Caledonia, quello che è un paese d'oltremare francese in Oceania, è in questi anni un esempio di un paese che aveva cercato di mettere in piede un turismo attento agli abitanti, che portasse anche profitti insomma a chi davvero ci lavorava e non a qualche grande multinazionale del settore. Però c'è stata una grave crisi politico-economica nel 2024, da allora non c'è più nessun turista sostanzialmente, e questo ha mostrato anche la vulnerabilità che hanno quei territori che puntano tutto sullo sviluppo del turismo come se fosse una manna caduta dal cielo, ma ripeto, poi il turismo scompare per varie ragioni e lascia dei deserti anche dal punto di vista economico, delle risorse. Quindi
0: no, certo, è chiaro.
1: Le crisi cambiano le mete e quindi espongono appunto alla vulnerabilità.
0: Valentina Pigmei, come lei sa, esiste anche un mercato del viaggio avventuroso, del viaggio antiviaggio, potremmo dire. È effettivamente tale oppure è un prodotto di mercato?
2: Ma allora, sì, se vogliamo... sicuramente oggi il viaggio avventuroso è molto più difficile, no? È molto più, sempre citando sempre Christine, lui diceva più difficile, più facile spostarsi, più difficile viaggiare, quindi oggi è più difficile l'avventura. E, i numeri del turismo estrattivo, come diceva Favoli, sono abbastanza impressionanti, nel senso che si parla di 1,4 miliardi di persone, di turisti internazionali all'anno, quindi siamo ritornati ai livelli diciamo della pandemia, e anche diciamo proprio il PIL, il volume di affari è pari al 10% del PIL mondiale, quindi il turismo è veramente la grossa industria estrattiva, questo diciamo come premessa. Per quanto riguarda i viaggi diciamo più avventurosi e tra mille virgolette più sostenibili, che sono per quanto mi riguarda forse un po' un miraggio, io nel libro ho raccontato ad esempio la storia di alcune persone che viaggiano senza soldi o con pochissimo budget, che sfruttano l'ospitalità diciamo in maniera sistematica, e questi forse sono ancora possiamo dire ancora oggi, oppure che viaggiano senza aerei, a piedi. Questi forse sono rimasti un po' gli avventurieri di oggi, diciamo, sono casi rari ovviamente, però ispirano secondo me anche tanta, sono modelli anche, magari uno non farà mai quel tipo di viaggio così estremo, no? Però sono di grossa ispirazione secondo me, e anche lo stesso vale ad esempio per, magari vado un po' fuori tema, però anche i grandi libri, soprattutto le storie di viaggiatori e di viaggiatrici, che sono anche quello un modo secondo me di viaggiare da fermo molto, certo. molto bello, ecco, molto, e anche poco inquinante, ecco, se vogliamo.
0: Lei ha anche dedicato Pigmei un capitolo ai viaggi delle donne, ecco, rientrano in che modo in questa casistica di viaggi differenti che stiamo cercando di tracciare?
2: Allora, intanto c'è una premessa da fare, che le donne fino al secolo scorso non potevano neanche uscire da sole, quindi si tratta, prima di viaggiare si tratta di uscire. Nel momento in cui le donne hanno cominciato a viaggiare, le madri hanno cominciato a viaggiare, cosa rarissima, perché non era pensabile di lasciare a casa i figli, né tantomeno di portare la prole con sé. Quindi tutto questo è veramente, a me viene da definirla un'avanguardia, e in questo senso molto importanti secondo me proprio sia le storie delle grandi viaggiatrici, ma anche proprio le storie delle camminatrici, delle viaggiatrici normali come noi, cioè donne magari anche un po' in là con gli anni, che finalmente lasciano a casa il carico mentale, gli impegni familiari e partono magari anche da sole. Ecco, questo è veramente una novità per l'Italia, poi una novità assoluta. E la cosa interessante secondo me è che non è la paura o la mancanza di sicurezza a fermare le donne, assolutamente no, e in realtà i problemi sono più o logistico-finanziari o cosa molto diciamo anomala e molto italiana, la difficoltà di parlare inglese, cioè l'handicap di non conoscere, certo, l'inglese, che ferma tantissime donne. Ecco, in questo senso di nuovo ci sono pochissimi, c'è poca letteratura, cioè se pensiamo all'Odissea è il primo grande libro di viaggio della storia, e il protagonista però era un uomo, Penelope, certo, lo aspettava a casa. Ci sono anche, e quindi è tutto da inventare, ecco, cioè la strada veramente da percorrere,
0: anche se c'è il finale dell'Odissea di Christopher Nolan che forse ci porta in una direzione che allora non diremo niente su come vanno le cose. Però ecco, Adriano Favole, ora ci parlava Valentina Pigmei di anche della dimensione economica, finanziaria. Il turismo così come esiste nel mondo oggi è una sorta di moltiplicatore della disuguaglianza sociale all'interno delle classi di coloro che viaggiano?
1: Sì, sì, sì, indubbiamente lo è, perché le mete più costose ovviamente sono prerogative di poche. Ora, non sempre le mete più costose sono quelle più interessanti, questo è bene dirlo subito, perché ci sono mete molto costose dove poi si passa il tempo, non so con quale interesse, a visitare centri commerciali dove ci sono marchi internazionali che si trovano in una galleria di una qualunque città o in un qualunque aeroporto. Però indubbiamente questo seleziona. Secondo me dobbiamo anche un po' interrogarci su degli aspetti che invece non selezionerebbero o selezionerebbero molto meno. Uno di questi lo evoca in realtà proprio Valentina Pigmei nel suo bel libro, quando parla dell'importanza dell'ospitare. Questo è un punto molto interessante, cioè noi, siccome ci concepiamo sempre quelli che abitano una società aperta mentre gli altri starebbero chiusi volentieri nei loro angoli di mondo, parliamo sempre del nostro partire, ma in realtà una cosa molto bella è l'ospitare, cioè avere persone che magari si è conosciuto in viaggio, con cui si è corrispondenti, oppure i corrispondenti dei nostri figli quando fanno gli scambi scolastici. Un modo di viaggiare stando a casa è quello di ospitare, perché se il viaggio è scoprire un po' di più delle relazioni, se è approfondire anche la curiosità verso la vita degli altri, i loro gusti alimentari, beh, ospitare è un modo per viaggiare, ed è anche un modo per sperimentare delle forme di turismo, in questo caso il turismo degli altri, meno impattanti, perché in definitiva ci si scopre poi che una persona ha bisogno di un letto, di un pasto e magari di farci molte domande, no? e di essere curioso verso quello che per noi sono delle banalità della vita quotidiana, ma in fondo questo noi facciamo anche altrove, anche l'antropologo fa questo, va a far domande su questioni che per le persone sono banali e che per noi suonano invece a volte esotiche o sorprendenti o stanano modi di vita che non ci sono familiari.
0: Favole, provando allora a rovesciare la prospettiva e pensare non solo al viaggio turistico ma anche al viaggio di necessità, e sto pensando naturalmente alle tante flussi migratori che percorrono il mondo di oggi, c'è anche in questo, senza nulla togliere alla drammaticità di questi viaggi, una dimensione avventurosa, una dimensione di desiderio di scoperta del nuovo e dell'ignoto?
1: Ma Sicuramente sì. Io ho lavorato a lungo in un'isola polinesiana che si chiama Futuna, studiando anche gli archivi dei missionari che furono i primi ad arrivare in quest'isola a metà dell'Ottocento. E una delle cose che dicono in modo molto sorprendente i diari dei missionari che arrivano in questa remota isola del Pacifico è che tutti i giovani vogliono partire e che cercano ogni modo di salire a bordo di un'imbarcazione di passaggio, che allora erano molto rare, al punto che c'è un missionario che a un certo punto dice questa malattia pestilenziale del viaggio, perché riteneva che viaggiare fosse qualcosa di negativo, e diceva: ma questi giovani poi cosa farebbero all'estero, in fondo morirebbero di malattie, non troverebbero il loro mondo che hanno sognato, eccetera eccetera. Certo, c'è una grande dimensione di avventura nei viaggi tragici a volte di attraversamento del Mediterraneo, facciamo quasi fatica a dirlo perché siamo ben consapevoli, no, di quale peso abbiano anche invece i fattori economici, le guerre, la fame, eccetera eccetera. Ma dietro quei giovani che partono c'è un grande desiderio di avventura e anche di vedere altri mondi, non solo, ma anche di sperimentare, di fuggire a volte dai mondi in cui si vive, comprese le relazioni familiari. Nella letteratura di viaggio anche questo tema è molto forte, si va altrove anche per fuga molto spesso, non soltanto per avventura.
0: Matteo Garrone l'ha raccontato molto bene in Io Capitano, direi, in un film come Io Capitano, anche questa dimensione. Parlando di migrazioni, Valentina Pigmei, si può anche dire, chiedersi se viaggiare sia poi necessario quando il mondo ormai ci ha raggiunti e quando anche un semplice viaggio di prossimità o un giro per il quartiere può bastare per vedere qualche cosa di lontano dalla nostra esperienza quotidiana.
2: Allora, certo, sì, il titolo del mio libro forse non lascia dubbio da questo punto di vista, perché io appunto ho cercato un po' di provare a offrire anche un'alternativa al viaggio, no? E quindi imparare a tornare, imparare a prendersi cura dei luoghi, la restanza, eccetera. Però vorrei aggiungere una cosa che tra l'altro non ho fatto in tempo a mettere nel mio libro, e cioè che in questo momento storico in cui veramente i confini si restringono, le frontiere diventano sempre più invalicabili, la crisi energetica, moltissimi posti sono off limits, cioè sostanzialmente il Medio Oriente non possiamo più viaggiare in alcuni paesi, o comunque abbiamo paura di farlo. Ecco, in questo momento, in un momento così, con la crisi climatica, la crisi energetica, secondo me c'è molto bisogno di un altrove, o anche solo di immaginare un altrove. C'è una viaggiatrice e una scrittrice francese che si chiama Lucia Zema, che adesso ha appena pubblicato un libro che parla proprio di questo, cioè del bisogno di reinventarsi, il bisogno dell'altrove, proprio in questo periodo storico. Lei fa un po' un paragone con gli anni 70, con l'hippie trail, i viaggi verso l'India degli hippie. E adesso non siamo nello stesso tipo di momento storico, però io credo che viaggiare o comunque immaginarci da un'altra parte sia ancora necessario.
0: Lucia Zema, che tra l'altro è anche studiosa del viaggio delle donne, quindi ottima, certo, cosa, certo. Che lei l'abbia citata, Valentina Pigmei. Vorrei chiedere ancora una questione di fondo sia a lei che a Adriano Favole, e cioè questa serie di proposte che si possono fare per opporsi al turismo becero, all'overtourism, e cioè per esempio il viaggio di prossimità, l'ospitalità, lo scambio di case e via dicendo, sembrano un po' un caso da manuale di opporsi al mercato attraverso una diversa cultura del viaggio, quindi economia e cultura in conflitto l'una con l'altra. Mi chiedo e le chiedo e vi chiedo se la cultura può effettivamente opporsi con efficacia a una grande forza di pressione economica qual è quella del mercato. Cosa ne pensa Valentina Pigmei?
2: È una domanda difficile, ma io penso che tutti i grandi viaggi della storia e delle grandi esplorazioni, eccetera, siano, o anche semplicemente i viaggi avventurosi contemporanei, siano quasi tutti stati provocati dalla lettura di libri, cioè anche per esempio i navigatori solitari, gli esploratori, eccetera. Spesso sono partiti perché spinti da una lettura, quindi sicuramente leggere la cultura in questo senso, insomma, è un circolo virtuoso. Ecco. E la questione dell'economia è complicata, nel senso, io penso che la relazione sia molto più importante, come diceva Favole, è molto più importante la relazione dell'andare in posti costosi o della, diciamo, anche ad esempio gli scambiatori di casa non sono quasi mai mossi da motivazioni economiche, questo è molto interessante, ma quasi sempre scambiano la loro casa per conoscere delle altre persone e per vivere nelle case di altre persone, e quindi diciamo un'esperienza più diversa che in un albergo, in un resort, eccetera. Quindi questo è interessante, no? Perché forse allora l'economia alla fine conta un po' meno.
0: Lei pratica lo scambio case?
2: Io personalmente l'ho sempre praticato da tantissimo tempo, però mai attraverso delle associazioni o dei siti, delle piattaforme, ma semplicemente, diciamo, in maniera autonoma, con amici, con amiche in giro per il mondo, l'ho sempre fatto. Adesso questa, però, è interessante perché adesso invece è molto, certo, più strutturato, certo, e funziona molto bene.
0: Allora, Adriano Favole, lei cosa ne pensa di questo scontro tra una nuova cultura del viaggio e la pressione del mercato?
1: Io come insegnante, essendo una delle mie attività principali, credo proprio che la cultura abbia un ruolo nel cambiare il mercato, e penso in realtà che quasi sempre il mercato segue la cultura, nel senso che insegue e subodora, diciamo così, i cambiamenti culturali. Il problema è vedere poi come tutto questo viene strumentalizzato, come le nuove idee di viaggio, no, potrebbero essere nuovamente strumentalizzate per farne profitto. Quindi è un processo che non, in un certo senso non finisce mai, però bisogna partire esattamente di lì, bisogna partire nel raccontare cosa sono i viaggi, nello scrivere di viaggio, nel difendere anche un po' l'idea del viaggio, perché noi abbiamo fatto giustamente le critiche alla mercificazione del viaggio e del turismo. Io penso però che bisogna sempre ricordarsi che per gli adolescenti e i giovani viaggiare è un'esigenza molto forte, e che soprattutto per loro va difeso una sorta di diritto al viaggio, alla mobilità. E se partiamo da loro significa appunto trasmettere un'idea di viaggio che è scoperta, che non è necessariamente il viaggio lontano, che può essere il viaggio di prossimità, e che è un viaggio soprattutto in cui noi andiamo a cercare delle storie. Io insisto un po' su questa idea delle storie, cioè tornare in fondo. Ecco, l'importanza del ritorno, si diceva prima. È bello quando uno ritorna con delle storie da raccontare. Che storie abbiamo se facciamo un turismo, appunto, dove quasi tutto lo sappiamo già prima, o se torniamo con la foto di copertina della guida turistica, come spesso avviene, perché abbiamo visitato il luogo che si deve vedere. No, quando torniamo con delle storie originali con cui facciamo sorridere i nostri amici, ecco, io penso che bisogna lavorare proprio un po' su questo, tenendo presente poi le questioni ecologiche, ma queste si superano anche selezionando le mete, non facendo 10 viaggi al giorno, anche voglio dire all'anno, anche chi se lo può permettere, ma facendone uno significativo. Cioè, sono una serie di cose che tra l'altro stanno cambiando anche la mia professione, quella dell'antropologo, perché noi siamo molto più attenti oggi agli spostamenti non strettamente necessari di quanto non fossimo 10 anni fa.
0: E ci arrivano tanti messaggi, allora aggiungiamo anche alle riflessioni che ci ha consegnato ora Adriano Favole il fatto che oggi siamo nel 57esimo anniversario del viaggio più lungo, quello sulla Luna, quello che ci ha portati sulla Luna, e si parla di tornare sulla Luna, tra l'altro, anzi la cosa, come sapete, è molto concreta, e non so bene se penso che probabilmente vada annoverato come una forma di turismo tradizionale piuttosto che piuttosto che come una forma di viaggio innovativo. Però sentiamo cosa ne pensano anche ascoltatrici e ascoltatori del viaggio, del ritorno sulla Luna. Continuate a scriverci, io ringrazio ancora Adriano Favole e cito il suo La Via Selvatica, storia di umani e non umani, specificando che ora quest'anno è uscito anche in economica dalla Terza, e quindi è facile trovarlo, mentre di Valentina Pigmei ricordo Vero Viaggio e Il Ritorno, anch'esso pubblicato dalla Terza, ma aggiungiamo che viene presentato domani al Festival Il Mondo Nuovo a Via Coldilana a Roma alle 18, il dialogo con Martina Testa. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Arrivederci.

0: Ed era ancora Lucy Rose, sempre da Something's Changing del 2017. La canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Soak It Up. E con noi c'è ora Enrico De Aglio. Benvenuto, bentornato a Fahrenheit.
1: Buonasera a voi, grazie.
0: De Aglio ha pubblicato ora per Gribaudo Il Novecento, sulle spalle dei giganti, il secolo in 10 vite. È un libro che ha già nel titolo la sua descrizione, racconta figure emblematiche, figure chiave del secolo che si è concluso ormai qualche tempo fa, ma è interessante la scelta di queste figure, perché lei, De Aglio, è andato a scegliere, ecco, accanto a grandi nomi come quello di Rosa Parks o di Nadine Gordimer e Nelson Mandela, altri molto, molto meno noti, soprattutto al grande pubblico, come, non so, per esempio Carlo Tresca, ecco, probabilmente non fa subito suonare un campanello nella mente a tanti ascoltatori e ascoltatrici. Chi è stato?
1: Carlo Tresca. Carlo Tresca è stato, secondo me, il più grande italiano del Novecento. Dunque, Carlo Tresca era un ragazzo che veniva da Sulmona, quando alla fine dell'Ottocento emigrò in America. Era un giovane ragazzo di buona famiglia, socialista, e arrivò negli Stati Uniti e si trovò coinvolto immediatamente, sia per le sue idee che per la situazione che c'era, in una delle più grandi esperienze che quel nuovo mondo mostrava, e cioè il fatto che di essere teatro di enormi lotte sociali, lotte per il lavoro, lotte per l'eguaglianza, in una popolazione di immigrati. Insomma, diede vita insieme ad altri, ma fu uno dei protagonisti, ad una grande esperienza che fu il sindacato dei lavoratori industriali internazionali, Industrial Workers of the World, che fu protagonista dei più grandi scioperi, della più grande ondata, insomma, di rivendicazioni e di utopie anche realizzate molto socialiste che siano avvenute, insomma, in questo secolo, nel Novecento. Allora, Carlo Tresca era tutto ed è strano veramente che sia stato così dimenticato. Era un grande oratore, era un grande intellettuale, nel senso che era un editore, faceva teatro, pubblicava giornali, era un grande agitatore, un grande organizzatore di massa, eccetera. Era una persona, per esempio, che era capace di parlare a delle folle, ad un comizio di 20.000 persone, non sapendo, parlando un inglese stentatissimo, ma riuscendo a farsi capire da persone che venivano da tutto il mondo. E quindi aveva delle doti, insomma, di carisma e di trascinamento, di leadership, diremmo adesso, che erano straordinarie. Bene, lui diventò un personaggio estremamente popolare ed estremamente noto, insomma, una specie di leggenda negli Stati Uniti, soprattutto sulla costa orientale, e quindi destò enorme scalpore il fatto che nel 1943, quando ormai, insomma, gli Stati Uniti avevano deciso di entrare in guerra dopo Pearl Harbor, e Carlo Tresca era da antifascista, da grande antifascista come era naturalmente d'accordo, fu ucciso sulla Quinta Strada di New York in una notte in cui c'era l'oscuramento, perché New York temeva di essere assalita, di essere bombardata o comunque di essere attaccata soprattutto dai sommergibili tedeschi che stavano in radar. Ecco, su quell'omicidio, che destò un enorme scalpore, lui ebbe, Carlo Tresca, dei funerali enormi a New York e venne considerato proprio un eroe, però, insomma, restò il dilemma: chi l'aveva ucciso? Perché l'aveva ucciso? Allora, naturalmente, i soliti sospetti erano quelli contro cui si era scagliato tutta la vita, e cioè la mafia, il fascismo. Mussolini lo odiava personalmente, ma c'era anche un'altra persona che era Vittorio Vidali. La cosa strana qui è che Vittorio Vidali era un grande dirigente comunista. ed è un grande, diciamo, stalinista. E però era un nemico di Carlo Tresca, in quanto Carlo Tresca era un anarchico e come anarchico sapeva, insomma, quello che gli stalinisti avevano fatto in Spagna contro gli anarchici, e quindi non si augurava veramente che non facessero parte di una nuova Italia. Ecco, forse l'ho raccontato, però insomma mi ha sempre affascinato. Beh, questa persona
0: è un caso effettivamente molto interessante. Sto pensando che forse un motivo per cui è stato un po' dimenticato è che la Industrial Workers of the World con la prima guerra mondiale, con gli anni 20, venne colpita così duramente, venne fu oggetto di una campagna, sì, violentissima, e quindi anche la sua azione fu ridotta. Ma questo mi ricorda anche per analogia un'altra delle figure d'aglio che lei cita in questo Il Novecento sulle spalle dei giganti, che è quella proprio d'apertura di Licia Rognini Pinelli, la vedova di Pinelli, a cui lei dedica delle pagine particolarmente calorose, anche commoventi, e conclude con una sorta di dono, un indizio che lei vuole dare per riflettere sul caso Pinelli. Di che si tratta?
1: Allora, Licia Pinelli è, diciamo, è responsabile un po' delle mie scelte di vita, se devo dire, perché io avevo una ventina d'anni più o meno, insomma, quando Piazza Fontana, insomma, queste cose qua, eccetera, ed ero un giovane attivista e che si prese molto a cuore la vicenda, cosa che continua a essere. Io considero tutta la strage di Piazza Fontana e soprattutto la morte di Pino Pinelli come...
0: Beh, ha dedicato un libro all'argomento, La bomba.
1: Sì, ho scritto un libro che si prese molto a cuore la vicenda, cosa che continua a essere. Io considero tutta la strage di Piazza Fontana e soprattutto la morte di Pino Pinelli come...
0: Beh, ha dedicato un libro all'argomento, La bomba.
1: Sì, ho scritto un libro su questo e considero, diciamo, la più grande cospirazione

questa vicenda che dura ormai da mezzo secolo, c'è la vicenda di questa donna che fu l'unica, cioè la moglie di Pino Pinelli, Licia Rognini Pinelli, che fu l'unica da sola a sostenere fin dall'inizio, quando nessuno lo sosteneva, che suo marito Pino non si era suicidato buttandosi giù dalla finestra della questura di Milano, ma che qualcosa era successo di diverso, che era stato ucciso in sostanza, che ci sia stato un incidente, cioè, insomma, comunque la storia credo che gli ascoltatori la conoscono così. Io mi sono sempre interessato alla sua figura per i suoi silenzi, per la sua dignità, per il suo parlare poco, la sua ritrosia a non mettersi in mostra, eccetera, ma nello stesso tempo, proprio per queste doti, per avere conquistato praticamente la città di Milano. Io l'ho interpretata così la sua cosa, la sua presenza, la sua faccia, in sostanza, le sue poche parole e il suo esempio hanno convinto, credo, i milanesi che aveva ragione lei. E quindi sono sempre rimasto legato, insomma, alla sua figura, e non l'ho mai conosciuta personalmente, non ho mai voluto conoscerla personalmente, ma l'ho conosciuta attraverso le sue due figlie, Claudia e Silvia, mi hanno fatto da tramite, per cui tutte le cose che avevo scritto o che stavo scrivendo, insomma, quando ho ricostruito tutta la vicenda nel libro che lei ha citato, volevo, insomma, avere la sua approvazione, o comunque volevo sapere dei particolari, dei dettagli. Allora, uno di questi, per farla breve, è questa: che mi aveva sempre colpito che Licia fosse una grande appassionata di libri gialli. E cioè le piaceva proprio l'idea, e faceva anche una cernita dei libri gialli, quelli in cui si capisce già tutto subito, chi è colpevole, chi non è colpevole. E le piaceva in particolare, questo l'ho saputo tardi, un libro che faceva parte, insomma, della generazione dei miei genitori, eccetera, che era un libro famoso che girava molto, che si chiamava I Quattro Giusti. E I Quattro Giusti è un libro dell'inizio del Novecento, un libro giallo di Edgar Wallace, il quale immagina che ci siano quattro persone, di cui alcuni sono anarchici, ma non tutti, che si pensano di dover risolvere le nequizie del mondo, le strutture del mondo, e lo fanno, diciamo, appellandosi ai potenti perché si correggano, si redimano. E se proprio non si redimono, li ammazza. Ecco, e questi quattro giusti, quello famoso, insomma, il libro più famoso, sono una serie di Edgar Wallace. Questi quattro gentiluomini prendono di mira il ministro degli esteri britannico perché non vuole riconoscere il diritto d'asilo ai profughi che vengono da paesi dittatoriali. Pensi quanto era moderno Edgar Wallace nel 1905. E quindi apertamente, no? Mandano pubblicamente dei messaggi a dire al ministro: se non lo farai ti uccideremo. Quindi Scotland Yard prende delle misure incredibili, eccetera, blinda tutto e via di seguito, e quindi il ministro è praticamente protetto in una stanza a prova di tutto, e naturalmente viene trovato morto. E quindi non si sa come hanno fatto i quattro giusti ad uccidere. Quindi c'è un delitto in una stanza chiusa per ragioni di giustizia. E questa la cosa mi aveva molto interessato. E quando ho saputo che Licia aveva una particolare predilezione, insomma, per quello che può succedere in una stanza chiusa, come quella che era poi la stanza della questura di Milano da cui è precipitato Pinelli, insomma, ho pensato di farle, soprattutto dopo che è morto, ho pensato di farle un regalo, perché come nel giallo di Edgar Wallace la soluzione c'era, e quindi ho ritrovato un dettaglio, una cosa che era sfuggita, credo che sia sfuggita a tutti, soprattutto agli

0: investigatori, ai giudici, alle cose, eccetera. E cioè che una parte del potere politico, io adesso non so quanto mi devo spingere in,
1: no,
0: questo,
1: forse...
0: in questa cosa, un pochino mi spingo, ma comunque è un invito poi a chi è ancora interessato a questo tema ad approfondire, che fin dall'inizio una parte del potere, in particolare il potere politico, era assolutamente sicuro, era assolutamente convinto, e lo scrisse, che la via presa dal questore di Milano e la via presa dalla questura di Milano di incolpare gli anarchici fosse sbagliata. E quindi si rivolse, e questa è la grande novità, fin dal primo giorno al ministro degli interni e al capo della polizia perché esautorasse dalle indagini un commissario di polizia che era il commissario Calabresi, il quale si era lasciato andare a delle dichiarazioni che vengono definite irresponsabili. Ecco,
1: il dottor
0: è il mio
1: Calabrese,
0: dono.
1: Così viene chiamato
0: Calabrese,
1: nell'articolo.
0: Calabrese.
1: Sì, sì. Ma è interessante il fatto, mi sembra che, Enrico Daglio, che nella scelta e nelle storie di questi personaggi che hanno fatto il Novecento, se ne potrebbero aggiungere altri, ma certo loro sono interessanti, ci sia una particolare attenzione per tutti coloro che hanno saputo vedere o cogliere qualche cosa che era importante, che era essenziale, sì. E che ancora non si... In fondo è uno sguardo da giornalista su dei quasi giornalisti, potremmo dire, quello che lei ha gettato.
0: Sì, hanno fatto, sono tutti legati da una cosa, hanno fatto delle cose, sono passati all'azione, hanno fatto e hanno ottenuto dei risultati facendo delle cose che non erano previste, cioè che non erano quelle che uno si immagina che le persone facciano. Cioè sono andati fuori registro, ecco, no? Hanno fatto delle cose e sono in qualche maniera, io sono molto affascinato, insomma, in genere dalle persone che hanno fatto delle cose buone nella vita.
1: Sì,
0: hanno
1: infatti
0: fatto delle
1: parla
0: cose
1: di come
0: giuste.
1: Giorgio Perlasca fosse
0: esatto,
1: un
0: sì,
1: candidato
0: lì,
1: naturale che poi
0: sì.
1: Ovviamente non è presente perché gli ha dedicato un intero libro, ma insomma, ce ne sono diversi altri, per esempio, ecco, sono un po' quelli che in America vengono chiamati whistleblower, quelli che suonano il fischietto e che dicono guardate che qui c'è qualche cosa. Un esempio piccolo ma essenziale è quello di Bobby Campbell, vogliamo dire qualcosa di lui?
0: Sì, volentieri. Bobby Campbell è un infermiere al General Hospital di San Francisco, città che io ho conosciuto bene, e che all'inizio proprio dell'epidemia di AIDS, che vide proprio in San Francisco il suo epicentro, scoprì insomma di avere una strana malattia della pelle e aveva delle vesciche ai piedi, e allora decise, insomma, siccome aveva capito insomma che c'era qualcosa, che questa sorta di malattia della pelle era comune anche ad altre persone che conosceva ed erano tutti gay, e di fare qualcosa per non tenersi questo segreto, perché c'era uno stigma, insomma, che un'aria di come possiamo dire, di paura, insomma, a rivelare queste cose. E quindi appese alla farmacia della Castro Street, che è al centro, insomma, riconosciuto del mondo gay di San Francisco, una fotografia dei suoi piedi, della sua pianta dei piedi, proprio sulla vetrina, dicendo queste sono le macchie che io ho, le vesciche che io ho, se qualcuno le ha si faccia vivo, perché qualcosa di brutto sta succedendo. E così fece scoprire che c'era questa malattia, fece scoprire l'HIV. Ed era un clima di terrore quello in cui lui fece questa cosa. Fece una cosa coraggiosissima che servì poi, insomma, come tutti sanno, a far sì che la malattia venne riconosciuta e venne, diciamo, ci fu il grande impegno da parte del mondo, cosa che non era assolutamente scontata, a darsi da fare in maniera fosse nata proprio nella ricerca per trovare un rimedio a questa malattia, perché altrimenti quello che sarebbe stato possibile, quello che poteva succedere e che per fortuna non è successo, è che ci fosse lo stigma veramente della cosa, e che la malattia venisse considerata una sorta di castigo di Dio per i comportamenti
1: come per alcuni era, naturalmente.
0: Naturalmente, sì, per il mondo. Naturalmente anche qui, insomma, i paragoni anche col mondo attuale, insomma, sono passati quasi 40 anni dallo scoppio dell'epidemia di AIDS, però sono ancora possibili, insomma. No?
1: Certo.
0: E quindi questo Bobby Campbell, che fece questa cosa come atto di coraggio, io l'ho sempre trovato fantastico. E poi, quando la malattia si conclamò, quasi subito in lui come in migliaia di altri, perché a San Francisco fu proprio un'epidemia, c'erano queste persone che camminavano per le strade, insomma, e morivano, insomma, quasi davanti agli occhi di tutti, suscitò la solidarietà delle persone, e questa è la cosa che fu la svolta.
1: E poi ci sono molti altri personaggi, molti aneddoti interessanti. Per esempio, c'è un bel capitolo dedicato al suo incontro d'aglio con Nadine Gordimer e Nelson Mandela in Sudafrica, e la conversazione con Mandela, che tra l'altro, quando gli si chiede se preferisca gli inglesi o i boeri, dice meglio i boeri perché sono più duri, ma perlomeno mantengono
0: la parola.
1: No? Sì. Tra l'altro, anche questo è, come dire, parla molto anche ai nostri tempi. E poi c'è da scoprire anche figure come Francesca Saveria Cabrini, come Marek Edelman. C'è un capitolo dedicato a Rosa Parks, per dire, che potrebbe essere più una figura più nota, ma anche a Abul Hassan Bani Sadr, che è stato il primo e breve presidente laico della Repubblica Islamica dell'Iran, poi rapidamente deposto e costretto all'esilio da Khomeini. Insomma, tante storie interessanti. Enrico De Aglio, grazie per avercele raccontate.
0: Beh, grazie a voi.
1: Il Novecento sulle spalle dei giganti, il secolo in 10 vite, è pubblicato da Gribaudo.
0: Grazie.

0: E questo era Moiraid, sempre della nostra Lucy Rose, ma andiamo a Elba Book, che giunge alla sua 12ª edizione. Il tema di questa edizione, che si tiene a Rio nell'Elba dal 21 al 24 luglio, è Naviganti. Buon pomeriggio e benvenuto a Marco Belli, direttore artistico.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Naviganti ovviamente si inserisce bene nella riflessione che stiamo svolgendo oggi sul tema del viaggio. Voi come mai siete giunti a scegliere questa parola chiave?
1: Beh, Naviganti credo che siano in questo momento coloro che, diciamo, che accettano un po' l'incertezza come condizione, ecco, necessaria di ogni tipo di viaggio, che un po' è stato anche un po' la nostra storia. Noi pensiamo che le rotte passate e presenti siano appunto storie diverse, e ogni porto che incontriamo, che si incontra, è la possibilità in qualche modo di trasformarsi, che ci sia una trasfigurazione per tutti. Le isole, appunto come l'Elba, ecco, sono un po' quelli che custodiscono queste memorie, queste sono luoghi di partenze, di ritorno, e diventano soprattutto luoghi di ascolto e di comunicazione. Quindi noi crediamo che i libri siano inevitabilmente dei naviganti, delle imbarcazioni che trasportano le voci, delle visioni, appunto da una parte all'altra del tempo. Noi siamo sempre stati, insomma, promotori in qualche modo di della lettura in tutte le sue forme. Quindi secondo noi leggere significa soprattutto salpare, no? Verso qualcosa che noi non conosciamo ancora, ma soprattutto verso gli altri. Ed è il mondo in cui quest'anno abbiamo deciso appunto di navigare, è un mondo liquido, è quello del Mediterraneo, che diventa appunto una biblioteca liquida, che è stata aperta a culture diverse, a immaginazioni diverse. Quindi secondo noi essenzialmente essere naviganti significa attraversare confini e soprattutto non smettere mai di restare umani.
0: Il festival è dedicato alla editoria indipendente, ecco, sì. Come sta navigando l'editoria indipendente in questi anni non facili sul piano proprio della sopravvivenza nel mercato?
1: Direi che l'editoria indipendente ha un'attenzione maggiore, soprattutto appunto dalla gente, da chi compra i libri, rispetto a quando abbiamo iniziato, perché ormai sono passati 12 anni, e l'editoria indipendente 12-13 anni fa pochi sapevano che cos'era, pochi conoscevano termini come bibliodiversità, come distribuzione, no? Perché in qualche modo pensare anche a una distribuzione diversa. Noi ci siamo in qualche modo, pensiamo che in qualche modo il mondo editoriale indipendente non deve in qualche modo smettere di lottare per avere in qualche modo un mercato più equo, più giusto, non deve smettere mai di trovare anche nuove tipi di forme di distribuzione. Io credo che una cosa che manca al mondo dell'editoria indipendente italiana, che è l'unità di intenti, la struttura, la voglia in qualche modo di portare avanti delle battaglie insieme. Ecco, credo che questo nel nostro piccolo abbiamo contribuito a farlo.
0: Un momento importante è quello della premiazione, del premio in memoria di Lorenzo Claris Appiani. L'edizione di quest'anno è rivolta in particolare alla lingua greca, e tra l'altro anche questo risuona naturalmente col tema della navigazione, con l'Odissea di cui parliamo in questi giorni, per tanti e buoni motivi. Ecco, ci dice qualche cosa di più sulla scelta che avete compiuto, anche su chi sarà premiato naturalmente?
1: Allora, certamente. Allora, noi ormai da tantissimi anni lavoriamo con un comitato tecnico di grande prestigio. Quindi sto parlando dell'Università per Stranieri di Siena e della figura di Ilide Carmignani. Il greco è stato scelto appunto da loro, abbiamo avuto anche la possibilità di annunciare in anteprima al Salone del Libro di Torino i vincitori del premio allo stand della Grecia, appunto, che sappiamo che è stato il paese ospite. Certo. Del 2026. Allora, noi abbiamo avuto quest'anno due vincitori ex aequo, che è Maurizio De Rosa per la traduzione del romanzo La Grande Chimera di M. Karagatis, e Elisabetta Guerrieri per quella di Deepfake, è uscito per Baldini e Castoldi di Makis Malafekas, appunto, che avranno durante la premiazione appunto un dialogo con Ilede Carmignani. Il greco è interessante che il greco in qualche modo sia proprio con l'uscita, no, di questo importantissimo film, anche la nostra lingua di quest'anno. Io credo che il greco, perché dobbiamo dire la verità che il festival quest'anno ha aperto sia al greco moderno che al greco antico, quindi il greco effettivamente è proprio una lingua perfetta nel tenere insieme antico e moderno, rappresenta proprio in maniera esemplare una dimensione in cui la lingua attraversa i secoli senza interrompere il proprio dialogo con l'oggi, cioè che è capace di conservare una straordinaria eredità culturale continuando al tempo stesso a evolversi. E questo è quello che abbiamo imparato, che le lingue non sono appunto semplici strumenti di comunicazione, ma luoghi in cui si sedimentano appunto memorie, Weltanschauung, insomma delle visioni del mondo.
0: E del resto il mare è presente anche in diversi momenti in cui saranno ospiti di Elba Book persone che lavorano nei progetti per salvare migranti. Sto pensando a Mediterranea e ad altre situazioni simili. Ecco, ci dice qualcosa su questo, per favore, Marco Belli.
1: Sì, certo. Guardi, proprio il primo giorno, come diceva lei, dopo il premio Appiani, alle 21, appunto, il Mediterraneo emergerà proprio come protagonista reale e simbolico appunto della nostra manifestazione. Quindi avremo un gruppo appunto di operatori dell'ONG Mediterranea, Saving Humans, appunto, che ci racconteranno che cosa significa oggi appunto salvare vite umane nel Mediterraneo, e il dibattito appunto sarà seguito appunto da un'altra rotta, che è la rotta appunto per Gaza della Global Summit Flotilla, e Stefano Lamorgese di Report intervisterà Alessandro Mantovani, appunto giornalista del Fatto Quotidiano, che era su una delle imbarcazioni. Poi, parlando sempre di Mediterraneo, il giorno successivo avremo il poeta e performer Giorgio Maria Cornelio, che tornerà idealmente appunto sulle contraddizioni, sui soprusi per mare, dialogando appunto direttamente da Creta con Francesca Piro e Simone Perotti, fondatori di un altro progetto che si chiama Progetto Mediterranea. Proprio poi, sempre all'insegna del mare, il giorno successivo, vale a dire il 23, avremo un bellissimo laboratorio portato avanti dagli studenti del liceo Foresi a 300 anni dall'uscita dei viaggi di Gulliver. E sarà anche questo interessante, perché i ragazzi si confronteranno appunto con gli operatori del territorio, sostanzialmente interrogheranno i sindaci elbani, gli storici elbani, gli operatori del settore, di vari settori appunto di quest'isola, e interrogheranno sulle criticità appunto che la nostra bella isola ancora deve risolvere. Avremo una collaborazione importante con una realtà elbana, che è l'Elba del Vicino, che quest'anno ospiterà un collettivo che metterà in scena Nodo Madre, uno spettacolo di danza appunto dove il mare è protagonista. Per concludere, poi ci sarà una lezione magistrale di Elena Stancanelli, che si occuperà di Jack London, che anche quest'anno appunto ci sono i 150 anni dalla
2: dalla nascita, appunto, ci parlerà di Jack London come un navigante, come uomo che ha rifiutato l'immobilità e sceglie, diciamo, di misurarsi con i propri limiti.
0: Confrontarsi con il mare, questo è un po' un tema che torna nel corso di Naviganti, il tema della 12ª edizione di Elba Book dal 21 al 24 di luglio a Rio nell'Elba. Grazie a Marco Belli, direttore artistico, per avercelo raccontato.
2: Grazie infinite per avermi ascoltato. Un saluto.
0: Noi torniamo tra poco, ora il GR, il meteo, le informazioni sul traffico, poi ci saranno le poesie di Carmen Gallo, ci accompagnerà questa settimana la raccolta Procne Machine, pubblicata da Einaudi. E poi Ad alta voce, con Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, letto da Antonio Catania, Maurizio Braucci, che ci racconterà una graphic intitolata Infanzia, con bellissime illustrazioni di Mara Cerri, pubblicata da Orecchio Acerbo, e infine il nostro libro del giorno, Andrea Molesini, La macina della risacca, pubblicato da Sellerio.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivà. Attenzione Mosca, Roma. La Russia ha espulso l'addetto militare italiano e un suo collaboratore. Lo comunica il ministro degli esteri italiani su X. Decisione senza motivo, commenta il vice premier. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza, mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, prosegue Tajani. Cambio della guardia, Downing Street. Keir Starmer ha rassegnato le dimissioni da premier nelle mani di re Carlo III e ha lasciato l'incarico ad Andy Burnham, nuovo leader laburista. Nel suo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e confermato il sostegno britannico all'Ucraina. Burnham ha promesso un piano per rilanciare il paese nei prossimi 10 anni con l'obiettivo di restituire stabilità e sostenere chi è più in difficoltà. E al nuovo premier britannico gli auguri della presidente del Consiglio Meloni, che questa mattina a Palazzo Chigi ha incontrato il primo ministro portoghese Luis Montenegro. Firmato un accordo da 3 miliardi di euro per la fornitura di 3 fregate costruite da Fincantieri alla Marina portoghese. Abbiamo parlato della stretta cooperazione sull'Africa e del piano Mattei, ha sottolineato tra l'altro Meloni. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Ci siamo confrontati anche sul tema del governo dei flussi migratori, siamo convinti che sia necessario continuare a rafforzare la dimensione esterna, lavorare per, diciamo, andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
2: La guerra tra Stati Uniti ed Iran, ancora una notte di attacchi con droni e missili. Gli Houthi hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita dopo che la scorsa settimana le due parti si sono attaccate per la prima volta da anni. Sul piano diplomatico restano aperti i contatti attraverso i paesi mediatori, confermati sia da Teheran che da Washington. Gli Stati Uniti sono pronti a una soluzione diplomatica, dichiara il segretario di Stato Rubio, ma sul terreno parlano le armi.
4: La nona notte di attacchi statunitensi contro l'Iran prende corpo mentre il Pentagono annuncia la morte di un terzo soldato americano ucciso nel nord dell'Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso appartenente a un drone iraniano. Il presidente Trump difende l'offensiva e parla di una risposta ai soldati americani caduti. Ma negli Stati Uniti cresce la polemica. Secondo il New York Times, nei giorni precedenti all'attacco, in cui sono stati uccisi 2 militari in Giordania, la base nella quale si trovavano era già stata colpita altre 3 volte, episodi che il Pentagono non avrebbe reso pubblici. Trump sostiene che Washington abbia annientato le capacità militari iraniane e ribadisce che gli Stati Uniti mantengono il controllo dello stretto di Hormuz. Teheran replica attraverso i Pasdaran, che affermano a loro volta di aver fermato 2 petroliere e avvertono che lo stretto non sarà sicuro finché continueranno le operazioni statunitensi. Intanto l'allerta si estende a tutta la regione, nel mirino basi statunitensi in Kuwait e Siria, mentre le sirene d'allarme entrano in funzione anche in Bahrain e negli Emirati Arabi Uniti. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Visita a sorpresa di Papa Leone all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Poi il rientro a Castel Gandolfo. La cronaca a Bologna per la vicenda del 43enne marocchino morto durante un intervento della polizia. Indagini in corso. Tra oggi e domani la procura darà l'incarico per l'autopsia. Il servizio di Giulia Bondi.
5: L'ipotesi di reato è omicidio colposo e nel fascicolo aperto dalla procura di Bologna ci sono i nomi dei 2 agenti di polizia e dei 4 sanitari che ieri al quartiere Pilastro hanno preso parte all'intervento nel corso del quale è morto Abderrahim Fakir. Il decesso del 43enne poco dopo le 12, dopo che l'uomo, come si vede dal video girato da un balcone, era stato bloccato, ammanettato e chiedeva aiuto. La gente lo colpisce, gli spruzza spray al peperoncino. Fakir sembra calmarsi, invece ha smesso di respirare. A chiamare la polizia erano stati alcuni condomini, perché Fakir avrebbe dato in escandescenza nel cortile del condominio colpendo un'auto e il portone di un garage. Gli operatori di polizia 118, questi ultimi chiamati dagli stessi agenti che temevano una crisi psichiatrica, non sono formalmente indagati ma iscritti nel registro 45 bis istituito da poco e riservato a indagini su fatti commessi nell'adempimento del proprio dovere. Nel fascicolo non compaiono altri nomi, ma ci sono i video, anche quelli delle body cam degli agenti. Si terrà conto, precisa la nota del procuratore capo Guido, dell'intero sviluppo dei fatti, di più ampia estensione temporale rispetto al video sinora diffuso. Anche l'AUSL di Bologna ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.
2: Il caso Ruggero, la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia. Questa mattina la famiglia gli ha fatto visita in carcere a Bollate, dove è detenuto dopo la condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori in fuga e per averne ferito un terzo. A Madrid continua la festa, iniziata ieri sera dopo la vittoria della Spagna ai mondiali di calcio. La squadra dei neocampioni del mondo è rientrata da poco dagli Stati Uniti dopo aver sconfitto ai supplementari l'Argentina. I giocatori, dopo l'incontro con il re e con il primo ministro, sfileranno per le vie della capitale spagnola fino a Plaza de Cibeles, dove è stato allestito lo spettacolo e la fiesta per ringraziare le furie rosse. La linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45 in regia di Cotta. Da Maria Rosaria Villiva a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Re Mobilità. Sono le 16.50 minuti 48 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia. Troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia. Code per traffico intenso anche allo svincolo per Bergamo, in uscita per chi proviene da Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 14 Adriatica, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-Borgo Panigale e l'Autosole in direzione della 1, tra Bologna-Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona, e code per un veicolo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. In Autosole code per incidente tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna e 2 km di coda per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla 30, la Caserta-Salerno, ci sono code per un veicolo fermo tra Sarno e Palma Campania in direzione di Caserta. Infine sulla 29 la Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per un incidente a Terrasini in direzione di Mazzara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. L'Europa centro-occidentale e l'area mediterranea continuano a essere protette da un robusto e vasto campo di alta pressione, con fulcro principale sull'Atlantico, che garantisce tempo stabile e soleggiato. Al contrario, un profondo sistema depressionario posizionato tra la Scandinavia e i paesi dell'est Europa convoglia aria decisamente più fredda e instabile, causando estese precipitazioni anche a carattere temporalesco. Iniziamo con Madrid, che vedrà una giornata ancora più calda e in totale assenza di nubi, temperatura dai 23 ai 37 gradi. Nubi solo nelle ore più calde a Parigi, ma sono esclusi fenomeni. Temperatura massima di 27 gradi, in lieve aumento, minima di 16. Cielo sereno o poco nuvoloso. Cielo sereno o poco nuvoloso e tempo asciutto a Londra. Temperature più gradevoli, massima intorno ai 25 gradi, minima di 16. Termina l'instabilità su Berlino, dove le nubi saranno poche e innocue in una giornata gradevole, massima intorno ai 22 gradi, minima 14. A Stoccolma, nuvolosità poco consistente, prevalenza di ampie schiarite e temperature in aumento comprese tra 14 e 21 gradi. A Praga il cielo sarà molto nuvoloso nelle prime ore della giornata, ma senza rischio di precipitazioni. Dal pomeriggio ampie aperture, temperature tra 14 e 20 gradi. Aria più fresca infine per Vienna, dove saranno pochissime innocue le nubi che si formeranno. La massima toccherà i 23 gradi, la minima 15. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.

Questa sera iniziamo con un collegamento da Aix-en-Provence con Il castello del principe Barba Blu, opera in un atto di Béla Bartók. Dirige l'Orchestre de Paris Klaus Makela. Alle 22 per Musicamera Roberto Prosseda e Ian Bostridge in un concerto con musiche di Schumann e Britten. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

0: per mesi si riuniranno in grandi stormi. Volare insieme servirà a mostrarsi più forti, a tenere lontani i predatori, disegnando nel cielo figure enormi, anche se è strano che per farlo siano disposti a diventare più visibili invece di nascondersi. A guardarle sembrerà una specie di danza, un incredibile spreco di energie, anche quando le risorse scarseggiano, come adesso, e loro sono sempre meno. Oppure dicono, è solo una forma di risparmio, un modo per affidare la fatica del volo all'aria calda delle correnti lì in alto.
1: Le poesie di questa settimana sono quelle di Carmen Gallo da Procne Machine, una raccolta pubblicata da Einaudi. Procne Machine è un titolo che si rifà alla Hamlet Machine di Heine Müller, una delle opere fondamentali del dramma tedesco contemporaneo, è del 1977, ed è un po' una sorta di macchina questo Procne Machine, che assembla materiali di vario tipo. Ci sono poesie abbastanza classiche, c'è un poemetto, ci sono traduzioni, c'è la descrizione di un quadro, ci sono dei microsaggi molto belli. I versi che abbiamo appena ascoltato ci mostrano le evoluzioni degli uccelli. È una sezione, la prima della raccolta, intitolata Aprile, che presenta diverse specie di uccelli. Ci sono i passeri, i merli, i piccioni e poi soprattutto le rondini. Credo che anche questa poesia e quelle che la circondano siano riferite alle rondini, ma è inevitabile riflettere, pensare agli storni, a quei grandi stormi di storni che si evolvono sopra le nostre teste, per esempio nel cielo di Roma, in Il signor Palomar, in Palomar di Italo Calvino. Questo è un brano che viene citato molto spesso e che è un po' un'incarnazione di ciò che significa confrontarsi con l'immagine di queste nubi, nubi di uccelli che nel cielo formano figure cangianti. Palomar dice: rassicurante visione, il passaggio degli uccelli migratori, associato nella nostra memoria all'armonico succedersi delle stagioni. Invece il signor Palomar sente come un senso d'apprensione. Sarà perché questo affollarsi del cielo ci ricorda che l'equilibrio della natura è perduto, o perché il nostro senso di insicurezza proietta dovunque minacce di catastrofe? Ecco, l'evoluzione degli storni è una sorta di caso tipico di confronto con la natura che ci ricorda la nostra natura culturale, se mi permettete il bisticcio, e quindi il nostro interrogarci di fronte alla realtà. Un altro che si è confrontato con il tema degli storni è il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, con il suo In un volo di storni, che è un saggio, invece non un'opera poetica, sui sistemi complessi. Scrive Parisi che le idee spesso sono come un boomerang, partono in una direzione ma poi vanno a finire altrove, e così si ottengono risultati interessanti e insoliti. E anche questi stormi di uccelli sono come un boomerang, sono movimenti circolari che salgono, però poi ritornano, però poi si rinnalzano e via dicendo, una specie di danza, scrive Carmen Gallo. E in fondo l'idea che sta dietro al confrontarci con questi stormi è proprio che gli equilibri e i moti della natura somigliano in modo sorprendente agli equilibri e ai moti e anche al disordine della nostra mente e del nostro gioco di idee. Procne Machine di Carmen Gallo, pubblicato da Einaudi. Noi continueremo ad ascoltarlo nel corso di questi giorni, vedremo come questa macchina di idee, questa macchina di sguardi funziona, si articola, proveremo a raccogliere qualche suggestione. Altre suggestioni ci arrivano dai vostri messaggi, ce ne sono di molto calorosi per Paola Caridi, che ha aperto parlando di Gaza e di un piccolo libro dedicato ai più giovani, La voce di Gaza, Feltrinelli, il nostro pomeriggio qui a Fahrenheit. Fra coloro che ci ascoltano qualcuno ricorda che siamo conniventi con ciò che accade a Gaza. Un altro messaggio di Paolo: la metà della popolazione di Gaza non era nata quando Hamas vinse le elezioni. E Giuseppe dall'Aquila dice che non occorre insistere sulla dichiarazione del sindaco di New York Mamdani, che ha detto che sta valutando la possibilità di arrestare il premier israeliano Netanyahu quando verrà alle Nazioni Unite, perché, scrive Giuseppe, gli USA non aderiscono alla Corte Penale Internazionale, dunque Mamdani non ha giurisdizione, ha solo la polizia comunale, quindi non ci potrebbe essere estradizione. Non entro ovviamente nella questione tecnica, ma mi sembra un'obiezione molto interessante. Altri messaggi hanno a che fare con il tema del turismo: non esiste più il viaggio neanche il turismo genuino, questo è di nuovo il nostro Giuseppe, mentre Dario dice: è sbagliata la mia impressione che l'unico viaggio turistico rimasto autentico sia quello a tema religioso, e continua però Dario con un'osservazione che sembra contraddire la prima, forse perché è sempre stato un industria in un certo senso, e questa è una questione molto interessante da affrontare. E il viaggio sulla luna, Sante ci scrive Bianciardi, diceva alla figlia: lascia perdere la luna di Armstrong, di Neil Armstrong, pensa a quella di Leopardi. E poi ancora Alma, con un saluto e un ringraziamento a Enrico De Aglio. Abbiamo presentato di De Aglio il nuovo libro intitolato 900, pubblicato da Gribaudo, per l'instancabile lavoro di ricerca e divulgazione per le ragioni dei molti umili e per la difesa della democrazia. Grazie ad Alma, grazie a chiunque vorrà partecipare al nostro pomeriggio scrivendo al 335-5634-296, sms, messaggi WhatsApp, e noi proseguiamo con Ad Alta Voce, con una nuova puntata di Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, in replica con la lettura di Antonio Catania.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la seconda stagione. Domenica alle 10.30, Rai 2.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Sesta puntata.

Sulla fine di maggio cominciava il caldo, un duro caldo che pesava nell'aria e continuava a pesare imperturbato sino alla fine di settembre. Come i pesci in un'acqua sotto il cui recipiente sia stato acceso un fuoco che mandi già le prime bollicine, gli uomini rallentavano ancor più la loro andatura, mentre sugli occhi portavano come una palpebra sottile e perennemente abbassata la stanchezza e il desiderio di non veder nulla. Altri che passeggiavano verso le 6 del pomeriggio non richiamavano i pesci alla memoria, ma le beccacce, allorché morte, vanno penzolando dal pugno del cacciatore. Ogni tanto dall'Africa giungeva un veloce vento di fuoco, il temuto vento del sud. Le piazze si arroventavano in tal modo che i bambini scalzi uscendo di casa al mattino si bruciavano le calcagna e mandavano un grido come se corressero sui mattoni di un forno. Poco dopo si erano avvolti i piedi con fasce di giornali e camminavano lenti e circospetti, seguiti dai più selvaggi cani del quartiere che in quei giorni diventavano buoni, stanchi e bisognosi di un padrone. I cittadini di Nataka cercavano un ristoro al mare, dove li recava una fila di tramvai lenti e sobbalzanti, come le ceste che sopra i carri portano le galline da un paese all'altro. 3 giorni durava il vento del sud, poi cadeva e arrivava lo scirocco. Lo scirocco era meno furente, ma più sottile nel tormentare gli uomini. L'aria si svuotava e i cervelli, secondo la felice espressione di Masolino Ricasoli, giovane umorista della città, noto in quasi tutta l'Italia, residente a Milano, i cervelli salgono nei crani come l'acqua gassata nel collo della bottiglia dalla quale è saltato il turacciolo. Il mare diventava paludoso e pesante, e a causa dell'umidità si aveva sempre l'impressione di aver messo la mano sul ventre di un pipistrello. Paolo, disse il professor Neri, diritto davanti all'avvocatino Paolo Filesi. Paolo, da pavum, pavese, ricchezza, oro. Dammi una lira e non se ne parli più. Filesi gli diede una lira e sorrise a Leonardo, che non ebbe la forza di ricambiare il sorriso. Il professor Neri era il 7° uomo di ingegno incontrato nella mattinata. I cervelli erano tutti in ebollizione. Artisti e scienziati si trovavano in uno stato di grazia che incuteva rispetto e paura. L'avvocato De Marchi cercava un maestro di musica che gli trascrivesse una sinfonia che egli aveva creato in una sola notte e teneva adesso tutta quanta in testa. È qui!» gridava battendosi la fronte con 2 dita, preoccupato che da un momento all'altro la fronte desse un suono vuoto, segno sicuro che la sinfonia non c'era più. «È qui! Tutta, dalla prima all'ultima nota! Un maestro, per Dio, qualcuno che la trascriva prima che se ne vada, che mi lasci! Non c'è un maestro in questa porca città!» «Sì, calmatevi, onorevole», gli diceva Tommasini, «lasciate fare a me». E la sera gli conduceva a casa un capitano di lungo corso che si dava per maestro di pianoforte, diplomato dal conservatorio di Praga, e riempiva di scarabocchi un quaderno di carta doppia. Il vecchio Leopoldi aveva finalmente inventato il moto perpetuo. In 2 parole, se tu riempi una bottiglia d'acqua fino al turacciolo, ma non completamente, cosa succede? Si forma un piccolo vuoto nel collo. Se tu rovesci la bottiglia, l'acqua va a riempire il collo, ma il vuoto appare nel fondo. Se tu rovesci ancora la bottiglia, il vuoto passa di nuovo dal fondo al collo. Immagina ora di riempire la stessa bottiglia di gas fino al collo, ma non completamente. I gas, come tutti sanno, tendono a colmare subito i vuoti del recipiente nel quale sono chiusi. Cosa avverrà dunque? Se il vuoto è nel collo della bottiglia, il gas si precipiterà a riempirlo, ma lo stesso vuoto si aprirà nel fondo. Il gas si precipiterà verso il fondo,
ma il vuoto riapparirà nel collo. Il gas si precipiterà ancora, ma il vuoto riapparirà sempre. E il gas si muoverà sempre. Ecco il moto perpetuo. Leopoldi chiedeva del denaro per potersi recare a Roma ad esporre nei minimi dettagli la propria scoperta a Sua Maestà il Re. Nereggia aveva composto un dramma sacro su Santa Genoveffa, padrona della città, e aspettava che l'arcivescovo rispondesse con una data e un'ora, con una data e un'ora, alla sua umilissima richiesta di udienza privata. Nell'attesa, il voluminoso manoscritto che conteneva 21.000 endecasillabi, tutti quanti sdruccioli, veniva legato in pergamena. Il ricco cavalier De Filippi, autore di canzonelle spiritose, noto per aver offerto inutilmente a un grande giornale milanese 10.000 lire dietro la pubblicazione in terza pagina di una sua fotografia con la scritta «De Filippi, grande poeta vernacolo». Il ricco cavaliere portava con la sua macchina in giro per i paesi della montagna Francesco De Santis, Anatole France, Ferdinando Martini e Nello Tommasini. Il cavaliere domandava di tanto in tanto: «Credete che un vostro articolo, uno solo, basti perché io mi metta a posto benino?» E il personaggio baffuto, che secondo la presentazione di Tommasini rispondeva al nome di Francesco De Santis, mugolava: «Oh sì, credo, è abbastanza». Il corso era pieno di gente che domandava se l'Aida non fosse più bella del Parsifal, se i dischi suonati alla rovescia dall'ultima nota alla prima non potessero dare alla luce nuove e stupende sinfonie, se era vero sì o no che i Promessi Sposi non fossero poi quella grande cosa che si dice, e inoltre se era vero che il Lucertolone avesse per amante una parigina, che la Repubblica di San Marino avesse chiesto come suo presidente un cittadino di Nataka, Pan di Zucchero Maled, soprannominato da taluni il re per il fatto che egli aspirava a buon diritto al trono d'Inghilterra, da altri il cavallo per il suo andare scalpitante e il modo con cui sbuffava dalle narici, che a bordo dei nuovi transatlantici ci fossero i cimiteri, eccetera. Rossa Autini, partito in crociera nel Mediterraneo, ove naturalmente non riusciva a evitare le forti temperature come salendo a bordo si era proposto, mandava da ogni porto lettere e cartoline agli amici. Da Stambul scrisse: «Sai perché si è suicidato Marconi? Perché non ha potuto inventare il yo-yo senza fili». Il contenuto della lettera aveva avuto una larga diffusione a Nataka. Oramai in ogni canto del corso c'era qualcuno che domandava a qualcun altro: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Leonardo, molto stanco, cominciò a dire parole sconnesse, a domandare se non sarebbe stato onesto ricamare con una piccola mitragliatrice quella folla appesa ai muri e alle porte dei negozi. Infine si licenziò da Paolino Filesi e andò a casa a buttarsi sul letto, umido di scirocco, a coprirsi la testa col lenzuolo, senza però riuscire a render vane le voci della strada, una delle quali giungeva ancora distintamente: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Nel giardinetto della propria casa, Lisa Careni, sotto lo sguardo quasi disgustato di Dora, tirava di arco. Aveva un tiro sicuro, inchiodava al muro le lucertole e le lasciava agitare in qua e in là disperatamente il capo. Poi buttò via l'arco e andò al balcone a tamburellare sui vetri. Che noia, che orrore! La sorella Maria prese l'arco da terra, lo tese, lo fece scoccare, ma la freccia volò via, al di là del muro. Poco dopo essa era in mano ad un ragazzo dagli occhi neri che la presentava a Maria con un inchino. «Scusate», mormorava il giovanotto, «se mi sono permesso di riportarla». «Vi scusate di una gentilezza?» Maria lo guardò e con molta serenità, come se un raggio di luce le mostrasse l'avvenire, disse dentro di sé: «Questo ragazzo sarà mio marito». «Grazie», fece poi a voce alta. «Grazie».
Il giovanotto uscì felice. Lisa non sarà nemmeno voltata. Quando la sorella tornò, Lisa tamburellava sui vetri. Che noia, che orrore, diceva fra i denti. Maria si mise a pensare al matrimonio e ai figli, come una barca l'avrebbe portata lontano da quel mare di noia e di orrore. Almeno venisse l'autunno, fece Lisa, e chiuso il pugno batteva con quello sui vetri. Come le donne raccomandano ai figlioli di non guardare troppo il cielo, perché il cielo non lascia mai vivere lungamente chi tiene gli occhi rivolti a lui, così noi vorremmo consigliare ai cittadini di Nataka di non pronunciare mai frasi come «e quando verrà questa e quando verrà quella stagione?». Perché la stagione a Nataka non si fa troppo pregare, arriva in un batter d'occhio. È stato ieri che Lisa Careni ha detto «almeno venisse l'autunno». Ed ecco, l'autunno è arrivato. Le foglie penzolano dai rami del giardino pubblico, come foglie di altri alberi cucite a questi con un filo di seta. Lo scirocco abbassa il cielo a tal punto che un'enorme ragnatela pare stesa sui tetti e pare destinata a scendere sempre di più e a catturare quelle povere mosche che sono i cittadini di Nataka. Di nuovo è settembre, pensava Leonardo. Sono arrivato a Nataka l'autunno scorso con l'intenzione di rimanere 20 giorni. Invece è passato un anno. Di nuovo è settembre. Di nuovo è l'autunno. Questi ricordi, per la maggior parte melanconici, dell'arrivo a Nataka nell'autunno scorso, venivano presto interrotti dal... Sono arrivato a Nataka l'autunno scorso con l'intenzione di rimanere 20 giorni. Invece è passato un anno. Di nuovo è settembre. Di nuovo è l'autunno. Questi ricordi, per la maggior parte melanconici, dell'arrivo a Nataka nell'autunno scorso, venivano presto interrotti dal fatto che non era più l'autunno, ma l'inverno. I tre altissimi plateri

tolti ad alcuni bambini che giocavano fra le sue ginocchia, al passaggio di qualcosa di serio, sia esso un funerale, una bella donna o il presidente di un tribunale, lascia cadere tutto quanto dalle braccia e rimane diritto, composto, pronto al più dignitoso dei saluti. Così gli alti platani del corso, al passaggio delle prime nuvole scure, dicembre. Poco dopo, frotte di ragazzi a piedi nudi arrivavano dai sobborghi con ceste piene di minuscoli Gesù bambini e le cornamuse mandavano il loro belato di agnelli su per le trombe delle scale, sino agli abbaini pieni di stelle. Lo scirocco era spazzato dal vento di Capodanno. Ciascuno poteva vedere la propria stella ammiccargli dall'alto. Cosa diceva quella di Leonardo? Cosa prometteva quella di Rodolfo, quella di Giovanni, quella di Paolo Filesi? Ciascuno aveva scelto per sé la più larga e luccicante del cielo di Nataka. E nulla di strano che, senza saperlo, tutte e quattro avessero ora la medesima stella.

Una volta imparato a far passare un anno, si diventava sempre più bravi nell'arte di ammazzare il tempo. Sì, non ci si diverte, sì, ci si annoia, ma c'è uno strano, amaro, indefinibile divertimento in quel non divertirsi e annoiarsi, sempre allo stesso modo. L'anima contrae affezioni tanto più tenaci quanto più segrete e inconfessabili. Tutto aiutava a rimanere anataca. Anche quei discorsi sui viaggi, che a poco diventavano cari, e quel desiderio di andar via da Anataca, che partendo veramente non avrebbe trovato più nulla capace di riempire il vuoto lasciato da lui. E poi, quando si è acquistata quella perizia nel far passare il tempo, non si può facilmente rinunziare a lei, che è l'espressione più perfetta delle proprie qualità morali e del proprio ingegno. E andare in un luogo in cui quella perizia sarebbe destinata a morire, dato che il tempo in quell'altro luogo ci pensa lui a passare. I quattro amici avevano perfezionato l'arte di dormire. Quale uomo non ha desiderato di poter a proprio capriccio cacciare la testa entro il sonno come il fagiano sott'acqua, allorché le cose che si vedono da svegli non sono punto graziose? Ebbene, i quattro amici conoscevano ora un modo particolare di chiudere gli occhi e di eseguire con la memoria taluni giochi stravaganti per cui il sonno arrivava tutto a un tratto, come il buio quando si è soffiato sulla lampada. Sapevano anche, sotto il sonno, avvertire che esso voleva lasciarli e trattenerlo coi denti come una coperta che qualcuno tiri dall'altro capo. Si faceva poi un secondo esercizio. Si diceva, per esempio, l'anno scorso mi facevano una brutta impressione quei balli di carnevale in cui non c'erano che uomini vestiti da uomini e uomini travestiti da donne. Quest'anno non mi devono più fare specie. E siccome la forza della volontà era considerevole, si riusciva nell'intento. Si diceva poi, quei caffè pieni di gente immobile, quel gridare per strada le cose intime, quei discorsi di Rosso Autini, quegli scherzi di Tommasini, l'impermeabile nero, le soprascarpe nere, l'ombrello nero, i guanti neri entro i quali cammina anche nei giorni di sole Enzo De Mei, quel passare per centinaia di volte davanti allo stesso specchio lesionato del corso e vedere 100 volte la propria faccia tagliata in due, mezza che esce fuori dall'altra mezza. Quello scirocco d'autunno l'anno scorso mi diedero impressioni sgradevoli. Quest'anno invece mi devono dare impressioni normali. E ci si riusciva. Si aggiungeva a tutto questo la carità cristiana. Perché si doveva pensare male di persone che stavano sempre sedute o che andavano con le mani in tasca, che ridevano a squarciagola, che si facevano brutti tiri null'altro? Non erano anch'esse creature di Dio? E non sarebbe stata una gran prova riuscire ad amarle? Gran prova.

affascinanti parole per gli spiriti nobili. Chi sia rifiutato un esperimento, anche il più strampalato, se gli è venuto incontro coperto dalle parole gran prova. Così a poco si trovava che erano amabili e graziosi Nello Tommasini, Enzo De Mei, Rossautini, Nereggia, il professor Neri, l'avvocato De Marchi, Leopoldi e perfino Mustacchi di Ferro Filato, che una notte è rimasto solo con l'ultimo cliente della propria osteria, un vecchietto mezzo ubriaco e mezzo addormentato, palleggiando un coltello da cucina, lo aveva costretto ad ingoiare uno dopo l'altro 29 fichi d'India. Naturalmente non era la pietà quella che dava il sapore più forte a questo sentimento cristiano. La pietà avrebbe potuto risultare offensiva. Niente pietà. E a poco qualcosa come l'ammirazione sottentrava al posto di essa. Si ripeteva che nessuna contrada sapeva dare alla luce personaggi vivi, diversi e pieni di umanità come Mustacchi di Ferro Filato, Leopoldi e Tommasini. Leonardo aveva perfino formulato questo pensiero: avere amici in altre città dopo averne avuti a Nataka è come bere un bicchiere di vino annacquato dopo averne bevuto uno di 24 gradi. Così il secondo anno che gli amici trascorsero a Nataka non offrì nulla di nuovo, e non fu che il primo ripetuto con minor numero di impressioni sgradevoli davanti agli stessi perfettamente identici avvenimenti. Solo c'è da dire che la notte di Natale Leonardo e Rodolfo vollero fare a se stessi uno scherzo singolare. Comprato un panettone grande come un pallone di calcio, si ritirarono in una stanzetta, si sedettero di faccia, ciascuno con un coltello, e a fetta lentamente tagliarono e inghiottirono tutto l'enorme dolce, riducendosi per lo sforzo di volontà, come si vede la volontà era molto adoperata a Nataka, con gli occhi fuori dalle orbite. Il terzo anno di permanenza a Nataka non fu che il secondo, diventato per il modo con cui l'anima, al solo ricordo dei secchi ordini che aveva ricevuto nell'anno precedente, accettava di sorridere davanti a questo o quell'episodio, diventato un anno quasi piacevole.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Ed eccoci ancora nel pieno del pomeriggio di Fahrenheit alle 17:26 minuti e 10 secondi. In questo momento vi torna a salutare Tommaso Gertosio. Ringrazio coloro che continuano a mandarci messaggi, riflessioni sui vari momenti del nostro pomeriggio. C'è per esempio Roberto che chiede di ricordargli il titolo del libro di Enrico De Aglio che abbiamo presentato. È un titolo lungo, Novecento, anzi il Novecento, sulle spalle dei giganti, il secolo in 10 vite, pubblicato da Gribaudo. E proseguiamo con un piccolo libro molto bello, non so se chiamarlo una graphic novel, è più che altro un racconto splendidamente illustrato. Il racconto è firmato da Maurizio Braucci. Buon pomeriggio, benvenuto.
2: Salve a tutti.
1: Si intitola Infanzia, è pubblicato da Orecchio Acerbo e le immagini sono di Mara Cerri. Mara Cerri, tra l'altro, è una bravissima artista, diremo anche qualche cosa di come ha illustrato questa storia, che è una storia non storia, Braucci, però cattura molto perché raccoglie in anella una serie di momenti, appunto, di una infanzia o primissima adolescenza, che adesso non so se ci sia un elemento autobiografico, forse non è neanche importante saperlo, però è l'incontro con gli elementi fondanti di quello che sarà poi la vita adulta.
2: Sì, in effetti mi hanno chiesto di lavorare su una specie di scavo, quindi ci sono degli elementi autobiografici, nel senso quando nell'infanzia e quindi per estensione nell'infanzia si ha una fase appunto di sconvolgimento che ci rende diversi, differenti, ci fa partecipare di più al mondo. E io ho fatto appunto questo scavo, questa ricerca, questa sorta di autoanalisi e mi sono ricordato di momenti in cui in effetti la scoperta non è stata di un sentimento netto e chiaro, ma anzi di una duplicità, che è quindi raccontata come quella del confronto da parte di un bambino di 9-10 anni con il senso di realtà, ma nello stesso tempo anche con l'immaginario e con il conflitto. Io vengo da un quartiere, tra l'altro assurdo alle cronache nelle ultime settimane, perché è quello Montesanto dove il tizio ha girato col calace dalla folla, sì. E quindi la scoperta del conflitto ma anche della pietà, e quindi ho lavorato su questa ricerca appunto di un bambino che scopre, come dire, la duplicità del mondo, il mondo interiore, il mondo esteriore, l'immaginario, il senso di realtà, la pietà e il conflitto, che credo che sia stata appunto quella cosa che mi ha proiettato, diciamo, nel mondo.
1: Ma lei ha lavorato in stretto contatto con l'illustratrice oppure ha scritto il suo testo e poi ha visto apparire queste immagini?
2: Ma abbiamo lavorato di rimando, poi è stata la seconda volta che faccio, diciamo, scrivo una storia per una graphic novel, però è sempre sorprendente. Io sono abituato alla scrittura cinematografica, per esempio, che è il grande, come dire, la messa in immagine per eccellenza, però nel campo del disegno è come lavorare più internamente ad una cosa che si dice del cinema, che è lavorare col sogno. In effetti è come se io avessi raccontato un sogno e Mara l'avesse sognato insieme a me. Quindi è stata per me, ai miei occhi, questo venire, non, nemmeno posso dire in vita, ma venire in sogno, quasi una visita in un sogno, come se uno facesse un sogno insieme, una cosa che, no, si dice che il sogno è la cosa in cui noi siamo più soli a fare. Invece è come se avessimo sognato insieme. Quindi poi a sua volta il disegno sognato di questo mio sogno da parte di Mara ha inciso anche. E devo dire che anche Fausta Orecchio, l'editrice, ci ha aiutato nel, come dire, indirizzare verso questo tema, cioè cercare di parlare, donare di questa questione appunto che è scoprire il mondo per un bimbo, un grande terremoto, ecco, una grande scoperta che forse ci ha reso più grandi, forse più piccoli, non lo so.
1: No, è molto bello, perché poi appunto sono piccole storie. Michele che si trova a recitare in una specie di Ninì Tirabuscio fra bambini per gioco vestiti da bambine, poi però si addormenta con questa barba finta attaccata alla faccia, e poi una mano mozzata che vedono in fondo a un cortile, che poi in realtà si rivelerà essere semplicemente un guanto. Insomma, tanti episodi minimi che però contribuiscono a creare una realtà che in effetti si presta molto all'immagine, alla figurazione. Ecco, il suo lavoro come sceneggiatore, penso per esempio a Gomorra di Matteo Garrone, l'ha in qualche modo indirizzata in questa direzione, Braucci?
2: Ma forse più questa mia infanzia mi ha indirizzato verso questo tipo di professione. Non è un caso che ci sia il teatro. Mi sono sempre poi chiesto, insomma, di... Si dice, io sono molto legato a un concetto, diciamo, antropologico, che è quello del guaritore ferito, no? Che poi sarebbe il mito di Chirone, il centauro, ferito da una freccia, ma allo stesso tempo è un dottore, e quindi soffre nel curare. Penso che ognuno cerchi sempre nel dare, nel cercare stesso qualcosa di sé, no? In effetti io, per esempio, faccio da tanti anni un progetto teatrale con i ragazzini che si chiama Revuoto, forse ne abbiamo anche parlato a Radio 3 varie volte. E beh, mi viene da questo fatto di aver io stesso partecipato a questo teatro, datomi da questo personaggio che poi era questa suora molto particolare e si spendeva, diciamo, con una politica culturale molto avanzata con i ragazzini. Eravamo ragazzini del popolo in un quartiere appunto anche interessato, come detto, da varie problematiche, però appunto anche molto vivo. E quindi io credo che in qualche modo si faccia i conti sempre con quello che uno ha avuto, con i propri maestri, ma anche con quelle che sono, come dire, quelle cose che uno, quei sentimenti che non si sono mai completamente espressi. Io non vi posso dire un uomo di teatro, ma nello stesso tempo sono una persona a cui il teatro ha dato tanto, e quindi ho cercato e cerco di ridare a quei ragazzini quella cosa che per me è stata, ecco, questa duplice cosa, cioè è stato un dare e nello stesso tempo anche un sottrarre. E credo che in qualche modo questo sia anche la vita, cioè la vita dà e sottrae, noi nasciamo e moriamo, e quindi questo sentimento di duplicità di questo ragazzino protagonista del libro è la scoperta del mondo. Il mondo è un luogo di luce e di oscurità, di alto e di basso, di tante cose insieme.
1: Nella penultima immagine, in effetti, c'è questo piccolo Michele che mette via le scarpe e sembra che sposti un sipario per metterle dentro la scarpiera. Quindi siamo veramente nel teatro. E accanto c'è una frase che immagino lei abbia voluto mettere in grassetto: che il mondo di fuori e il mondo di dentro devono avere un luogo dove possono incontrarsi. Quel luogo era la scuola quando non si comportava da scuola, e questo è qualcosa che lei continua a cercare. Io credo che lei incontri insegnanti, studenti, soprattutto anche nella sua vita quotidiana, naturalmente a Napoli. Ecco, continua a cercare, a vedere dei luoghi in cui la scuola non si comporta da scuola?
2: Sì, e quando si deroga, diciamo, da quella ideologia per cui noi non facciamo altro che ripetere ed eseguire delle cose, ma invece siamo presenti, è quel guardare i bambini come dei semi che hanno all'interno già tutte le informazioni, ma che vanno appunto innaffiate, fatte crescere. Ed è anche il ricordo semplicemente più vivido che io ho di una scuola elementare in cui a un certo punto la maestra, anziché fare lezione, ci raccontò in suo fine settimana passato in una casa infestata dagli spettri, e quella fu per me la più grande lezione scolastica e anche il più vivido ricordo, e quindi ho pensato che fosse uno di quei semi.
1: È molto bello, in effetti, e tra l'altro le illustrazioni di Mara Cerri sono molto vivide e al tempo stesso fanno anche appello, credo, alla tradizione pittorica italiana, perché c'è una suora con gatto che è praticamente ripresa dall'Annunciazione di Lorenzo Lotto, c'è un ritratto di ragazzo che rifà il ritratto del giovane uomo di Botticelli. Insomma, un bellissimo libro. Grazie Maurizio Braucci per avercelo raccontato.
2: Grazie a voi.
1: Si intitola Grazie. Infanzia, Maurizio Braucci per il testo, Mara Cerri per le immagini, un libro breve, carico di suggestioni, è pubblicato da Orecchio Acerbo, e noi intanto possiamo ascoltare ancora un brano di Lucy Rose, si intitola Find Myself.

0: Credo che per molti sia una bella scoperta questo Something's Changing di Lucy Rose del 2017, a cui ha fatto seguito del resto No Words Left nel 2019. Siamo arrivati intanto al momento del nostro libro del giorno, che è il nuovo romanzo di Andrea Molesini, La macina della risacca, pubblicato da Sellerio. Buon pomeriggio Molesini, grazie per averci raggiunti negli studi di Venezia.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Venezia c'è molto in questo libro, c'è nella tutta la parte conclusiva, perché c'è il racconto di un viaggio di un ufficiale del genio navale, Aurelio Rolli, da Genova a Venezia dopo l'8 settembre, quindi in una Italia nel caos, quindi una narrazione vitalissima, piena di avventure, di anche di momenti molto drammatici, ma anche per esempio di amori, e al tempo stesso però questa narrazione si svolge nella conversazione tra Aurelio, ormai anziano, nel 1975, con suo figlio Andrea, che va in ospedale a cercare anche di riallacciare un po' il rapporto con questo padre, con l'approssimarsi della morte che inevitabilmente non sarà molto lontana. Ecco, queste due tonalità, Molesini, questa non dico allegria, perché c'è ovviamente una situazione di estremo dramma, quella della fine della Seconda Guerra Mondiale, però comunque un'estrema vitalità, il senso che delle cose stanno arrivando, possono arrivare, e dall'altra invece l'approssimarsi della morte. Come ha deciso di unire questi due elementi?
1: Beh, mi è venuto un po' naturale, diciamo, che la morte è un pensiero onnipresente nella vita degli umani, no? E in fondo mi viene in mente un verso di Saba: è il pensiero della morte che infine aiuta a vivere, ciò che rende ogni attimo così prezioso, così intenso, così affascinante, in fondo è il fatto che non durerà, che l'attimo appunto è la nostra vita veramente breve. E qui però, quando ovviamente il giovane è un immortale, per natura il giovane non pensa alla morte in modo un po' astratto, mentre l'anziano, soprattutto se malato, se ovviamente è costretto in un ospedale, pensa alla morte, sente, diciamo, il respiro, il fiato della fine che si approssima, e quindi il loro modo di considerarle è assai diverso. Qui ovviamente poi il Babbo Rolli, diciamo, il protagonista, ha una, come dire, una vitalità ricordata, ecco, come dice, fa questi racconti, cioè fa capire che nel momento della morte della patria, che è l'8 settembre, così è stata definita da diversi storici, nel momento della catastrofe militare, del tradimento del re che scappa e di quello del duce che ovviamente si allea con Hitler dopo tutto quello che è successo, quindi in questo crocevia di tradimenti e di orrori ancora si rideva, ancora si vive, cioè rimane l'umorismo, gli incontri, la voglia di esserci, di vivere, di comunque di dire il proprio no alla morte, che va detto in ogni giorno che passa, diciamo, non c'è nessuno. Però appunto qui c'è il confronto anche del due modi diversi, il giovane e il vecchio, di confrontarsi con questo pensiero che fa parte, diciamo, del mistero del giorno che fugge.
0: Questo stile così, così vivace, così sciolto e ricco, fa un po' pensare, per prendere un altro veneziano, Alberto Ongaro, Andrea, sì. Molesini, sì. C'è qualcosa?
1: Guardi, può darsi, l'ho letto poco, devo dire, quindi non sono in grado di rispondere in tutta sincerità, però credo che ci sia qualcosa di questo nostro modo un po', diciamo, ironico e un po' gioviale, anche un po' infantile di amare la vita, che è tipico della tradizione veneziana, un po' anche della letteratura veneta, penso a Parise, Piovene, insomma, tanti Buzzati, certo, insomma, cioè, certo. questo in fondo, poi sai, io penso, credo una cosa fortemente, che la letteratura possa fare molte cose, può distrarre, può intrattenere, può divertire, può perfino insegnare qualcosa ogni tanto, ma c'è una ed una sola cosa che non può mai rinunciare a fare, e cioè elogiare tutto ciò che esiste, che accade, perché esiste, perché accade, perché partecipa al grande spettacolo dell'azione, dell'agire umano, e insomma, questo è meraviglioso, cioè il fatto di esserci, di essere vivi, è un privilegio straordinario, e l'unico modo di onorare la vita è viverla intensamente, cioè non tirarsi indietro, e gli uomini che hanno attraversato quei mesi difficilissimi dell'occupazione nazista dell'Italia del Nord, si sono trovati ad affrontare un futuro davvero che appariva nero, e soprattutto non dobbiamo mai dimenticare che mentre il passato giace tutto davanti a noi ed è là per essere esplorato, interrogato, il futuro è in agguato dietro le nostre spalle. In fondo noi siamo attraversati da molte paure, abitati dalla paura, che so, non solo della morte, ma anche della malattia, della povertà, di non essere all'altezza degli eventi. Ma in fondo si possono sintetizzare in una sola grande paura, quella del futuro, perché il futuro è sempre ignoto. Ecco, talvolta gli storici non particolarmente dotati si dimenticano di far sentire al proprio lettore che anche gli uomini del passato sono vissuti senza conoscere il futuro. Cioè, noi conosciamo come è andata a finire la Seconda Guerra Mondiale, ma chi l'attraversava non lo sapeva, ovviamente, doveva prendere posizione basandosi sulla propria anima, le proprie scelte morali, insomma, eccetera. Le scelte si fanno al buio nella vita, che questo rende il tutto molto interessante.
0: E questo come dire, contribuisce alla dimensione avventurosa anche di una narrazione come quella che sta svolgendo questo Aurelio Rolli, questo Babbo Rolli, sì. dal suo letto di ospedale. Tra l'altro, a un certo punto dice proprio al figlio: spettina un po' quello che scrivi, che mi sembra ci riporta proprio verso quella direzione di vitalità, sì. di vivacità. Certo. C'è comunque molto Dio. Torna spesso, sì, una riflessione su Dio, sul divino, in questo, sì, La macina della risacca, Andrea Molesini, con varie accezioni e tonalità: Dio ci parla, Dio sembra muto, Dio, sì, ci attende, Dio non sappiamo se ci sia.
1: Sì, si potrebbe sintetizzare una frase un po', se si vuole, infantile: Dio forse non c'è, però è molto importante. Cioè, il pensiero di Dio in qualche modo è lì, cioè è centrale, è un po' spinoziano questo, se si vuole. Le leggi della natura, dell'universo, sono quelle di Dio, insomma, della... Però c'è un certo punto, mi sembra, il ragazzo che dice, la voce narrante del giovane, che dice: beh, io non mi riferisco al Dio di barbuti profeti o dei guerrieri delle leggende, cioè della Bibbia o di Omero, ma a quel gorgo interiori che dentro ciascuno sussurra resta in ascolto. E l'ascolto è un po', questo restare in ascolto è un po' centrale nel romanzo, perché la prima parola del romanzo è ascolto, e anche l'ultimo: ascolto la macina della risacca mentre nella poca luce cerco la tomba di mio padre, poi finisce: scrivere cosa lieta, resto in ascolto. Quindi il primo è un ascolto verbo, cioè ascolto la macina, quindi ascolto questo il mare in sostanza, sì, e dà l'avvio alla storia, un verbo, e finisce: resto in ascolto, quindi l'ascolto è un sostantivo. Ma questo restare in ascolto è molto attivo, cioè ricorre questo restare in tutto il romanzo, cioè questa frase che è in fondo la presenza di una qualche che traccia di scintilla divina in noi. Ricordo un'immagine di Shakespeare molto, che mi ha sempre accompagnato nella vita, molto importante. Dice che la condizione umana è un po' l'essere sospesi tra la scintilla divina che alberga in tutti ed in ciascuno e la polvere della strada. Cioè, dobbiamo pagare le bollette della luce, anche se talvolta sentiamo che dentro di noi c'è qualcosa di molto più grande di noi, di più grande perfino della volta stellata che ci sovrasta. Quindi questa diciamo, tensione tra il pagare le bollette ed essere abitati da pensieri alti, diciamo, dal bisogno anche di complessità, di letteratura, in fondo, di arte, di bellezza, e beh, lì c'è un po' il nostro essere uomini, essere contesi tra questi due poli, la polvere della strada e la bellezza, ciò che di meraviglioso abita,
0: certo,
1: in noi.
0: Certo, l'azienda elettrica non dà molta retta,
1: no,
0: a queste nostre riflessioni. Ma questa macina della risacca, che dà addirittura il titolo al suo romanzo, Andrea Molesini, sì, è la macina della storia, è la macina della condizione umana. Tra l'altro, se c'è una caratteristica che ha la risacca è che macina ma non produce grano, macina, no, vuoto.
1: Certo, beh, macina conchiglie, macina gusci di crostacei, macina roccia, cioè le sabbie, le spiagge milioni di anni fa erano scogliere, ma erano scogli, cioè è proprio una macina continua, in perpetua, onnipresente, è il mare visto da terra, anche, ed è una metafora naturale della storia umana. Purtroppo siamo noi macinati, no? noi siamo fatti per passare, non per restare, quindi è una metafora naturale, mi sembra,
0: di quello che è la nostra condizione. Sì, allora, sì, aggiungiamo qualche particolare. Quindi abbiamo questo Aurelio Rolli che attraversa tutta l'Italia settentrionale, a volte in macchina, spesso incontrando delle figure di sacerdoti che sono quasi sempre, sì, buoni, d'aiuto, sì, generosi.
1: Sì. Spesso, tranne un caso.
0: Tranne uno, infatti.
1: Un traditore.
0: Sì. Sempre. E ci sono, incontra tante donne, ci sono una serie di avventure. Tra l'altro questo è oggetto di una certa tensione fra lui e il figlio.
1: Sì. Sì, perché chiaramente il padre è nato nel 1907 e il figlio a metà degli anni 50. Quindi il padre appartiene a una generazione che in fondo ha conosciuto le donne nei bordelli. E c'è un certo punto, no, il Barbarolli che dice: beh, io quando ero nell'Accademia Navale di Livorno e studiavo ingegneria, c'erano tre bordelli: il bordello per la ciurma, quello per i sottufficiali e quello degli ufficiali. E io, naturalmente, essendo allievo ufficiali, frequentavo quello degli ufficiali, ed erano luoghi non solo per il sesso, diciamo, ma anche dove si intrecciavano rapporti sociali, e le signore, le prostitute, in sostanza, erano donne molto anche raffinate per certi versi. E lui racconta un episodio che risulta esilarante oggigiorno, che un suo compagno a un certo punto si è arrabbiato per qualche motivo e dà della prostituta a una prostituta qui, e si prende uno schiaffone e tutti lo disprezzano perché erano delle signore.
0: Non si dice,
1: capito? Cioè, in fondo, uomini sottoposti a disciplina di morte, i militari, danno molto peso alle forme, cioè quando sono, diciamo, fuori dalla battaglia, sono nella un conto è la parata e un conto è la battaglia, ovviamente, ma è molto importante anche la parata, cioè l'essere formalmente sempre dei signori, delle persone in qualche modo anche obbligate a mostrare generosità e magnanimità. Ecco, quindi, e questo, interamente, il figlio vede questo un po' come delle vanterie un po' sciocche del padre, che ovviamente, essendo tramontata la sua virilità per ragioni anagrafiche, tende un pochino a enfatizzare questa cosa, che il figlio ancora non conosce le donne, il sesso, questo grande mistero, insomma.
0: Anche se le conoscerà ampiamente nel corso del romanzo,
1: del libro,
0: scoprirà
1: diciamo, la bellezza dell'altro sesso.
0: Del resto, oltre al padre, c'è nel romanzo di Andrea Molesini la madre, che è una figura importante, che tra l'altro è figlia di un grande imprenditore, di Niccolò Spada. Quindi devo chiederle per forza, Molesini, se c'è questo un elemento autobiografico.
1: Allora sì, c'è uno, però diciamo è un romanzo, non è un memoir, però certamente c'è anche del memoir, c'è molto di vero. Qui la madre è un po' una figura un po' simile al Fool del King Lear, del Re Lear, no? Cioè il pazzo del Re Lear, che in realtà dice cose sagge, spesso travestite da nonsense, ecco, da non senso.
0: Il figlio dice che non è riuscito a costruire un rapporto vero con la madre.
1: È verissimo, tranne alla fine, in cui la madre fa da grande riconciliatrice, diciamo, no? Perché lei che racconta della spilla da baglia, questa storia.
0: La racconti lei allora, Molesini, questa storia della spilla da baglia?
1: Sì, con i giorni della...
0: Ci faccia da madre.
1: Sì, va bene, faccio da madre. Allora, il 29 aprile del 1945, il cadavere di Mussolini, della Petacci e di alcuni altri gerarchi fascisti, che erano stati fucilati il giorno prima, vennero buttati, insomma, a Piazzale Loreto. E vennero a Piazzale Loreto, non fu scelto a caso il posto, perché lì era stato, pochi mesi prima, un gruppo di partigiani era stato fucilato e le Brigate Nere avevano impedito alle mamme, alle fidanzate, di raccogliere i cadaveri per tutta la giornata. Quindi era stato un atto veramente ignominioso, privo di pietas. E questi cadaveri furono oggetto della furia, diciamo, del popolo, della folla, gente che si affollava lì. E è stata definita questa macelleria messicana. Addirittura una donna si alza le gonne, una barbona, e piscia sulla testa, sulla faccia di uno dei gerarchi sfracellati, insomma, dalla folla. E quindi c'era veramente una violenza e un qualcosa di terribile che stava avvenendo, no? Tanto che il ragazzo interviene nel racconto della mamma e dice: beh, è come quando Achille trascinò Ettore intorno alle mura sacre di Ilio, i più vili tra gli Achei, quelli che non osavano avvicinarsi alla polvere del carro di Ettore quando era in vita, si fanno sotto e conficcano la picca nel petto del guerriero caduto. Poi i cadaveri, diciamo, i pompieri, per salvare i cadaveri dallo sterminio delle membra, li legano i piedi con una corda e li issano con una scaletta sulla pensilina della pompa di benzina, no? della stazione di benzina. E lì succede qualcosa di perché nel libro si dice che la sola forza pietosa presente era la forza di gravità, che fa penzolare le mani dei cadaveri, queste mani che avevano magari firmato delle condanne a morte, fatto cose orribili in vita, ora sono morte veramente lì, abbandonate nel vento e tra le urla della gente adunata. E succede che le gonne della Petacci, l'amante del duce, cadono in giù e verso la faccia, naturalmente, certo. E mostrano, diciamo, le parti intime della signora uccisa. Allora, un sacerdote che era molto... è una storia vera, un sacerdote che era molto vicino alla causa partigiana, sale nella scaletta dei pontieri con una spilla da baglia, cioè un ago di sicurezza, che ha chiesto a una signora che era lì presente, e lei con la quale teneva la sciarpa legata al collo. E con questa spilla congiunge i lembi delle gonne della Petacci e nasconde, diciamo, le parti intime che erano esposte all'aria. E la mamma della voce narrante nella storia dice: ecco, vedi, ogni volta questa spilla da baglia luccica il sole, e questo luccichio è il segno della presenza del latte dell'umana bontà, della presenza che una qualche immagine di Dio non se ne va mai dal mondo, neanche nei momenti orrendi come questo, che venne definito da Pertini e da Leo Vagliani, due eroi della Resistenza, padri della patria, un momento di macelleria messicana, quindi in cui, insomma, poi si cercò di non parlarne più, perché ovviamente la Resistenza era l'unica cosa un po' bella che avevamo, dovevamo aggrapparci a qualcosa, le avevamo prese da tutte le parti.
0: Certe volte questo romanzo sembra davvero una riflessione narrativa sulla morte, sui significati che diamo. Sì. Alla morte. E c'è un'immagine, tra le altre, che lei usa a un certo punto per descrivere la morte come le ali degli angeli di affreschi medievali che sono troppo grandi per la stanza che le racchiude e toccano le pareti. Però sì. Poi la stessa immagine la usa per il ridere, e questo mi ha veramente colpito. Sì. Molesini, come mai? Sì. Cosa c'è in comune fra il morire e il ridere?
1: Beh, io credo che il senso dell'umorismo e dell'ironia siano facoltà razionali della mente umana che ci soccorrono quando il destino ci getta in faccia delle situazioni troppo difficili, di cui siamo inadeguati. Allora sappiamo ridere di noi stessi. Non è un rifugio di poco conto, perché assomiglia alle ali degli angeli, a queste ali grandi, protettrici, ma sono troppo grandi. L'angelo è un po' goffo, è racchiuso nella trappola della storia umana, della casa, no? Penso agli angeli di Giotto, che adesso ho in mente, ma anche di tanti altri affreschi del 200-300, soprattutto italiani. E quindi, ecco, è questo. In fondo si affronta la morte. È un mistero così grande la morte che non si può neanche parlarne, in realtà. Un modo, che uno dei tanti modi di avvilupparla in un di fuggirne, insomma, l'insidia, è anche di riderci sopra, cioè di ridere sulla nostra pochezza, sulla nostra naturale inadeguatezza, e in fondo sulla grande potenza del caso, che è il grande dispensatore di destini alla fine. Però questo non ci autorizza a rinunciare alle nostre responsabilità morali di fronte alla storia. Siamo sempre noi, cioè il libero arbitrio esiste qui, anche se il caso è molto potente e a volte ne limita, diciamo, limita le nostre libertà.
0: E un altro modo per affrontare la morte è raccontare la vita, direi. Questo è molto presente, certo. Qui. A un certo punto il padre dice: voglio andare avanti col racconto, così un giorno potrai scriverlo. Il figlio giustamente dice: sì, ma intanto io voglio sentirlo subito, questo racconto. Noi possiamo leggerlo, invece. È il nostro libro del giorno, questo bel romanzo di Andrea Molesini, si intitola La macina della risacca, è pubblicato da Sellerio. E grazie, Molesini, per avercelo raccontato.
1: Grazie a lei, grazie mille.
0: Noi ci lasciamo a questo punto, vi saluta Tommaso Giartosi, oggi in conduzione, in regia Giovanna Savignano, la cura è di Susanna Tartaro, in redazione Giosuè Calaciura, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, alla console Simone D'Arrigo e adesso Andrea Perrone. Proseguiamo naturalmente con gli altri programmi di Rai Radio 3, la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis.

0: 6 gradi.
1: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono. Con noi oggi è Domenico Ganci in console, accanto a lui Nicola Catalano che ha la regia e la cura del programma, Luigi Iavarone in redazione. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it per chi volesse provare a compilare una scaletta. Domani per esempio sarà quella di Mario Cichero a farci compagnia, quindi 6gradi@rai.it, 7 ascolti, 6 gradi, mi raccomando, gradi e ascolti molto differenziati. Oggi partiremo da Leo Delib e arriveremo a King Nat Velyov e The Original Cochrane Orchestra, quindi un percorso molto articolato, ci porterà verso il jazz, la musica classica come sempre. Anzi, iniziamo proprio con una famosissima pagina di Leo Delib, ovvero il duetto dei fiori, un duetto per soprano e mezzo soprano dall'opera L'Acmé, appunto, di Delib, con un debutto avvenuto a Parigi nel 1883. Si tratta di un momento in cui L'Acmé, soprano, e la sua serva Mallika, mezzo soprano, cantano una barcarola mentre vanno felici a raccogliere dei fiori esotici. Ricordo che quest'opera ha il libretto di Edmond Gondinet, Philippe Gilles, e che è tratta da una novella, Rarot ou le mariage de Loti, di Pierre Loti. Le parole di questo duetto ovviamente sono leggermente diverse. Una fitta cupola di gelsomino si intreccia con la rosa, riva fiorita, fresco mattino, ci chiama insieme. E questa è la parte di L'Acmé. Mallika dice: sotto la spessa cupola, dove il bianco gelsomino si intreccia con la rosa, sulla riva fiorita, ridente al mattino, vieni, scendiamo insieme. In questo caso, Catherine Jenkins e Kiri Te Kanawa, Filarmonia Orchestra, Anthony Inglis, per il duetto appunto dei fiori, tratto da L'Acmé di Leo Delib.

Ed era il celebre duetto dei fiori, in questo caso interpretato da Catherine Jenkins e da Kiri Te Kanawha, Filarmonia Orchestra Anthony Inglis, per questa famosissima composizione di Léo Delibes, tratto appunto dalla sua Lakmé. Non so cosa pensiate della musica che viene utilizzata nella pubblicità, secondo me in qualche modo può essere un veicolo per far conoscere. E dunque, proprio attraverso la pubblicità, arriviamo, in questo caso di una celebre pasta, a un'altra pubblicità, che era, se non erro, di un profumo, che vedeva questa canzone, I'm a Fool to Want You, cantata da Billie Holiday. E così arriviamo a un suo album, che è Lady in Satin, un album che fu pubblicato dalla Columbia nel 1958, in cui, come spesso succedeva, lei ha affrontato una serie di composizioni che appartengono al celeberrimo Great American Songbook, cioè quell'enorme enciclopedia di meravigliose canzoni che sono appunto la cifra caratteristica della musica statunitense. I'm a Fool to Want You fu scritto nel 1951 da Frank Sinatra insieme a Jack Wolf e a Joel Heron, esattamente quando lui era innamoratissimo di Ava Gardner, e non solo, la registrò pochi giorni prima del loro matrimonio, pochi mesi prima del loro matrimonio. Il testo di questa canzone, in effetti, fa pensare a qualche problematica, perché dice: sono un folle a volerti, a volere un amore che non può essere sincero, un amore che è anche per altri. Sono un folle a trattenerti, proprio un folle, chiedere un bacio, non soltanto mio, condividere un bacio pieno di insidie. Ti ho detto sovente che ti avrei lasciato. Me ne sono andato spesso, ma poi veniva il momento in cui avevo bisogno di te e ancora una volta devo dirti queste parole. Riprendimi, ti amo. In questo caso è Billie Holiday, I'm a Fool to Want You.

I'm a fool to want you, ed era Billie Holiday. Qualcuno scrive, giustamente, capolavoro da Lady in Satin. Un album con i brani arrangiati per orchestra da Ray Ellis, uscito nel 1958. E il primo grado, anzi il secondo in questo caso, è attraverso i biopic, cioè quelle pellicole che vengono costruite intorno alle biografie di un grande artista. Ce ne sono moltissime, alcune pregevoli, come quella di Ray Charles, quella di Judy Garland, quella di Amy Winehouse. E ricordiamo che per quanto riguarda Billie Holiday, più di una volta ci si è impegnati a raccontarne la terribile vicenda biografica. Lady Sings the Blues, un film del 1972 diretto da Sidney Furie, con una bravissima Diana Ross nel ruolo principale, ma anche Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, per esempio, film del 2021 diretto da Lee Daniels. Questo ci porta verso dunque l'enorme serbatoio dei biopic e trovare Bohemian Rhapsody con un ottimo Rami Malek nella parte di Freddie Mercury, che ci permette di arrivare ai Queen e a un loro classico Under Pressure, scritto in un primo momento con un titolo provvisorio, Feel Like, dal batterista del gruppo, poi la linea di basso di John Deacon e alla fine lo stesso Freddie Mercury insieme a David Bowie, Under Pressure.

fino all'ultimo schiocco di dita per questa Under Pressure dei Queen, con la voce di David Bowie che forse fa la differenza. Tra l'altro questa canzone poi si doveva chiamare in un altro primo momento People on the Street, che è una delle frasi che viene ripetuta appunto da Freddie Mercury. Dicevamo di David Bowie e della sua eleganza, che in effetti è riuscita a dare a molti oltre che alla propria carriera solista, e ricordiamo in questo caso per il prossimo grado anche come abbia reso una composizione che è This Is Not America di Pat Metheny, che ora troviamo con il suo gruppo fondato nel 1977 insieme all'inseparabile Lyle Mays. In realtà Pat Metheny si era affacciato già prima sia come solista con un proprio gruppo sia come ospite in altri. Il primo album fu Bright Side Live del 76, dove era accanto a Jaco Pastorius e a Bob Moses. Poi nel 77, insieme a Mark Egan e Mays e Gottlieb, formano appunto il Pat Metheny Group. La ECM subito intuisce il potenziale di questa formazione e gli fa pubblicare il primo album, che tra l'altro è quello che ascolteremo. Il primo album del 1978, la formazione l'abbiamo già detta, registrato in realtà ai Talent Studio di Oslo in Norvegia con Manfred Eicher produttore, e questa è una composizione evidentemente dedicata al suo grande amico Jaco Pastorius, con cui collaborerà molte volte. Segnalo anche un meraviglioso album di Joni Mitchell, non l'unico in cui sono insieme, Shadows and Light, dal vivo, ma questa appunto è Jaco, Pat Metheny Group. 1978, la formazione l'abbiamo già detta, registrato in realtà ai Talent Studio di Oslo in Norvegia con Manfred Eicher produttore, e questa è una composizione evidentemente dedicata al suo grande amico Jaco Pastorius, con cui collaborerà molte volte. Segnalo anche un meraviglioso album di Joni Mitchell, non l'unico in cui sono insieme, Shadows and Light, dal vivo, ma questa appunto è Jaco, Pat Metheny Group.

Ed era Pat Metheny, in questo caso con il suo gruppo Giaco, il brano dedicato a Pastorius. E siamo, abbiamo detto, nel 1978, un anno in cui molti album sono usciti, e anche il prossimo è il nostro grado, infatti, quello di Ralph McDonald. Ricordo anche che siamo, diciamo, subito dopo all'uscita di un romanzo che fece epoca, anche perché poi fu tradotto in un film, cioè Radici di Alex Haley. Nel 1976 uscì questo bellissimo romanzo in cui l'autore riuscì a ritrovare le sue radici, appunto, in Africa, attraverso un percorso che lo fece arrivare a Kunta Kinte. E in qualche modo Ralph Anthony McDonald, con il suo album The Path, cioè Il Cammino, ha fatto la stessa cosa, ripercorrendo musicalmente molte di questi momenti della storia della musica e del popolo afroamericano. Tra l'altro Ralph Anthony McDonald, nato nel 1944, scomparso nel 2011, è un importante non solo musicista percussionista, ma anche autore. Tra gli altri ha composto Where is the Love, vincitore del Grammy Award nella migliore interpretazione di Roberta Flack e Donna Hathaway, ma anche Just the Two of Us di Bill Withers e Grover Washington. Lo ascoltiamo dunque in questo suo album in cui ripercorre le percussioni, e in particolare questa si chiama The Path Second, e Ralph McDonald.

Ed era Ralph McDonald con la sua The Path, The Second. Il passaggio si ha grazie al fatto che questo ha vinto il Grammy miglior canzone rhythm blues nel 1982 come autore, come vi dicevo, di Just Two of Us, con Billy Withers, che lo vinse anche nel 72 con Ain't No Sunshine, cantata da Stevie Wonder. E così arriviamo a questa celeberrima canzone, scritta appunto e cantata anche dallo stesso autore. Inizialmente il pezzo doveva ripetere un'infinità di volte I Know, esattamente 26 volte, ed è una delle canzoni forse più note di Bill Withers. In questo caso però la troviamo e l'ascoltiamo in una versione davvero particolare, che vede insieme Desiree e Lady Smith Black Mambazo. Desiree è una cantante londinese del 1968 e anche compositrice, che ha avuto un certo successo negli anni 90, soprattutto con Life and You Gotta Be. Ha vinto anche vari premi, tra cui l'Ivor Novello Award nel 95. Ha collaborato con molti musicisti, ha duettato con Terence Trendavi e in questo caso appunto è insieme alla formazione sudafricana Ladysmith Black Mambazo, formazione del 1960 voluta da Joseph Shabalala, che decise di costituirlo insieme a un gruppo di parenti, soprattutto fratelli, cugini e anche amici di infanzia. Il nome è una curiosa combinazione, perché Ladysmith era il nome della cittadina di Kuala Zulu Natal, in cui Shabalala e tutti i suoi compagni erano cresciuti. Black stava per Black Oaks, che è un tipo di bue che viene considerato uno dei più possenti della fattoria. E Mambazo era una parola africana che significa accetta, e voleva che in qualche modo fosse il destino a tagliare, to chop down, diciamo stravincere, le competizioni sonore. Ecco spiegato dunque l'origine di questo nome, e ricordiamo che poi la carriera è stata lunghissima di Ladysmith Mambazo, in qualche modo da noi arrivati anche grazie a Paul Simon, ma in questo caso Desiree Ain't No Sunshine.

bello che e in No Sunshine ed era Desiree insieme a Ladysmith Black Mambazo. Siamo arrivati in conclusione della scaletta e dunque, come di solito, vediamo un riepilogo. Siamo partiti da Leo Delibes e il suo celebre duetto dei fiori. Abbiamo utilizzato la pasta e un altro prodotto, un profumo, per arrivare a Billie Holiday, visto che i due brani sono stati utilizzati appunto per questo tipo di pubblicità. E abbiamo ascoltato I'm a Fool to Want You, Biopic. Molti e naturalmente più di uno su Billie Holiday e uno anche su Freddie Mercury e quindi Queen con Under Pressure, che ospitavano David Bowie, esattamente come aveva fatto Pat Metheny in This Is Not America. Quindi abbiamo ascoltato il gruppo del chitarrista in un omaggio all'amico Jaco, bassista con cui aveva lavorato. L'album era del 1978, come Ralph McDonald e il suo The Path, che ha vinto il Grammy come miglior canzone Rhythm Blues nel 1982 come autore Just Two of Us, e che ha vinto anche nel 72 con Ain't No Sunshine cantata da Stevie Wonder, ma noi l'abbiamo ascoltata appunto da Desiree e Ladysmith Black Mambazo, Ain't No Sunshine. Ultimo passaggio, in qualche modo l'avevamo anticipato, perché abbiamo raccontato come Ladysmith prenda questa parte di nome, il gruppo Ladysmith Black Mambazo, da una cittadina, KwaZulu-Natal, in cui appunto è nato Shabalala e quasi tutti i partecipanti del gruppo. E questo l'avvicina a un'altra formazione che prende il nome dal luogo in cui si è appunto ed in cui è nata, che è Kociani, in Macedonia, una località che si trova vicino a Skopje e che dà quindi origine a The Original Kociani Orchestra, King Nat Felioff insieme dunque per questo album del 2002 che si intitola Gypsy's Follies. Ed è un'occasione per riascoltare questa formazione e questo musicista Felioff, che come nella tradizione gitana ha avuto una trasmissione di padre in figlio dell'enorme repertorio di questa magnifica musica, che in parte deve la ragione del suo essere al grande impero ottomano, visto che le bande dei giannizzeri hanno influenzato la musica balcanica e bulgara di molti altri luoghi dell'Europa e parte dell'Asia. Dunque quello che ascolteremo è un album insieme, abbiamo detto, King Nat Felioff e di Original Kociani Orchestra, e l'album, che si chiama Gypsy Follies, prende il nome proprio dal brano che ascolteremo, Gypsy Follies.

Ed era il sound frenetico e anche virtuosistico, soprattutto degli ottoni e delle percussioni. King Nat Feliov and the Original Cociani Orchestra, con queste follie gitane che chiude la scaletta, firmata dal sottoscritto, aperta da Leo Delib. Quindi è tutto per quanto ci riguarda oggi. A me non resta che ringraziare Domenico Ganci, che è stato con noi in console, e Nicola Catalano, che ha avuto la regia del programma. Lo avevamo detto in apertura, lo ridiciamo, che per le nostre scalette potete scrivere a 6gradi@rai.it in modo che vi venga fornita una griglia da riempire, appunto come oggi, 7 ascolti e 6 gradi, ascolti gradi ben differenziati, così come i molti generi musicali. Luca Damiani a questo punto vi augura un buon ascolto.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai Radio tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran, alta tensione, 3 militari americani morti. Si apre anche il fronte del Mar Rosso. La diplomazia tenta di evitare il baratro. Bozza presentata a Teheran per una nuova tregua. Vertice Italia-Portogallo, Giorgia Meloni, rilanciamo una proficua cooperazione. Il premier Montenegro annuncia l'acquisto di alcune fregate di Fincantieri, collaborazione anche sui migranti. La morte di Fakir a Bologna durante un fermo di polizia, scatta lo scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari del 118 coinvolti. La procura ha fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete. Musica, cinema e paesaggio. A Carloforte in Sardegna torna il Festival Creusa de Mà, ispirato a una delle più celebri canzoni di Fabrizio De André, grande estimatore dell'isola. Buonasera da Sara Piselli. La guerra tra Stati Uniti e Iran. La diplomazia prova a fermare l'escalation, ma sul terreno la tensione resta altissima e sembra aprirsi un ulteriore fronte.
3: La diplomazia prova a evitare il baratro dopo 9 notti consecutive di attacchi tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia Reuters, i mediatori avrebbero presentato a Teheran una proposta di cessate il fuoco di 10 giorni con l'obiettivo di rilanciare il negoziato e l'accordo ad interim raggiunto a giugno. Sul fronte militare però la tensione resta altissima. Il presidente Trump rivendica di aver quasi annientato le capacità militari iraniane e difende l'offensiva americana come risposta all'uccisione di due soldati statunitensi. Nelle ultime ore è stata annunciata anche la morte di un terzo militare americano rimasto ucciso nel nord dell'Iraq durante la detonazione di un ordigno appartenente a un drone iraniano. Trump sostiene che gli Stati Uniti mantengono il controllo dello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran affermano di aver fermato due petroliere e avvertono che la navigazione resterà a rischio finché continueranno le operazioni americane. Sullo sfondo si apre anche il fronte del Mar Rosso con i ribelli Houthi e yemeniti, alleati dell'Iran, che annunciano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita, alimentando il rischio di un ulteriore allargamento del conflitto. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Visita a sorpresa di Papa Leone XIV all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace nelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Poi il rientro a Castel Gandolfo. La Russia ha espulso l'addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore a 10 giorni dall'allontanamento di due funzionari di Mosca accusati di spionaggio a Roma. Il ministro Tajani parla di ritorsione. La corrispondente.
4: Dopo la convocazione di questa mattina al Ministero degli Esteri di Mosca dell'incaricato d'affari dell'ambasciata italiana Giovanni Scopa, l'annuncio del provvedimento intrapreso dalla Russia nei confronti del nostro paese è stato dato dal ministro degli Esteri Tajani sui social media. La Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore, si legge in un post del ministro pubblicato su X. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale, conclude Tajani. L'espulsione dei due addetti militari russi da parte della Farnesina risale allo scorso 9 luglio. Mosca aveva avvisato che avrebbe dato a Roma una risposta adeguata, facendo presagire un provvedimento simmetrico come è successo altre volte, nonostante la differenza sostanziale tra i due casi. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
2: E i temi internazionali come la de-escalation in Iran sono stati al centro dell'incontro questa mattina a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro portoghese Luis Montenegro.
5: La Presidente del Consiglio definisce una nuova pagina di relazioni molto proficue tra Italia e Portogallo, quella aperta oggi ricevendo il primo ministro Luis Montenegro sugli scambi commerciali a quasi 10 miliardi di euro per la pace in Ucraina e in Iran. È preoccupata per la mancata libertà di navigazione, questione dirimente, spiega la Premier, che vede sinergie per un salto di qualità nell'industria della difesa e annuncia una scelta fatta dalle autorità portoghesi.
6: La decisione di acquistare 3 fregate FREM Evo costruite da Fincantieri è un riconoscimento dell'eccellenza dell'industria italiana, ma anche la dimostrazione che l'Europa può rafforzare la sua autonomia investendo nelle capacità industriali e tecnologiche che hanno le sue aziende.
5: Giorgia Meloni sottolinea l'enorme potenziale di cooperazione anche sul piano Mattei per l'Africa e sull'immigrazione, auspicando un rafforzamento della dimensione esterna.
6: Diciamo andare all'origine delle cause della migrazione, anche su questo penso che ci siano importanti margini di cooperazione.
5: Dalla Premier gli auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro del Regno Unito, Andy Burnham, sottolineando il legame sempre sempre più solido di profonda amicizia e collaborazione tra i due paesi. Carla Macrellino, GR3.
2: E andiamo proprio a Londra, dove inizia l'era di Andy Burnham, nuovo leader laburista dopo le dimissioni del premier Starmer, la corrispondente.
1: Questo momento segnerà una svolta per la Gran Bretagna, restituiremo al paese stabilità. Andy Burnham parla infine da primo ministro, incarico al quale puntava da tempo, arrivato forse con un paio di mesi d'anticipo rispetto ai piani. La prima promessa di Burnham è un manifesto politico, mettere fine al fenomeno dei senza tetto, costruendo più alloggi popolari. I britannici, la City, le cancellerie del mondo lo attendono anche però su altro, a partire dalla difesa dell'Ucraina, in sintonia con l'Europa, e poi sul fronte interno c'è la questione dei gli aiuti per le fasce deboli della popolazione e ancora una volta la questione che viene prima di tutto, e cioè la crescita. Molti oggi ex ministri erano fuori da Downing Street quando Keir Starmer questa mattina ha lasciato l'incarico tra gli applausi dopo appena 2 anni di governo. Il mio lavoro finisce qui, ha detto, e poi è andato a dimettersi da Re Carlo, che è anche capo di Stato, ed è stato Re Carlo a conferire il nuovo incarico a Andy Burnham. Nella prossima ora si dovrebbe comporre la nuova squadra di governo. Da Londra, Natalia Auges per il GR3.
2: La cronaca ci riporta in Italia con l'inchiesta sulla morte del 42enne deceduto durante un intervento di polizia a Bologna. Il faro dei magistrati su agenti e operatori del 118. La procura fa scattare lo scudo penale e fa sapere fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete.
7: Il video, questo, che mostra l'uomo a terra immobilizzato, si lamenta, chiede aiuto mentre gli agenti e una terza persona lo tengono fermo e lo ammanettano. Le body cam dei poliziotti, le testimonianze, l'autopsia. Tasselli di un'indagine solo all'inizio e con la quale la procura di Bologna intende fare piena luce sulla morte di Abderrahim Fakir. L'attenzione dei magistrati che indagano per omicidio colposo si concentra sui 2 agenti e sui 4 operatori del 118 intervenuti dopo la richiesta dei poliziotti, i quali segnalavano una crisi psichiatrica e che a loro volta erano stati chiamati dai residenti del Pilastro, quartiere periferico di Bologna.
8: Si sentiva da lontano e ha cominciato a cercare di aprire delle porte dei garage.
7: Nessuno dei 6 paura, è indagato, per loro scatta il cosiddetto scudo penale introdotto di recente dal governo. È la prima volta. La procura fa sapere intanto che si indaga su fatti temporalmente più ampi rispetto al video diffuso in rete. La sorella di Fakir accusa gli agenti e il suo legale chiede che non sia la polizia ad indagare, mentre Bologna si prepara anche questa sera ad un presidio per ricordare Abderrahim.
9: Ha avuto un momento di delirio, però non è comunque il modo giusto di trattare una persona, non era un cane.
7: Bruno Sokolovic, GR3.
2: Il caso Roggero, la Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato al gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori in fuga a garanzia delle spese di giustizia. L'uomo è stato condannato anche a un risarcimento provvisionale ai parenti delle vittime di 480.000 euro. Nelle scorse ore, per lui, nuova visita in carcere di moglie e figlie. I fatti di Bologna e il caso Roggero animano il dibattito politico incentrato su sicurezza e legittima difesa.
10: Di fronte a una minaccia armata nessuna reazione sia punibile, così la Lega propone di modificare la legittima difesa, idea accolta con freddezza da Forza Italia. Anche su Bologna Antonio Tajani predica calma, aspettiamo le indagini. Stesse parole di Matteo Salvini, che si dice però vicino agli agenti e critica la manifestazione voluta dal sindaco Lepore, segno per Fratelli d'Italia di ostilità verso le divise. Galeazzo Bignami.
11: Quando la sinistra chiede giustizia, di fatto insinua che è stata commessa un'ingiustizia e insinua che questa ingiustizia l'avrebbero compiuta le forze dell'ordine, senza sapere qual è la verità.
10: Il PD chiede un'informativa urgente al ministro dell'interno. Fakir era inerme e chiedeva aiuto, fa notare AVS. Non si può morire quando si è sotto la tutela dello Stato. Angelo Bonelli.
12: Le immagini che abbiamo visto a Bologna sono angoscianti. È un fatto che deve essere assolutamente accertato, perché in Italia non le vogliamo più vedere.
10: Dalle opposizioni critiche anche sul caso Roggero. Il governo vuole il Far West. Propaganda, dice Giuseppe Conte, mentre si dimentica gli italiani. Il 5 Stelle chiede poi alla maggioranza di prendere le distanze da Roberto Vannacci per la pubblicazione di un video in cui, nei panni di Cesare, condanna a morte i leader progressisti. Lucio Bondi, GR3.
2: Sul caso Roggero interviene su X Elon Musk: è una follia, scrive il fondatore di Tesla. In questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna. I treni italiani approdano in Germania. Italo si appresta a entrare nel mercato ferroviario tedesco con investimenti per 3,6 miliardi. Siglato un contratto con Siemens Mobility per l'acquisto di 26 treni alta velocità e 30 anni di manutenzione. Cominceranno a circolare nel 2028 lungo due corridoi principali: Monaco-Colonia-Dortmund e Monaco-Berlino-Amburgo. I bonifici istantanei diventano più sicuri. Secondo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, relativo al secondo semestre 2025, il livello di frode sui bonifici istantanei resta superiore rispetto a quello dei bonifici tradizionali, ma il divario si sta riducendo ed è pari al 38% in meno rispetto ai primi sei mesi dello stesso anno, merito dei nuovi strumenti di controllo, tra cui la verifica dell'IBAN del beneficiario e la maggiore consapevolezza degli utenti. Al via dal 22 al 25 luglio a Carloforte in Sardegna il Festival Creusa de Ma, ispirato al titolo di una delle più celebri canzoni di Fabrizio De André. La rassegna unisce cinema, musica, memoria, paesaggio.
13: Ombre de muri, muri de maine. Compie 20 anni Creusa de Ma, il festival che esplora il rapporto tra musica e immagini. Quest'anno anche attraverso un incontro con il cantautore Motta e Carolina Crescentini, il direttore artistico Gianfranco Cabiddu.
14: Francesco Motta, che ha musicato dei film, ma è anche un musicista che racconta delle storie con le sue canzoni.
13: Creusa de Ma a Carloforte si intitola proprio come la canzone di Fabrizio De André e Mauro Pagani.
14: De André, che insieme a Mauro Pagani sono arrivati nell'isola tanto tempo fa proprio per cercare quei suoni e quelle voci e quel dialetto che è il dialetto dei marinai del Mediterraneo.
13: Gianfranco Cabiddu, anche regista del film Suma Istu, che sarà presentato durante il festival. Il maestro è il grande suonatore di Launeddas, Luigi Lai, che tra qualche giorno compirà 94 anni.
14: Perché la vita di quest'uomo ha un grande insegnamento da dare ai ragazzi, cioè la pazienza e la amore per il proprio strumento e la curiosità per l'incontro con altre persone, dove ognuno porta la sua cultura, la sua storia.
13: Timiso Ara Pinto, GR3.
2: A Madrid continua la festa, iniziata ieri sera dopo la vittoria della Spagna dei mondiali di calcio. La squadra dei neocampioni del mondo è rientrata dagli Stati Uniti dopo aver sconfitto ai supplementari l'Argentina. I giocatori, dopo l'incontro con il re e con il primo ministro, proprio a minuti sfileranno per le vie di Madrid fino a Plaza de Cibeles, dove è stato allestito lo spettacolo e la fiesta per ringraziare le Furie Rosse. Ed è tutto per questa edizione. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Marco Mascia, Edmondo Cotta. Prossimo GR3 domani mattina alle 6.45 dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Qual è la tua missione?
17: La laurea in giurisprudenza.
18: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
19: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
20: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
19: Accedi
18: al tuo prossimo livello
19: con il Fondo Studio.
21: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.58, apriamo in A1 in Emilia Romagna, tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna si registrano 4 km di coda per un incidente che coinvolge un camper, code di 8 km invece in direzione opposta, quindi verso Milano. Ci spostiamo in Liguria, sulla 12 Genova-Rosignano, tra Carrodano e Brugnato in direzione Rosignano, segnalate code a causa di un veicolo in fiamme. Andiamo in A6 Torino-Savona, tra l'allacciamento con la 10 Altare verso Torino, un chilometro di coda a tratti per un incidente. Ora in Toscana, sulla 11, tra l'allacciamento con la 1 e Prato Est in direzione Pisa, segnalati 3 chilometri di coda per un altro incidente. Incidente ancora in A1 tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, che provoca 3 chilometri di coda. Chiudiamo infine sulla 30 Caserta Salerno in Campania, tra Sarno e Palma Campania in direzione Caserta, presente un veicolo in fiamme. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
22: Collaborazione con il CIS.

0: In una magnifica cornice nel cuore di Roma, uno straordinario gala dedicato a Tchaikovsky. Manfred Honeck dirige l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con Alexander Malofev al pianoforte, nel celebre concerto numero 1. Tchaikovsky Gala, Santa Cecilia a Massenzio, giovedì 30 luglio 21 e 20, Rai 5.
1: RAI, Radio 3.

0: In piedi, entra la corte. Quattro processi in quattro film.
1: Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento di Hollywood Party, il cinema alla radio. Siamo su Radio 3, il cinema alla radio, la trasmissione con la quale Hollywood Party vi presenta i grandi classici della storia del cinema. Io sono Steve Della Casa e oggi vi parlerò di un film che abbiamo scelto anche per ricordare una delle più grandi attrici del cinema internazionale, Marlene Dietrich. Un'attrice che è memorabile sia per i film che ha girato in Germania sia per quelli che ha girato negli Stati Uniti, una attrice anticonformista, un'attrice che ha rappresentato un modo molto diverso da quello abituale di vivere la propria femminilità, insomma un grande personaggio del Novecento. Marlene Dietrich è l'interprete femminile del film di cui parliamo oggi, per l'appunto, che è un film di Billy Wilder, si intitola Testimone d'accusa, è tratto da un breve romanzo che è stato poi adattato in una pièce teatrale di Agatha Christie, la regina del giallo inglese. Siamo all'inizio di Testimone d'accusa, film di cui vi parliamo oggi. È un film che si svolge in gran parte nelle aule processuali.
2: Tutti coloro che sono interessati a procedimenti penali in corso, di fronte alle loro signorie, i giudici di corte d'assise, sotto la giurisdizione della Corte Centrale Criminale, si avvicinino e prestino attenzione. Dio salvi la regina.
1: L'avvocato che è protagonista del film, interpretato da Charles Laughton, ha grossi problemi di salute e in questo caso ha avuto un attacco di cuore e se ne torna a casa. E naturalmente un altro ruolo molto importante, come vedremo, ce lo ha Tyrone Power.
3: Stetti vicini di ciò, Sir Wilfrid, ricordiamoci che abbiamo avuto un attacchetto cardiaco.
4: Ah, stia agitato.
1: Sir Wilfrid, il personaggio interpretato da Charles Laughton, è tornato a casa, lo accolgono con grande affetto il vecchio maggiordomo e anche un'infermiera. Lui è molto malconcio di salute, ma la vita del foro è veramente la sua vita e quindi lui, più di ogni altra cosa, vorrebbe continuare a lavorare. La casa dell'avvocato protagonista di Testimone d'accusa è stata adattata con una sedia speciale che gli consente di salire le scale senza fare nessun sforzo e anche questa innovazione non piace per niente al nostro avvocato. Gli piace molto di più il fatto che un collega che si chiama Mason gli porti un possibile cliente. Questo possibile cliente è Tyrone Power.
5: Buonasera, sarebbe possibile vedere Sir Wilfrid? Non ho potuto telefonare prima, ma la cosa è urgente. Se potessi concederci solo qualche minuto, c'è qui il mio cliente, il signor Leonard Paul. È in un pasticcio piuttosto grave, temo.
6: Oh no, Sir Wilfrid, per favore.
7: State calmo, non prendiamo la causa. Ma il signor Mason è un vecchio amico e ha bisogno di aiuto. Voglio dargli qualche consiglio. Vieni, entra Mason, ti concedo 5 minuti. No, no, lei no, solo Mason.
3: Sir Wilfrid, il nostro pisolino.
7: Vada lei intanto, cominci senza di me.
3: È colpa sua, signor Carter, non avrebbe dovuto permetterlo.
6: Non è colpa mia, io ho detto chiaramente niente cause penali.
5: Bene, se è colpa di qualcuno ritengo sia mia. A me sembra sciocco, ma il signor Mason pensa che sia molto urgente. Lui pensa che possono arrestarmi da un momento all'altro.
3: Arrestarlo per cosa?
5: Beh, per assassinio.
8: È il caso della signora Emily French, probabilmente hai letto i resoconti nei giornali. Era una vedova di mezza età piuttosto agiata che viveva ad Hampstead con una governante. Il signor Vaughan era stato da lei nel tardo pomeriggio. Quando la governante rientrò, era il suo giorno libero, trovò la padrona morta, uccisa con un colpo alla nuca.
7: Capisco.
8: Vaughan sembra un innocente preso in una rete di circostanze avverse. Se ti dessi maggiori dettagli, potresti suggerire la migliore impostazione per la difesa.
7: Ti rifletterei meglio se tu mi dessi uno di quei sigari.
5: Certo.
8: Naturalmente è del tutto incensurato. È un uomo di buona indole che si è fatto onore in guerra. Ti piacerebbe molto.
7: Hanno confiscato anche i fiammiferi, fuoco, prego dammi da accendere.
8: Secondo me la difesa potrebbe riuscire a trovare un alibi per la sera del delitto. Mi dispiace ma non ho fiammiferi, vado a cercarli.
7: No, buon Dio, non conosci Miss Plimsoll, ci vorrà tutta la nostra astuzia.
1: L'avvocato interpretato da Charles Laughton è sempre più interessato a questo caso e a questo strano giovanotto che gli racconta con una grande semplicità una vita fatta di sconfitte, di difficoltà e così via. E quello che fa mentre il ragazzo parla, mentre Tyrone Power parla, è di fare in maniera che la luce di una lampada si rifletta sul suo monocolo e faccia una luce riflessa che va dritta negli occhi del Tyrone Power mentre sta parlando. Questo lo scopriremo più tardi, è un vecchio trucco che Charles Laughton usa per capire se sottoposti a questo bombardamento di luce le persone che gli stanno parlando raccontano o meno la verità.
7: Le piacerà Brogamore, ha avuto un eccellente tirocinio sotto di me.
4: Stamane non avevo nessun avvocato. Ora, ad un tratto, ne ho tre. Forse dovremmo spiegare a Sir Wilfrid che non ho molto denaro e non sarò in grado di pagare laute, parcelle e diritti.
7: Prenderemo un quarto avvocato per farle causa.
4: Non mi caverà molto, ho paura. Sono disoccupato da 4 mesi.
7: Che genere di lavoro fa?
4: Beh, ultimamente facevo il meccanico con una ditta di riparazioni e il capo officina mi riprendeva continuamente. Ho resistito un po' e poi sono andato via.
7: E prima?
4: Lavoravo in un grande emporio, ai giocattoli, e azionavo i giocattoli meccanici. Naturalmente durò soltanto per il periodo natalizio. Prima di allora collaudavo coperte elettriche.
7: Coperte elettriche?
4: Penso che lei mi giudicherà piuttosto incostante. Beh, in un certo senso è vero, ma non lo sono in realtà. Il servizio militare mi ha scombussolato e l'aver viaggiato un po'. Ero di stanza in Germania, ci stavo bene. È lì che ho conosciuto Cristina, mia moglie. Era un'attrice, una brava attrice. E per me è stata un'ottima moglie. Ma io non ho provveduto a lei come meritava. Non so, ma sembra che io non sia capace di sistemarmi da che sono tornato a casa. Certo, se riuscissi a piazzare il mio frullino, allora...
7: Il suo frullino?
4: Sì, signore. Sono un po' un inventore. Niente di famoso, solo cosette per la casa. Tempera matite, torce elettriche, portachiavi e cose del genere. Ma il mio capolavoro è questo frullino. Vede, non solo frulla le uova, ma separa anche il torlo dalla chiara.
7: E com'è che conobbe la signora French?
4: In un modo piuttosto curioso. Era il 3 di settembre. Lo ricordo perché è il compleanno di mia moglie. Stavo guardando le vetrine in Oxford Street, quasi sognando ad occhi aperti cosa le avrei comprato se avessi avuto denaro.
1: In flashback il racconto di Tyrone Power racconta come lui stesso abbia conosciuto la vittima, la persona che è stata uccisa e della cui morte lui potrebbe essere accusato. L'ha incontrata casualmente, è stato molto seduttivo con lei e poi la incontra nuovamente in un cinema.
9: Quel tizio sul cavallo bianco si chiama Jesse James. Gli altri lo hanno tirato in un'imboscata. Non è sportivo.
10: Non si preoccupi, riuscirà a cavarsela.
9: È sicuro?
10: Ho già visto il film, vado al cinema tutti i giorni.
9: Sì.
7: A quel momento non aveva idea che Mrs. French fosse ricca.
4: No, no, assolutamente. Eravamo nei secondi posti. Scoprì soltanto che era molto sola. Non aveva neppure un'amica.
11: Già, aveva vissuto per molti anni col marito nella Nigeria. Lui era nel servizio coloniale e morì nel 45 di un attacco cardiaco.
7: Ti prego, non mentre sto fumando. Continua il giovanotto.
4: Beh, finalmente fecero fuori Jesse James. E quando uscimmo dal cinema, mi invitò a casa per il tè.
12: È la cosa più affascinante che abbia mai visto. Janet, vieni a vedere.
10: Ho visto tante frulla uova in vita mia.
12: Oh, ma questo sbatte in fretta e separa anche. Deve essere centrifugo o centrifugo, come si dice, non so.
4: Beh, sfrutta il peso specifico, ma monta anche la palma.
12: Hai sentito, Janet? Monta anche la palma. Dobbiamo averne uno. È molto caro.
4: Con gli omaggi dell'inventore, fabbricante ed unico distributore.
12: Oh,
4: carina questa stanza.
12: Hubert e io abbiamo raccolto tutte queste cose quando vivevamo in Africa. Hubert era mio marito.
4: Guarda che bella faccia simpatica.
12: È una maschera da stregone. Mi sento come se fosse Natale.
4: Dopo di allora cominciai a vederla 1 o 2 volte alla settimana. Teneva sempre una bottiglia di sherry per me. Chiacchieravamo un po', giocavamo a canastro, ascoltavamo dei vecchi dischi, per lo più antiche operette. È incredibile pensarla ora là nella stanza di soggiorno assassinata.
7: Le assicuro che a quest'ora è stata rimossa. Lasciarla lì in giro sarebbe inumano, illegale e antigienico.
1: E siamo giunti sempre nel racconto di Tyrone Power, del maggiore indiziato di questo omicidio che c'è stato, a quello che è avvenuto nella sera del delitto.
4: E andai a trovarla su per giù alle 8 quella sera. Alle 9 me ne andai. Rientrai a piedi e arrivai circa alle 9:30. Posso provarlo, posso giurarlo fuori e in tribunale, sul banco dell'imputato, dovunque.
7: Quanto denaro ha avuto da
4: chi?
7: Dalla signora French.
4: Niente, neanche un
7: La verità, quanto?
4: Perché avrebbe dovuto darmi del denaro?
7: Perché era innamorata.
4: È ridicolo, le piacevo, mi viziava come una zia, ma è tutto, glielo giuro.
7: Perché non le disse che era sposata?
4: Glielo dissi.
7: E non andò mai a trovarla con sua moglie?
4: No, mai.
7: Perché?
4: Perché
7: quale motivo?
4: Perché la signora French aveva l'impressione che Cristina e io non andassimo d'accordo.
7: Ed è vero?
4: No, noi due ci amiamo.
7: Perché aveva quell'impressione? Le l'ha detta lei?
4: No, sembrava che volesse credere che fosse così.
7: Ma lei non corresse quell'impressione, perché?
4: Temevo che avrebbe perduto il suo interesse per me.
7: Che era ricca?
4: Sì, penso di sì.
7: E lei mirava i suoi soldi?
4: Beh, in un certo senso. Speravo in un prestito per la mia nuova invenzione. Soltanto un paio di centinaia di sterline. Sarebbe stata un'onesta proposta d'affari, nient'altro, è tanto immorale.
7: Sapeva che era il giorno di uscita della governante?
4: Sì, lo sapeva.
7: Andò a trovarla perché sapeva che era sola?
4: No, perché pensavo che si sarebbe sentita sola.
7: È la stessa cosa, lei e la vedova solitaria, tutti soli in quella casa solitaria col grammofono che strombettava operette. Ha alzato il volume per soffocare le sue grida?
4: No, quando la lasciai era viva.
7: Ma era morta quando la governante rientrò.
9: La casa era stata saccheggiata, secondo la stampa. Sarà stato un rapinatore. Senta, io non sono stato.
7: E in quanto alle apparenze non sono brutte, signor Ball, sono orribili. A quanto pare lei non ha un alibi.
9: Ce l'ho. Lasciai la signora French alle 9.
7: Tornò a casa con l'autobus o col metro?
9: No, a piedi. Era una bella sera.
7: Ha visto qualcuno?
9: Certo, mi ha visto Cristina quando arrivai a casa. Erano le 9:26 esatte.
7: Lei si rende certo conto che la testimonianza di una moglie devota non ha molto peso? Ah, Brogamore, vieni, accomodati.
13: Lieto di rivederti in circolazione.
7: Non mi hanno assolto, sono fuori dietro cauzione. Tu conosci il signor Mason, credo. Il suo cliente, il signor Leonard Ball.
9: Fortunato, piacere.
7: L'omicidio di Emily French.
13: Oh, come va?
7: Male, grazie. C'è una massa di circostanze sfavorevoli e niente alibi. È una gatta da pelare e la depongo sulle tue ginocchia.
9: Ah, molto gentile.
7: La tua tesi comunque sarà mancanza di movente. Si può senz'altro scartare un delitto passionale. Quindi resta un delitto per interesse. Ora, se spremeva soldi alla signora French, perché ucciderla e tagliarsi i rifornimenti? Oppure, se sperava in un uovo d'oro, perché uccidere Locke prima che lo deponesse? Nessun movente possibile. Trovi nessuna pecca in questa tesi difensiva?
13: No, no, è molto solida allo stato dei fatti.
7: Bene, ora te, Brogamore. Troverai il signor Ball molto maleabile e molto ingenuo. Infatti mi ha già informato che dovremo fargli causa per scuotere le parcelle.
13: Metteremo un vincolo sulle sue 80.000 sterline.
9: Quali 80.000 sterline?
13: Le 80.000 sterline che la signora French le ha lasciato.
9: A me?
13: Oggi è stato aperto il testamento della signora French.
7: Rallegramenti.
9: 80.000 sterline. Io ne cercavo appena 200 perché il mio stupido frullino è adesso. Devo informare Cristina. Ah, questa eredità però non migliora le cose per me, non è vero?
7: No, non direi proprio.
1: Lui, come abbiamo ascoltato, non sembra capacitarsi fino in fondo di quello che succede, ma in realtà arriva la polizia e viene ad arrestarlo, a portarlo via. Subito dopo non sono finite le sorprese nella casa del nostro avvocato. È sempre più evidente che l'avvocato vorrà difendere questo caso, e lo è ancora di più quando riceve una visita che naturalmente getterà una nuova luce su tutta la vicenda.
7: In quanto alla signora Ball, agisci con delicatezza quando le dai la notizia dell'arresto. Tieni presente che è una straniera preparati a crisi isteriche, forse anche a uno svenimento. È meglio aver pronti sali, fazzoletti di carta e un goccio di brandy.
14: Non credo che ciò sia necessario. Non svengo mai perché non sono sicura di cadere con grazia. Non uso sali perché mi gonfiano gli occhi. Sono Cristina Ball.
7: Piacere, il signor Brogamore.
9: Fortunatissimo.
14: Molto piacere.
7: Sono Wilfrid Roberts.
14: Piacere.
7: Signora Ball, abbiamo notizie piuttosto cattive per lei.
14: Non si preoccupi, Sir Wilfrid, so controllarmi bene.
7: Tuttavia non c'è ancora motivo di allarmarsi.
14: Leonard è stato arrestato sotto accusa di omicidio, è così?
7: Sì.
14: Lo prevedevo, gliel'avevo detto.
7: Ah, sono lieto che mostri tanta forza di carattere. Suo marito dovrà subire un processo, purtroppo. Fa accomodare la signora e spiegale la procedura. Il signor Brogamore assumerà la difesa.
14: Non lo difenderà lei personalmente?
7: No, la mia salute, o meglio la mia mancanza di salute, me lo proibisce.
14: È un vero peccato. Il signor Mason l'ha descritta come il campione dei casi disperati. E forse perché questo è un caso troppo disperato.
1: Charles Lawton deciderà poi di seguirlo e quindi rientra nella stanza nonostante le preoccupazioni dei medici, dell'infermiera, di tutti i suoi collaboratori. Eccolo ascoltare il racconto di Marlene Dietrich, della moglie di Tyrone Power, il maggiore indiziato di questo omicidio.
14: Sì, sapevo che Leonard vedeva la signora French molto di frequente. Oh, Leonard sa essere molto carino. Leonard ha modo con le donne. Speriamo che abbiano giuria di sole donne. Sono certa che lo porteranno fuori dall'aula in trionfo.
13: Basterà una soluzione. Ora, signora Ball, lei sa che la signora French ha lasciato del denaro a suo marito?
14: Sì, e anche molto.
13: Naturalmente suo marito prima non sapeva nulla di questo lascito.
14: È così che vi ha detto?
13: Beh, signora, lei non vorrà insinuare niente di diverso.
14: Oh, no, no. Io non insinuo niente.
13: Evidentemente la signora French considerava suo marito come un figlio o come un nipote preferito.
14: Pensa davvero che considerasse mio marito come un figlio o un nipote? Quanto siete ipocriti in questo paese.
7: Scusami, Brogamore. Signora Ball, permetta che le faccia una domanda.
14: Quante crede, Sir Wilfrid?
7: Signora, sa che tutta la difesa di suo marito si basa sulla parola di lui e sulla sua?
14: Certo che lo so.
7: E che i giurati potrebbero non credere alla parola di un uomo incolpato di omicidio suffragata solo dalla parola di sua moglie?
14: Anche questo lo so.
7: E allora assicuriamoci almeno che le due parole non siano in contrasto.
14: Ma certo, assicuriamocene.
7: Signora Ball, presumo che lei voglia aiutare suo marito.
14: Naturalmente.
7: Signora Ball, questo è molto importante. La sera del delitto suo marito tornò a casa prima delle 9:30, è esatto?
14: È esatto. Non è questo che vuole che io dica?
13: Beh, non è la verità.
14: Certo.
7: Si tratta di omicidio volontario. L'accusa cercherà di mandare suo marito alla forca.
14: Non è mio marito. Contremmo una specie di matrimonio ad Amburgo, ma io avevo già un marito che allora viveva nella zona russa della Germania.
7: Lo disse a Leonard?
14: No, di certo. Sarebbe stato stupido. Non mi avrebbe sposata e mi avrebbe lasciata a morire di fame tra le rovine.
13: Ma lui la sposò e la portò al sicuro in questo paese. Non crede che dovrebbe essergli molto grata?
14: Diventa un peso a volte la gratitudine.
7: Suo marito le vuole molto bene, non è vero?
14: Leonard bacerebbe la terra su cui cammina.
7: E lei?
14: Lei vuol sapere troppo. Auf Wiedersehen, signori.
1: Il colloquio con Marlene Dietrich ci dimostra che questa donna in realtà non è così attenta, non è così premurosa, non è così desiderosa di dimostrare l'innocenza di suo marito, e questo naturalmente è un grosso problema per chi è incaricato di difendere l'uomo da un'accusa che sembra proprio essergli stata quasi cucita addosso. Il nostro avvocato si reca nella prigione dove è detenuto Tyrone Power per avere ulteriori indicazioni per la linea di difesa.
4: Perché non è venuto a trovarmi? Sono già 2 settimane.
7: Mason mi dia i verbali.
4: Voi le avete parlato? Le è accaduto qualcosa?
7: Voglio leggerle una parte della deposizione di Janet McKenzie, la governante. Il signor Ball aiutava la signora French nelle questioni di affari e nelle dichiarazioni di reddito.
4: Sì, è vero, alcuni di quei moduli sono molto complicati.
7: E l'ha anche aiutata a redigere il testamento.
4: Non è vero. Se Janet dice così, mente. Mi è stata sempre contro, non so perché.
7: Invece è evidente. Lei mise un frullino fra le ruote del suo carrozzone vittoriano. Ora, a proposito di quel taglio, lei ha detto alla polizia che si tagliò con un coltello.
4: Sì, è vero. Tagliavo del pane e il coltello mi scivolò, ma questo accadde 2 giorni dopo il delitto. Cristina c'era, lo dirà quando andrà a deporre. Mi nascondete qualcosa. È ammalata, è rimasta scossa da quanto mi è capitato.
7: Tutto sommato credo che l'abbia sopportato bene, almeno apparentemente. Spesso le mogli sono profondamente sconvolte in casi simili.
4: Sarà penoso per lei. Non siamo mai stati separati dal nostro primo incontro.
7: Come conobbe sua moglie, signor Ball?
4: In Germania, nel 1945. Che la prima volta che la vidi l'incontro fu un po' movimentato. Ero di stanza fuori Amburgo con un reparto di servizi dell'aviazione. Avevo finito di sistemare una doccia negli alloggi degli ufficiali e mi avevano dato un permesso di 2 giorni.
1: Dalle parole dell'imputato di Tyrone Power, uno dei protagonisti di Testimone d'accusa, film di Billy Wilder che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema e la radio, dal suo racconto si capisce che lui è molto innamorato di questa moglie tedesca che ha conosciuto in Germania negli anni immediatamente successivi alla guerra. Un ulteriore flashback ci porta proprio in Germania per raccontarci il tabarèn dove ha conosciuto questa donna e l'occasione per la quale è riuscito a sedurre e a farla diventare sua moglie.
4: Avevo 2 giorni di permesso e 1 mese di paga in tasca.
7: E lei aveva già la fede al dito.
4: Sì, è così. Ci sposammo e appena finito il servizio militare la portai in Inghilterra. Eravamo felici. Affittai un appartamentino. La prima volta che lo vide Cristina era così.
1: Contarci il tabarèn dove ha conosciuto questa donna e l'occasione per la quale è riuscito a sedurla e a farla diventare sua moglie.
4: Avevo 2 giorni di permesso e 1 mese di paga in tasca.
7: E lei aveva già la fede al dito.
4: Sì, è così. Ci sposammo e appena finito il servizio militare la portai in Inghilterra. Eravamo felici. Affittai un appartamentino. La prima volta che lo vide Cristina era così felice che scoppiò in lacrime.
7: Naturale, aveva un tetto solido sul capo e un passaporto inglese.

0: straniera, non troppo pratica delle sottigliezze della nostra lingua. L'accusa potrebbe farla inciampare.
1: Pare che il pubblico ministero sarà Myers, con lui non possiamo correre rischi.
0: E infatti. Bene, ora è meglio andare. Miss Plinson mi aspetta in macchina.
2: Guardi, avvocato, Cristina deve deporre.
0: Signor Ball deve aver fiducia in me. Non fosse altro perché sono un vecchio cattivo e irritabile che detesta perdere. Facciamoci gli auguri a vicenda.
3: Finalmente siamo arrivati al momento più importante del film, quello di questo attesissimo processo. Il processo si apre con le considerazioni, con il riassunto del caso da parte del procuratore, rappresentante dell'accusa.
4: Ascolterete come l'imputato fece la conoscenza della signora Emily French, una donna di 56 anni. Come fu da lei trattato con gentilezza e persino con affetto. La sera del 14 dello scorso ottobre, fra le 9:30 e le 10, la signora French fu assassinata. Verrà esibita perizia medica per dimostrare che la morte fu causata da un colpo di corpo contundente, e ciò che l'accusa sostiene è che il colpo fu vibrato dall'imputato Leonard Ball.
5: Non è vero, non sono stato io.
3: La cura che è stata prescritta dai medici a Charles Lawton per poter sostenere lo stress della vicenda processuale è una cura che oggi farebbe piuttosto ridere. Alcune pillole stimolanti che lui deve ingerire ogni ora innaffiandole con un'abbondante dose di cacao liquido. Peccato che Charles Lawton abbia sostituito al contenuto del thermos del brandy, che lo stimola e lo eccita veramente molto di più. Il processo prosegue con la sfilata dei testimoni e il primo testimone è l'ispettore capo di polizia.
6: Facemmo ricerche, prendemmo fotografie e rilevammo le impronte digitali.
4: Quali impronte furono trovate?
6: Trovammo impronte della signora French, quelle di Janet McKenzie ed altre che si rivelarono in seguito quelle di Leonard Ball.
4: Lei disse che la stanza aveva l'aspetto come se vi fosse stato commesso un furto.
6: Sì. C'erano vari oggetti sparsi e un vetro della finestra era rotto vicino alla maniglia. C'erano vetri sul pavimento e altri frammenti di vetro fuori. I vetri che erano fuori non avevano giustificazione se la finestra era stata forzata dall'esterno.
4: Ciò che lei dice è che qualcuno cercò di far apparire che la finestra fu forzata dall'esterno. È così?
0: Milord, devo oppormi. Il mio dotto amico mette parole nella bocca del test. Dopotutto, se insiste a rispondere alle sue stesse domande, la presenza del test sarebbe superflua.
4: Esatto. Ispettore, si accertò se mancasse nulla di appartenente all'uccisa?
6: Secondo la governante non mancava nulla.
4: Secondo le sue esperienze, ispettore, quando ladri, o anche ladre, penetrano in una casa, se ne vanno senza prendere nulla?
6: No, signore.
4: Lei esibisce una giacca, ispettore.
6: Sì, signore.
4: È quella la giacca?
6: Sì, signore.
4: Reperto numero uno, milord. Dove la trovate, ispettore?
6: La giacca trovata nell'appartamento dell'imputato e che ho fatto esaminare per trovare eventuali macchie di sangue.
4: E furono trovate macchie di sangue?
6: Sì, benché si fosse cercato di toglierle.
4: Di che gruppo era?
6: Lo stesso, gruppo zero.
4: Grazie, ispettore. Nessun'altra domanda?
0: Ispettore, lei dice che le sole impronte che trovò erano quelle della signora Prege, di Janet McKenzie e dell'imputato Leonard Ball. In base all'esperienza, quando un ladro commette un furto, di solito lascia impronte o porta i guanti?
6: Porta i guanti.
0: Quindi la mancanza di impronte in un caso di furto non la sorprende.
6: No, signore.
0: Non si può supporre che un ladro penetrato in una casa che presumeva vuota si sia trovato davanti la vittima e l'abbia colpita, poi nel panico sia fuggito senza portare via nulla.
4: Faccio presente, milord, che è piuttosto difficile immaginare cosa passò nella mente di un ladro del tutto immaginario, con o senza guanti.
7: Non faccia supposizioni, Sir Wiflin, ma si limiti ai soli fatti.
6: Sì, sì.
0: Ispettore, quando interrogò l'imputato circa le macchie sulla sua giacca, non le mostrò egli una cicatrice recente sul polso e non le disse che si era tagliato con un coltello mentre affettava il pane?
6: Sì, signore, disse esattamente così.
0: E la moglie dell'imputato non le disse la stessa cosa?
6: Sì, signore, ma in seguito...
0: Risponda solo sì o no, la prego.
6: Sì, signore.
0: Le chiedo di esaminare quel coltello, ispettore. Provi col dito il filo della lama. Con prudenza. È d'accordo che quel coltello è affilato come un rasoio?
6: Sì, signore.
0: E se un coltello simile sfuggisse di mano, non potrebbe produrre un taglio che sanguinerebbe abbondantemente?
6: Sì, signore, potrebbe.
0: Ora lei ha dichiarato che le macchie di sangue sulla giacca dell'imputato furono analizzate, come pure il sangue della signora French, e che furono riscontrati entrambi dello stesso gruppo, gruppo zero.
6: Precisamente.
0: Allora... Se il sangue dell'imputato fosse di questo stesso gruppo, le macchie sulla sua giacca potrebbero essere prodotte dall'incidente domestico che egli le riferì?
6: Sì, signore.
0: Ha fatto analizzare il sangue dell'imputato, ispettore?
6: No, signore.
0: Ho qui un certificato e dichiara che Leonard

0: Stephen Ball è un donatore di sangue al North London Hospital e che il suo sangue è del gruppo zero.
1: Il secondo testimone che sfila di fronte ai giudici è invece la domestica della vittima dell'omicidio.
2: Ricordo che arrivai a casa alle 9:25. Aprii con la chiave e andai nella mia stanza. Quando passai davanti al soggiorno, udii l'imputato là dentro che parlava con la signora French.
3: No, non ero io, non era la mia voce.
2: Chiacchieravano e ridevano, ma non era affar mio. Così andai di sopra e presi il modello.
4: Cerchiamo di essere esatti per quanto riguarda l'ora. Ha detto che rientrò in casa alle 9:25?
2: Sì, il modello era sullo scaffale, nella mia stanza, vicino all'orologio, così vidi l'ora. Ed erano le 9:25 esatte. Tornai da mia nipote. Restai lì fino alle 11:20, poi le detti la buonanotte e tornai a casa. Entrai nel soggiorno per vedere se la signora avesse bisogno di nulla, prima di andare a dormire. E lei era lì, morta.
4: Pensò veramente che fosse stato commesso un furto?
0: Milord, devo protestare.
5: Non permetto che la testa risponda alla domanda, signor Myers.
4: Miss Mackenzie, lei sapeva che Leonard Ball era sposato?
2: No, davvero, e neanche la signora.
0: Janet, Milord, mi oppongo. Ciò che la signora French sapeva o no è pura congettura da parte di Janet Mackenzie.
4: Cambierò la domanda. Lei si formò l'opinione che la signora French ritenesse Leonard Ball scapolo. Quali dati di fatto suffragano questa opinione?
2: Beh, per esempio i libri che comprò, uno sulla vita della baronessa Burdett Coates e uno su Disraeli e sua moglie. Tutti e due su donne che avevano sposato uomini più giovani di loro. Oh, so io cosa aveva in mente.
5: Non vogliamo saperlo.
2: Perché?
4: Miss Mackenzie, era a conoscenza dei provvedimenti che la signora French aveva preso per il proprio testamento?
2: Aveva annullato quello vecchio e compilato uno nuovo. L'ho sentita telefonare al suo notaio. Lui era lì in quel momento, l'imputato, voglio dire.
4: Sentì l'imputato e la signora French discutere del testamento?
2: Sì, lui avrebbe avuto tutto il suo denaro, dato che lei non aveva né parenti né amici che le premessero quanto lui.
4: E ciò quando avvenne?
2: L'8 di ottobre, una settimana esatta prima della sua morte.
4: Grazie. Ciò conclude il mio interrogatorio.
0: No, un momento, Miss Mackenzie. Permette? Lei ha parlato di due testamenti. In quello vecchio, quello che fu annullato, lei non doveva ereditare tutte le sostanze della signora French.
2: Sì, è così.
0: Mentre in quello nuovo, fatta eccezione di un piccolo vitalizio a lei, il principale beneficiario è l'imputato Leonard Ball.
2: Sarà un'orribile ingiustizia se avrà mai un centesimo di quel denaro.
0: È del tutto giustificabile che lei si mostri avversa all'imputato.
2: Non gli sono mica avversa. È una canaglia subdola e intrigante. Ma non gli sono affatto avversa.
0: Forse si è formata questa opinione perché la sua amicizia con la padrona le costa la perdita dell'eredità.
2: Non mi è mai piaciuto.
0: Il suo candore è confortante. La sera del 14 ottobre lei dice che sentì parlare l'imputato e la signora French. Cosa li sentì dire?
2: Non ho sentito cosa dicevano.
0: In poche parole sentì solo le voci, un mormorio di voci.
2: Stavano ridendo.
0: Cosa le fa dire che la voce d'uomo era di Leonard Ball?
2: Conosco bene la sua voce.
0: La porta era chiusa, non è vero?
2: Sì, era chiusa.
0: Lei aveva di certo fretta di trovare il modello, quindi è probabile che passò rapidamente, eppure è sicura che udì la voce di Leonard Ball.
2: Mi è bastato per sentire quello che ho sentito.
0: Via, Miss Mackenzie, non vorrà far credere ai signori giurati che lei stava origliando.
2: So che c'era lui con lei, chi altro poteva essere?
0: Esatto, vuol dire che lei voleva che fosse lui e ciò l'ha influenzata. Ora dica, Miss Mackenzie, non ha fatto domanda all'ente nazionale di previdenza per una parecchia così?
2: Per che cosa?
4: Milord, protesto contro il modo in cui la domanda è stata posta.
0: Ripeterò la domanda, Milord. Le ho chiesto in un tono di voce normale, udibile da chiunque qui nell'aula. Ha fatto domanda all'ente di previdenza per un apparecchio acustico?
2: Sì, certo.
0: E l'ha avuto?
2: No, non ancora.
0: Tuttavia, lei dichiara che passò davanti a una porta di 10 centimetri di solida quercia, che udì delle voci, ed è pronta a giurare che poté distinguere la voce del... l'imputato Leonard Ball.
2: Chi?
1: Ed ecco uno dei colpi di scena che sono caratteristici in generale dei romanzi di Agatha Christie, in particolare di questo testimone d'accusa che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per il cinema alla radio. La difesa ha smesso, ha terminato l'escursione dei testimoni, invece l'accusa, sorpresa, chiama proprio Marlene Dietrich.
0: Devo decisamente oppormi che questa testa venga citata dall'accusa, dato che è la moglie dell'imputato Leonard Ball.
4: Milord, richiamo l'attenzione del mio dotto amico sul fatto che io non ho chiamato la signora signora Vol, ma la signora Helm. Il suo nome, infatti, non è Christina Helm?
6: Sì, Christina Helm.
4: E ha vissuto come moglie dell'imputato Leonard Vol?
6: Sì.
4: È sua moglie, in effetti?
6: No, contrassi una specie di matrimonio con lui ad Amburgo. Avevo già un marito, è ancora vivo.
3: Christina, non è vero!
0: Milord, ci sono prove del matrimonio tra l'imputato e la teste. C'è qualche prova del cosiddetto precedente matrimonio?
4: Milord, il cosiddetto precedente matrimonio è in effetti ben documentato. Signora Helm, è questo un certificato di matrimonio fra lei e un certo Otto Ludwig Helm?
6: Sì, quello è il mio certificato di matrimonio.
5: Non vedo alcuna ragione per cui questa teste non sia qualificata a deporre.
4: Signora Helm, è disposta a deporre contro l'uomo che lei chiamava suo marito?
6: Sì.
4: Lei dichiarò alla polizia che la sera in cui la signora French fu uccisa, Leonard Vol uscì di casa alle 7:30 e ritornò alle 9:25 esatte. Tornò effettivamente alle 9:25?
6: No, tornò 10 minuti dopo le 10.
3: Cristina, che cosa dici? Non è vero, lo sai che non è vero.
4: Silenzio. Leonard Vol tornò, lei dice, alle 10:10. E dopo cosa accadde?
6: Era affannato e molto eccitato. Si levò il cappotto ed esaminò le maniche della giacca. Poi mi disse di lavarne subito gli orli. C'erano macchie di sangue.
4: Continui.
6: Gli dissi, Leonard, che cosa hai fatto?
4: E cosa le rispose l'imputato?
6: Disse, l'ho uccisa.
3: Cristina, perché menti? Perché dici queste cose?
2: Che donna orribile.
4: Signora Helm, quando l'imputato disse, l'ho uccisa, lei sapeva a chi si riferiva?
6: A quella donna che andava a trovare così spesso.
4: Invece, quando la interrogò la polizia, lei disse che l'imputato era tornato alle 9:25.
6: Sì, perché Leonard mi chiese di dire così.
4: Ora ha cambiato versione, perché?
6: Non posso continuare a mentire per salvarlo. Dissi alla polizia ciò che voleva che dicessi solo per riconoscenza. Lui mi sposò e mi portò in Inghilterra. Ho fatto sempre ciò che lui mi ha chiesto di fare per pura gratitudine.
4: E non perché era suo marito e lei lo amava?
6: Non l'ho mai amato.
4: Dunque fu la gratitudine verso l'imputato che la spinse a procurargli un alibi nella dichiarazione della polizia.
6: È così, esattamente.
4: Ma ora lei ritiene che fece male a farlo.
6: Perché c'è un omicidio. Quella donna era una stupida innocua e lui mi renderebbe complice della sua morte. Non posso venire in tribunale e giurare che gli era con me al momento in cui la uccise. Non ci riuscirei.
1: E dopo la dichiarazione della donna, che getta una luce molto diversa sull'omicidio e sembra accrescere in maniera esponenziale le possibilità che Tyrone Power venga condannato per questo delitto, ecco che l'avvocato della difesa, Charles Lawton, incomincia la sua controarringa.
0: Signora Vol, o signora Helm, come preferisce essere chiamata?
6: Non ha importanza.
0: Senti, in questo paese abbiamo un concetto alquanto più serio del matrimonio. Comunque, quando conobbe l'imputato ad Amburgo, lei gli mentì sul suo stato civile.
6: Volevo andare via dalla Germania, così...
0: Lei mentì, vero? Risponda solo sì o no, prego.
6: Sì.
0: Grazie. E in seguito, per riuscire a sposarlo, mentì alle autorità.
6: Alle autorità non dissi la verità.
0: Insomma, mentì?
6: Sì.
0: E al matrimonio, quando lei giurò di amare, onorare e seguire suo marito, mentì anche allora?
6: Sì.
0: E quando la polizia la interrogò su questo povero uomo che pensava di essere sposato e amato, disse loro...
6: Dissi loro ciò che Leonard voleva che dicessi.
0: Disse loro che egli era a casa con lei alle 9:25 e ora dice che era una menzogna.
6: Sì, esatto.
0: E quando disse che si era tagliato accidentalmente il polso, di nuovo mentì?
6: Sì.
0: E oggi invece ci ha dato una versione diversa. La questione è, mentiva allora o mente adesso? O non è lei in effetti un'incorreggibile bugiarda? Mi domando se ci sia nulla da guadagnare nell'interrogarla più a lungo. Questo è tutto, Frau Helm.
1: Il controinterrogatorio di Marlene Dietrich è finito. A questo punto la carta finale che si gioca la difesa è quella di interrogare proprio l'imputato.
4: Sa di alcuna ragione perché la teste Christina Helm dovrebbe fare le dichiarazioni che ha fatto se non fossero vere?
3: No, non so perché mia moglie...
4: Non so nemmeno perché la chiamo ancora mia moglie.
3: Ha mentito, deve essere impazzita.
4: Sembrava in possesso di tutte le sue facoltà. Ma la follia è il solo motivo cui lei può pensare?
3: Non arrivo a capirlo.
4: Ma cosa è accaduto? Perché è così cambiata?
3: Di grande effetto.
4: Ma in quest'aula ci si basa sui fatti. E il fatto è che abbiamo solo la sua parola per dirci che lei uscì dalla casa della signora French all'ora che ha detto e che tornò a casa alle 9:25 e che non uscì di nuovo quella sera.
3: Ma qualcuno deve avermi visto per la strada mentre entravo in casa.
4: Si supporrebbe di sì.
3: Ma l'unica persona che la vide tornare a casa quella sera dice che tornò alle 10:10 e dice che lei aveva le mani insanguinate.
7: Mi ero ferito!
3: Lei si era ferito di proposito!
7: No, non è vero, è una menzogna, ma da come lo dice lei fa sembrare tutto vero, me ne accorgo anch'io.
3: Tornò a casa alle 10:10?
7: No, non è vero! Deve credermi, dovete credermi!
3: Ha ucciso Emily French!
7: No, no, non l'ho uccisa, non è vero!
1: Le deposizioni dei testimoni sono finite e finalmente il nostro protagonista, l'avvocato, ritorna a casa sua. Sta preparando la ringa finale che dovrà leggere il giorno dopo, ma a un certo punto riceve una telefonata.
0: Qui parla Wilfred Roberts. Mi dica, che cos'è questa storia?
8: Salute, Cocco.
0: Cos'è che ha detto a proposito della signora Bull?
8: Ascolti attentamente, Cocco. Io sto telefonando dalla Houston Station, nella cabina del bar. E mi fermo qui per 30 minuti, perché poi il mio treno se ne va via. Se vuol sapere la verità su quella donnaccia, si scomodi a venire qui. Non per telefono. Le consiglio di venire qui e di portare un mucchio di soldi.
1: La telefonata incuriosisce il nostro avvocato, che si reca subito nel questo bar che è all'interno della stazione londinese di Houston.
8: Lettere che quella moglie tedesca ha scritto. Ecco, le ho tutte qui.
0: Lettere scritte da Christina Wall all'imputato?
8: All'imputato. E fate proprio ridere. Povero fesso, si è fatto fregare per bene da quella... E queste lettere lo provano.
0: Santo cielo, legga qui.
8: Sono cose, vero?
0: Ma dove?
1: Dopo aver consegnato queste strane lettere, questa donna scompare nel traffico, nel caos della stazione. Il giorno dopo, comunque, testimone d'accusa riprende la sua vicenda e riprende nell'aula processuale.
0: Prove importantissime sono venute in mio possesso solo ieri sera. Lettere scritte da Christina Elm.
9: Vuole leggere la lettera in questione così che i giurati possano sentirla?
0: Mio amato Max, è accaduta una cosa straordinaria. Forse tutte le nostre difficoltà saranno risolte. Leonard è sospettato dell'omicidio di quella vecchia di cui ti parlai. La sua unica speranza di alibi dipende da me sola. Supponi che io deponga che non era a casa con me al momento del delitto, che tornò a casa con del sangue sulle maniche e che a me confessò persino di averla uccisa. Curioso, vero? Ha sempre detto che non mi avrebbe mai permesso di lasciarlo, ma ora, se questo riesce, lui lascerà me, perché lo porteranno via per sempre. E io sarò libera e tutta tua, mio adorato. Conto le ore che mi separano da te, Cristi.
1: È ormai evidente a tutti che il verdetto finale sarà un verdetto di innocenza.
9: Leonard Stephen Wall. Lei è stato riconosciuto innocente dell'omicidio di Emily Jane French commesso il 14 ottobre. Lei è quindi prosciolto e libero di lasciare quest'aula.
1: Tutto questo ha reso la donna antipatica non solo a noi spettatori o ascoltatori di testimoni d'accusa, ma anche al pubblico presente in aula, che infatti una volta presentato il verdetto cerca di linciare la donna, e la donna trova rifugio in aula e nell'aula ritrova Sir Winfred, l'avvocato interpretato da Charles Lawton, e qui abbiamo il gran finale di testimoni d'accusa.
6: Non credevo che voi inglesi poteste eccitarvi così, specialmente in un luogo pubblico.
0: Chiedo scusa per i miei compagni.
6: No, non fa niente, non mi importa essere offesa, presa a spinte o a calci. Ma ora ho una smagliatura al mio ultimo paio di calze.
0: In caso non sia pratica delle norme carcerarie, niente calze in prigione.
6: Prigione? Andrò in prigione.
0: Ha sentito il dotto giudice? Sarà certamente accusata di spergiuro, giudicata e messa in prigione.
6: Ma non sarà per tutta la vita, no?
0: Se dovessi sostenere l'accusa io, lo sarebbe.
6: Lei mi detesta, vero? Come il pubblico là fuori. Che donna malvagia sono. Ma lei mi ha smascherato e ha salvato la vita di Leonard. Il grande Sir Wilfred Robert c'è riuscito. Ma permetta che le dica una cosa. Non ce l'ha fatta da solo. L'hanno aiutato.
0: A cosa vuole arrivare?
6: Non voglio arrivare più a niente. Leonard è libero e il merito è nostro. Ricorda? Lei disse che nessuna giuria avrebbe creduto a un alibi di una moglie devota per quanto potesse giurare che il marito era innocente. Ciò mi diede l'idea.
0: Che idea?
6: L'idea che dovevo testimoniare. Non per mio marito, ma per la pubblica accusa, e dire che Leonard era colpevole. Così lei mi avrebbe smascherato come una maligna bugiarda e solo allora avrebbero creduto all'innocenza di Leonard. Ecco, ora sa tutta la storia.
8: Ecco, le farò vedere qualcosa che glielo farà capire. Un bacetto, Cocco!
0: Ho sospettato qualcosa, ma non questo. Questo mai.
6: Grazie per il complimento. Ero stata un'attrice, ma non avevo mai fatto in teatro una parte così importante.
3: E tutte quelle lettere su carta blu.
6: E ci sono volute ore per scriverle, per inventare Max, ma non è mai esistito. Nessuno lì fuori di Leonard, solo Leonard.
3: Mia cara, perché non ha avuto fiducia in me e non ha collaborato con me onorevolmente? Avremmo vinto.
6: No, non potevo rischiare, lei lo credeva innocente.
3: E lei lo sapeva innocente, capisco.
6: No, Sir Wilfred, lei non capisce. Lo sapevo colpevole.
3: Non può essere vero. No!
6: Mi ascolti una volta per tutte. Leonard tornò a casa dopo le 10, era macchiato di sangue. Mi disse che aveva ucciso quella donna e che solo io potevo salvarlo, mi supplicò.
3: E lei lo ha salvato, un assassino.
6: Di nuovo non capisce. Io lo amo.
10: Glielo dissi che era stata attrice. E brava anche.
6: Leonard! Hanno cercato di tenermi lontana da te. Mi hanno fatto impazzire. Chi è questa ragazza? Io non sono questa ragazza, ma la sua ragazza. Diglielo. Leonard, è la ragazza che era con te nell'agenzia di viaggi. Quella che hai detto di non conoscere, di cui non sapevi il nome. Esatto. Sono quelle, ho sempre saputo tutto di lei. Lei non è sua moglie, non lo è stata mai, è tanto più vecchia di lui. Ci siamo visti per mesi, ora partiamo per una di quelle crociere, proprio come è stato detto al processo. Diglielo tu, Len. Sì, Len. Sì, dimmelo tu.
10: Vieni, Diana, vieni via.
6: Non puoi, Leonard. Dopo ciò che io ho fatto, non te lo permetto.
10: Io ti ho salvato la vita tirandoti fuori dalla Germania e tu hai salvato la mia tirandomi fuori da questo pasticcio, così siamo pari.
1: Era tutta una finzione, una messa in scena. Questa è una caratteristica, anche questa, molto ricorrente nei romanzi di Agatha Christie. Marlene Dietrich ha afferrato il coltello che era stata l'arma del primo delitto, con lo stesso coltello ha ucciso il marito, che ha dimostrato così poca gratitudine per tutto quello che lei era riuscita a fare per lui.
2: L'ha ucciso.
3: Ucciso? L'ha giustiziato.
2: Carter, che avete fatto del bagaglio?
3: L'ho mandato avanti alla stazione e Don Taxi ti aspetta fuori. Una donna formidabile. E ha bene tempo per prendere il treno, Sir Wilfred.
2: È meglio portare indietro il bagaglio e lasciare libero il taxi. Non partiamo ancora, vero?
3: Grazie, Miss Flitz. Che Brogan Moore venga al mio studio e anche Mason. Assumeremo la difesa nel processo di Christina Paul.
2: Sir Wilfred, ha dimenticato il suo brandy.
1: Marlene Dietrich sarà sottoposta a un processo, avrà però dalla sua un grande avvocato, lo stesso avvocato che pensava di aver smontato il suo complotto, che invece ne era stato a sua volta ignara vittima. È un film nel quale c'è molto umorismo, l'umorismo di Billy Wilder, quello nero, ma anche quello di Agatha Christie, che è sempre anch'esso presente nei suoi romanzi, quelli che hanno reso famosa Miss Marple o Hercule Poirot, i suoi personaggi più ricorrenti. Lo humor inglese, insieme con quello più cinico mitteleuropeo di Billy Wilder, danno parecchie parentesi in questo film, e anche questa riconciliazione finale tra Elsa Lancaster, l'infermiera, e il nostro avvocato Charles Lawton fa parte di questi elementi. Agatha Christie, dato l'enorme successo dei suoi libri, è stata più volte declinata al cinema, ma lei stessa diceva che Testimone d'accusa era il suo film migliore. Vi abbiamo raccontato qui a Hollywood Party Testimone d'accusa, un film di Billy Wilder con Charles Lawton, con Tyrone Power, con Marlene Dietrich e con molti altri attori, tratto da un racconto di Agatha Christie che a sua volta era stato una pièce teatrale di grande successo. Francesca Levi, Maddalena Nisci, Miriam Mauti e Steve Della Casa, che vi ha parlato, che vi dà appuntamento domenica prossima a un nuovo Cinema alla Radio.
11: Per il ciclo In piedi, entra la corte, prossimo episodio mercoledì 22 luglio, La verità di Henri Georges Clouzot.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Rai Radio 3. Meteoradio.
5: In serata qualche piovasco sul nord-est, la Lombardia, le coste romagnole, tempo stabile altrove. Nella giornata di domani, martedì 21 luglio, cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso al centro-sud, nubi più consistenti al nord. Nelle ore centrali del giorno, nuvolosità in aumento su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna, con rovesci e temporali localmente intensi, in estensione serale alle regioni del Medio-Alto Adriatico e lungo la dorsale appenninica. Qualche isolato piovasco anche sulle zone interne del sud peninsulare. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al nord-ovest, sui versanti tirrenici e sulle due isole maggiori. Temperature in sensibile calo al nord, massime comprese tra 26 e 31 gradi, stazionario in lieve flessione sul medio Adriatico, mentre si manterranno elevate al sud e sulle due isole maggiori, con valori di 38-40 gradi nelle zone interne di Calabria, Sicilia e Sardegna. Ventilazione in rinforzo dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico e nelle aree interessate dai temporali e mari generalmente da poco mossi a mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Un caro saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Oreste Bossini, Radio 3 Suite, questa sera con Andrea Perrone e Danilo Solidani alla console, Valerio Giannetti in regia. Questa sera ritorniamo al Festival di Aix-en-Provence, tra poco saremo in diretta Euroradio per trasmettervi il Castello del Principe Barbablù di Béla Bartók. Un'opera in forma di concerto, quella che ascolteremo, e ritroveremo il direttore Klaus Makela, che tanto è piaciuto nella Donna senza ombra, e qui lo troviamo in un altro capolavoro del Novecento come il Castello del Principe Barbablù. Opera in un atto abbastanza breve, dunque alle 21.15 saremo già nel nostro magazine e parleremo di Arnaldo Pomodoro, a cui le Gallerie d'Italia hanno dedicato un'ampia retrospettiva. Si intitola Arnaldo Pomodoro, una vita, a cura di Luca Massimo Barbero e Federico Giani. Noi l'abbiamo visitata in compagnia di Federico Giani. E alle 22 il nostro secondo appuntamento per il Festival dei Festival, questa sera un concerto che viene dalla stagione di musica da camera, musicamera per l'appunto, di Venezia. Protagonista è il tenore Jan Bostridge e al pianoforte Roberto Prosseda, un bellissimo programma di musica vocale con Robert Schumann, Benjamin Britten. Parleremo con Roberto Prosseda prima di farvi ascoltare il concerto, che è stato registrato alle sale Apolline del Teatro La Fenice Venezia lo scorso 3 febbraio. Avremo il tempo anche in chiusura di trasmissione per farvi ascoltare un CD novità, una novità discografica molto bella, un cofanetto con le sinfonie e gli oratori di Felix Mendelssohn con il Gewandhaus di Lipsia diretto da Andris Nelsons. Ritorniamo in testa alla trasmissione, ricordo il numero di SMS WhatsApp 335 5634 296. La nostra copertina musicale è dedicata ad Arnaldo Pomodoro, questo grande scultore che ha lavorato tanto anche per il teatro, e vogliamo fare un omaggio a Pomodoro ricordando uno dei suoi spettacoli memorabili, la Semiramide all'Opera di Roma del 1982. E allora ascoltiamo dal primo atto della Semiramide Serena i vaghi rai, ascolteremo la voce di Semiramide che è Albina Shajimaturova con l'orchestra e il coro di Age of Enlightenment diretto da Mark Elder.

0: E questo era soltanto un momento dal primo atto della Semiramide. Abbiamo ascoltato la voce di Semiramide, Albina Shagi-Muratova, con l'orchestra e il coro di Age of Enlightenment diretti da Mark Elder. Era un omaggio indiretto a Arnaldo Pomodoro, che ha allestito appunto come scenografo una Semiramide rimasta famosa all'Opera di Roma nel 1982. Nella parte magazine appunto parleremo del lavoro dello scultore Arnaldo Pomodoro grazie a una mostra alle Gallerie d'Italia di Milano. Ma adesso stiamo per avvicinarci alla nostra diretta Euroradio che viene da Aix-en-Provence. In realtà è una diretta differita, per così dire, nel senso che è stata registrata l'11 luglio, quando è stata appunto eseguita in forma di concerto l'opera in un atto di Béla Balázs, Il castello del principe Barbablù, con musiche di Béla Bartók. Tra poco appunto ascolteremo anche le trombe dell'Euroradio che ci metteranno in contatto con il circuito Euroradio per farvi ascoltare questa ulteriore produzione del Festival di Aix-en-Provence, che quest'anno veramente abbiamo seguito e che ha dimostrato di essere davvero uno dei più importanti festival di tutta Europa, insomma, per la qualità delle proposte, che sono state tutte di altissimo livello, a cominciare dalla Donna senza ombra, diretta dallo stesso Klaus Makela, che ritroviamo questa sera alla guida dell'Orchestre de Paris. Quindi ritroviamo anche il maestro finlandese in questo impegnato in un altro capolavoro del Novecento musicale, dell'opera del Novecento, come Il castello del principe Barbablù, opera che ha avuto una storia un po' complicata, se vogliamo, perché nasce nel 1910, quando appunto Béla Balázs, che era uno dei tanti intellettuali che rendevano estremamente vivace la scena della Budapest dei primi anni del Novecento, insieme al filosofo Lukács, insieme appunto anche a musicisti come Béla Bartók o Zoltán Kodály, questa Budapest modernista, vivace, aperta anche alle grandi tendenze della cultura europea, aveva intercettato ovviamente anche quello che stava succedendo a Parigi, in particolare il Pelléas et Mélisande di Debussy, il teatro di Maeterlinck, avevano indubbiamente colpito l'immaginazione di questi giovani intellettuali, e dunque anche un po' sulla scia di quel tipo di estetica, di quel tipo di teatro simbolista, Béla Balázs scrive un lavoro teatrale che sicuramente prende spunto dalla fiaba di Charles Perrault, naturalmente La Barbe Bleue, ma poi in gran parte deve anche il suo fascino particolare alla versione che ne aveva tratto lo stesso Maurice Maeterlinck. Questa versione particolare del Principe Barbablù, che è un'opera in un atto, un'opera in cui succede poco o pochissimo dal punto di vista drammatico, perché è tutto molto statico, diciamo, c'è essenzialmente l'apertura di queste sette porte all'interno del castello, che sono appunto il grimaldello drammaturgico per tenere desta l'attenzione del pubblico, ma sostanzialmente già dall'apertura della prima porta si capisce quale poi sarà la traiettoria finale di questa vicenda, ambientata in un medioevo, un medioevo fantastico, un po' oscuro, un medioevo dove troviamo appunto un grande feudatario come il principe Barba Blu, che ha sposato una giovane donna che per lui, per amore di quest'uomo misterioso, misterioso, oscuro, dai tanti lati nascosti, ha lasciato tutto quello che aveva, ha lasciato la famiglia, ha lasciato, come si dice proprio all'inizio dell'opera, ha lasciato la madre vestita a lutto, ha lasciato un padre che sta per impugnare la spada insieme al fratello per tornare a vendicarsi, a riprendersi la figlia, ha lasciato un promesso sposo con un magnifico castello illuminato dal sole per entrare in un castello invece oscuro e buio, un castello che sembra piangere lacrime di dolore dai muri che sono tutti bagnati di acqua. Intanto sentiamo le trombe dell'Euroradio. E la conversazione tra Barba Blu e la giovane moglie Judith prosegue e si accende naturalmente via via che si aprono le porte, e quindi di apertura in apertura Judith viene a conoscere il mondo segreto, la vera natura di quest'uomo di cui appunto si narrano tante orribili leggende, fino all'apertura della settima e ultima porta, dove Judith troverà tre mogli precedenti di Barba Blu che simbolicamente rappresentano il mattino, la moglie del mezzogiorno, la moglie della sera e lei, Judith, che diventerà poi la moglie della notte, questa notte in cui si chiuderà poi l'opera. Intanto ricordo che gli interpreti di questa versione da concerto di Castello di Barba Blu sono Gerald Finley come Barba Blu e Irene Roberts come Judith, l'Orchestra de Paris diretta da Klaus Makela. Ma dovrebbe esserci forse un'intervista con lo stesso Klaus Makela che proveremo a seguire.
1: Allora, qu'attendre de ce huis clos en train d'homme une femme? De cette plongée dans les ténèbres d'un château qui semble avoir une âme, Klaus Makela lui-même s'en explique à notre micro.
0: Ecco qua l'intervista. Noi naturalmente non è che facciamo finta di immaginare le risposte in anticipo, ma abbiamo ricevuto il testo di questa intervista, quindi cercheremo un po' di sintetizzarla. E si parte appunto dalla constatazione che a Aix-en-Provence Makela ha diretto sia La donna senza ombra che Barba Blu, che sono due lavori praticamente contemporanei.
1: La femme sans ombre è donnée en version scénique, ma Barba Blu porte finalmente la scène en lui-même.
0: In effetti, appunto, Makela dice che sì, è una fortuna poter dirigere queste due opere che sono nate praticamente assieme, a distanza di un anno, una 1918 Barba Blu, 1919 La donna senza ombra. Sono due grandi opere e naturalmente sarebbe bellissimo avere anche la Barba Blu come opera in versione teatrale, ma è assolutamente perfetta anche in versione da concerto.
1: Dans ces deux œuvres, il y a beaucoup de drame, c'est certain.
0: E proseguendo, dice, in entrambe queste opere c'è molto dramma, assolutamente molto dramma. E il fatto è che c'è questa caratteristica un po' particolare, no? Che il soggetto di Barba Blu in fin dei conti sono le ombre, no? Mentre appunto nella Donna senza ombra noi abbiamo questo incredibile equilibrio tra la parte della musica brillante e celestiale e un dramma veramente oscuro. E si prosegue appunto mettendo in evidenza come quello che è veramente centrale in Barba Blu è la presenza di questo castello nel quale noi entriamo camminando sempre più a fondo. E quest'opera, che è incredibilmente ben scritta, ben composta, non è soltanto interessante e originale per il linguaggio che adopera Bartok, ma anche per il fatto che è scritta in ungherese, e qui c'è un legame appunto con Makela. Fa un'osservazione personale, perché dice, sappiamo che il linguaggio ungherese in realtà è in relazione con la lingua finnica, si parla appunto di lingue ugrofinniche, e quindi sente questo specifico ritmo.
1: Une curiosité morbide pousse la jeune Judith à vouloir ouvrir les sept portes fermées qu'elle découvre dans une grande salle du château de son mystérieux époux Barbe Bleue. Elle les ouvrira toutes.
0: Ecco che la domanda naturalmente ha a che fare con il fatto che Judith si deve confrontare con questo lato oscuro e queste porte che vengono aperte, queste sette porte che vengono aperte una dopo l'altra.
1: Consacré à la musique vocale qu'une part restreinte de son œuvre. Bartok est d'emblée séduit par le livret du poète, dramaturge et cinéaste hongrois, Béla Balázs, sur un texte que Balázs avait également proposé à Kodály d'ailleurs. De la même manière que Metterlinck.
0: Et puis, en réalité, poi si parla en réalité anche del testo di Béla Balázs. Béla Balázs, che in questo momento della sua vita è soltanto un giovane intellettuale, poi diventerà anche un grande esteta del cinema, poi avrà una lunga vita artistica al di fuori dell'Ungheria. Fuggirà dall'Ungheria dopo la controrivoluzione dell'ammiraglio Horthy, che riporterà l'ordine dopo la fiammata rivoluzionaria alla quale lui aveva partecipato. E all'inizio, appunto, nel 1910 aveva proposto questo testo sia a Bartok che a Kodály, ma poi sarà Bartok che sfrutterà questo libretto partecipando a un concorso che era stato istituito dal Ministero della Cultura, insomma, per opere nuove, un concorso che naturalmente non vincerà perché appunto il suo linguaggio era ritenuto troppo poco drammatico da una parte e troppo moderno dall'altra.
1: Malgré les mises en garde,
0: ecco,
1: malgré des révélations toujours plus inquiétantes qui donnent à la beauté la couleur.
0: L'applauso per Klaus Makela, quindi vi lascio l'ascolto del Castello del Principe Barba Blu.
1: Est-il vraiment le monstre qu'on imagine? Je laisse la musique vous le raconter. Voici, sans plus tarder, le château de Barbe Bleue de Béla Bartok en version de concert depuis le Grand Théâtre de Provence. Irène Roberts, Gérald Findlay, l'orchestre de Paris dirigé par Klaus Makela. Excellente écoute et à tout à l'heure.

Nemni tonki.

sogno.

Minnen heulen, ewe Pyros, Ulspalastia.

0: Quel magnifico silenzio.
1: Un'altra interpretazione strepitosa da parte di Klaus Mackela con l'Orchestra di Paris e le voci di Gerard Finley, Barba Blu e Irene Roberts, Judith e il castello del principe Barba Blu di Béla Bartók nella sua versione da concerto che abbiamo ascoltato dal Festival di Aix-en-Provence. Siamo in collegamento con Radio France per il circuito Euroradio, ma in realtà l'opera è stata registrata, è stata eseguita al Festival di Aix-en-Provence l'11 luglio scorso, e noi abbiamo ascoltato anche la voce del prologo, che in realtà era una voce registrata, quella di Joseph Jabronka. Però appunto c'era anche la presenza del prologo all'inizio di quest'opera affascinante di Béla Bartók, un giovane Béla Bartók peraltro, perché anche se l'opera è andata in scena soltanto nel 1918, in realtà era stata scritta molti anni prima, nel 1910, e quindi rappresenta molto bene il primo stile del giovane modernista Bartók, però appunto già di grandissima qualità, anche se naturalmente si possono sentire gli echi della musica per esempio di Strauss sicuramente, ma anche di altre tendenze della musica del primo Novecento. Anche se naturalmente, come giustamente scrive Christian, bastano tre misure per riconoscere Bartók come tutti gli altri grandi autori, e certamente è così, perché tanto sentiamo le trombe Euroradio. E quindi ancora i vostri messaggi, oltre a quello di Christian che vi ho appena letto, perché ne arrivano tanti. Il giovane Bartók, grandissimo talento, scrive la nostra Maria Grazia, dico nostra perché ormai è quasi di famiglia. Attilia scrive: Mackela davvero un direttore eccelso. E poi ancora Giuseppe dice: viva la ricchezza dei festival francesi, dai quali attingete giustamente in modo non esiguo. Considerando l'offerta festivaliera nostrana, infatti il paragone con la Francia è semplicemente umiliante per l'Italia. Cordiali saluti. Sono situazioni differenti naturalmente, però certo direi che il Festival di Aix-en-Provence è un'eccellenza, ma non solo francese, ma è un'eccellenza europea più in generale. Insomma, è un festival abbastanza unico, che si pone insieme a pochi altri, come quello di Salisburgo, insomma, ovviamente quello di Lucerna, come appunto di un livello decisamente superiore. Noi avevamo il Festival del Maggio Musicale Fiorentino un tempo, che aveva queste analoghe caratteristiche, soltanto che adesso naturalmente il Festival del Maggio Musicale è inglobato, per così dire, dentro la stagione del teatro del Maggio Fiorentino, quindi è un po' più difficile da distinguere, però conserva ancora l'identità del festival, e manca effettivamente un festival musicale di levatura internazionale all'Italia, e sarebbe forse giusto che ci fosse. Naturalmente ci vorrebbero delle risorse che in questo momento mi sembra che non siano molto disponibili. E ancora Attilia dice: mi sembra di aver sentito un Barba Blu di Boulez sempre ad Aix, probabilissimo. Ancora temevo non ci fosse il prologo, scrive Pierluigi da Venezia, perché non nominato in locandina, invece eccolo in tutta la sua inquietudine prolungata da Mackela con la gravità dei primi accordi. Meraviglia. Giustamente ha fatto un'osservazione molto giusta, perché effettivamente la voce del prologo si fonde con l'inizio proprio della musica di Béla Bartók. Ma direi che arrivati alle 21:15, quasi 16, possiamo chiudere il nostro primo concerto per il Festival dei Festival. Ricordo, a proposito del Festival dei Festival di domani, che saremo insieme un'ora prima, perché alle 19 trasmettiamo il prom numero 6 con la BBC Philharmonic, il direttore John Storgartz, e c'è anche la partecipazione del violino di Sui Park per le musiche di Betsy Jolas, di Jean Sibelius e ancora di Richard Strauss. Poi avremo un secondo concerto che viene dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la stagione della Camera, con il pianista Vadim Kolodenko, un bellissimo programma molto composito, ma naturalmente ne parleremo domani sera.

Arnaldo Pomodoro è uno degli scultori italiani che ha lasciato un'impronta molto forte sull'arte pubblica del nostro paese, ma ci sono, e per questo naturalmente anche molto conosciuto ed è molto noto, ma ci sono tante cose che non sappiamo ancora di lui o che si devono ancora scoprire, e allora siamo andati a cercarle in questa mostra monografica dedicata al grande scultore, che si è aperta di recente alle Gallerie d'Italia di Milano e rimane aperta fino al prossimo 18 ottobre. L'abbiamo visitata insieme al curatore Federico Gianni.

0: La città che ha visto l'ascesa di un artista come Arnaldo Pomodoro, Milano, ospita alle Gallerie d'Italia una grande retrospettiva su questo artista nel centenario della sua nascita. Arnaldo Pomodoro, una vita, si intitola questa grande mostra che è curata da Luca Massimo Barbero e da Federico Gianni della Fondazione Pomodoro, che è con noi. Grazie, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
0: Federico Gianni, cominciamo subito. Si entra nel grande salone della ex, di quella che fu la banca commerciale milanese che adesso ospita le Gallerie d'Italia, e si entra così e si rimane colpiti da questa distesa di bianco, che è tutto il contrario di quello che uno si aspetta da Arnaldo Pomodoro. Quindi non ci accolgono i grandi bronzi con appunto queste forme immaginifiche del grande scultore, ma ci accolgono una sorta di gipsoteca di Arnaldo Pomodoro, che però, come ci dice Federico Gianni, è qualcosa di diverso da quello che era per Canova l'uso dei gessi.
1: Esatto, esatto.
0: Pomodoro, quindi non ci accolgono i grandi bronzi con appunto queste forme immaginifiche del grande scultore, ma ci accoglie una sorta di gipsoteca di Arnaldo Pomodoro, che però, come ci dice Federico Gianni, è qualcosa di diverso da quello che era per Canova l'uso dei gessi.

0: per spiazzare il visitatore e fargli capire che questa mostra ripercorre la vita di Pomodoro attraverso i capisaldi della sua produzione, ma vuole anche far scoprire tutti degli aspetti che il grande pubblico conosce meno. Uno di questi è il fatto che Pomodoro ha usato il fiberglass bianco, quindi un materiale molto leggero e versatile, da lui prediletto soprattutto negli allestimenti scenici, ma anche per la realizzazione di versioni delle sue sculture in bronzo che potessero essere più leggere per l'allestimento e lo spostamento, ma anche appunto in qualche modo per la loro qualità bianca e opaca, che eliminassero tutta quella che è la materialità, le luci, gli scuri del metallo, lasciando solamente la purezza del volume, delle forme e del loro movimento.
1: E comunque, entrando, uno si imbatte subito negli elementi classici, diciamo, della scultura di Pomodoro, quindi le grandi forme, la ruota, il cubo, i triangoli, le stele e così via, naturalmente con tutta la loro scrittura grafica, questi segni grafici che lui metteva nella scultura, no?
0: Esatto, diciamo, i due temi evidenziati sono due temi chiave per leggere tutta la produzione di Pomodoro. Da un lato la forma del solido geometrico con tutta la sua simbologia, perché poi il cilindro è colonna e quindi è simbolo di sostegno dell'architettura e del potere, la sfera è la perfezione, il mondo è il ventre materno, il cubo è la solidità, e dall'altro la scrittura, i segni che sono insieme in qualche modo geroglifici, un linguaggio arcaico quasi incomprensibile, e meccanismo, elemento diciamo meccanico, tecnologico. Questo della conflittualità, della convivenza di tempi antichissimi e del futuro è uno degli altri elementi caratteristici della poetica di Pomodoro.

0: Federico Gianni, però naturalmente Arnaldo Pomodoro ha una storia e voi questa storia la raccontate, la storia di una vita, attraverso una serie di stanze che voi avete allestito, che ci raccontano proprio il percorso artistico di questo scultore, a cominciare appunto dagli anni 50, quando ancora non faceva queste grandi sculture in bronzo, però faceva dei quadri che erano già però indirizzati verso l'uso della materia.
1: Assolutamente, assolutamente. La mostra poi, a partire appunto da questa pedana centrale, è organizzata come in una raggiera, in dei carotaggi che entrano nelle singole decenni del percorso artistico di Pomodoro. Si comincia con gli anni 50 con una serie di bassorilievi nei quali Pomodoro si vede il fermento di questo primo decennio di attività, nel quale Pomodoro sperimenta i materiali prima di eleggere il bronzo a suo materiale d'elezione, e sono argento, stagno, piombo, cemento, ci sono tantissimi materiali diversi, e in questi materiali sperimenta e trova un rapporto fra la superficie e il segno, e l'invenzione e l'elaborazione appunto di queste sue scritture.
0: Pomodoro era già arrivato a Milano a quest'epoca o era ancora il provinciale che stava per...
1: Pomodoro comincia la sua attività verso il 54, quando è ancora a Pesaro. Non ha una formazione accademica, perché lui comincia come autodidatta, mentre si è formato come geometra e diciamo guarda con occhi spalancati, con le antenne attive, tutto quello che succede nel panorama artistico contemporaneo. Lo spostamento a Milano di qualche anno successivo potenzia questo aspetto, perché lui proprio va a collocarsi nel cuore dell'attività contemporanea di quegli anni, dove ci sono figure come Lucio Fontana, dove ci sono istituzioni come la Triennale che appunto gli consentono di attingere al meglio di ciò che stava fermentando in quegli anni nel

0: nel panorama dell'arte contemporanea.
1: E infatti lui guarda soprattutto all'arte astratta, evidentemente, ma forse guarda anche a Burri, per esempio, con queste opere.
0: Certo, diciamo Burri, Fontana, Umberto Milani, gli inizi di Castellani. Ma anche non solo gli italiani, ma anche le esperienze informali francesi, tedesche, Mathieu Tapier. Diciamo è un artista giovane che davvero assorbe come una spugna tutto quello che vede e sperimenta tutto. Sperimenta il bassorilievo col cemento, sperimenta una forma di scultura che è polimaterica, che è un aspetto che all'Arnaldo Pomodoro classico non viene mai collegato, ma, ed era il motivo per cui ci interessava far vedere questo tipo di lavori qua, è attraverso questo tipo di ricerca che Pomodoro riesce ad avere una padronanza della materia e del rapporto fra superfici lucide o opache, delle patine, che poi porta nel bronzo.
1: Sì, appunto, perché lui è un artista generalmente molto ordinato e geometrico, no? E quindi vedere invece questi ammassi di materia che, come dire, sembra prendere vita come dal fango, uno non se l'aspetta da lui, no? Che invece ha un segno sempre così preciso.
0: Assolutamente, ma io direi che appunto, diciamo, questo aspetto informale, magmatico che lui ha molto chiaro all'inizio, è quello che poi porta dentro all'ordine della forma geometrica, perché diciamo c'è tutta questa stagione in cui lui proprio esplora le viscere della terra e l'uso e lo scontro con i materiali che si vedono in questo bassorilievi è molto chiaro in questo. E gli serve perché quando poi finalmente accederà, passerà al tutto tondo, alle forme geometriche pure, dentro gli squarci con cui lui appunto scopre l'interiorità di queste forme, è lì che si ritrova tutto questo tormento, tutto questo groviglio materiale.
1: Ecco, Federico Giani, intanto bisogna dire che questo, vediamo un quadro dove si vede il metallo, per la prima volta vediamo il metallo, no? Che fino adesso non avevamo visto. Questo è rame, però comunque si va verso di...
0: Questo è rame, stagno, piombo, sono molti metalli, ed è per questo appunto che prima facevo riferimento a questo tema della polimatericità e anche appunto a questo gioco di superfici opache, lucide, a diversi trattamenti del metallo a seconda delle sue qualità, e quindi una palestra. In quest'opera qua si vede la palestra su cui Pomodoro si forma per quel che riguarda l'organizzazione delle superfici, del segno e del rapporto fra diverse qualità del metallo, e quindi un'esperienza che poi lui porta sul metallo d'elezione, il bronzo.

0: Federico Gianni, qui non so che cosa può essere capitato, forse ha toccato il monolite di 2001 di Stanno Spazio e finalmente Arnaldo Pomodoro arriva alla sua materia, cioè il bronzo, quel bronzo lucido, quel bronzo pieno di luce anche e soprattutto segnato da questi geroglifici arcaici che non si sa da dove vengano, insomma quasi una materia di un altro mondo.
1: Certo, diciamo, ma in realtà diciamo questo passaggio avviene, Pomodoro stesso racconta due episodi che lo portano a fare diciamo questo salto dal bassorilievo informale alle forme del cubo, della sfera, della colonna per le quali poi è diventato diciamo celebre. E gli episodi sono anzitutto quando nel 59 ha modo di compiere il primo viaggio negli Stati Uniti e di visitare in particolare fra le tantissime poste che visita e le persone che incontra in quel lungo viaggio la saletta personale di Brancusi al MoMA di New York e lì dice, innamorato follemente del linguaggio e delle forme di Brancusi, di aver sentito che quelle forme per quanto perfette non erano più giuste per la sua epoca. Dice, io ho visto questa perfezione che mi faceva innamorare e ho visto le crepe dentro, ho capito che dovevo rompere quelle forme perfette e scoprire il meccanismo che c'era al loro interno. Diciamo, era la sensibilità di un uomo che aveva attraversato tutto quello che aveva comportato la Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione. L'altro episodio è un viaggio in Messico nel 1961, nel quale Pomodoro racconta di aver visto un grande calendario in pietra azteco e di aver capito lì come avrebbe potuto coniugare la sua passione per appunto una forma di scrittura con la monumentalità e l'imponenza invece di un volume solido. Ed è in seguito a quel viaggio lì che nasce l'opera che lui chiama La Ruota.
0: Ecco, Federico Gianni, diciamo anche che l'impressione che danno poi queste sculture di Pomodoro, che poi sarà lo stile che porterà con sé per tutto il resto della sua attività artistica, danno anche l'idea di questi volumi, queste sfere, questi blocchi perfetti, geometrici ovviamente, però corrosi in qualche modo, no? Come se fossero spellati, come se fossero un po' anche così in preda a qualche strano morbo che ne consuma la materia, no? C'è questo aspetto. Anche.
1: Assolutamente. Pomodoro in un paio di interviste dice di se stesso: io sono il tarlo che ha scavato dall'interno la perfezione di queste forme. Diciamo, secondo me è un po' come dicevo prima, c'è nella sensazione che queste forme danno, appunto, come di una perfezione messa in crisi, messa in discussione, sfigurata. Davvero il sintomo, la percezione, la restituzione di un tempo che Pomodoro ha sempre detto essere profondamente in crisi, in trasformazione, tant'è che è sempre stato molto contento della collocazione della sua prima sfera monumentale, la sfera grande, davanti alla Farnesina di Roma, in quanto veniva spesso inquadrata all'inizio dei servizi del telegiornale per le notizie di politica estera e lui dice mi sembra che risuoni bene con queste notizie in cui si parla sempre di tensione in corso e anche del tentativo di trovare una soluzione, una pacificazione a queste tensioni.

0: Federico Gianni, un'altra stanza e un altro capitolo della vita artistica di Arnaldo Pomodoro, perché qui ritroviamo le sfere, naturalmente ritroviamo i grandi volumi, ritroviamo i metalli, a parte che troviamo anche inopinatamente un acciaio inossidabile.
1: Sì. Diciamo, in questa stanza qua si capisce subito che è successo qualcosa, perché viene introdotto l'acciaio, che è un metallo che, a differenza del bronzo, richiede una lavorazione industriale. Non può lavorarlo Pomodoro come fa con il bronzo a mano, ma va prodotto, diciamo, consegnando dei disegni tecnici a un'officina specializzata. E il bronzo stesso è lavorato con dei tagli e con dei fori che non sono più smangiati, informali, ma hanno un'estetica quasi meccanica. Questo succede perché Pomodoro, in questi anni qua, alla fine degli anni 60, dato che si trasferisce negli Stati Uniti per insegnare prima a Stanford e poi a Berkeley nei campus universitari, si avvicina molto a quello che era il fenomeno artistico dell'epoca negli Stati Uniti, il minimalismo, e quindi sussume in qualche modo alcuni dei caratteri di quell'estetica lì e crea questa coppia di opere che sono il rotante, la forma X, nelle quali effettivamente svolge anche un'operazione di tipo concettuale, perché la forma X in acciaio è la concretizzazione dei fori e dei tagli lasciati vuoti dalla lavorazione del rotante di bronzo, quindi un gioco di opposti e di pieni vuoti.

0: Ecco, questo influsso degli Stati Uniti forse si può vedere anche in quei quadri laggiù che ci mostrano un Arnaldo Pomodoro che guarda forse a Mark Rothko, anche se lo fa ovviamente non attraverso la pittura e il colore, ma sempre attraverso il metallo e attraverso il bronzo e soprattutto queste dorature particolari che riesce a dare al bronzo, che sono veramente meravigliose come qualità.
1: Che sono meravigliose e che spero che si colgano di più dopo aver visto le sperimentazioni degli anni 50. Uno capisce come Pomodoro non tratta mai il bronzo allo stesso modo, ma lo patina, lo lucida, lo scurisce a seconda dell'opera che fa, perché il bronzo stesso è un materiale molto versatile. Di sicuro, diciamo, questo collegamento con la pittura di Rothko e con una certa pittura americana di quegli anni è molto interessante. In questa serie di opere, Pomodoro, che si chiama Cronache, Pomodoro dice di aver scritto delle lettere per i suoi amici. Infatti sono dedicate nel titolo a Francesco Leonetti, a Gastone Novelli, a Ugo Mulas, a Paolo Castaldi, e ognuna di queste lettere qua, se si osservano attentamente, in qualche modo sono un omaggio alla forma espressiva dell'amico, per cui per Paolo Castaldi la scrittura di Pomodoro diventa quella di uno pentagramma, spartito, diciamo. Sì. Per Ugo Mulas si osserva come il dettaglio di un piccolo fotogramma con una verifica di Mulas, con la messa a fuoco e la macro. Per Novelli, diciamo, forse è il caso più evidente, un rarissimo caso in cui Pomodoro ingloba in una sua opera la scrittura manoscritta, leggibile questa volta, di un amico, con alcuni pensieri di Novelli sulla lotta di classe.

0: Federico Gianni, Arnaldo Pomodoro è sempre una sorpresa, vedendo questa mostra davvero uno pensa di, così, pensa di sapere tutto, di averlo incasellato, no? In qualche cosa, e poi si rende conto che invece le cose sono tante e ci sono molti Arnaldi Pomodoro. Per esempio qui troviamo delle sculture che sono, come dire, flessibili questa volta, non sono più le grandi forme ma sono come delle lamine, dei fogli di metallo che si piegano, si contorcono.
1: È un'interpretazione, diciamo, giustissima, a parte che mi fa piacere che abbia detto che sono come tanti Arnaldo Pomodoro, perché è il motivo per cui l'abbiamo intitolato Una vita, perché è una delle possibili vite che si possono raccontare di un artista che è davvero stato multiforme. Queste opere correttamente interpretate, perché si intitolano Papiri, nascono da una delle tante passioni di Pomodoro, che è il viaggio. Pomodoro ha sempre viaggiato tantissimo, da un certo punto in poi ha potuto viaggiare non solo per lavoro ma anche per piacere e esplorare quei luoghi ai quali era interessato, in particolare per le culture. In questo caso noi vediamo l'effetto che ha prodotto su di lui un viaggio in Egitto nell'83, nel quale Pomodoro ha potuto girare il lungo e il largo la terra degli antichi egizi e riportando una serie di impressioni che poi ha in qualche modo riversato nelle sue opere successive. I papiri sono dei fogli che ora non stanno più attaccati alla parete, ma si muovono, si curvano e si protendono nello spazio, perché il papiro ha un'origine vegetale, quindi in qualche modo mantiene questa sua propensione organica allo spazio. In particolare questo piccolo papiro per terra è in realtà il modellino in scala 1x10 di un gigantesco papiro alto 12 metri che si trova davanti alle poste di Darmstadt in Germania, con l'idea appunto che commissionatagli un'opera per questo luogo qua, Pomodoro immagina un lungo foglio come di una telescrivente che entra e esce dal terreno.

0: Federico Giani, un aspetto che forse è bene toccare, e questa stanza, questa sala ce lo consente forse, è anche l'amore per il teatro di Arnaldo Pomodoro, che ha lavorato insomma tanto anche nei teatri, con le sue scenografie naturalmente sempre impostate sullo stile della sua scultura. E qui in fondo ci troviamo di fronte
1: in un palcoscenico. Assolutamente. Pomodoro, diciamo, comincia col teatro, col gioiello e col teatro già negli anni 50. Fra le primissime opere ci sono alcuni progetti per allestimenti scenici. Poi in realtà quell'attività in un certo senso va in pausa e la riprende dopo la grande prova con Ronconi sul lago di Zurigo nel 72, a partire dagli anni 80. Dagli anni 80 Pomodoro ha un'attività di scenografo intensissima, fa più di uno spettacolo all'anno mentre porta avanti le commissioni pubbliche, le opere, quindi ma questo perché? Perché il teatro per lui è stato sempre un campo di sperimentazione fortissimo, proprio per la possibilità di utilizzare materiali leggeri, flessibili, versatili e testare le forme che poi avrebbe portato nella sua scultura in bronzo. E all'inverso, l'esperienza del teatro diventa cruciale nell'immaginare anche degli allestimenti di opere che lui mette in scena in alcune mostre, pensate proprio come dialoghi fra opere e, diciamo, calare il pubblico sul palcoscenico, in cui alcune opere sembrano, hanno proprio la presenza di una maschera, di un alter ego che in qualche modo intercetta la nostra presenza fisica.
0: E quello laggiù sembra addirittura il carapace di un enorme insetto, qualcosa del genere, insomma, potrebbe essere forse Kafka, la Metamorfosi.
1: Non siamo lontani dal vero, è in realtà un grande osso di seppia, forse l'unica scultura figurativa in qualche modo che Pomodoro fa. Perché l'osso di seppia per Pomodoro è un simbolo della massima importanza. Fra le primissime opere, ce n'è una anche esposta nella prima sala, Pomodoro le realizza scavando e incidendo l'osso di seppia, nel quale ricava delle piccole fusioni di metallo. Questa è una tecnica che lui impara da un orafo a Pesaro negli anni 50. Quindi l'osso di seppia per lui rappresenta l'inizio del suo percorso di artista, oltre che essere, diciamo, universalmente un simbolo di qualcosa che viene dal mare e quindi una traccia dell'origine della vita stessa. E quindi questo grande osso di seppia sta qui, in un certo senso, a riconnettersi con l'inizio di questo percorso cronologico, e io devo dire, per la sua forma, per la sua imponenza, a fare effettivamente da alter ego dell'artista.

0: Federico Gianni, il fatto che lei sia anche il curatore della fondazione Arnaldo Pomodoro le ha consentito di portare questa mostra anche tanto materiale documentario, ovviamente, no? E qui abbiamo dei grandi cassettoni che ci consentono di vedere un po' all'interno il laboratorio.
1: Assolutamente, assolutamente. Diciamo, una delle eredità che Pomodoro ci ha consegnato, oltre alle opere, è il suo archivio, un archivio che lui ha costruito con costanza e con minuzia fin dall'inizio del suo percorso artistico e che la fondazione sta cercando di valorizzare in ogni modo, con la digitalizzazione, con gli studenti, con i laboratori e anche con le mostre. In questo caso appunto abbiamo creato queste quattro cassettiere che mettono in scena l'archivio, che poi nella realtà non è organizzato in questo modo qua, ma per il visitatore che potrà esplorare quattro temi, i materiali, le forme, i tempi e gli spazi, e ritrovare le forme che ha visto in mostra accostate con disegni, fotografie, piccole opere, per, diciamo, sviluppare ulteriormente le visioni che queste opere suscitano.
0: E in effetti in queste cassettiere c'è un po' di tutto, no? Ci sono le maquette, ci sono soprattutto i disegni, perché era un grande disegnatore, tanto per cominciare, prima ancora di essere scultore, però il disegno era l'origine, la fonte, e poi le tante fotografie dei materiali, delle opere posate, anche di come vengono posate. Per esempio qui vediamo un elicottero addirittura che deve trasportare una delle grandi palle,
1: di sfere, proprio quella che si trova al termine del percorso espositivo di questa mostra.
0: Ecco, qui per esempio, ma si possono aprire queste cassettiere?
1: Il visitatore le esplora come vuole. Ah, sì, ecco. Sì, sono a completa disposizione e c'è, fra l'altro, su ogni cassettiera c'è un QR code, per cui poi chi è interessato al dettaglio, cioè cos'è questa foto, cos'è quell'oggetto, trova l'elenco di tutti i materiali nei singoli cassetti.
0: E qui per esempio vediamo dei libri aperti su delle immagini che ci dimostrano anche l'attenzione che aveva verso tutta l'antropologia, insomma, di queste forme.
1: Assolutamente, perché, diciamo, nelle cassettiere ci teniamo sempre anche a, appunto, a includere insieme le foto dei momenti, delle opere, della lavorazione, i disegni, i modellini, gli schizzi, il materiale proprio di lavoro dell'artista, che comprende anche oggetti come pietre, rose del deserto, fossili, libri, tantissimi libri, che erano le fonti di ispirazione insieme con i viaggi dai quali poi Pomodoro traeva le sue forme.
0: Certo, e poi qui invece le tantissime foto con tutta la vita artistica che ruotava attorno a Arnaldo,
1: certo,
0: Pomodoro.
1: Fontana, Gregotti, Boetti, il fratello Joe, Leonetti, ma ce n'è davvero, gli studenti. Insomma, è stata una vita davvero lunga, ricca, complessa. E, diciamo, e qui c'è una piccola testimonianza di tutto ciò.

0: Federico Gianni, siamo usciti a rivedere le stelle, ma in realtà siamo usciti perché la mostra dedicata a Arnaldo Pomodoro si chiude all'esterno delle Gallerie d'Italia, in questi giardini, in questi cortili, dove ci sono queste due grandi installazioni che sono qua permanenti, non vengono spostate né toccate, non sarebbe tanto facile spostare questa gigantesca sfera, per esempio, e che concludono questo percorso in uno spazio aperto, non è pubblico, è privato, d'accordo, però insomma idealmente siamo in uno spazio pubblico, che è lo spazio dove per Arnaldo Pomodoro la scultura doveva vivere.
1: Esattissimo, appunto, diciamo, Pomodoro dice spessissimo che il luogo giusto, il luogo ideale per la scultura è l'esterno, l'aperto, è l'ambiente naturale, è la piazza, è la strada, perché è lì che la scultura può trovare un rapporto con l'architettura, con l'ambiente, cambiare nel rapporto con la luce, il clima e soprattutto nel rapporto con le persone. E diciamo, questa conclusione di mostra in uno spazio esterno aperto è anche in qualche modo un invito, un suggerimento a proseguire oltre questa mostra nella scoperta delle opere di Pomodoro che popolano poi le città, a partire da Milano, che ne ha tantissime, qui vicino il disco di Piazza Meda, la sala d'armi del Museo Pol di Pezzoli, ma poi da lì l'Italia, il mondo.
0: Certo, è la sfera Pesaro, noi siamo legati a Rossini, ci andiamo sempre.
1: Assolutamente, la sfera a Pesaro, che è la versione in bronzo di questa bianca.
0: Esattamente. E quindi, insomma, chiudiamo con questa grande sfera, questo percorso nella mostra Arnaldo Pomodoro, una vita, che è stata organizzata alla Galleria d'Italia nell'anno del centenario della nascita dell'artista e che rimarrà aperta fino al prossimo 18 ottobre. Ringraziamo Federico Gianni, che ha curato questa mostra insieme a Luca Massimo Barbero, e lo ringraziamo e grazie per averci raccontato tutto.
1: Grazie a voi, a presto.

0: La musica di Capriccio, l'ultima opera di Richard Strauss, erano i Wiener Philharmoniker con André Previn. Appunto abbiamo ascoltato la musica, l'ultima opera di un artista della lunga vita, e abbiamo raccontato un altro artista della lunga vita, Arnaldo Pomodoro, grazie naturalmente a Federico Gianni della Fondazione Pomodoro, che uno dei curatori di questa mostra dedicata ad Arnaldo Pomodoro alle Gallerie d'Italia di Milano. Adesso veniamo invece al nostro secondo appuntamento musicale per il Festival dei Festival. Questa sera vi facciamo ascoltare un concerto che è stato registrato il 3 febbraio del 2026 nelle sale Apolline del Teatro La Fenice di Venezia. Un bellissimo programma di musica vocale con il tenore Jan Bostridge e al pianoforte Roberto Prosseda, un programma che vedeva la musica di Robert Schumann messa a confronto con quella di Benjamin Britten, confronto molto interessante. E dunque ascolteremo i Fünf-Lieder, opera 40 di Schumann, e poi i sette sonetti di Michelangelo di Benjamin Britten, ancora di Benjamin Britten alcuni songs che vengono da un altro ciclo, Who Are These Children? E poi per finire la meraviglia dei Dichter Liebe di Robert Schumann, che chiudono il concerto. Ma per parlare di questo concerto abbiamo raggiunto Roberto Prosseda, che ancora un attimo deve arrivare, un attimo solo che troveremo Roberto Prosseda, che appunto collaborava con Jan Bostridge per questo concerto che si è tenuto per la stagione di Musicamera, e dunque ci potrà un po' raccontare la maniera in cui sono stati scelti questi pezzi, il modo in cui li hanno intrecciati, il modo in cui ha lavorato con un grande protagonista della musica vocale di oggi come Jan Bostridge, che ha naturalmente tanta facilità con questo tipo di repertorio, in particolare ovviamente per quello che riguarda Benjamin Britten, che ha tanto cantato in tutte le forme naturalmente, sia teatrali che di musica da camera, ma che è assolutamente a suo agio anche nella musica tedesca come quella di Robert Schumann. Intanto abbiamo raggiunto finalmente Roberto Prosseda, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera Roberto Prosseda. Dunque, volevamo un po' sapere da lei qualche dettaglio in più, qualche particolare di questo concerto dello scorso 3 febbraio, che anche se è passato un po' di tempo sono sicuro lei non avrà scordato. Allora, ci racconti qualche cosa di questo concerto con Jan Bostridge?
1: Sì, è uno dei concerti che invece appunto ricordo con più presenza, anche dopo diversi mesi, perché è stato di grande intensità. Innanzitutto suonare comunque al Teatro La Fenice nelle sale Apolline è sempre un'esperienza intensa per l'acustica, per il pianoforte Fazioli 308, per il pubblico così affezionato, pubblico di Musicamera. Erano due serate, il 3 e il 4, entrambe esaurite, e perché naturalmente Jan Bostridge non è solo uno dei massimi lideristi tenori che ci sono oggi in attività, ma è un grande uomo di cultura che quindi conosce non soltanto l'aspetto musicale, ma anche l'aspetto letterario e filosofico, potremmo dire, di questo repertorio. Il programma l'abbiamo scelto insieme, ma in particolare Britten, che è un attore a lui molto caro, è stato suggerito da lui, e abbiamo fatto anche altri concerti, poi anche la Chigiana, abbiamo provato a Londra qualche tempo prima, quindi insomma è un programma che abbiamo preparato con attenzione. Ricordo una particolare intensità alla fine di Dichter Liebe. Io, ecco, una cosa che non mi è mai successa forse negli ultimi 20 anni, lo confesso qui in diretta, io durante l'ultimo lead di Schumann, di Dichter Liebe, mi sono commosso, cioè mentre suonavo piangevo. E non mi è mai successo, penso, cioè non sono uno che si commuove facilmente, mi capiterà, ripeto, una volta ogni 10 anni, quindi ecco, devo dire che se è successo questo, qualcosa di speciale in quel concerto del 3 febbraio è successo, cosa che non è risuccesso nelle repliche, per esempio. Quindi credo che forse anche riascoltandolo per radio, insomma, si perciperà che era un momento molto intenso. E anche Andò Striger in gran forma, anche per lui il fatto di essere a Venezia, secondo me, di suonare questa, di cantare questa musica a lui così cara e congeniale, insomma, è stato un momento di grande fortuna per chi c'era.
0: Sicuramente, del resto è un po' difficile non commuoversi con i Dixer di Robert Schumann, un ciclo meraviglioso. Forse ci può raccontare qualche cosa di più su diciamo l'altro ciclo di Britten, perché insomma, i sonetti di Michelangelo sono abbastanza conosciuti, anche se è naturale la musica vocale non è un repertorio che ha la stessa popolarità di altri generi musicali, però invece questo ciclo che è stato scritto da Britten nel 1969, Who Are These Children, opera 84, da cui voi avete tratto alcuni numeri, diciamo 4 su 12 per così dire, ed è un ciclo tratto da testi di un poeta scozzese che si chiama William Suta. Forse lei ci può raccontare qualcosa di più del perché e del come avete tratto questi numeri, e anche forse più in generale di questo ciclo.
1: Sì, beh, sono quelli che poi Ian Bostridge, appunto, aveva anche scelto nel suo disco recente dedicato a Britten, e che ha inciso con Pappano qualche anno fa, e quindi la selezione è quella che gli ha proposto. Sono brani molto particolari, ben diversi dai sonetti di Michelangelo, mentre Britten nei sonetti di Michelangelo scrive musica su testo appunto italiano, quindi diciamo è un Britten ben diverso da quello che conosciamo, anche delle sue opere liriche, Giro di vita, eccetera, un Britten più ironico, più mediterraneo, potremmo dire, sarcastico al tempo stesso. Invece questo di quella del Zofcintre è un Britten più scuro, sicuramente, dove è forte la denuncia naturalmente sociale, anche insomma dei testi così forti che parlano appunto di tragedie che hanno colpito bambini. Sono brani inquietanti, sicuramente. E anche la voce di Bostridge è molto funzionale a questo carattere inquietante che la musica ha. Un dettaglio interessante, per esempio, che io non sapevo, me l'ha detto Ian Bostridge durante le prove, è che in uno di questi lead si sente un suono particolare, re mi bemolle fa diesis sol, che va e viene, che pianoforte ripete continuamente, mm-hmm. e quello è l'armonia delle sirene che suonavano a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi ci sono anche dei riferimenti, anche forse biografici, legati anche alla memoria di Britten stesso. Quindi musica che mette insieme memoria, mette insieme tragedie, ma che ha anche musica fondamentalmente anche con un messaggio però positivo, un messaggio che comunque guarda al futuro, e che comunque trasforma anche la tragedia in poesia e in magia.
0: Ecco, questo è un dettaglio che soltanto un intellettuale fine come Ian Bostridge poteva rivelare, poteva così cogliere e farci scoprire. E l'ultima cosa, Roberto Prosseda, lei che è un pianista così molto versatile, che ha interpretato tanti repertori diversi sia come solista che come musica da camera, cosa cambia per un pianista quando si deve lavorare con una voce in questo tipo di repertorio?
1: Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare comunque molto anche sugli strumenti storici, di frequentare molto il repertorio di Schubert, e mi è stato utilissimo, non mi stanco mai di dirlo, la frequentazione pluriennale con Alexander Lonquich, a cui devo molto anche per così la mia formazione artistica in generale. E quindi diciamo il mondo di Schumann, insomma, ho avuto la fortuna di frequentarlo, non solo quello pianistico ma anche quello lirico, cameristico, anche da tanti anni. Ultimamente, da 3 anni, studio regolarmente nel mio studio su 2 fortepiani Graf, uno proprio molto schumaniano dal carattere, e certamente anche questa esperienza recente di suonare questa musica anche a fortepiano mi ha aiutato molto a entrare un po' in certi meccanismi della scrittura, dove per esempio le armonie dissonanti vengono fuori da sole su uno strumento d'epoca, non è possibile nasconderle come si, invece, si può fare invece facilmente su un pianoforte moderno. Quindi anche quando suono un pianoforte di oggi cerco sempre di tirar fuori anche la parte più radicale, più scomoda, diciamo, di questa musica, che non va, secondo me, come dire, resa inutilmente eufonica, non va smussata nelle sue asperità, che sono molto forti e che rendono proprio al massimo la radicalità, il radicalismo della poesia di Schumann. E che Prokofiev sicuramente, ecco, è perfettamente allineato su questo, cioè la sua voce non è una voce tra virgolette bella, non è una voce che cerca il suono pastoso fine a se stesso, ma al contrario è sempre funzionale alla drammatizzazione del testo.
0: Bene, io ringrazio Roberto Prosseda per averci raccontato questo concerto che stiamo per ascoltare, e le auguro una buona serata e anche un buon ascolto, se rimane anche lei alla radio a risentire questo concerto del 3 febbraio scorso. Grazie, buona serata.
1: Grazie a voi, certamente lo riascolterò con grande piacere.
0: E noi allora ci prepariamo ad ascoltare il concerto che si è tenuto per la stagione di Musicamera lo scorso 3 febbraio alle Sale Pollini del Teatro La Fenice di Venezia. Jan Bostridge tenore, Roberto Prosseda pianoforte. Abbiamo detto, appunto, un programma che guarda Schumann e a Britten, ma si comincia con Robert Schumann, con i Fünf-Lieder opera 40. Sono 5 Lieder dedicati a Hans Christian Andersen, che è l'autore di queste poesie, che sono state tradotte in tedesco da un altro grande scrittore come Adelbert von Chamisso, e che Robert Schumann ha pensato in questo suo anno meraviglioso, Annus Mirabilis, per quanto riguarda la musica vocale, il 1840, anno in cui appunto scopre la magia dell'unione tra il pianoforte e la poesia, e si dedica moltissimo a questo genere di composizioni. I Fünf-Lieder sono Märzfeilchen, cioè una violetta di marzo, Muttertraum, il sogno della madre, Der Soldat, Der Spielmann, il suonatore, e Verratene Liebe, un amore maledetto, che chiude questa raccolta dell'opera 40 di Robert Schumann, e che noi ascoltiamo dalla voce di Jan Bostridge e al pianoforte Roberto Prosseda. Buon ascolto.

Ferratene libe, amore tradito, che chiude la raccolta dei film leader opera 40 di Robert Schumann, che abbiamo ascoltato dalla voce di Jan Bostridge con Roberto Prosseda al pianoforte, sempre da questo concerto registrato il 3 febbraio 2026 alle sale Apollinea della Fenice di Venezia per la stagione di Musicamera. E adesso si passa a Benjamin Britten, esattamente un secolo dopo questo ciclo di Schumann. Nel 1940 Britten scrive i 7 sonetti su testi di Michelangelo Buonarroti, opera 22, e, anche se li aveva diciamo concepiti qualche anno prima, però appunto nel 1940 scrive questo ciclo di 7 sonetti di Michelangelo per la voce del suo compagno Peter Pearce. E sono sonetti che Benjamin Britten decide di musicare direttamente dalla lingua italiana, direttamente dalla lingua di Michelangelo, quindi un italiano anche antico, anche un italiano piuttosto aspro, e molto spesso scegliendo appunto tra quelli dal sapore più grottesco, satirico. E allora noi ascolteremo Siccome nella penna, Tempo giusto, poi il sonetto 31esimo A che più debbo mai, il sonetto 30esimo Veggio cobei vostri occhi, sono inciampato, scusate, il sonetto 55 Tu sa che io so, e poi ancora il sonetto 38 Rendete agli occhi miei, il sonetto 32 Sun casto amor, e poi il sonetto 24 Spirto bennato, largo conclusivo. I 7 sonetti di Michelangelo, opera 22, la voce è quella di Jan Bostridge, al pianoforte Roberto Prosseda. Buon ascolto.

tanto teatrale quanto appassionata all'interpretazione di Ian Bostridge di questo ciclo di Benjamin Britten, i sette sonetti di Michelangelo opera 22, altrettanto partecipe Roberto Prosseda al pianoforte di questo splendido ciclo di Britten scritto nel 1940. Ma rimaniamo sempre nella musica di Britten anche con la prossima sezione di questo concerto. Questi sono 4 dei 12 songs che compongono Who Are These Children, opera 84 di Benjamin Britten. È un ciclo molto diverso da quello che abbiamo ascoltato in precedenza, come ci raccontava anche Roberto Prosseda nell'intervista iniziale. Qui siamo nel 1969, quindi sono passati quasi 30 anni. Qui Britten prende il testo di alcune poesie del poeta scozzese William Suter e costruisce questa meditazione, anche per certi versi un po' cupa, un po' amara, legata all'infanzia, legata, diciamo, simbolicamente a questo mondo dei bambini. Chi sono questi bambini, dice il titolo di questo ciclo, e anche le canzoni che vengono scelte da Ian Bostridge sottolineano questo aspetto: Nightmare, Slaughter, Who Are These Children, e The Children, che è l'ultimo di questi 4 di queste 4 canzoni musicate da Benjamin Britten. Ian Bostridge, tenore Ian Bostridge, e Roberto Prosseda al pianoforte, sempre dal concerto per musicamera del 3 febbraio scorso. Buon ascolto.

Aveva perfettamente ragione Roberto Prosseda a segnalare la presenza di queste tre note ripetute ossessivamente avanti e indietro in The Children, l'ultimo dei songs di questo ciclo Who Are These Children, opera 84 di Benjamin Britten. Queste tre note che evocano il suono delle sirene durante i bombardamenti, cioè per avvisare appunto dell'imminente bombardamento nella Londra della guerra. Creano questo clima ovviamente di un po' di angosciosa attesa e però anche di speranza nel guardare oltre questo mondo di violenza e di sopraffazione, un po' il senso di queste poesie messe in musica da Benjamin Britten. E dopo questo ciclo Who Are These Children si ritorna alla musica di Robert Schumann con uno dei suoi cicli più belli, ma direi che è in assoluto forse il ciclo romantico per antonomasia, insomma, della musica tedesca, del Lied tedesco, cioè i Dichterliebe, opera 48, questa sequenza di 16 leader che sono stati scritti anche questi nel 1848, tratti dal libro dei canti di Heinrich Heine, un autore, un poeta particolarmente amato da tutti i musicisti romantici per il suo spirito di indipendenza, per la sua fantasia, per i suoi scarti di umore, per anche per una certa volgarità nella maniera di esprimersi, che scandalizzava i ben pensanti ma piaceva moltissimo naturalmente ai giovani poeti romantici. E Robert Schumann intercetta questo spirito in maniera perfetta in questo ciclo che adesso noi stiamo per ascoltare, sempre tratto dal concerto di Jan Bostridge e Roberto Prosseda per la stagione di Musicamera. E dunque sono 16 leader. Adesso evito di fare l'elenco leggendo tutti i titoli tedeschi di questi leader della raccolta Dichterliebe, opera 48. Ricordo soltanto il primo meraviglioso, im wunderschönen Monat Mai, in questo meraviglioso mese di maggio, che apre questa raccolta con questo profumo proprio di così di incanto romantico, e si chiude con un Lied particolarmente toccante come di Altenbosen Lied, questa poesia dove appunto il poeta immagina di aver chiamato a raccolta dei giganti per poter portare questa bara e seppellirla nelle profondità del mare, perché in questa bara naturalmente viene sepolto il suo amore e tutte le poesie cattive che aveva nel cuore. E dunque ascoltiamo i Dichterliebe di Robert Schumann con Jan Bostridge e Roberto Prosseda. Buon ascolto.

I Dixer, Liebe opera 48 di Robert Schumann, Jan Bostridge tenore, Roberto Prosseda al pianoforte. Era l'ultimo brano in programma per il concerto tenuto il 3 febbraio scorso alle Sale Pollini del Teatro La Fenice di Venezia per la stagione di Musicamera, ma gli applausi, insomma, il calore, la partecipazione del pubblico ha fatto sì che i due artisti concedessero un fuori programma. E allora ritorniamo alla musica di Benjamin Britten con O Wally Wally.

Cosa di meglio per congedarsi dal pubblico che questa tradizionale melodia scozzese o Wally Wally che abbiamo ascoltato da Ian Bostridge e Roberto Prosseda nella trascrizione di Benjamin Britten, naturalmente al termine di questo concerto che vi abbiamo trasmesso. Era il secondo concerto del nostro Festival dei Festival.

In quest'ultima parte della trasmissione vogliamo presentare una novità discografica dedicata a Mendelssohn. È un bellissimo cofanetto con le sinfonie e gli oratori con l'orchestra di Lipsia del Gewandhaus diretta da Andris Nelsons, che è il suo Kapellmeister attualmente, e appunto hanno pensato di fare questa pubblicazione con la musica del fondatore, in fin dei conti, della grande tradizione musicale moderna di Lipsia, vale a dire Mendelssohn, dedicandogli questo bellissimo lavoro. Vorrei concentrarmi, così vado un po' di corsa perché non abbiamo molto tempo, e vorrei farvi ascoltare un po' di musica. Vorrei concentrarmi soprattutto sugli oratori Paulus ed Elia, i due oratori, due grandi oratori che scritti da Mendelssohn. Naturalmente l'idea dell'oratorio Mendelssohn la riprende dalle Passioni di Bach, che aveva riportato alla luce dopo un centinaio d'anni che non venivano più eseguite in pubblico. E permane insomma questa traccia bacchiana, soprattutto nel Paulus, che è il primo, scritto nel 1836, tra il 34 e il 36. Il Paulus rivela naturalmente anche il retroterra culturale di Mendelssohn, ovviamente che apparteneva a una grande famiglia ebraica. Ma Mendelssohn era stato battezzato ancora da ragazzo insieme alla sorella per una decisione dei genitori, che però non avevano scelto di battezzarsi anche loro, lo faranno più tardi, e in questo momento appunto Mendelssohn segue un po' quella corrente dell'ebraismo che era stata un po' promossa dal grande nonno Moses Mendelssohn, di entrare così di integrarsi maggiormente nella società tedesca. E dunque anche la conversione è una conversione autentica, è una conversione diciamo profondamente segnata da una scelta consapevole di abbracciare la religione cristiana, vista come un proseguimento dell'antica religione dei padri. E dunque la figura di Paulus era evidentemente una figura chiave da questo punto di vista. Vi farei far ascoltare l'ouverture proprio di questo oratorio, della prima parte di questo oratorio di Mendelssohn, perché segna un po' anche lo stile di questa musica religiosa pensata da Mendelssohn, non tanto per la funzione liturgica, quanto proprio per un sentimento di religiosità sociale che voleva promuovere attraverso questi grandi oratori. E dunque ascoltiamo l'ouverture della prima parte del Paulus con il Gewandhaus di Lipsia diretta da Andris Nelsons.

L'ouverture della prima parte del Paulus di Felix Mendelssohn con Gewandhaus Orchestra diretta da Andris Nelsons, questo cofanetto che contiene i due grandi oratori di Mendelssohn, il Paulus e l'Elias, e le cinque sinfonie di Mendelssohn, ovviamente. Abbiamo detto appunto che questo è il primo degli oratori di Mendelssohn. Poi 10 anni più tardi, nel 1846, ne scriverà appunto un secondo, Elia, molto diverso dal primo, molto diverso anche nel contenuto poetico, anche nello stesso rapporto con la religione con le radici ebraiche della sua cultura, dobbiamo sorvolare su questo perché questo cofanetto contiene gli oratori e le sinfonie. Allora il secondo ascolto che vi propongo è proprio da una delle sinfonie, anzi dalla prima delle sue sinfonie, la sinfonia in Do minore, opera 11, che è meno conosciuta sicuramente delle altre quattro, e proprio per questo vorrei proporvi l'ultimo movimento di questa sinfonia, Allegro con fuoco. Naturalmente questa prima sinfonia denuncia la formazione culturale musicale di Mendelssohn, che era cresciuto ben radicato dentro il mondo del classicismo, e dunque i suoi punti di riferimento sono Beethoven da una parte, Mozart e Haydn dall'altra. E direi che in questo Allegro con fuoco conclusivo forse emerge di più il modello mozartiano rispetto a quello beethoveniano. Comunque lo ascoltiamo dal Gewandhaus Orchester diretta da Andris Nelsons.

Allegro con fuoco, l'ultimo movimento della Sinfonia in Do minore numero 1 di Felix Mendelssohn, come avete sentito, un movimento dove ci sono dentro tante cose, magari un po' confuse alle volte, un po' raffazzonate, ma è stata scritta nel 1824, quando Mendelssohn aveva appena 15 anni, quindi certe ingenuità si possono certamente, direi, ben perdonare. Questa sinfonia, insieme alle altre quattro e insieme ai due oratori, fa parte di questo cofanetto dedicato a Mendelssohn dal suo discendente Andris Nelsons, che adesso guida l'orchestra del Gewandhaus. Dunque è un cofanetto dedicato a Mendelssohn, pubblicato da Deutsche Grammophon, che vuole onorare così la memoria del suo grande fondatore. E con questo noi siamo arrivati praticamente anche alla fine di Radio 3 Suite. Ricordo che ci sono due bei concerti anche domani sera per il nostro Festival dei Festival, e cominciamo la trasmissione un'ora prima del consueto alle 18:45, perché alle 19 siamo in collegamento con la BBC per il prom numero 6 con la BBC Philharmonic Orchestra diretta da John Storgards, e poi ancora alle 21:30 un concerto che viene dalla stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il pianista Vadim Kolodenko. E allora siamo arrivati ai saluti, i saluti che vengono da Andrea Perrone e Danilo Solidani, che hanno lavorato alla parte tecnica, Valerio Giannetti in regia. Buonanotte a tutti da Oreste Bossini.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Me Mueve El Tambo è il brano che apre il secondo disco dei Bejuco, che si intitola Machete. Siamo nel sud della Colombia, tra la giungla e l'oceano, con una band composta da musicisti nati e cresciuti a Tumaco, nella regione di Nariño. E sono importanti queste informazioni territoriali, perché è il secondo lavoro di questa band, che torna a distanza di 4 anni dal precedente, con 9 brani originali dove il suono della marimba tipica della regione e i ritmi tradizionali della costa pacifica colombiana sono rielaborati in un curioso mix di tradizione e modernità, dove si esplora un possibile futuro per queste musiche fondendole con atmosfere di derivazione afrobeat, inserti, rap e dub. Ogni canzone è come un piatto tradizionale, ha raccontato la band, con la sua ricetta e il suo sapore, dai ritmi contagiosi colombiani alle dolci cadenze latine. La nostra musica è un viaggio sensoriale fatto a mano, speziato e pensato per essere condiviso. Oltre ai musicisti dei Bejuco troviamo il produttore Diego Gomez, in arte Serrero, che incontreremo anche più tardi, e una leggenda locale, Juan Carlos Mindinero, in arte Canquita. Allora ascoltiamo anche la title track, Machete.

E che bellezza! Dal sud della Colombia, dalla costa pacifica, da Tumaco, arrivano i musicisti dei Bejuco, Machete, secondo viaggio sonoro della band, una visione che unisce spiritualità, forza, danza e anche un messaggio sociale di rigenerazione delle tradizioni, mantenendo inalterata tutta la potenza percussiva e melodica della marimba. Una musica stratificata afrocolombiana, spiegano, nata dalla giungla, orientata al futuro. I Bejuco, band molto interessante che arriva dalla scena underground afrolatina, e a scuotere la fiorente scena musicale colombiana ci sono due etichette, o meglio c'è la Discos Pacifico, che ha pubblicato questo disco Machete, e la casa madre Llorona Records. Ad animare entrambe troviamo il produttore DJ Diego Gomez, che nel suo progetto Serrero fonde dub giamaicano e musiche tradizionali ancestrali della Colombia. Dunque nel suo disco Serrero Dubs non poteva mancare un brano proprio dei Bejuco. Eccolo qui, Fatima Serrero Dub.

e dalla marimba colombiana, dalle tradizioni sudamericane avvitate sul dub dice, Herrero Dubs, siamo scivolati nel suono della kalimba, il pianoforte da pollice, l'antichissimo strumento musicale africano, suonato in questo caso da Iva Bittova. Un bel salto incontrare la musicista, vocalista e compositrice della Repubblica Ceca, e l'occasione arriva dai dischi dell'etichetta cinese Old Heaven Books e dalla collana Tomorrow Festival Series. Iva Bittova nel maggio del 2014 era ospite della prima edizione del Festival di Shenzhen, la metropoli della Cina sudorientale, e a settembre scorso quel suo concerto è tornato disponibile in questo disco che infatti si intitola semplicemente Songs of Tomorrow. Il curatore del disco nelle note di copertina ricorda le emozioni di quel live dove Iva Bittova con violino, kalimba e voce intrecciava con disinvoltura canzoni folk, composizioni classiche, poesia e musica d'avanguardia. Nel repertorio presentato in Cina, Iva Bittova ha suonato anche questa variazione sul tema di uno dei brani forse più famosi di tutta la storia del melodramma When I Am Laid in Earth di Henry Purcell.

When I Am Laid, Iva Bitovada, Songs of Tomorrow, pubblicazione dal vivo del concerto registrato al primo Tomorrow Festival di Shenzhen, era il 19 maggio 2014. La stessa etichetta, ma anche negozio di dischi e libri che ha stampato il concerto di Iva Bitovada, label cinese Old Heaven Books, ha pubblicato anche il concerto molto più recente che il trio Dwarves of Istaguza ha tenuto il 25 maggio 2024, 10 anni dopo, insomma. Era in corso l'ottava edizione del festival. Il risultato è il condensato sonoro dei suoni scomposti e anarchici creati live da Alan Bishop, Shamshalabi e Maurice Loka. Lo hanno intitolato Tropic of Tours, Dwarves of Istaguza in Shenzhen. E il brano che abbiamo scelto è The Boy with the 100 Legs.

0: se hablar, solo se sentir.
1: Dalle scorribande selvagge dei Dwarves of Vistagosa, registrati dal vivo in Cina, siamo atterrati nuovamente in Sud America, precisamente in Ecuador, con i Hatun Mama, duo di musica elettronica che comunque attinge alla tradizione Quichua, proveniente dalle Ande dell'Ecuador. Loro sono Jesus Bonilla e Félix Maldonado, e in questo debutto discografico che si intitola Ura Uku, propongono la ridefinizione della musica tradizionale mescolando strumenti della regione andina con apparecchiature elettroniche, attitudine moderna comunque, cercando di mantenere e trasmettere la forza della musica rituale, delle feste, delle comunità Quichua, e il risultato direi è centrato, e così tra campioni, ritmi digitali, sovrapposizione di voci e melodie riescono a far coesistere le melodie dell'Ecuador e il regno dell'elettronica. Dal disco Ura Uku, che esce grazie alla collaborazione tra etichette berlinesi Echo Records e Kimchi Records, abbiamo già ascoltato Gulak Pamba e ora arriva Hatun Chica. Jesus Bonilla e Félix Maldonado sono loro, Hatun Mama.
2: Hola. Hola, buenos días. ¿Cómo vamos? Ayuda, ayuda. Coger maíz para hacer tostadito de manteca.

Echi di frie etio jazz, sfumature psichedeliche e un po' medio orientali si incontrano in Stars and Sand, ultimo album di James Alsop, multistrumentista e compositore britannico, attivo da circa 20 anni sia con le sue produzioni sia con vari progetti, tra cui Sly and the Family Drone, sia con le collaborazioni insieme a tanti musicisti importanti, tra cui Mulatu Astatke, Dr. John, The Last Poets, Jamie Callum. Questo nuovo lavoro segna il ritorno di James Alsop con una nuova formazione a proprio nome. Lo troviamo insieme a una serie di musicisti britannici di area jazz, a partire da Steve Buckley, storico componente dell'orchestra Loose Tubes, attiva nella seconda metà degli anni Ottanta. Steve Buckley lo troviamo al sax contralto, ci sono poi Tom Herbert dei Polar Bear al basso elettrico e Dave Story alla batteria, alle percussioni. James Alsop invece è a sax tenore, clarinetto basso e tastiere. Stars and Sand è un disco che racconta storie, che evoca immagini, colori, è caratterizzato da un andamento molto sinuoso e morbido, come nel brano che abbiamo appena ascoltato, Orugor, un pezzo punteggiato dai suoni orientali e in particolare dal suono del penny whistle, del flauto a fischietto. Il pezzo è intitolato e ispirato dall'atmosfera noir dell'omonimo film cult di Mitsuo Kurosuki, appunto Orugoru del 1989. Da Stars and Sand ascoltiamo un altro brano intitolato Gravity, James Alsop Group.

brano dove la componente elettronica emerge in maniera un po' più evidente rispetto al resto dell'album, Gravity, il pezzo che abbiamo appena ascoltato e che è tratto da Stars and Sand, ultimo lavoro del compositore e multistrumentista inglese James Alsop, qui insieme al suo gruppo, un disco che unisce le influenze tra Medio Oriente ed Ethio Jazz con l'improvvisazione, con l'elettronica e con un importante e accurato lavoro di produzione. L'album è uscito nell'ultima parte del 2025 per l'etichetta Vibe Collide Records. E Sun Ra, insieme a John Coltrane, insieme alle esperienze con Mulatu Astat, che sono le influenze più citate da Alsop per Stars and Sand, Sun Ra lo ritroviamo anche nel prossimo ascolto. Restiamo nel Regno Unito e in particolare andiamo a Sheffield con un nuovo album dell'Orchestra of the Upper Atmosphere Ensemble, guidato da Martin Archer, che è anche a capo di Discus Music, l'etichetta che ha pubblicato questo lavoro che si intitola Theta 7 e che cominciamo ad ascoltare proprio con la cover di That's How I Feel di Sun Ra, Orchestra of the Upper Atmosphere.

psichedelia, free jazz, accenni un po' anni 70 di progressive e krautrock si fondono nella musica dell'Orchestra of the Upper Atmosphere, che riporta questa atmosfera, questi suoni, anche nella sua reinterpretazione di That's How I Feel di Sun Ra, brano del 1978 che abbiamo appena ascoltato proprio nella versione dell'ensemble guidato da Martin Archer, in una chiave che ricorda anche un po' gli ultimi Heliocentrics, con però questo violino molto in primo piano. Il disco si intitola Theta 7 e Martin Archer, che appunto è alla guida dell'orchestra ed è alla guida di Discus Music, etichetta di Sheffield che pubblica diversi dischi, Archer ha dichiarato che questo sarà l'ultimo lavoro in studio, si tratta del settimo nel percorso, nel viaggio di questo ensemble molto ampio. Martin Archer qui è a fiati e tastiere, poi con lui ci sono Steve Dinsdale a batteria e tastiere, Lauren Halsall a contrabbasso acustico ed elettrico ed elettronica, Ivonna Magda a violino ed elettronica, Andy Pick a pianoforte e tastiere, Walt Shaw a batteria, percussione ed elettronica, Terry Todd al basso e poi John Todd, che diciamo ha lavorato poi alla produzione insieme a Martin Archer su questo disco, ha tantissimi strumenti, a parte a elettronica, voce e sample e suoni trovati in registrazioni sul campo. Lo troviamo John Todd al guzheng, strumento tradizionale cinese della famiglia delle cetre, all'arpa elettrica, all'arpa liuto, al waterphone, strumento a percussione che talvolta viene utilizzato anche insieme all'acqua, all'ulusi, strumento ad ancia cinese, insomma una grande varietà di strumenti, che è forse la caratteristica più unica che rende assolutamente cangiante il suono di questa formazione, nella sua lettura seppur comunque abbastanza classica di un certo tipo di musica e di immaginario, ma in una chiave molto libera e anche un po' cosmica del jazz e dell'improvvisazione. Da Theta 7 dell'Orchestra of the Upper Atmosphere ascoltiamo un altro brano intitolato A Blessing in Azar.

Orchestra of the Upper Atmosphere, ancora in sottofondo ascoltiamo le ultime note di A Blessing in Azar, una musica che scorre tra jazz, psichedelia, improvvisazione elettronica, dove tutti i riferimenti dei titoli riportano un senso di fluttuazione, di viaggio un po' al di sopra della dimensione terrestre. Una sensazione, quella di ritrovarci in un mondo parallelo, onirico, visionario. Sottofondo ascoltiamo le ultime note di A Blessing in Azar, una musica che scorre tra jazz, psichedelia, improvvisazione elettronica, dove tutti i riferimenti dei titoli riportano un senso di fluttuazione, di viaggio un po' al di sopra della dimensione terrestre. Una sensazione, quella di ritrovarci in un mondo parallelo, onirico, visionario, che ritorna, seppure in chiave decisamente più sperimentale e free, nel progetto

iraniana Mariam Rezai con le architetture sonore un po' distorte, sicuramente imprevedibili, create attraverso la manipolazione dei vinili. E poi con lei ci sono Gabriele Mitelli a trombino, elettronica e voce, Mette Rasmussen al sax alto e Lucas Koenig a batteria, piatti amplificati e basso synth. Il titolo della formazione si rifà alla celebre opera omonima di Francisco Goya per un album agitato da una combinazione di free jazz, noise, improvvisazione elettronica, una combinazione molto inquieta, provocatoria, visionaria. Chi sono i mostri che produciamo nel nostro stato di torpore? Questa è la domanda che si pone il quartetto. 9 le tracce, come leggiamo nelle note di copertina, tracce che danno una scossa nella speranza di rianimare la nostra coscienza moribonda. The Sleep of Reason Produces Monsters è anche il titolo dell'album, che è uscito a metà 2025 per l'etichetta di Chicago Corbett vs. Dempsey. Avevamo già ascoltato qualcosa qualche settimana fa da questo lavoro, torniamo ad ascoltarlo con la traccia che lo chiude, intitolata With Love, TSO RPM.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. Sesta puntata.

Sulla fine di maggio cominciava il caldo, un duro caldo che pesava nell'aria e continuava a pesare imperturbato sino alla fine di settembre. Come i pesci in un'acqua sotto il cui recipiente sia stato acceso un fuoco che mandi già le prime bollicine, gli uomini rallentavano ancor più la loro andatura, mentre sugli occhi portavano come una palpebra sottile e perennemente abbassata la stanchezza e il desiderio di non veder nulla. Altri che passeggiavano verso le 6 del pomeriggio non richiamavano i pesci alla memoria, ma le beccacce, allorché morte, vanno penzolando dal pugno del cacciatore. Ogni tanto dall'Africa giungeva un veloce vento di fuoco, il temuto vento del sud. Le piazze si arroventavano in tal modo che i bambini scalzi uscendo di casa al mattino si bruciavano le calcagna e mandavano un grido come se corressero sui mattoni di un forno. Poco dopo si erano avvolti i piedi con fasce di giornali e camminavano lenti e circospetti, seguiti dai più selvaggi cani del quartiere che in quei giorni diventavano buoni, stanchi e bisognosi di un padrone. I cittadini di Nataka cercavano un ristoro al mare, dove li recava una fila di tramvai lenti e sobbalzanti, come le ceste che sopra i carri portano le galline da un paese all'altro. 3 giorni durava il vento del sud, poi cadeva e arrivava lo scirocco. Lo scirocco era meno furente, ma più sottile nel tormentare gli uomini. L'aria si svuotava e i cervelli, secondo la felice espressione di Masolino Ricasoli, giovane umorista della città, noto in quasi tutta l'Italia, residente a Milano, i cervelli salgono nei crani come l'acqua gassata nel collo della bottiglia dalla quale è saltato il turacciolo. Il mare diventava paludoso e pesante, e a causa dell'umidità si aveva sempre l'impressione di aver messo la mano sul ventre di un pipistrello. Paolo, disse il professor Neri, diritto davanti all'avvocatino Paolo Filesi. Paolo, da pavum, pavese, ricchezza, oro. Dammi una lira e non se ne parli più. Filesi gli diede una lira e sorrise a Leonardo, che non ebbe la forza di ricambiare il sorriso. Il professor Neri era il 7° uomo di ingegno incontrato nella mattinata. I cervelli erano tutti in ebollizione. Artisti e scienziati si trovavano in uno stato di grazia che incuteva rispetto e paura. L'avvocato De Marchi cercava un maestro di musica che gli trascrivesse una sinfonia che egli aveva creato in una sola notte e teneva adesso tutta quanta in testa. È qui, gridava battendosi la fronte con 2 dita, preoccupato che da un momento all'altro la fronte desse un suono vuoto, segno sicuro che la sinfonia non c'era più. È qui, tutta, dalla prima all'ultima nota. Un maestro, per Dio, qualcuno che la trascriva prima che se ne vada, che mi lasci. Non c'è un maestro in questa porca città. «Sì, calmatevi, onorevole», gli diceva Tommasini, «lasciate fare a me». E la sera gli conduceva a casa un capitano di lungo corso che si dava per maestro di pianoforte, diplomato dal Conservatorio di Praga, e riempiva di scarabocchi un quaderno di carta doppia. Il vecchio Leopoldi aveva finalmente inventato il moto perpetuo. In 2 parole, se tu riempi una bottiglia d'acqua fino al turacciolo, ma non completamente, cosa succede? Si forma un piccolo vuoto nel collo. Se tu rovesci la bottiglia, l'acqua va a riempire il collo, ma il vuoto appare nel fondo. Se tu rovesci ancora la bottiglia, il vuoto passa di nuovo dal fondo al collo. Immagina ora di riempire la stessa bottiglia di gas fino al collo, ma non completamente. I gas, come tutti sanno, tendono a colmare subito i vuoti del recipiente nel quale sono chiusi. Cosa avverrà dunque? Se il vuoto è nel collo della bottiglia, il gas si precipiterà a riempirlo, ma lo stesso vuoto si aprirà nel fondo. Il gas si precipiterà verso il fondo,
ma il vuoto riapparirà nel collo. Il gas si precipiterà ancora, ma il vuoto riapparirà sempre e il gas si muoverà sempre. Ecco il moto perpetuo. Leopoldi chiedeva del denaro per potersi recare a Roma ad esporre nei minimi dettagli la propria scoperta a Sua Maestà il Re. Nereggia aveva composto un dramma sacro su Santa Genoveffa, padrona della città, e aspettava che l'arcivescovo rispondesse con una data e un'ora, con una data e un'ora, alla sua umilissima richiesta di udienza privata. Nell'attesa, il voluminoso manoscritto che conteneva 21.000 endecasillabi, tutti quanti sdruccioli, veniva legato in pergamena. Il ricco cavalier De Flippi, autore di canzonelle spiritose, noto per aver offerto inutilmente a un grande giornale milanese 10.000 lire dietro la pubblicazione in terza pagina di una sua fotografia con la scritta De Flippi, grande poeta vernacolo. Il ricco cavaliere portava con la sua macchina in giro per i paesi della montagna Francesco De Santis, Anatole France, Ferdinando Martini e Nello Tommasini. Il cavaliere domandava di tanto in tanto: «Credete che un vostro articolo, uno solo, basti perché io mi metta a posto benino?» E il personaggio baffuto, che secondo la presentazione di Tommasini rispondeva al nome di Francesco De Santis, mugolava: «Oh sì, credo, è abbastanza». Il corso era pieno di gente che domandava se l'Aida non fosse più bella del Parsifal, se i dischi suonati alla rovescia dall'ultima nota alla prima non potessero dare alla luce nuove e stupende sinfonie, se era vero sì o no che i Promessi Sposi non fossero poi quella grande cosa che si dice, e inoltre se era vero che il Lucertolone avesse per amante una parigina, che la Repubblica di San Marino avesse chiesto come suo presidente un cittadino di Nataka, Pan di Zucchero Maled, soprannominato da taluni il re per il fatto che egli aspirava a buon diritto al trono d'Inghilterra, da altri il cavallo per il suo andare scalpitante e il modo con cui sbuffava dalle narici, che a bordo dei nuovi transatlantici ci fossero i cimiteri, eccetera. Rossautini, partito in crociera nel Mediterraneo, ove naturalmente non riusciva a evitare le forti temperature come salendo a bordo si era proposto, mandava da ogni porto lettere e cartoline agli amici. Da Stambul scrisse: «Sai perché si è suicidato Marconi? Perché non ha potuto inventare il yo-yo senza fili». Il contenuto della lettera aveva avuto una larga diffusione a Nataka. Oramai in ogni canto del corso c'era qualcuno che domandava a qualcun altro: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Leonardo, molto stanco, cominciò a dire parole sconnesse, a domandare se non sarebbe stato onesto ricamare con una piccola mitragliatrice quella folla appesa ai muri e alle porte dei negozi. Infine si licenziò da Paolino Filesi e andò a casa a buttarsi sul letto umido di scirocco, a coprirsi la testa col lenzuolo, senza però riuscire a render vane le voci della strada, una delle quali giungeva ancora distintamente: «Sai perché si è suicidato Marconi?» Nel giardinetto della propria casa, Lisa Careni, sotto lo sguardo quasi disgustato di Dora, tirava di arco. Aveva un tiro sicuro, inchiodava al muro le lucertole e le lasciava agitare in qua e in là disperatamente il capo. Poi buttò via l'arco e andò al balcone a tamburellare sui vetri. Che noia, che orrore! La sorella Maria prese l'arco da terra, lo tese, lo fece scoccare, ma la freccia volò via, al di là del muro. Poco dopo essa era in mano ad un ragazzo dagli occhi neri che la presentava a Maria con un inchino. «Scusate», mormorava il giovanotto, «se mi sono permesso di riportarla». «Vi scusate di una gentilezza?» Maria lo guardò e con molta serenità, come se un raggio di luce le mostrasse l'avvenire, disse dentro di sé: «Questo ragazzo sarà mio marito». «Grazie», fece poi a voce alta. «Grazie».
Il giovanotto uscì felice. Lisa non sarà nemmeno voltata. Quando la sorella tornò, Lisa tamburellava sui vetri. Che noia, che orrore, diceva fra i denti. Maria si mise a pensare al matrimonio e ai figli, come una barca l'avrebbe portata lontano da quel mare di noia e di orrore. Almeno venisse l'autunno, fece Lisa, e chiuso il pugno batteva con quello sui vetri. Come le donne raccomandano ai figlioli di non guardare troppo il cielo, perché il cielo non lascia mai vivere lungamente chi tiene gli occhi rivolti a lui, così noi vorremmo consigliare ai cittadini di Nataka di non pronunciare mai frasi come «e quando verrà questa e quando verrà quella stagione». Perché la stagione a Nataka non si fa troppo pregare, arriva in un batter d'occhio. È stato ieri che Lisa Careni ha detto «almeno venisse l'autunno». Ed ecco, l'autunno è arrivato. Le foglie penzolano dai rami del giardino pubblico, come foglie di altri alberi cucite a questi con un filo di seta. Lo scirocco abbassa il cielo a tal punto che un'enorme ragnatela pare stesa sui tetti e pare destinata a scendere sempre di più e a catturare quelle povere mosche che sono i cittadini di Nataka. Di nuovo è settembre, pensava Leonardo. Sono arrivato a Nataka l'autunno scorso con l'intenzione di rimanere 20 giorni. Invece è passato un anno. Di nuovo è settembre. Di nuovo è l'autunno. Questi ricordi, per la maggior parte melanconici, dell'arrivo a Nataka nell'autunno scorso, venivano presto interrotti dal fatto che non era più l'autunno, ma l'inverno. I tre altissimi platani del corso si spogliavano lentamente, ma acquistando di mano in mano un'aria più nobile e grave, come un signore che, essendosi caricate le braccia di oggetti ridicoli, tolti ad alcuni bambini che giocavano fra le sue ginocchia, al passaggio di qualcosa di serio, sia esso un funerale o una bella donna o il presidente di un tribunale, lascia cadere tutto quanto dalle braccia e rimane diritto, composto, pronto al più dignitoso dei saluti. Così gli alti platani del corso al passaggio delle prime nuvole scure. Dicembre. Poco dopo, frotte di ragazzi a piedi nudi arrivavano dai sobborghi con ceste piene di minuscoli Gesù bambini e le cornamuse mandavano il loro belato di agnelli su per le trombe delle scale sino agli abbaini pieni di stelle. Lo scirocco era spazzato dal vento di Capodanno. Ciascuno poteva vedere la propria stella ammiccargli dall'alto. Cosa diceva quella di Leonardo? Cosa prometteva quella di Rodolfo? Quella di Giovanni? Quella di Paolo Filesi? Ciascuno aveva scelto per sé la più larga e luccicante del cielo di Nataka. E nulla di strano che, senza saperlo, tutte e quattro avessero ora la medesima stella.

Una volta imparato a far passare un anno, si diventava sempre più bravi nell'arte di ammazzare il tempo. Sì, non ci si diverte, sì, ci si annoia, ma c'è uno strano, amaro, indefinibile divertimento in quel non divertirsi e annoiarsi, sempre allo stesso modo. L'anima contrae affezioni tanto più tenaci quanto più segrete e inconfessabili. Tutto aiutava a rimanere anataca. Anche quei discorsi sui viaggi, che a poco diventavano cari, e quel desiderio di andar via da Nataka, che partendo veramente non avrebbe trovato più nulla capace di riempire il vuoto lasciato da lui. E poi, quando si è acquistata quella perizia nel far passare il tempo, non si può facilmente rinunziare a lei, che è l'espressione più perfetta delle proprie qualità morali e del proprio ingegno. E andare in un luogo in cui quella perizia sarebbe destinata a morire, dato che il tempo in quell'altro luogo ci pensa lui a passare. I quattro amici avevano perfezionato l'arte di dormire. Quale uomo non ha desiderato di poter a proprio capriccio cacciare la testa entro il sonno come il fagiano sott'acqua, allorché le cose che si vedono da svegli non sono punto graziose? Ebbene, i quattro amici conoscevano ora un modo particolare di chiudere gli occhi e di eseguire con la memoria taluni giochi stravaganti per cui il sonno arrivava tutto a un tratto, come il buio quando si è soffiato sulla lampada. Sapevano anche, sotto il sonno, avvertire che esso voleva lasciarli e trattenerlo coi denti come una coperta che qualcuno tiri dall'altro capo. Si faceva poi un secondo esercizio. Si diceva, per esempio, l'anno scorso mi facevano una brutta impressione quei balli di carnevale in cui non c'erano che uomini vestiti da uomini e uomini travestiti da donne. Quest'anno non mi devono più fare specie. E siccome la forza della volontà era considerevole, si riusciva nell'intento. Si diceva poi, quei caffè pieni di gente immobile, quel gridare per strada le cose intime, quei discorsi di Rosso Autini, quegli scherzi di Tommasini, l'impermeabile nero, le soprascarpe nere, l'ombrello nero, i guanti neri entro i quali cammina anche nei giorni di sole Enzo De Mei, quel passare per centinaia di volte davanti allo stesso specchio lesionato del corso e vedere 100 volte la propria faccia tagliata in due, mezza che esce fuori dall'altra mezza. Quello scirocco d'autunno, l'anno scorso mi diedero impressioni sgradevoli, quest'anno invece mi devono dare impressioni normali. E ci si riusciva. Si aggiungeva a tutto questo la carità cristiana. Perché si doveva pensare male di persone che stavano sempre sedute o che andavano con le mani in tasca, che ridevano a squarciagola, che si facevano brutti tiri null'altro? Non erano anch'esse creature di Dio? E non sarebbe stata una gran prova riuscire ad amarle? Gran prova, fascinanti parole per gli spiriti nobili. Chi si è rifiutato un esperimento, anche il più strampalato, se gli è venuto incontro coperto dalle parole gran prova. Così a poco si trovava che erano amabili e graziosi Nello Tommasini, Enzo De Mei, Rosso Autini, Nereggia, il professor Neri, l'avvocato De Marchi, Leopoldi e perfino Mustacchi di Ferro Filato, che una notte è rimasto solo con l'ultimo cliente della propria osteria, un vecchietto mezzo ubriaco e mezzo addormentato, palleggiando un coltello da cucina, lo aveva costretto ad ingoiare uno dopo l'altro 29 fichi d'India. Naturalmente non era la pietà quella che dava il sapore più forte a questo sentimento cristiano. La pietà avrebbe potuto risultare offensiva. Niente pietà. E a poco qualcosa come l'ammirazione sottentrava al posto di essa. Si ripeteva che nessuna contrada sapeva dare alla luce personaggi vivi, diversi e pieni di umanità come Mustacchi di Ferro Filato, Leopoldi e Tommasini. Leonardo aveva perfino formulato questo pensiero. Avere amici in altre città dopo averne avuti a Nataka è come bere un bicchiere di vino annacquato dopo averne bevuto uno di 24 gradi.
Così il secondo anno che gli amici trascorsero a Nataka non offrì nulla di nuovo e non fu che il primo ripetuto con minor numero di impressioni sgradevoli davanti agli stessi perfettamente identici avvenimenti. Solo c'è da dire che la notte di Natale Leonardo e Rodolfo vollero fare a se stessi uno scherzo singolare. Comprato un panettone grande come un pallone di calcio, si ritirarono in una stanzetta, si sedettero di faccia, ciascuno con un coltello, e a fetta lentamente tagliarono e inghiottirono tutto l'enorme dolce, riducendosi per lo sforzo di volontà, come si vede la volontà era molto adoperata a Nataka, con gli occhi fuori dalle orbite. Il terzo anno di permanenza a Nataka non fu che il secondo, diventato per il modo con cui l'anima, al solo ricordo dei secchi ordini che aveva ricevuto nell'anno precedente, accettava di sorridere davanti a questo o quell'episodio, diventato un anno quasi piacevole.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. A cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Geminiani, Lucca, 5 dicembre 1687, Dublino, 17 settembre 1762. Concerto grosso numero 6 in re minore per orchestra d'archi e basso continuo, La Follia, da Corelli. Sigiswald Köken e François Fernandez, violini. Stas Zwierstra, viola. Richter van der Meer, violoncello. Orchestra da camera La Petite Bande, diretta da Sigiswald Köken.